0: Di Barry, Robin e Maurice Gibb avete ascoltato How Deep Is Your Love. Victoria Mullova, violino. Matthew Barley, violoncello. Joseph Julian, pianoforte. Steve Smith, chitarra. Paul Clarvis, Colin Curry e Sam Walton, percussioni.
1: Ludwig van Beethoven, primo amore. Scena e aria per soprano e orchestra, Berke One Opus 92. Prima esecuzione postuma, Vienna, Burgtheater, 17 marzo 1842. Andantino cantabile, allegro con brio. Hannelore Kuse, soprano. Orchestra Staatskapelle di Berlino, diretta da Arthur Appelt.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Primo amore, scena e aria per soprano e orchestra, Werke ohne Opus 92. Prima esecuzione postuma, Vienna, Burgtheater, 17 marzo 1842. Hannelore Kuse, soprano, orchestra Staatskapelle di Berlino, diretta da Arthur Appelt.
1: Giulio Caccini, aria nona, Belle rose porporine, Roberta Mameli soprano e Luca Pianca liuto.

Di Giulio Caccini abbiamo ascoltato Aria Nona, Belle Rose Porporine, Roberta Mameli, soprano, e Luca Pianca, liuto.

Franz Schubert, Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, D940. Ikeda Duo, pianisti Tamayo Ikeda e Patrick Zygmanowski.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, di 940. Ikeda Duo, pianisti Tamayo Ikeda e Patrick Zygmanowski.
1: Ludwig van Beethoven, concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in Do maggiore, opera 15. Allegro con brio, largo, rondò allegro scherzando. Pianista Claudio Arrau. Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam diretta da Bernard Haitink.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in Do maggiore, opera 15. Pianista Claudio Arrau, orchestra del Concertgebouw di Amsterdam diretta da Bernard Haitink.
1: Camille Saint-Saëns, Concerto numero 2 in Sol minore per pianoforte e orchestra, opera 22. Andante sostenuto, allegro scherzando, presto. Pianista Philippe Entremont. Philadelphia Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.

0: Di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Concerto numero 2 in Sol minore per pianoforte e orchestra, opera 22. Pianista Philippe Entremont. Philadelphia Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.
1: Maurice Ravel, quartetto per archi in fa maggiore. Allegro moderato, molto dolce, assai vivo, molto ritmato, molto lento, vivo e agitato. Quartetto Arcanto, Antje Vaitas e Daniel Sepek, violini, Tabea Zimmermann, viola, Jean-Guyen Keras, violoncello.

0: Di Maurice Ravel avete ascoltato il quartetto per archi in fa maggiore, quartetto arcanto, Antje Vaitas e Daniel Sepek violini, Tabea Zimmermann viola, Jean-Guyen Queyras violoncello.
1: Florent Schmitt, La tragédie de Salomé, opera 50. Prélude, Danse des perles. Les enchantements sur la mer. Danse des éclairs. Danse de l'effroi. Orchestra filarmonica di Radio France, diretta da Marek Janowski.

di Florent Schmidt. Avete ascoltato La Tragédie de Salomé, opera 50. Orchestra Filarmonica di Radio France, diretta da Marek Janowski.

Rai Radio 3 Classica. Antonín Dvořák. Variazioni sinfoniche in Do maggiore su un tema originale, opera 78. Tema dal canto Ja som Guslar, Io sono un violinista. Lento e molto tranquillo. 27 variazioni, finale. Orchestra sinfonica del Norddeutscher Rundfunk diretta da John Eliot Gardiner.

0: Di Antonín Dvořák avete ascoltato Variazioni sinfoniche in Do maggiore su un tema originale, opera 78. Orchestra sinfonica del Norddeutscher Rundfunk diretta da John Eliot Gardiner.
1: Francis Poulenc, Les Biches, balletto in un atto, Ouverture, Rondo, Chanson dansée, con coro, Adagietto, Auger, con coro, Rag Mazzurro.

0: Di Francis Poulenc avete ascoltato Les Biches, balletto in un atto. Orchestre de Paris, diretta da Semyon Boutchkov. Maestro del coro, Arthur Oldham.
1: Summer Barber, 3 Essays, per orchestra. Numero 1, opera 12. Andante sostenuto, allegro molto, largamente sostenuto. Numero 2, opera 17. Andante un poco mosso, molto allegro ed energico, più tranquillo ma sempre muovendo. Numero 3, opera 47. Tranquillo, poco muovendo, più tranquillo, come prima, Brother. Detroit Symphony Orchestra, diretta da Neeme Järvi.

0: questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
1: Atto finale della vita di Paganini, la cui originalità e il cui virtuosismo senza precedenti furono fonte inesauribile di leggende e di un'aneddotica spesso a sfondo morboso e demoniaco, che al momento della sua morte era lontana dall'essersi completamente dissipata e che purtroppo ancora oggi, a quasi 200 anni da quei fatti, costituisce un retaggio ingombrante che i mezzi di comunicazione di massa ulteriormente amplificano. Un cordiale buongiorno da Anna Menichetti ai microfoni di Radio 3. Questa era una frase estrapolata da un bel libro appena uscito della SEDM, cioè Società Editrice di Musicologia, dal titolo L'Affaire Paganini, la vicenda post mortem. Un bel libro curato da Maria Teresa Della Borra, Roberto Iovino, Nicolo Olivieri e Danilo Prefumo, tutti grandi esperti del maestro genovese. Un bel libro perché è un libro che apre un varco sconosciuto ai più della vita e soprattutto della morte del grandissimo musicista. Qui comincia curato da Federico Vizzaccaro, sue le scelte musicali, sua la regia di oggi, e cominciamo a sfogliare insieme questo testo particolarmente interessante che ci dona uno squarcio sociale molto importante dell'ultimo atto proprio della vita di Niccolò Paganini. Ma cominciamo subito con la musica del maestro, con il capriccio numero 24 in La minore, da 24 capricci per violino, solo, opera 1.

Ilarian, capriccio numero 24 in la minore da 24 capricci per violino solo, opera 1, di Niccolò Paganini, che ci introduce alla lettura di questo bel libro, L'affaire Paganini, la vicenda post mortem della casa editrice Società di Musicologia, Società Editrice di Musicologia. Curato da Maria Teresa Della Borra, Roberto Iovino, Nicolo Olivieri, Danilo Prefumo, che sono tutti esperti del periodo e delle opere di Paganini, e sono, compreso Danilo Prefumo, che si occupa proprio da moltissimi anni di Paganini, abbiamo lungamente parlato con altri testi, e che è membro del comitato scientifico dell'edizione nazionale delle opere del maestro del Centro Studi Paganini di Genova. Ecco, grande viaggiatore in vita, Paganini. Lo fu anche suo malgrado dopo la morte, perché Paganini muore a Nizza il 27 maggio 1840, ma per ragioni che adesso andremo a vedere, proprio grazie allo spoglio attento, accurato di questi studiosi che hanno lavorato sul materiale, peraltro per la maggior parte inedito, ragioni importanti, ci fu una decisione del vescovo proprio di Nizza che vietò la sepoltura in terra consacrata. 13 anni dopo, il figlio di Paganini, Achille, Paganini era riuscito ad avere la paternità di questo figlio al quale teneva moltissimo, riuscì a far accogliere il padre nel cimitero di Gaglione. Poi trascorreranno, pensate un po', altri 23 anni prima che il cadavere trovasse definitivo riposo, e questo nel cimitero della Villetta di Parma, dove tuttora si trova. Ecco, è una vicenda triste, certamente, come la definiscono i curatori, anche molto tortuosa, di questa condanna del vescovo di Nizza, che praticamente

mentre nega la sepoltura in terra consacrata a uno dei maggiori musicisti del tempo. C'è un collezionista genovese, Vittorio Laura, ha fornito in modo intelligente, e gli autori lo ringraziano giustamente nella premessa del libro, ha fornito un documento dal quale sono partite poi tutte le ricerche, altrimenti nessuno se ne sarebbe più o meno mai accorto. Un documento molto circostanziato, perché parliamo di 123 carte custodito a Nizza, negli archivi storici della diocesi di Nizza, nel quale gli appellanti controbattevano proprio punto per punto le accuse che venivano mosse al musicista proprio per non ottenere la sepoltura dovuta. Si ha anche notizia, in data 12 maggio 1841, degli esecutori testamentari di Paganini, anche suoi amici, del figlio del marchese Pareto, del vescovo di Genova, perché si annullasse appunto la condanna pronunciata dal vescovo di Nizza. E allora il lavoro, ovviamente, cioè questo piccolo ma bellissimo libro, mette un tassello in più davvero determinante sulla biografia di questo grandissimo maestro.

Niccolò Paganini, sonata numero 6, dalle 6 sonate, numero di manoscritto 27, opera 3, per violino e chitarra, Gil Scham al violino e Göran Sölscher alla chitarra. Stiamo sfogliando insieme l'affaire Paganini, la vicenda post-mortem, società editrice di musicologia, curato, questo bel libro curato da Maria Teresa Della Borra, Roberto Iovino, Nicole Olivieri e Danilo Prefumo. Questo bel libro che ci fornisce una serie di informazioni, anzi moltissime informazioni, fino ad oggi sconosciute. I curatori hanno scandagliato proprio numerosi archivi, qui c'è una ricerca enorme che è stata fatta, archivi fra Nizza, Torino, Genova, ovviamente Parma, l'archivio storico diocesano, l'archivio dell'ordine costantiniano, Gaione, e mettendo insieme proprio un importante ricco dossier che permette proprio di venire a conoscenza, di portare, di vedere, di fornire la luce di una documentazione che solitamente viene così, magari citata per sommi capi, ma che qui viene riprodotta e riproposta in maniera integrale. Allora ne emerge una storia complicata, molto complicata e anche diciamo tortuosa, che non fa onore a certi attori della vicenda, perché c'è una storia alle spalle di rapporti complicati fra politica e chiesa. E suo malgrado Paganini verrà coinvolto appunto in questi rapporti complessi. Ne emerge, scrivono i curatori, sul piano umano, la grande determinazione dei suoi amici, che insieme al giovane Achille, il figlio appunto, vollero battersi per la giustizia, per ottenere giustizia, restituendo all'autore ciò che meritava. Quindi oggi, 285 anni dopo la morte, le spoglie di Paganini riposano in quel bel tempietto neoclassico con un busto dello scultore Santevarni posto sulla sinistra, non distante dall'ingresso principale del cimitero della Villetta. Con grande gioia va da sé questo, no? degli abitanti di Parma, che insomma avevano avuto la gioia di avere Paganini presso di loro e amandolo anche fortissimamente. È chiaro che la tomba, ma tutte le altre tombe tutto sommato, furono sempre meta di visite da parte di violinisti, di musicisti, ma in particolare appunto il cimitero della Villetta, e ogni anno appunto ci sono iniziative proprio che danno importanza a questo luogo di fine vita appunto del compositore. Un'incresciosa vicenda viene definita giustamente dagli autori. La scelta dei documenti, che deve essere stata davvero molto faticosa, perché sono stati tanti ed è stato un lavoro distribuito in più e numerosi archivi, la scelta riguarda proprio la morte di Niccolò, 1840, come abbiamo detto, il 27 maggio, e la salma, il rifiuto dell'interramento in terra consacrata prendeva il via un concetto per certi versi addirittura clamoroso, cioè si dava sostanza alle antiche voci intorno ai presunti rapporti demoniaci intrattenuti dal violinista.

Franz Liszt, grandi studi di Paganini, il terzo, il celeberrimo, la campanella, con Daniel Trifonov. Allora, dicevamo appunto di rapporti demoniaci, è incredibile ma è così. D'altra parte, come è noto, la tecnica di Paganini era così unica, particolare, da dare appunto al maestro questa intenzione un po' soprannaturale, no? Della sua bravura, che la Chiesa per prima poi cadeva in questa, in questo meccanismo. Rapporti demoniaci con esasperati serie di contenziosi tra autorità religiose e civili dello Stato sabaudo. All'epoca della scomparsa del padre, Achille, il figlio, aveva 15 anni. Quindi la salma, che era stata nel frattempo imbalsamata, fu custodita, grazie ad amici, appunto anche alla volontà del figliolo, la salma fu custodita in luoghi diversi, come abbiamo detto. Prima di tutto a Nizza, nella casa nizzarda, proprio dove Paganini aveva abitato nel 1839. Poi nel lazzaretto di Villafranca, poi il casinetto di campagna di proprietà della famiglia di Paganini in Valpolcevera, questo nome che a molti, ormai molti di noi conoscono, ahimè, per le vicende trascorse non tanto tempo fa, la chiesa della villa di Gaione presso Parma, che Paganini possedeva dal 1833, il cimitero di Gaione, fatto edificare a sua spese dal figlio Achille. La bara lì fu interrata nel 1853 e alla fine appunto il cimitero parmense della villetta. Ecco, come vedete, la frase d'inizio del libro, ha viaggiato tanto in vita ma pure in morte, è effettivamente giusta. Allora, le considerazioni di ordine religioso si intrecciarono con quelle di ordine politico. D'altra parte, quello era anche un periodo molto particolare e i curatori, molto complesso della nostra Italia, e i curatori infatti ci danno anche uno sguardo attento e approfondito sulla storia del Regno di Sardegna, dei rapporti con la Casa Sabauda e con tutti i nomi che ovviamente si interpongono in questa lunga storia italiana. L'arrivo a Nizza è l'ultimo e travagliato capitolo del compositore. 1837, Paganini ha ottenuto dal sovrano del Regno di Sardegna, Carlo Alberto, la legittimazione, come vi ho detto, del figlio Achille, e detta il testamento definitivo. Non si sa se fosse sicuro, certo, della propria morte, è chiaro, però detta il suo testamento, nel quale scrive anche il dolore della perdita della sua vita. Suona a beneficio dei poveri nel 1837, consegna a Genova il suo meraviglioso Guarneri del Gesù del 1743 e poi appunto dicendo e scrivendo questa frase terribile: la vita è corta, muore il 12 maggio del 40.

Niccolò Paganini, concerto per violino numero 1 in re maggiore opera 6, terzo movimento, rondò allegro spiritoso, Royal Philharmonic Orchestra diretta da Lawrence Foster con il violino di Isaac Perlman. Abbiamo sfogliato insieme questo bel libro della società editrice di musicologia, L'affaire Paganini, la vicenda post mortem, curato da Maria Teresa Della Borra, Roberto Iovino, Nicole Olivieri e Danilo Prefumo, sulle vicende della salma di Paganini che appunto non trova requie fino all'ultima definitiva dimora, e questo per ragioni politiche e religiose in un momento abbastanza travagliato della nostra penisola. Pensiamo alla restaurazione del 1814, a personaggi come il genovese Mazzini, il nizzardo Garibaldi. Pensiamo a quanto Genova rimase una spina nel fianco per i Savoia. Ecco, i curatori ci danno tutta una serie di informazioni che collocano l'importanza di Paganini e la precarietà appunto della sua personalità, del giudizio sulla sua personalità, che portarono a queste vicende incresciose. Il libro è appunto non solo di particolare interesse, ma poi riporta con dovizia di particolari tutte le carte riguardanti questo evento. Noi ci lasciamo con Mr. Paganini, interpretata da Ella Fitzgerald, un classico swing del 36, del 1936, e che celebra lo spirito improvvisativo del jazz. E nel testo Mr. Paganini è invitato a suonare una rapsodia, e se non può farlo, allora semplicemente deve suonare swing, in stile swing. Buon ascolto.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno e buona domenica da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. In primo piano lo scontro tra Italia e Spagna sulle frontiere, scattate da ieri le contromisure di Madrid dopo la sospensione di Schengen da parte di Roma. Il commissario europeo Brunner tenta una mediazione.
3: Ho avuto contatti con il ministro dell'interno spagnolo e con quello italiano. Entrambi hanno confermato che i reciproci controlli alle frontiere sono temporanei. Così scrive su X il commissario dell'Unione Europea agli affari interni Brunner e aggiunge: ho sottolineato i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e che la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Chiude con uno spiraglio su una possibile fine della crisi. Ci sono segnali, scrive, che dall'Italia le misure potrebbero essere revocate presto. La polizia spagnola sta compiendo ispezione a Campione in porti e aeroporti su una percentuale che varia tra il 5 e il 10% dei viaggiatori. Controlli casuali, dunque, e non sistematici, una misura poco più che simbolica, insomma. La Farnesina comunque era rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna in un periodo che segna il picco del turismo tra i due paesi e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri, raggiungibile 24 ore su 24. Per ora, tuttavia, i passeggeri italiani non avrebbero subito particolari disagi, secondo quanto riferisce il governo spagnolo. Marco Barbonaglia, GR3.
4: È intervistato dalla stampa, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha assicurato che, finito il pericolo, ripristineremo Schengen. Il titolare della Farnesina ha definito inaccettabile la ritorsione di Sanchez. A Ceuta qualcosa non ha funzionato, ha proseguito. Difendere i confini non significa mettere a rischio l'Europa, cosa che accade con l'accoglienza indiscriminata.
2: In occasione della commemorazione di ieri della tragedia di Marcinelli, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato sul tema dei migranti, sollecitando una gestione dei flussi migratori che obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Il diritto al lavoro, l'esigenza di tutelarne ovunque per chiunque la sicurezza, ha ricordato il capo dello Stato, esprime oggi un principio fondante che accomuna l'intera casa europea, nella quale protezione dei lavoratori e contrasto di ogni forma di sfruttamento sono divenuti patrimonio condiviso.
4: La guerra nel Golfo. Nella notte forti esplosioni sono state avvertite nella zona di Al Jubail in Arabia Saudita presso una centrale di gas. Intanto si avvicina un possibile accordo sullo stretto di Hormuz. Teheran parla di intesa molto vicina con l'Oman, che conferma progressi nei colloqui. L'Iran chiede a Washington lo stop dei raid, la revoca del blocco navale, delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e i pagamenti dei risarcimenti per la guerra. Per il vicepresidente americano Vance ci sono progressi.
2: Il conflitto russo-ucraino. Nella notte raid con droni di Kiev su Belgorod, città al confine con la Russia, almeno 13 feriti, tra cui due bambini. Da registrare anche un attacco russo su Odessa, danneggiate infrastrutture. Ed è diventato un caso diplomatico il drone di fabbricazione ucraina precipitato in Bulgaria vicino al confine con la Romania, poco lontano da un gasdotto strategico. Sofia ha convocato l'ambasciatrice ucraina.
4: E ai domiciliari e comparirà davanti al giudice nei prossimi giorni l'automobilista 73enne che a Lanzo Torinese ha investito due volte un gruppo di 6 ciclisti dopo un banale diverbio mentre effettuava un sorpasso. 4 feriti, 2 più gravi. Sentiamo Piercarlo Lagna, uno dei ciclisti investiti.
5: Andavamo piano, 20 all'ora, ci passa questa macchina, ci insulta e noi abbiamo alzato il braccio per dire: Madonna, ma stai un attimo calmo. A fianco a me c'era il mio amico, l'ha caricato, l'ha fatto saltare in aria a 30 metri, corso dietro per cercare di prendere il numero di targa, questo qua mi carica, sono riuscito a buttarmi lungo la strada, ha fatto inversione e ha caricato tutti gli altri che erano qua, che stavano soccorrendo il primo.
2: Sono 3 i morti sul lavoro nelle ultime ore. A Calanna, in provincia di Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni è rimasto folgorato mentre installava le luminarie per la festa cittadina. Ad Agropoli, in provincia di Salerno, un uomo è morto schiacciato dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando. A Campi Bisenzio, presso Firenze, un operaio di 61 anni di origini cingalesi è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet.
4: Ieri mattina a Pavana i funerali di Francesco Guccini. L'inviata.
6: La ragazza dietro al banco mescolava
0: Una cerimonia per pochi intimi, un applauso all'uscita del cancello della sua casa, Pavana, buon viaggio babbo, il saluto semplice della figlia Teresa, accanto a lei la moglie Raffaella Zuccari e Angela Signorini, madre di Teresa. Un lungo discorso, quello dell'arcivescovo di Bologna Zuppi, amico intimo del maestrone. Sembra impossibile, dice, salutarti e misurare l'assenza, e continua senza sosta il lungo saluto dei tanti fan in via Paolo Fabri 43, un suo amico storico Mimmo della Cacciosteria.
6: Raccontare Francesco è difficile, è un personaggio talmente grande, talmente vasto, ci ha lasciato tanti magnifici pensieri.
0: Che si ricorda degli ultimi incontri?
6: Diceva, sono un vecchio malconcio. Pensava, Francesco, in Toscana, la cura Menani non l'ha trovata nessuno, volevi di meno anni. No?
0: Da Bologna, Elena Paba, GR3.
2: In chiusura torniamo sul braccio di ferro tra Italia e Spagna con la reciproca chiusura delle frontiere. Allarme delle associazioni turistiche, secondo la FIAVET, l'associazione delle agenzie di viaggio e delle imprese del turismo, è forte il rischio di rallentamenti negli aeroporti, con disagi anche per gli alberghi e per chi organizza la logistica e i trasferimenti. Con le notizie ci fermiamo qui, adesso è il meteo, a seguire Radio Tremondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
9: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
7: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
10: Meteo Radio.
11: Tempo previsto sull'Italia domenica 9 agosto. Oggi avremo un nuovo consolidamento dell'alta pressione, quindi cielo in prevalenza sereno sul paese, con nubi confinate ad Alpi e Prealpi, con isolati temporali fin verso la Liguria e le pianure di Piemonte e alla dorsale appenninica, con rovesci e temporali più probabili lungo l'Appennino meridionale e sulla Sicilia. I venti saranno deboli, al più moderati, principalmente settentrionali, con maestrale più sostenuto sulla Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, tra i 23 e i 25 gradi in molte aree del paese, mentre i valori massimi avranno punte di 36 gradi in pianura padana, fino a 38 in città come Firenze e Roma e nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Isole Maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
7: Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Costanza Spocci, siete all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa internazionale di Radio 3, e oggi, domenica 9 agosto in particolare, è la rassegna dei settimanali internazionali e andiamo sui titoli e sulle copertine dei principali settimanali internazionali. Appunto, partiamo dall'Economist, che questa mattina titola The Forgotten War, la guerra dimenticata. C'è una foto che rappresenta uno scheletro di una persona su un terreno devastato, e la guerra dimenticata è la guerra del Sudan. Invece poi il Nouvel Obs, settimanale francese, in prima pagina, caratteri cubitali in copertina, scrive: dernière nouvelle du soleil, il Nufessin et il Nusanquette. Quindi la copertina dedicata al sole, che ci affascina ma che ci sta anche inquietando per i cambiamenti climatici. Il Time invece in copertina, la copertina è tutta dedicata a The New Case for Aliens. Dunque il Time si occupa di alieni questa settimana, alieni avvistati negli Stati Uniti, e l'Express invece scrive in copertina: MI6 DGS Service Ukrainien, le palmar des meilleurs espions. Dunque l'Express questa settimana fa una vera e propria classifica dei migliori spioni d'Europa, dunque fa un ranking dei servizi segreti europei. E infine il settimanale tedesco Der Spiegel questa settimana mette il ritratto di Marx sulla sua copertina, Marx con dietro dei codici, e scrive sempre caratteri cubitali Der Spiegel in copertina: Marx l'aveva previsto, come l'intelligenza artificiale minaccia la nostra economia e la nostra democrazia. Passiamo adesso agli approfondimenti con l'aiuto di Filippo Travaglio in regia e alla console di Aldo Pantaleoni e alla cura di Anna Maria Giordano di questo programma, e partiamo dall'Economist, dalla copertina dell'Economist, e l'Economist tratta della guerra in Sudan, una guerra che è molto poco raccontata ma che è uno dei peggiori conflitti di questo secolo, e l'Economist dice: questo è il momento forse di raggiungere una tregua, e scrive che a oltre 3 anni dall'inizio della guerra civile il Sudan resta devastato da uno dei conflitti più gravi dell'Africa contemporanea. E Khartoum, che è la capitale, un tempo era una metropoli di circa 7 milioni di abitanti, è oggi in gran parte distrutta e spopolata. La guerra ha causato lo sfollamento di 14 milioni di persone, e tra combattimenti, carestia e violenze di massa atroci ha provocato centinaia di migliaia di morti, un conflitto che oppone principalmente le forze armate sudanesi, che sono chiamate le SAF, e le forze di supporto rapido, definite anche RSF, però in realtà è anche una guerra per procura tra potenze regionali. Infatti le RSF ricevono sostegno da Emirati Arabi Uniti, invece l'esercito, le SAF, dunque, è appoggiato dall'Egitto, dall'Arabia Saudita, dal Qatar e della Turchia. Nessuna di queste parti ha ricevuto reali incentivi a fermare la guerra, e intanto Europa e Stati Uniti si concentrano su altre crisi, su altre guerre, tra cui quella in Ucraina e quella in Iran. Però in questo momento, scrive l'Economist, emergono due fattori che potrebbero aprire uno spiraglio diplomatico, perché da un lato c'è l'allargamento delle tensioni regionali legate alla guerra con l'Iran e anche agli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, e questo aumenta l'interesse di Arabia Saudita ed Emirati a stabilizzare il Sudan, perché il litorale del Sudan è strategico per le loro rotte commerciali. Dall'altra parte c'è l'esercito sudanese, che ha ottenuto anche relativi successi militari, ha riconquistato anche importanti aree strategiche, dunque potrebbe sentirsi abbastanza forte per sedersi al tavolo negoziale. Le possibilità di tregua restano chiaramente limitate, però è iniziato il periodo delle piogge e questo rallenta le operazioni militari, dunque c'è una rara finestra di opportunità, scrive l'Economist, e gli Stati Uniti e l'Europa dovrebbero fare pressione sui loro alleati del Golfo perché convincano le forze armate sudanesi e le RSF ad avviare finalmente negoziati diretti. Questo dell'Economist
È un editoriale di fatto che dice che va evitato che il Sudan scivoli verso una frammentazione permanente, simile a quella ad esempio della Somalia, e questo richiede dunque un'iniziativa diplomatica immediata, perché questa potrebbe essere l'ultima occasione concreta per fermare la guerra. E noi da questa guerra in Sudan atroce passiamo invece alle stelle, e dicevamo il Nouvel Obs, l'articolo che riprende la copertina del Nouvel Obs è intitolato Les secrets d'une étoile, dunque i segreti di una stella, e in realtà non è un articolo, anche questo è un editoriale, la stella di cui si parla è il sole, e il Nouvel Obs, in vista dell'eclissi solare che ci sarà il 12 agosto, riflette il Nouvel Obs sul cambiamento del nostro rapporto con il sole negli ultimi 25 anni, perché durante l'ultima eclissi totale osservata in Francia nel 99, invece in Italia è stata parziale, il sole appariva come un astro lontano e misterioso, un po' il simbolo dell'immutabilità dell'universo e della piccolezza dell'essere umano. Oggi invece la percezione è diversa, perché grazie alle missioni scientifiche recenti, come ad esempio le sonde americane ed europee inviate a studiare il sole da vicino, gli scienziati capiscono meglio fenomeni come ad esempio il vento solare e l'influenza dell'attività magnetica solare sulla Terra. Dunque il sole è un po' meno enigmatico e le immagini che oggi riceviamo sono più dettagliate che mai. Però paradossalmente il sole appare anche più minaccioso, non perché sia cambiato, ma perché il riscaldamento globale causato da attività umane trattiene nell'atmosfera il calore irradiato dalla Terra, amplifica ondate di calore e dunque si creano incendi, e c'è anche la questione della siccità. In un'estate segnata da canicole e mega incendi, dunque molte persone vivono il sole non più come fonte di vita, ma come causa di sofferenza quotidiana. Dunque il Nouvel Obs propone di considerare l'eclissi come un momento di riflessione sul nostro rapporto col clima, e riprende l'espressione di un urbanista che si chiama Clément Gaillard, che invita a abitare il clima, cioè adattare città, abitazioni e stili di vita alle nuove condizioni climatiche. Dunque piantare alberi, creare zone d'ombra, proteggere persone e animali dal caldo, ma anche sfruttare l'energia solare come fonte pulita per ridurre le emissioni di gas serra. Il Nouvel Obs, l'editoriale del Nouvel Obs, conclude poi con un appello all'azione. Ricorda i rituali delle popolazioni amerindie che durante le eclissi facevano rumore per scacciare i mostri che credevano che stessero divorando il sole, e dunque oggi in questo editoriale si invita a fare rumore contro l'inazione politica sul clima, non per salvare il sole, ma per contrastare con urgenza il cambiamento climatico e preservare l'abitabilità del pianeta per le generazioni future. Ci spostiamo adesso sul Time, il Time che rimane sempre nello spazio, parla però di alieni, o quasi, diciamo. Il Time, il pezzo che riprende la copertina, è intitolato Truly Out There, cioè davvero là fuori. Il pezzo è di Jeffrey Kluger per il Time International e parla di una rinnovata pressione sul governo degli Stati Uniti per rendere pubblici i documenti sugli UAP, cioè gli Unidentified Anomalous Phenomena, cioè i cosiddetti fenomeni aerei non identificati, e viene raccontata un po' come un passaggio, questa pressione, dalla cultura del mistero a un approccio più istituzionale e scientifico. Infatti il governo statunitense ha iniziato nel maggio 2026 a pubblicare centinaia di rapporti risalenti anche alla metà del Novecento, dopo decenni di segretezza e anche un po' di stigma. Il tema è entrato anche nel Congresso. Nel 22 è stato creato l'Old Domain Anomaly Resolution Office, chiamato anche AARO, cioè l'ufficio per la risoluzione delle anomalie in tutti i settori. E nel 2023 è stata approvata una legge sulla raccolta e la divulgazione dei dati sugli UAP, questi fenomeni aerei non identificati. E proprio a giugno scorso una fondazione guidata dall'ex funzionario della difesa Christopher Mellon ha organizzato al Congresso un forum con politici, militari e scienziati proprio per parlare del tema. Il punto centrale però non è tanto dimostrare l'esistenza degli alieni o meno, in molti casi infatti potrebbero avere
spiegazioni terrestri, come tecnologie militari segrete degli Stati Uniti o di paesi rivali, ad esempio droni, fenomeni atmosferici o anche illusioni ottiche. Anche il direttore dell'ARO, che si chiama Jon Koloski, sottolinea che non esistono ancora prove sufficienti per attribuire gli UAP a un'origine extraterrestre, però ci sono diversi episodi che restano difficili da spiegare, ad esempio anche quelli osservati dai piloti della Marina americana. L'ex pilota Ryan Graves racconta di aver visto oggetti capaci di rimanere immobili con vento fortissimo, accelerare in maniera improvvisata e compiere manovre che sembrerebbero incompatibili con le tecnologie aeronautiche conosciute. E tra i casi più noti il Time cita anche l'incidente del Tic Tac del 2004, quando piloti della Marina inseguirono un oggetto privo di ali o rotori che accelerò in maniera rapidissima fino a scomparire. La questione però è soprattutto una questione politica, perché l'opinione pubblica statunitense chiede una maggiore trasparenza. Secondo un sondaggio del Time, l'84% degli intervistati vuole più informazioni dal governo sugli UAP e il 59% sostiene nuove audizioni e leggi sulla trasparenza. Dunque un interesse che attraversa anche entrambi gli schieramenti politici negli Stati Uniti. E Kluger in questo pezzo affronta anche l'ipotesi più radicale, cioè se un giorno fosse dimostrato che alcuni UAP fossero anche di origine extraterrestre, questa sarebbe una scoperta capace di modificare in maniera profonda la nostra visione della civiltà e soprattutto il nostro posto, il posto dell'umanità nell'universo. Dunque psicologi e studiosi di religione ritengono che una simile rivelazione potrebbe avere conseguenze profonde anche sul piano psicologico e spirituale, mettendo alla prova concezioni religiose fondate sull'unicità dell'essere umano. E sul piano scientifico la distanza tra le stelle rende molto difficile immaginare visite extraterrestri sul pianeta. Anche un oggetto interstellare che era stato osservato nel 2017, l'Oumuamua, studiato anche dal progetto Galileo di Harvard, è stato interpretato da alcuni come possibile tecnologia aliena, però maggior parte degli astronomi considera più plausibili delle spiegazioni naturali. Dunque la conclusione rimane molto prudente sul Time questa settimana: gli UAP sono ancora chiaramente un enigma, potrebbero essere tecnologie terrestri, fenomeni naturali, illusioni o anche in modo molto più straordinario qualcosa che proviene da altrove. Però la novità per Kluger è che negli Stati Uniti non viene più questo tema relegato solamente alla fantascienza, ma viene a lì. Dunque la conclusione rimane molto prudente sul Time questa settimana: gli UAP sono ancora chiaramente un enigma, potrebbero essere tecnologie terrestri, fenomeni naturali, illusioni o anche in modo molto più straordinario qualcosa che proviene da altrove. Però la novità per Kluger è che negli Stati Uniti non viene più questo tema relegato solamente alla fantascienza, ma viene affrontato ormai anche come una questione di sicurezza nazionale, di ricerca

classifica. Dunque, l'Express nel suo titolo scrive MI6, DGS, BND, les classements inédits des espions d'Europe. Dunque parla dell'MI6, dei britannici, dei francesi, dei tedeschi. Questa classifica è una classifica senza precedenti che pubblica l'Express questa settimana. È basata sui voti di 60 professionisti dell'intelligence che provengono da 25 paesi, tra cui anche ex direttori di agenzie e rappresentanti della CIA e del Mossad. L'obiettivo di questa classifica è di valutare il prestigio, l'efficacia operativa e la capacità di raccolta delle informazioni, nonché l'influenza internazionale di questi diversi servizi di intelligence. Al primo posto abbiamo l'MI6 britannico, che è considerato il miglior servizio segreto d'Europa grazie alla capacità di reclutare fonti ai massimi livelli in Russia, Cina, Iran e altri paesi, oltre al ruolo decisivo nell'allerta che ha avuto sull'invasione russa dell'Ucraina. Al secondo posto c'è la DGS francese, apprezzata per la combinazione di intelligence umana, le capacità tecnologiche e le sue operazioni clandestine, con una particolare competenza in Africa, in Medio Oriente e anche nell'antiterrorismo. Sul podio c'è anche l'AIVD olandese, che è uno dei servizi più affidabili ed efficienti in rapporto alle risorse disponibili. Al quarto posto si piazza l'intelligence ucraina, perché è in grado di portare avanti operazioni contro la Russia durante la guerra, inclusi sabotaggi e attacchi mirati, va detto anche con l'aiuto della CIA e il supporto fondamentale degli americani. Chiude la top 5 il BND tedesco, molto stimato per la qualità delle sue analisi strategiche, però anche criticato per una tradizione considerata troppo prudente nelle operazioni sul campo. Poi seguono i paesi nordici e baltici, ci sono Svezia, Norvegia e Estonia, apprezzate molto per le competenze cyber e nell'analisi delle fonti aperte e dell'OSINT. Ci sono anche poi la Romania, la Polonia. Noi, come Italia, ci collochiamo al 15° posto, ex aequo con Belgio e Repubblica Ceca. Secondo molti intervistati, l'intelligence italiana soffrirebbe di una limitata cultura dell'intelligence, problemi di nepotismo e scarsa credibilità internazionale. Questo scrive l'Express nella sua classifica. L'unico settore in cui viene riconosciuta in modo unanime come eccellente è il monitoraggio della Libia e del Nord Africa. In fondo alla classifica ci sono Austria, Ungheria, Bulgaria e alla fine di tutto c'è la Slovacchia, che è il peggior servizio di intelligence europeo a causa di nepotismo, inefficienza e anche presunte vicinanze con la Russia. Ci spostiamo sull'Economist, restiamo però in Europa. L'Economist questa settimana pubblica un pezzo che si intitola Le elezioni di Ceuta. Parla dell'ondata migratoria che tra il 30 e il 31 luglio ha portato circa 72.000 persone a entrare nell'exclave spagnola di Ceuta. Questo editoriale dell'Economist parla di questo afflusso che è raddoppiato, che ha raddoppiato la popolazione della città in maniera temporanea e che appunto ha alimentato una forte campagna di allarme sui social media, rilanciata anche da esponenti della destra radicale e figure internazionali come Musk e J.D. Vance, il vicepresidente statunitense. Le cause ancora non sono state chiarite, le cause di questa ondata. Quello che viene ripreso da questo editoriale è che molti osservatori vedono la crisi non tanto come un fenomeno migratorio spontaneo, quanto come un episodio con una forte dimensione geopolitica, perché è soprattutto dovuto dalla reazione iniziale dell'Unione Europea, caratterizzata da panico e divisioni. Alcuni governi, tra cui quello italiano, che hanno minacciato e poi portato avanti misure contro la Spagna, e si è tornati a evocare lo spettro della crisi migratoria del 2015. Poi i ministri dell'interno dell'Unione hanno riaffermato la solidarietà verso Madrid, però questo editoriale sottolinea che l'immigrazione irregolare verso l'Unione Europea è oggi molto inferiore rispetto a pochi anni fa, e che Ceuta non rappresentava una vera minaccia per l'area Schengen. Il vero problema è che la reazione sproporzionata dei governi europei ha

0: mostrato ancora una volta quanto il tema migratorio sia in grado di dividere l'Unione, e questo rischia di incoraggiare paesi vicini come il Marocco stesso, la Turchia o anche altri attori regionali a utilizzare i flussi migratori come strumento di pressione politica, una pratica tra l'altro già utilizzata all'epoca di Gheddafi ma anche dallo stesso Erdogan della Turchia. Dunque la lezione di Ceuta, conclude l'Economist, non riguarda tanto la gestione delle migrazioni quanto la vulnerabilità geopolitica dell'Europa, che ha reagito con panico a una crisi limitata e temporanea e dunque ha mostrato ai suoi vicini quanto sia facile metterla sotto pressione. Ci spostiamo sulla stampa tedesca, su Der Spiegel, che titola: Marx aveva ragione, come l'intelligenza artificiale minaccia la nostra economia e la nostra democrazia. In questo pezzo Der Spiegel analizza l'impatto della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sul lavoro e sul sistema economico. Secondo Simon Book e Nicolas Abbé, che sono gli autori, l'intelligenza artificiale rischia di colpire soprattutto la classe media, mentre i grandi patrimoni continuano ad aumentare, riaprendo la questione della disuguaglianza sociale ed economica prevista al tempo addietro da Marx. Un caso emblematico riportato da Der Spiegel è quello di Daniel McKinnon, ingegnere di 40 anni che ha sviluppato sistemi di intelligenza artificiale per Meta Platforms, e ora questa sua tecnologia è utilizzata per sostituire il lavoro umano su larga scala. A maggio Meta ha licenziato 8.000 dipendenti, circa il 10% della forza lavoro, compreso McKinnon, e ha utilizzato appunto la sua invenzione per automatizzare il lavoro e utilizzare l'intelligenza artificiale, licenziando appunto il 10% della sua forza lavoro. Dunque questo caso solleva una questione molto più ampia, cioè se l'intelligenza artificiale permette alle aziende di produrre di più con meno lavoratori, chi beneficerà della crescita economica? E dunque gli autori sostengono che il rischio sia una concentrazione crescente della ricchezza nelle mani di chi già possiede il capitale, tecnologie e infrastrutture digitali. Questa era l'ultima notizia di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3. Tra poco sarà disponibile su Rai Play Sound e tutte le altre piattaforme. Vi lasciamo in ascolto di Prima Pagina.
1: Il sabato e la domenica alle 10:15, le meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione, 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Claudia Fusani, giornalista parlamentare dell'Altra Voce, quotidiano nazionale.
3: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, buona domenica. Sui giornali oggi abbiamo ancora molto la questione di Ceuta e quindi la questione dello scontro diplomatico Italia-Spagna. Abbiamo Mattarella che, ricordando Marcinelle, ieri ne sono stati 70 anni dalla strage di Marcinelle, parla di immigrazione, di come si devono gestire i flussi. E poi c'è un po' di politica italiana e ci sono delle inchieste interessanti. Comunque cominciamo la lettura dei giornali, delle prime pagine dei giornali. Repubblica, l'apertura è un grande virgolettato del presidente Mattarella: dignità per i migranti. Le parole di Mattarella sulla gestione dei flussi, continua la linea dura di Palazzo Chigi con Madrid. Dai primi controlli scattati ieri in Spagna ha fermato un turista italiano su 10. Mediazione della UE. Tonia Mastrobuoni, subito sotto questa apertura, fa un caso, un focus. Berlino a Roma, riprendetevi i clandestini sbarcati in Italia. No, perché se poi comincia uno e cominciano tutti, no? C'è un editoriale di Ezio Mauro che è dedicato alla politica italiana, le primarie e l'opa di Conte sulla pace. E sempre su Repubblica, tornando a Guccini, ieri ci sono stati i funerali in forma privata, quelli della famiglia a Pavana. Il ricordo di Zuppi, il cardinal Zuppi per Guccini, un gigante con un cuore grande. E vi segnalo, anche se un po' fuori dai radar di prima pagina, però mi piace molto, una cosa che è a metà tra lo sport e la cultura: Velasco, il guru che sa allenare regalando i libri. Velasco è stato il grandissimo allenatore della nazionale femminile di pallavolo. Andiamo avanti con la Stampa. La Stampa apre con una sua inchiesta. Maledetta burocrazia, e qui penso che ci saranno molte telefonate e dopo ve la leggo. Sono due pagine dedicate alla burocrazia, c'è un focus per quello che riguarda le rinnovabili e poi c'è tutto, insomma, quanto ci costa questa burocrazia, per esempio i confronti per aprire una gelateria in Italia con la Spagna. Però la grande apertura della Stampa è un'intervista a Tajani, ministro degli esteri israeliani, che, attenzione, l'avevamo già vista ieri un po' sta cosa. Tajani dice: spero presto la revoca. Lo scontro con la Spagna dopo Ceuta ha scattato i controlli agli italiani in aeroporti iberici, l'allarme degli operatori turistici. Intervista al ministro degli esteri: ripristineremo Schengen a pericolo finito, ma Sanchez ha esagerato. Il tentativo di mediazione del commissario UE Brunner, Mattarella: la dignità dei migranti va rispettata. E segnalo sempre la prima pagina della Stampa un'analisi di Ettore Sequi, l'ambasciatore: l'Unione Europea non si trasforma in una casa di riposo. E due cose che metto insieme. Allora, è su tutti i giornali, la Stampa lo mette molto in prima perché è successo dalle sue parti, su un Piemonte, quindi litiga con i ciclisti e li travolge, due sono gravi, un tentato omicidio, automobilista di 73 anni arrestato nel torinese, c'è stata una lite. Però questo ci rimanda, anche questa notizia che troviamo su altre prime pagine, la mini rivoluzione delle norme stradali, patente a 17 anni e sorpassi a destra. Queste sono le proposte del Ministero, le vedremo dopo. Il giornale apre con un'altra notizia di ieri, perché c'era Marcinelle, ma Marcinelle, quindi 70 anni, Marcinelle si è colorato di un fatto politico e il giornale ci apre. L'oltraggio rosso all'Italia, strage di Marcinelle, la denuncia dei Fratelli d'Italia, la CGIL ha dato le spalle alla russa, la russa stava a Marcinelle, mentre leggeva le parole di Mattarella. Meloni, un gesto grave, il segretario Landini nega e incolpa i belgi, ma l'ennesima figuraccia. Ora qui ce l'andiamo a leggere dopo, da destra e da sinistra, perché veramente siamo... perché sì, due della CGIL belga, che non hanno nessun coordinamento con la CGIL italiana, si hanno girato le spalle mentre parlava la russa. Due. È diventato un caso per cui anche la nostra Presidente del Consiglio ieri è intervenuta su questo. Va bene, sul giornale c'è un bel taglio centrale dedicato al report, bufera sui fondi, Ranucci nei guai, anche in alto dice il caso sulla carne finisce in Parlamento ed è giallo sulla sfiducia nella redazione. Anche in altre prime pagine troviamo il caso report, anche sul giornale La Patente, eccetera eccetera. Avvenire apre con le aperture di Avvenire, che sceglie sempre molto, e apre su un reportage a 5 anni dal ritiro degli occidentali dall'Afghanistan. I nodi dei rimpatri della crisi economica. Studio clandestino. In Afghanistan riapre dopo la prima chiusura una delle scuole segrete per ragazze. Le insegnanti, è molto pericoloso sfidare i talibani, ma l'alternativa è seppellirsi vive. L'inviata a Herat è Lucia Capuzzi e dopo prometto che cerco di leggervelo. Anche sull'Avvenire c'è Mattarella, sia rispettata la dignità di chi emigra. E poi, vabbè, sì, c'è il caso Italia-Spagna, devo dire più piccolino rispetto ad altri. C'è anche qui l'ultimo saluto a Guccini, Zuppi ha cercato la luce. Oh, poi la Chiesa di Roma e Spin Time, siamo sempre su Avvenire. Reina, non lo so dove sta l'accento, però insomma questo è il cardinale, accanto agli sfollati non sia solo sgombero, e lo andremo a vedere. Il Fatto Quotidiano fa un'apertura sua sul riarmo. Riarmo già partito, nel 2025 speso il 30% in più del 2024, trovano i soldi soltanto per le armi, più 1 miliardo. Il Fatto è andato a fare i conti. Anche sul Fatto c'è la resa di report, salvata la testata senza più Ranucci. Il Fatto va un po' avanti, senza più Ranucci, non è un virgolettato, poi vedremo come va questa storia. Vedi Libero, scontro finale al report, addirittura l'apertura di Libero, voci su un commissariamento, vedi sono voci, Fatto Quotidiano le dà per certezza, non mette né un punto interrogativo né un virgolettato, quindi scontro finale al report e l'apertura invece di Libero, voci su un commissariamento di Ranucci da parte della redazione, i giornalisti negano ma qualcosa si muove e Sigfrido è in bilico. Questa è l'apertura di Libero, che poi ha un'apertura a destra, sfregio a Marcinelle, ecco perché c'entra pure la CGIL, ce lo spiega Pietro Senaldi. Poi c'è sempre sul Libero la crisi con Sanchez, come sempre il PD sta con lo straniero, e il direttore Sallusti dedica l'editoriale al generale, cioè a Vannacci. Non capisco perché lo chiamano sempre generale, non è più generale. Comunque, il generale che parla come una sibilla di Alessandro Sallusti e fa, come dire, questo editoriale fa panino, sta insieme. Al titolo centrale, Vannacci non chiude al centrodestra. Elisa Calessi ci spiega perché il leader di Fronte Nazionale, due punti, alleanze sotto elezioni. Sicuramente è un tema interessante sapere dove andrà Vannacci e con chi andrà. La Verità. Oh, La Verità apre sulla CGIL belga. Io faccio una sintesi, ma non è una CGIL belga. Comunque, gli amichetti di Landini infangano l'Italia ai morti. Compagni senza vergogna anche nei confronti di Re Sergio. I delegati di un sindacato rosso belga, alleato della CGIL, ecco, vediamo già di chiamare le cose col loro nome, voltano le spalle quando la Russa legge il messaggio di Mattarella per ricordare la tragedia di Marcinelle. Ira di Meloni, la sinistra tace e non prende le distanze. Veramente ieri ha parlato Landini in lungo e largo dicendo che lui non ne sapeva niente e non c'entrano nulla. Maurizio Del Pietro si dedica a questa questione. Gianluigi Paragone, sempre sulla Verità, si dedica a questo tema: Sanchez controlla noi e non i suoi clandestini, e dai con l'attacco. La Spagna si rivendica della sospensione di Schengen, solo che da Roma partono turisti, da Madrid immigrati. Poi lo vedremo quanti ne parlano. Quanti immigrati clandestini arrivano dalla Spagna. C'è qualche articolo in quella che indaga meglio su questi flussi. Allora, sempre sulla Verità, attenzione, Paolo Zampolli, che conoscerete come l'amico di Trump, l'imprenditore, eccetera, eccetera, che sta in Italia, anche in Italia, Paolo Zampolli alla Verità, virgolette, voglio essere sentito dalla RAI per spiegare come funziona il metodo Ranucci, dietro c'è Soros. Eccolo qua, mancava Soros, giusto appunto. Allora, Osservatore Romano, bellissima, c'è un'apertura bellissima, le api di Gaza. Sul tetto di un palazzo diroccato della striscia, Ibrahim ha sistemato le sue poche arnie scampate alla devastazione della guerra e con pazienza e tenacia prova a ripartire. Bellissima foto sulle rovine di Gaza e questo tentativo di piccola grande normalità. Il manifesto fa un'apertura col titolo da manifesto: coda avvelenata, è dedicato ovviamente alla crisi diplomatica Italia-Francia. Coda avvelenata, è tutta una foto di gente in coda negli aeroporti. Documenti: da ieri i viaggiatori italiani in Spagna vengono fermati dalla Guardia Civile negli aeroporti, le file si allungano per la risposta di Madrid allo strappo immotivato di Roma. L'Unione Europea preme sull'Italia perché torna indietro, Meloni cerca un modo per salvare la faccia. E poi il manifesto torna su Marcinel: anniversario della strage, usato strumentalmente, Mattarella corregge, contro la CGIL, la destra si fa riconoscere a Marcinel. Dopo lo andiamo a vedere. E poi sul manifesto c'è Luca Casarini, ve lo ricordate, Spin Time, un errore nella matrice. Abbiamo ancora qualche prima pagina. Il tempo è l'apertura: manicomio Sanchez, addirittura con un Sanchez raffigurato in una vignetta che è trattenuto da due infermiere. Manicomio Sanchez cerca la rissa con Giorgia Meloni, avendo torto marcio lui, prende schiaffi dalla UE, si fa umiliare e minacciare dal Marocco, impatria sondaggi minimi e giudici alle calcagne, le sono rimasti solo i tifosi italiani cappeggiati dal solito Conte. Anche sul tempo, anniversario sporcato a Marcinel, figuraccia della CGIL che non condanna la scenata anti-la russa. Un'apertura centrale, un taglio centrale: il cardinale sta con gli occupanti, parliamo di Spin Time, ma quanti ne ospita lui? E si riferisce al cardinale Reina: con gli abusivi potrebbe accoglierli negli immobili religiosi. Abbiamo ancora il Messaggero, che parte con una inchiesta sulle università, saccheggio da parte del Nord. Scandalo dei fondi agli Atenei, il Nord fa il pieno, nessun aumento per Roma, proverò a leggervelo dopo. E il taglio centrale comunque è: alta tensione Madrid-Roma, Ceuta allerta terrorismo, disagi per chi va in Spagna, controlli sugli italiani alle frontiere, e c'è una decina di famiglie con bambini bloccati a Minorca. E poi c'è questa cosa dell'allarme terrorismo: il governo italiano sta facendo uscire questi report. Li troviamo qui anche sul Corriere della Sera, fatti che apre, Ceuta, rischio terrorismo. E poi c'è un'intervista a Salvini: difendere i confini non è sovranismo ma solo buon senso. Anche sul Corriere della Sera, Marcinel, spalle voltate alla Russia, tensione su Marcinel e questo. Poi abbiamo il Domani, Il Domani, migranti, la lezione di Mattarella, i guai di Meloni li pagano gli italiani. E c'è un editoriale di Marco da Milano, la nazione, tra virgolette, della Premier che si alimenta di tragedie. Sole 24 ore, con cui chiudo, a Piazza Affari, boom di utili, più 19%. E poi c'è un taglio centrale dedicato a Andy Burnham, il nuovo primo ministro inglese, il dilemma di Burnham, nuovi sostegni o più tasse. Ecco, ci sentiamo tra pochissimo per la lettura dei giornali.
2: Prima pagina, gli approfondimenti.
3: Allora, eccoci qua e quindi... Direi che cominciamo con Ceuta, perché Ceuta si porta dietro poi Mattarella, e lo comincio dalla Stampa trovata. La Stampa, perché fa questa intervista a Tajani, Alessandro De Angelis che la fa, e questa intervista mette in evidenza qualcosa che avevamo già visto ieri, una divergenza di vedute tra Forza Italia e la Premier Meloni. Infatti Tajani, come sapete, uno molto... pesa molto le parole, quindi si è accettato di dire questa cosa, e il titolo è: finito il pericolo, ripristiniamo Schengen, ma la ritorsione di Sanchez è inaccettabile. Il ministro degli esteri a Ceuta qualcosa non ha funzionato, dovevamo proteggere i confini. Ministro Tajani, la domanda: qual è l'obiettivo di questo putiferio? Noi non abbiamo fatto nessun putiferio, abbiamo sospeso Schengen, come prevedono i trattati, perché a Ceuta è successo qualcosa di straordinario. Ancora oggi il sindaco Vivas dice che lì sono rimasti tra 8 e 11 mila migranti. Questo è il sindaco, poi le autorità dicono meno. Comunque andiamo avanti nella lettura dell'intervista. E migliaia sono i subsahariani che non possono essere rimpatriati. Piuttosto ciò che è incomprensibile e del tutto inaccettabile è la reazione spagnola. Domanda: Ceuta non è uno spazio Schengen, questo è il punto, la misura è solo simbolica. Niente affatto, risponde Tajani, Ceuta non è uno spazio Schengen, ma è un'exclave spagnola, la Spagna lo è. E il rischio, come dice anche la Stampa spagnola, sono i movimenti secondari dei non marocchini. Dove vanno dopo che sono arrivati in Spagna? L'Italia come destinazione è il paese più esposto. Non siamo la Germania o la Norvegia. Dice De Angelis, non vedo tutti questi movimenti. E risponde Tajani, già una quindicina di irregolari sono stati fermati in Italia. Senza contare che tra i migranti ce n'erano... che erano stati espulsi in precedenza per jihadismo. Ora, questi 15 irregolari fermati in Italia, vabbè. Qual è il link con quello che è successo alla Ceuta? Comunque, se continuiamo l'intervista, dai dati del Viminale nessuno di loro arriva da lì, puntualizza giustamente De Angelis. Non sono marocchini, ma questo non sposta i termini del problema. Beh, insomma, insiste il giornalista Tajani, va messo un po' di ordine. Noi non siamo contro la Spagna, ma abbiamo il dovere di proteggere i nostri confini. E non c'è dubbio che gli arrivi dall'Africa subsahariana rappresentino una minaccia jihadista. La stessa polizia spagnola ha fermato persone sospette. Dice De Angelis, il commissario all'immigrazione Brunner ha detto: la sospensione richiede che ci sia necessità e proporzione rispetto ai fatti. Risposta: Brunner ha appena richiamato la Spagna alle sue responsabilità, perché il modo in cui affrontano questa crisi deve tener conto dell'esigenza che non arrivino migranti non controllati nell'Unione Europea. E chiede De Angelis, e la proporzione nella reazione? Risposta: abbiamo preso la decisione per porti e aeroporti e riguarda cittadini di paesi terzi. Secondo l'intelligence spagnola c'è il rischio di una nuova ondata entro Ferragosto. Non revocare la misura è una precauzione. Ci auguriamo di poter revocare la sospensione presto, appena non ci sarà più rischio. È Sanchez che ha drammatizzato. L'intervista va avanti, però vedete, ci auguriamo di poter revocare la sospensione presto, che è un tono completamente diverso rispetto a quello tenuto dalla Presidente Meloni in questi giorni. della serie non accettiamo cose e niente. Io sempre dalla stampa vi prendo, no, però andiamo prima sul giornale e torno sulla stampa, perché il giornale dà ovviamente la lettura diversa. Arrivo. Eccolo qui. Sanchez sotto accusa, ma lui pensa all'immersione. Insomma, troviamo appunto una ricostruzione dove si dà la colpa tutta alla Spagna di Sanchez, però anche il giornale è costretto a fare i conti col fatto che ci sono le code. Eccolo qui, Madrid scotta, metà Spagna adesso lo contesta, e però Pedro si immerge a pestare, insiste molto sul clima politico interno alla Spagna, che francamente c'entra poco con quello che è successo. Però andiamo avanti con il Corriere della Sera, perché il Corriere della Sera, eccolo qui, Corriere della Sera ci propone un'altra intervista importante, che è a Salvini, e poi ci andiamo, però è più l'intervista a Salvini ci interessa più per la parte della politica italiana. Corriere della Sera, pagina 3, il rapporto degli 007, il rischio terrorismo a Ceuta è concreto, regia dietro gli arrivi, è Simone Canettieri. Il documento, l'allarme terrorismo islamista a Ceuta è concreto e c'è una regia dietro la mobilitazione social. La crisi diplomatica fra Italia e Spagna non è figlia solo dello scontro politico tra il modello socialista di Pedro Sanchez e quello conservatore di Giorgia Meloni. No. Si poggia soprattutto sul rischio che l'exclave possa, per la sua storia, essere un centro di radicalizzazione e reclutamento jihadista, con diverse decine di persone originarie dell'area partite in passato per combattere in Siria e Iraq. Tutto questo è tra virgolette, perché questo è il quadro fornito dai servizi di intelligence al governo. Il dossier è frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli in queste ore. Inoltre, i servizi segreti italiani stanno monitorando il passaparola in vista della nuova e annunciata invasione di migranti, che potrebbe accadere prima del 15 agosto, data rilanciata nei giorni scorsi attraverso un tam-tam social. Colpiamo il giorno 10 e non l'11, ci sono manifestazioni per il giorno 9, chiuse le virgolette, si legge nelle chat private di WhatsApp condivise dai gruppi Facebook monitorati. Dalle discussioni analizzate, virgolette, si osserva già una tendenza ad anticipare la data della nuova migrazione di massa. Nelle informazioni riservate finite sul tavolo del governo sono presenti anche differenti punti di vista. L'articolo va avanti. Il senso è che il Palazzo Chigi sta fornendo gli elementi perché questa scelta della frontiera, della chiusura, della sospensione di Schengen non sia dovuta solo all'immigrazione, ma a un rischio terrorismo. Ecco, quindi con questo modo il governo pensa di giustificare di più e meglio il fatto che ha deciso di sospendere Schengen in maniera un po' così, insomma. Però io sempre su questo volevo, poi dopo cambiamo tema, volevo leggervi Ettore Sequi l'analisi a pagina 21 della stampa, perché c'è due cose, vi leggo questa, è una cosa dal Domani e poi giuro che cambiamo. Eccolo qui, pagina 21. L'Unione Europea non si trasforma in una casa di riposo. Ceuta è diventata una crisi molto più grande di Ceuta. La cartina di tornasole delle fragilità strategiche dell'Europa e della difficoltà della UE di trasformare interessi nazionali diversi in una strategia comune. Da qui alcune considerazioni sul futuro della UE. Primo, la migrazione è ormai una questione geopolitica strutturale. L'Europa invecchia, l'Africa cresce, questa asimmetria rende la pressione migratoria una sfida di lungo periodo. Nel 27 l'immigrazione sarà un terreno centrale del confronto elettorale europeo. La politica europea guarda l'immigrazione attraverso uno specchio deformante, poiché l'emergenza di oggi oscura la dimensione strategica di domani. Ceuta è stato uno stress test della solidarietà europea. Ha mostrato quanto rapidamente una pressione sulla frontiera esterna possa diventare una disputa interna e quanto forte resti il riflesso nazionale quando sicurezza e consenso entrano in gioco. Secondo, la demografia chiarisce la natura strutturale del problema. Davanti alla casa di riposo europea cresce il grande asilo africano. Servono una politica europea dei flussi, canali legali coerenti con la demografia e una strategia africana capace di creare crescita e lavoro. Da qui emerge il paradosso della sovranità nazionale. La frontiera esterna protegge tutti, ma il costo della sua difesa ricade soprattutto su chi la presidia. Ogni Stato ha ragione a proteggersi, ma da solo può indebolire la sicurezza comune. Schengen nasce per risolvere questa contraddizione. Meno frontiere interne in cambio di una responsabilità condivisa sulla frontiera esterna. Se uno Stato non si fida della capacità degli altri di controllarla, ricompaiono i controlli interni. Non è la frontiera interna il problema, è la fiducia che permette di abolirla. Terzo, Ceuta ha rivelato una frammentazione politica profonda. Gli europei hanno idee diverse su come debba essere l'Europa, per alcuni una potenza politica più integrata, per altri un'unione di stati sovrani. Questa divergenza attraversa paesi, governi e famiglie politiche sarà centrale nel 27. È il paradosso dell'integrazione incompiuta. L'Europa è troppo integrata per essere una somma di stati, ma non abbastanza per agire come una vera potenza strategica. L'articolo va avanti, c'è anche un quarto e un quinto punto, però io devo cambiare un po' tema e quindi mi perdonerà l'ambasciatore Sequi, ma chi è interessato, pagina 21 della Stampa. L'ultimissima cosa che vi segnalo da qua, appunto ve l'avevo detta prima, è Tonia Bastobuoni a pagina 5 di Repubblica, che giustamente mette in evidenza un fatto che è esattamente conseguenza di quello che scriveva Primo Sequi, no? Berlino riapre il fronte clandestini e di virgolette verranno espulsi verso l'Italia. La mossa del cancelliere Merz: Roma dovrà riprendere chi è arrivato nella UE dal nostro paese. Così la Germania riavvia i respingimenti fermi dal 22. Con Meloni i flussi non si sono fermati. È una bene interessante, capito? Perché poi dopo comincia uno e a catena arrivano tutti gli altri. Adesso la Germania ci rimanda tutti quelli che sono sbarcati in Italia, che quindi dovrebbero stare da noi, ma che invece sono passati, e ce li rimanda indietro. Va bene, quando si comincia questo gioco è una brutta cosa. Va bene, andiamo con Mattarella, cambiamo tema, però cambiamo e restiamo sempre su questo tema, perché Mattarella comunque resto su questo, ma è su questo tema, perché il Domani, che è qui, giuro, perché qui un secondo, eccolo qui, vedi. Allora, volevo leggervi questo fondo editoriale di Marco da Milano. La nazione della Premier che si alimenta di tragedie. Non interessano i migranti di Ceuta, meno che mai gli oltre 100 morti che hanno provato a passare via mare dal Marocco nell'enclave. Non interessano le 400 persone che il 29 luglio sono finite in mezzo a una strada di Roma dopo l'incendio dello Spin Time. In tutte queste occasioni c'è chi cerca di ricucire e chi ha interesse a spezzare il bene comune. In vista del voto per la destra, ogni occasione sarà buona per alimentare gli scontri piuttosto che risolvere le questioni. Tra meno di un mese il governo celebrerà il suo record di durata. Il tasto preferito resta sempre lo stesso: polarizzare, gettare la colpa dei problemi sugli invasori e su chi li difende. Marco da Milano a pagina 3 del Domani. Allora, dicevo, Mattarella lo prendiamo da Avvenire, che adesso sto recuperando. Voi dite, ma perché non si mettono in un altro modo? Perché non si può, non c'è spazio. Allora, Avvenire, Studio, Mattarella sia rispettata la dignità di chi emigra. È Iasevoli a pagina 6, eccolo qua. Mattarella, gestire le migrazioni nel rispetto della dignità umana. Il presidente ha parlato, ha mandato, inviato il discorso, letto dalla Russa, appunto a Marcinelle, in occasione del 70° anniversario. È diventata ormai una sfida ai limiti dell'impossibile, vivere nel segno dell'unità, fatti che appartengono alla memoria, all'identità della nazione e dell'Europa. Anche il 70° anniversario della tragedia della miniera belga di Marcinelle, in cui persero la vita 262 persone di 11 diverse nazionalità, tra i quali 132 italiani, diventa motivo di lite e polemica interna. Ne esce deturpato il senso stesso della cerimonia al Bois du Casier, cui ha presenziato la seconda carica dello Stato Ignazio La Russa e che ha rappresentato anche il momento formale in cui l'Unione Europea fissa l'8 agosto come giornata europea delle vittime sul lavoro. Troppo forte la tentazione dello scontro, nonostante il messaggio unificante inviato dal capo dello Stato Sergio Mattarella, che evidenzia sin dalle prime righe come la Repubblica abbia voluto dedicare questa giornata al sacrificio del lavoro italiano del mondo. Le vittime di Marcinelle, ricorda Mattarella, sono parte dell'identità collettiva del nostro paese. Non solo, hanno acquisito profonda valenza simbolica per tutta Europa, connotando il processo di integrazione comunitaria. La lezione è attualissima, ancora virgolette. Il diritto al lavoro, l'esigenza di tutelarne ovunque e per chiunque la sicurezza, cardine della nostra Costituzione, questo è sempre Mattarella che parla, esprime oggi un principio fondante che accomuna l'intera casa europea, nella quale protezione dei lavoratori e contrasto di ogni forma di sfruttamento sono divenuti patrimonio condiviso. Chiuse le virgolette. Commemorando dunque Marcinelle, aperta ancora virgolette, siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Chiuse le virgolette. Quest'ultimo passaggio, scrive Marco Iasevoli, offre una chiave di lettura oggettivamente diversa da quella offerta negli ultimi giorni da Giorgia Meloni, da Governo e da Fratelli d'Italia, che hanno puntato molto sulla commemorazione di Marcinelle, non solo per ricordare il ruolo storico di Tremaglia nell'istituire la memoria della tragedia, ma anche per ribadire la propria politica di contrasto all'immigrazione irregolare. In ogni caso, solo per pochi minuti le parole del Capo dello Stato danno l'indirizzo alla giornata. Poi scatta la polemica e passiamo all'altra faccia di Marcinelle ieri. Scusate, sempre su Mattarella vi suggerisco la lettura di Ugo Magri sulla Stampa, pagina 4. Non andiamo a leggere perché comunque perché non ce la facciamo, però pagina 4, Ugo Magri, la gestione dei flussi rispetti la dignità. Leggo un pezzettino, dai. Allora, i migranti non sono bestie né alieni, ma esseri umani e come tali vanno trattati con dignità, con rispetto. Sergio Mattarella si fa sentire nel ben mezzo della crisi tra Spagna e Italia, scatenata dagli sbarchi a Ceuta, culminata nei controlli alle rispettive frontiere. Con il ripristino dei controlli rispettivi alle frontiere. Il presidente non si intromette nello scontro con Madrid, rispetta le competenze del governo e lascia che sia Giorgia Meloni a districare questa matassa, sebbene, da europeista quale egli è, probabilmente avrebbe fatto a meno di una disputa sui confini che riporta indietro le lancette dell'orologio. Mattarella riafferma invece un valore scolpito nella Costituzione della Repubblica, oltre che in tutti i trattati internazionali, il rispetto della dignità delle persone, appunto. Di quello non si può fare a meno. La gestione dei flussi migratori obbedisca a questo criterio. È il suo forte richiamo a 360 gradi. Come vedete, Ugo Magri sulla Stampa mette in relazione le parole di Mattarella appunto allo scontro che c'è stato, allo scontro in corso tra Italia e Spagna. Invece Avvenire ne fa più una questione, come dire, anche Marcinelle, che è, come dire, è un anniversario importante, sta diventando terreno di scontro e di polemica. Sono due chiavi interessanti. E appunto, torniamo a Marcinelle. Andiamo a questo punto, questi articoli ci conducono a Marcinelle e il giornale ci apre. L'oltraggio rosso all'Italia. Strage di Marcinelle, la denuncia dei Fratelli d'Italia. Allora, cosa è successo? Qui andiamo a pagina 2, 3 e 4. Io prima vi dico un attimo, no? Perché poi volevo leggervi. Allora, il sindacato si volta alle parole del Colle. L'oltraggio rosso sporca Marcinelle. Una celebrazione di morti per lavoro, quella storica, è il pezzo di Francesco De Palo ed è targato Marcinelle, quindi c'era l'inviato là, è una persona che stava là. Un collega che era inviato lì. Una celebrazione di morti per lavoro, quella storica dei 70 anni di Marcinelle, trasformata in caciara dai soliti invasati. L'8 agosto, su proposta italiana, è diventata la giornata europea. Su proposta italiana non mi sembra, è diventata la giornata europea che ricorda i minatori uccisi nella miniera di Bois du Cazier. Ma la manifestazione celebrativa sul piazzale antistante la miniera è stata sporcata da un fatto disdicevole, scrive il collega. Mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa leggeva il messaggio inviato dal capo dello Stato Sergio Mattarella, alcuni sindacalisti, con al collo un fazzoletto rosso della CGIL, si sono voltati di spalle, suscitando anche la reazione piccata della direttrice del museo di Marcinelle. Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia e CR al Parlamento europeo, che la sera prima aveva promosso a Charleroi un momento di riflessione con La Russa, la ministra Calderone, oltre agli eurodeputati italiani a vertici di CISL e UIL, ha attaccato un comportamento che denota odio cieco. È inutile che Landini smentisca, abbiamo le foto, le immagini sono state pubblicate da diversi siti, la sinistra dovrebbe dissociarsi da questa vergogna. Ma la polemica è ormai infiammata, Landini parla di colpo di sole di Fratelli d'Italia, la CGIL non si gira mai. Un attimo dopo il sindacato belga FGTB si assume la paternità del vergognoso gesto avvenuto a Marcinelle, tentando di scagionare in qualche modo i compagni della CGIL. Allora, io mi chiedo una cosa: tu hai quelli che l'hanno fatto, FGTB, che dicono siamo stati noi, e però bisogna dare la colpa alla CGIL. Vabbè. E su questa cosa c'è stata la presa di posizione della Premier Meloni. La condanna di Meloni, disprezzate le istituzioni. Addirittura, sempre sto sul giornale, ripeto, fa l'apertura, c'è una pagina 4, la deriva della CGIL pensa alla rivolta più che ai lavoratori. Allora, questo è il giornale. Andiamo sul manifesto, perché almeno li vediamo da una parte e dall'altra. Comunque, i fatti li avete, magari ieri era sabato, avete avuto altro da fare. I fatti sono molto chiari. Non è stata la CGIL, Landini l'ha detto subito. Ora io questi giornali oggi faccio, ci litigo con questi giornali. Dove l'ho messo? Allora, va bene. Il manifesto. Dov'è il manifesto? C'è, perché l'ho bello letto prima, quindi c'è. Allora, uno per uno, eccolo qui, trovato. Bene, il manifesto la mette così: la destra si fa riconoscere a Marcinelle. Anniversario della strage usato strumentalmente, Mattarella corregge gaffe contro la CGIL. Ecco, mi pare francamente che sia più corretto. Allora, e il manifesto, infatti, va a parlare con quelli che si sono girati. Lo fa Mario Di Vito e dice: in Belgio si fanno meno problemi che qui in Italia. Virgolette, a Charleroi, città operaia antifascista, la memoria non si negozia, dice al manifesto la capogruppo del Partito del Lavoro, Sophie Merckx. Già, perché mentre dalle nostre parti ci si interroga su chi in effetti si sia girato e chi no durante l'intervento di Ignazio La Russa alla commemorazione della strage di Marcinelle, al Bois du Casier non si perdono nei minimalismi. Virgolette. A noi questa polemica fa un po' ridere, racconta Vincent Pestiot, segretario regionale della FGTB di Charleroi Sud Hainaut. Virgolette. Tutti i compagni della FGTB si sono girati, prosegue. Noi siamo contro la presenza di partiti fascisti e per noi qui in Belgio Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra. Chiuse virgolette, semplice e lineare. La polemica comunque sarebbe la seguente: le persone che si sono girate di spalle mentre parlava La Russa hanno irritato non poco la destra italiana, a partire dalla Premier Meloni, che sui social ha fatto i consueti tuoni e fulmini di quando si sente messa nel mezzo. Insomma, mi pare che la questione sia stata chiarita, eppure devo correre. Per esempio, la Verità. Anche la Verità si sofferma molto su questo. Stavo vedendo che non vi ho letto l'intervista a Salvini, mi perdonerete. La Verità, vedi, ecco, con Maurizio Belpietro, gli amichetti di Landini infangano l'Italia ai morti, no? Maurizio Belpietro che dice: nel giorno in cui a Marcinelle si celebrava il 70° anniversario della strage di 262 lavoratori, 136 italiani, i rappresentanti del sindacato belga legato alla CGIL hanno girato le spalle alle autorità. Allora, è il sindacato belga legato alla CGIL, ma non è la CGIL. Va bene. E dai, andiamo avanti. Allora, come avevo detto, ci sono due belle inchieste. Poi se ho tempo vi leggo Salvini, però... almeno i punti fondamentali, perché sono di politica interna sulla Lega. Comunque, la stampa. La Stampa fa questa inchiesta, e immagino che piacerà molto alle persone e alle telefonate. L'Italia della burocrazia, rinnovabili, 50 miliardi di investimenti congelati. Regioni, ministeri e agricoltori bloccano la transizione. Il MASE si ribella. Scontro nel governo, il MIC boccia il 90%. Dunque, il MASE sarebbe il Ministero per l'Ambiente. Il MIC è il Ministero per la Cultura, boccia il 90% dei progetti, paradossa a sinistra. È Luca Monticelli che ha fatto un focus su questo. E poi dice: i costi della burocrazia per le imprese sono 80 miliardi di euro di oneri amministrativi per le imprese ogni anno, circa il 3-4% del PIL. Per le piccole e medie imprese è di 32 miliardi. 313 ore è il tempo che ogni anno le micro e le piccole imprese devono dedicare agli adempimenti burocratici. 674 milioni di euro è il costo che le imprese pagano per le 10 autocertificazioni più diffuse. Tutto questo sono i dati, la fonte, la CNA. Insomma, e per esempio, anche un altro articolo accanto, Anna Maria Angelone, imprese, artigiani e tempi infiniti, la tassa occulta che mangia il PIL. Per esempio, l'iter autorizzativo per una gelateria richiede tra i 25 e i 30 adempimenti. È tutto molto complicato. Interessante questa inchiesta, utile. Poi l'altra inchiesta che mi piaceva è l'Università, ve l'ho accennata prima, devo correre, il Messaggero, che pubblica questa inchiesta per cui viene fuori che i fondi all'università nel 2006 sono stati presi soprattutto da Bologna, che ha avuto più 1,5, Padova più 2,99, Torino più 1,83, Milano Politecnico più 3,77. Dopodiché, questo è vero, e Palermo più 0,331. Dopodiché, qui in questa classifica, La Sapienza, perché tutto muove da lì, il fatto che La Sapienza non ha avuto fondi aggiuntivi, resta comunque in cima come in a questa classifica. La Sapienza è la prima, Bologna è seconda, Napoli, Federico II è la terza, Padova, che ha avuto tanto di più, quasi un 3% in più, è la quarta. Ecco, però parlare di università è sempre utilissimo. Allora, Spin Time lo troviamo in varie prime pagine, come avevo detto, e c'è questa presa di posizione anche del Cardinale. E, non sia solo sgombero, a pagina 11 d'Avvenire, lo prendo da qui ma c'è dappertutto, eh. Il Cardinale Riina vicino agli sfollati, sbagliato lo sgombero di Spin Time. Ecco, una bella paginata su questo. E poi abbiamo un po' di politica italiana che non riesco a leggervi, appunto. Vannacci sul Giornale, Sallusti che ci dice che Vannacci non ha deciso cosa fare, se allearsi o meno col centrodestra. E poi ci sono su Messaggero e Corriere della Sera un po' di focus sul campo largo cosiddetto, sul centrosinistra. E, però qui adesso ci dobbiamo fermare. E dai, fatemi soltanto fare un minimo accenno a Salvini, vi prendo solo due domande, abbiate pazienza, perché l'intervista comincia con i confini. Difendere i confini non è sovranismo ma solo buonsenso, a pagina 5. Però ecco, per esempio, come sta la Lega? Al vostro direttivo, c'è stato un direttivo Lega pochi giorni fa, si è parlato di una Lega più dura anche nei confronti di governo alleati. Cosa significa? Risponde Salvini. Dirigenti, militanti, sindaci e cittadini ci chiedono fermezza su sicurezza e legalità. Troppe città sono insicure anche per colpa di sindaci di sinistra che negano il problema. Abbiamo ancora un anno di lavoro, il governo e la maggioranza devono andare avanti a testa alta, usare quando necessario la Lega è qui per questo. Vannacci domanda, cresce nei sondaggi e molti si chiedono, entrerà nel centrodestra? Salvini, era ai vertici di un partito di governo, l'ha abbandonato per stare comodamente all'opposizione e votare varie volte con Schlein e Conte per provare a mandare a casa il centrodestra. Io sto lavorando da mesi a piano casa e loro hanno votato contro per dispetto, non mi pare la strategia di chi vuole far parte di una coalizione. Si sente ancora il capitano indiscusso della Lega, sono stato confermato segretario al congresso non più tardi di un anno fa, con la responsabilità di guidare la Lega fino al 2029. Ma la nostra grande forza è la squadra, siamo un moderno sindacato dei territori e lavoriamo ogni giorno per esserlo con sempre più efficacia. Mentre io e lei parliamo, abbiamo in corso cantieri e opere per più di 250 miliardi di euro. C'è ancora molto da fare e io ho tanta voglia di farlo. Ecco, questo Salvini, che non ha nessuna voglia di lasciare la guida del partito, a quanto pare. L'intervista è di Marco Cremonesi, persona che segue la Lega da sempre e quindi ottima intervista. Ci fermiamo un attimo e poi andiamo al filo diretto. Grazie.
2: Claudia Fusani, giornalista parlamentare dell'Altra Voce, quotidiano nazionale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
4: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
5: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi, con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.

0: Per intervenire e porre domande a Claudia Fusani, giornalista parlamentare dell'Altra Voce Quotidiano Nazionale, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS o WhatsApp al numero 335 56 34 296.
1: Ecco, buongiorno. Intanto eccoci al filo diretto. Intanto prendo un po' di messaggi perché ce ne sono un sacco e dopo rischiamo di insomma di parlarne poco dei messaggi. E parto. Non c'è la firma purtroppo, ma insomma, dice: salve, buongiorno. Immediato post di Meloni su Marcinel. Siamo attanagliati da un caldo feroce con tutte le conseguenze ormai gravissime a questo dovuto, e neanche mezza parola del Ministero dell'Ambiente e della Presidente del Consiglio. E questa ascoltatrice si lamenta, il governo non si sta occupando di queste emergenze. In effetti, emergenza per l'agricoltura, sono state chieste, non ve l'ho letto, ma insomma ci sono su tutti i giornali. Il Piemonte ha chiesto lo stato di emergenza. Anche altre regioni stanno chiedendo lo stato di emergenza perché non c'è acqua. Il Po ha una portata inferiore dell'80%, quindi questo vuol dire danni con la per l'agricoltura, e sono già stati stimati, se non ricordo male, però c'è sui giornali, un paio di miliardi di danni. Allora, poi un altro messaggio. Claudio da Trento ci scrive: non solo si rendono ridicoli, ma cavalcano con grande fantasia i fatti, allargandoli con ogni pretesto. Non condivido le contestazioni del sindacato belga, ma nemmeno la presenza del fascista La Russa, che fatica a rispettare in quanto seconda carica dello Stato. Va bene, ora, allora io volevo, perché ho letto un messaggio. Ecco, allora intanto però andiamo con le telefonate. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Mi chiamo Mauro e telefono da Senigallia.
1: Salve.
2: Condivido esattamente l'ultima parte che lei ha letto adesso. Questa è la mia idea. Invece, mentre appunto si rievocavano il dramma di Marcinel, In Italia, praticamente in tre regioni d'Italia, in Emilia, Toscana, in Calabria, tre morti ancora sul posto di lavoro. Divido esattamente l'ultima parte che lei ha letto adesso. Questa è la mia idea. Invece, mentre appunto si rievocavano il dramma di Marcinel, In Italia, praticamente in tre regioni d'Italia, in Emilia, Toscana, in Calabria, tre morti ancora sul

0: da aggiungere tra l'altro a quelli che poi per raggiungere anche il posto di lavoro succedono queste vittime. E veramente questa cosa, diciamo, si rattrista, perché ormai è una cosa che succede sistematicamente, non si vede questa scia di sangue che percorre dal nord al sud, non ha più limiti. Questo significa che la sicurezza, che poi tra l'altro esistono anche delle norme abbastanza precise, non vengono rispettate, non vengono fatti controlli, probabilmente il personale addetto o non è preparato o non è scarso. Francamente io non voglio entrare in questi dettagli perché non conosco, però ripeto, questa storia veramente ci rattrista, ci pone agli ultimi paesi del mondo.
1: Allora Mauro, la ringrazio tanto. Sì, è vero, guardate, il numero dei morti nel primo semestre di quest'anno sono già 482 vittime. Io sottoscrivo tutto quello che ha detto. Tenderei a, perché di norme ormai ce ne sono, i controlli è vero, ma non è che si può controllare tutti i cantieri, e io temo invece che il problema sia una scarsa competenza da parte delle persone, cioè c'è poca manodopera per un certo tipo di attività, di lavori, e quindi si prende tutti e non c'è una formazione anche alla sicurezza. Io temo che questo sia il grande problema. Però 482 morti, signori, non sono una statistica, sono morti. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Mi sente?
1: Sì, benissimo.
2: Sì, buongiorno, buona domenica. No, il mio argomento era sulla codice e sulla sicurezza sulle strade. e c'era una domanda rivolta ai giornalisti, ai giornali anche di approfondimento. Questi argomenti vengono sempre comunicati con sì, aumentate le multe, aumentate, cambiate le regole, eccetera, ma mai si approfondisce il perché si fa un provvedimento o altro. Inoltre si nota da anni quasi una guerra verso chi, additando chi vuole mettere regole non stringenti, ma che hanno buon senso, come il controllo della velocità dissennata, l'indisciplina sulle strade, i limiti diciamo ragionevoli dentro le nostre città. Io vivo a Roma, non so se lei dove vive.
1: No, vivo a Roma, vado anche in motorino, quindi
2: appunto se lei fa un giro sul raccordo anulare, specialmente dopo una certa ora, vedrà gare di corsa, gincane, di ogni. Se percorre la pontina vede un circo tutti i giorni e uno o due incidenti al giorno. Ora un incidente non è banale, perché un incidente distrugge una famiglia, distrugge la vita di chi lo procura, di chi lo riceve, ed è un dramma. Sì, sono piccoli drammi che non colpiscono grandi numeri alla volta, però colpiscono e pesano molto, e non si capisce perché se ne fa un argomento di destra e di sinistra. C'è una cosa scandalosa.
1: Lei dice se ne fa un argomento di destra e di sinistra?
2: Sì, questo? Si fa la guerra, non so, il sindaco di Bologna molto coraggiosamente mette limiti a 30, si fa una legge evitare di controllare il 30. Lei capisce che non ha nessun senso.
1: No, non ha nessun senso.
2: Se lei viaggia in motorino,
1: no, ma io sono assolutamente d'accordo con lei. Nel senso che però tutto questo, ancora una volta, da che cosa dipende soprattutto? Io penso che dovrebbero essere le singole, non possiamo immaginare regole su tutto e multe su tutto, però un po' di responsabilità deve venire anche dalle persone. Non si corre per strada, non si corre sulle strade di grande scorrimento. 30 all'ora, secondo me, nelle città, nei centri urbani va più che bene, perché poi nei centri urbani c'è la mamma con la carrozzina, c'è la signora anziana con il bastone, eccetera, cioè, ci sono quelli in bicicletta, quindi bisogna avere penso che le regole vadano messe. E a proposito di regole, faccio, perché non ho fatto in tempo a dirvelo prima, un minimo, una carrellata su quelle che sono le nuove proposte. Per esempio, la patente B a 17 anni, casco e

0: contrassegno, questo mi sembra utilissimo per le super bici a propulsione elettrica che vanno veloci come motorini e ti spuntano da tutte le parti. Motociclisti su corsia di emergenza in autostrada se ci sono rallentamenti o code, sanzioni dimezzate per le due ruote in divieto di sosta, moto, bici e monopattini, aumento progressivo delle sanzioni per velocità a seconda del limite previsto. E anche questo mi sembra una cosa interessante, cioè se il limite è 30 e se vai a 40 c'è una multa, eccetera. Quindi per venire a lei, sì, a volte è stato, ha ragione, adesso non me lo ricordavo più, il 30 all'ora è diventato i famosi sulla storia degli autovelox, però qui la politica io credo che c'entri poco. La politica deve decidere e fare e dare seguito alle sue decisioni, perché poi queste norme vengono annunciate, spesso e volentieri si perdono. Per esempio, dovevano mettere le targhe, i caschi, i monopattini, io non li vedo. A Parigi hanno fatto un sondaggio, il cittadino ha detto fuori i monopattini a Parigi non ci sono. Roma, nelle città italiane, spuntano dappertutto in maniera pericolosa, ci vanno in due. Cioè molto dipende dalle persone, poi che la politica cerchi di cavalcare anche quello ci dice tutto sulla politica. Volevo leggere un signore che si lamenta del rumore, del rumore che si sente nel microfono per i giornali, perché crea disagio e polemica. Mi dispiace per questo disagio e questa polemica. Questa è una cosa che noi facciamo in diretta, leggiamo i giornali e quindi si sente il rumore dello sfoglio dei giornali. Non c'è il nome di questo signore, se no l'avrei letto volentieri il nome. Va bene, pronto?
1: Pronto?
0: Eccomi, pronto.
1: Buongiorno signora Fusani, sono Francesco, telefono da Roma. Mi riferisco allo scontro in atto tra Italia e Spagna. Senti, io dal 79 ho sempre votato alle elezioni europee e ho sempre votato a sinistra perché sostengo la necessità di una Europa federale. Ma dopo 47 anni credo che sia il momento di prendere amaramente atto che l'Unione Europea altro non è che solo un'area di libero scambio di merci. Un mercato per giunta regolamentato molto male. Abbiamo la moneta unica, l'euro, abbiamo la banca europea, ma non abbiamo una politica economica, una politica fiscale unitaria. E dopo 47 anni, a mio parere, il Parlamento è diventato un ente inutile.
0: Il Parlamento europeo.
1: Ovviamente parlo dell'Europa.
0: Sì, sì.
1: La stessa Commissione non è il governo dell'Europa. È solo l'organismo burocratico di quello che è il vero governo, cioè il Consiglio d'Europa. E il Consiglio, così come è diventato dopo 47 anni, è la negazione del federalismo. Io sono fortemente tentato di non andare più a votare alle elezioni europee. Mi sembra una presa in giro.
0: Allora,
1: questo è il problema. Cosa ne pensa?
0: No, io non sono d'accordo con lei, Francesco. Io vado a votare proprio perché c'è l'Europa. Invece sono fortemente convinta, credo nell'Europa. Lei ha ragione quando dice che c'è ancora, che è ancora una somma di stati e non è un unico stato. Anch'io sono convinto che l'Europa dovrebbe essere federale e questo comporterebbe una quantità di vantaggi enormi, implicherebbe dire avere un regime fiscale unico, per esempio, quindi finirebbe il dumping che viene fatto da paese a paese, vorrebbe dire avere finalmente una politica estera unica, finalmente avere una difesa unica, quindi avere con le differenze, e nessuno vuole il pensiero unico, per carità, però e comunque una volta vince uno, una volta vince l'altro, però in quei 4-5 anni tu sei lì con una posizione unica. Non sono d'accordo con lei su questi anni, perché secondo me è cambiato molto. Il Covid è stato uno shock enorme anche per l'Europa. Per la prima volta abbiamo fatto debito comune, perché insomma questi 27 paesi tutti chiedono e nessuno vuole rinunciare a mezza unghia della propria sovranità nazionale. Questo è il problema, perché il potere nazionale ognuno se lo vuole difendere, e guardi, più quello più o meno tutti Ovviamente i governi che guardano più a destra sono più convinti di quello, quelli che guardano più a sinistra meno. Però io credo che l'Europa stia cambiando molto. Per esempio, guardi che questa... Poi il Consiglio europeo, il Parlamento europeo, questo è inutile, non sono mai inutili le assemblee dove si esprime un voto, secondo me. Potranno impiegare un po' più di tempo, però negli ultimi anni, pur nella difficoltà, perché comunque anche Ursula von der Leyen ha fatto un governo con un doppio forno, lo sappiamo, può votare a sinistra così come può votare verso destra, no? È stata abile, è stata furba, non lo so, però è così. E però il fatto che lei abbia deciso, dopo, una volta che ci siamo, come dire, abbiamo risolto il problema Orban che si metteva contro su tutto, il fatto che abbia deciso che sui temi su cui possiamo già deliberare a maggioranza, andiamo avanti a maggioranza, anche questa è una svolta molto importante. Quindi io non sono pessimista come lei, chiedo più Europa, senza dubbio. Però qualche segno in questa direzione lo sto vedendo. Purtroppo questa vicenda di Ceuta ci riporta drammaticamente indietro, perché aver sospeso Schengen, a mio avviso, per una questione seria come quella di Ceuta, per carità, ma di fronte alla questione Ceuta l'Europa deve rispondere insieme, non ognuno che va per i fatti suoi. E questo purtroppo invece è quello che sta succedendo. Però insomma, continuiamo a credere in questa Europa. C'è un messaggio. Anche ieri si denunciano, dunque Enzo dice, anche ieri si denunciano 3 morti sul lavoro. Credo che sia un grande problema da risolvere, perché non se ne parla. Che differenza c'è tra le vittime di Marcinelle e queste? Ne stiamo parlando. Una telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno, sono Sergio, mi chiamo da Milano.
0: Sergio.
2: Volevo fare una riflessione sul fatto dell'investimento dei ciclisti avvenuto ieri nel torinese. Sì. Ne ha parlato, ha letto anche il giornale, vabbè, la vicenda mi sembra che si commenti da sola, è terribile. Ma la cosa che mi ha veramente sconvolto sono stati leggere i commenti sui social a questa notizia, veramente improntati a un odio che mi ha veramente lasciato senza fiato. Cioè, vedere persone che giustificano un atto del genere la trovo veramente una cosa aberrante. Non so, volevo sentire un suo parere, un suo commento.
0: No,
2: come mai,
0: Sergio,
2: si arrivi a un tale livello di bassezza,
0: di miseria, Sergio,
2: veramente.
0: Io ho smesso di leggere i commenti sui social, perché la trovo, probabilmente sbaglio, lo faccio a volte quando sono costretta per questioni di lavoro, quindi sulle cose politiche. Ieri non l'ho letto, insomma, perché sono veramente stufa, anche perché sono tutte persone che quando li prendi uno per uno, provi a prendere, perché ogni tanto mi diverto a rispondere a qualcuno, e questi si fanno di nebbia immediatamente. Quindi c'è una vigliaccheria dietro questi commenti, un menefreghismo, un'ignoranza, una miseria, una meschinità che... Anche secondo me anche quelli che li scrivono sono, come dire, sono consapevoli di questo. E quando li becchi, perché qualcuno magari non è soltanto un nickname, no, quando li becchi scompaiono, spero, sommersi della propria vergogna. Sergio, che cosa possiamo fare su questo? Possiamo continuare a dire, fare quello che sta facendo lei. Non è mai inutile denunciare lo scempio che leggiamo sui social di commenti, schifezze, insulti, incapacità di ragionare, bugie, fake news. Ecco, continuiamo a denunciarlo, perché invece poi sui social, i social sono anche utili, sono importanti. La rete è stata fondamentale negli anni per risolvere una serie di questioni sulle comunicazioni, per esempio. Bisogna imparare a gestire questo media, ecco, bisogna assolutamente imparare. Quindi non smetta mai di stupirsi, non smetta mai di sconvolgersi, non smetta mai di denunciare. Lo faccia ogni volta che può, e qualche volta risponda a queste persone, li metta davanti alla propria miseria, talvolta serve. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Salve. Pippo, Salve. Sono siciliano e in questo momento però le parlo dalla Slovenia.
0: Uh-huh.
3: Lei rappresenta un giornale meridionalista, è stata presentata da lunedì per tutta la settimana come voce, dell'altra voce, cioè come
0: l'altra voce è Quotidiano Nazionale, un'impronta
3: quotidiano, quotidiano sì. Che fino a ieri si chiamava Quotidiano del Sud,
0: un anno e mezzo fa, adesso è Quotidiano Nazionale, però direttore anche, Barbano.
3: Anche in quest'anno e mezzo è un giornale che nasce a Cosenza, certo. Mi pare, da parte di un imprenditore meridionale.
0: Assolutamente. Toccato. L'editore è proposta sud.
3: Può darsi che io mi sia distratto, qualche volta mi sia mosso, ma non ha toccato prima una settimana argomenti come l'autonomia differenziata, che ha fatto un passo avanti in luglio nascosta dalle notizie importantissime che sono avvenute in Italia e nel mondo. Il Parlamento ha fatto fare un passo avanti a quello che è lo smembramento delle istituzioni nazionali, cioè lo smembramento dell'Italia come paese. Tutti i giornali potevano parlarne di più e non l'hanno fatto, il Code di Paglia, Governo, eccetera, ma se c'è un giornale che doveva farne l'argomento, e forse l'ha fatto, anzi l'ha fatto, perché io ho chiesto all'autonomia, all'intelligenza artificiale, che se l'altra voce avesse parlato, e ne ha parlato moltissimo di questo
0: ma
3: passaggio.
0: Signor Pippo, io la ringrazio.
3: Non ho fatto un accenno.
0: No, ma
3: se è stata lì per rappresentare il riformista per il quale lavora pure.
0: No, signor Pippo, un attimo. Io lavoro solo per l'altra voce, il Quotidiano Nazionale. Riformista ho smesso deliberatamente di lavorarci oltre 2 anni fa, quindi mi scuso, è rimasto un pochino indietro e per motivi molto specifici è stata una scelta che rivendico. Detto questo, io la ringrazio, ma io non sono qui per fare, come dire, un comizio mio. Io leggo i giornali. La notizia di cui lei sta parlando è della scorsa settimana, non è di questa settimana. Cioè, il passo avanti sull'autonomia differenziata, il passo avanti rispetto alla legge, che non è un passo avanti, perché sappiamo perfettamente che l'autonomia differenziata non vedrà mai luce, perché non ci sono i soldi, ok? Questo è il dato di fatto concreto. Per carità, alcune funzioni sono già adesso, possono già essere gestite in autonomia dalle varie regioni, ma le cose che ci interessano di più sulla sanità, sulla scuola, eccetera, quelle non vedranno mai luce, perché non ci sono i soldi per garantire i famosi livelli, e si sa, è così. Quindi danno un contentino alla Lega di Salvini ogni tanto per far vedere che fanno un passo avanti, ma non è questa la legislatura. Ma venendo a noi, lei mi sta facendo un'accusa, una critica, diciamo, io le spiego che questa settimana questo tema non è stato sui giornali, perché è stata una votazione addirittura di 2 settimane fa. Quindi 2 settimane fa probabilmente è stata letta sui giornali, però le ripeto, non c'è stata neanche tanto, per i motivi che le ho detto prima, che non è un voto così significativo quello che è stato fatto in Parlamento, al Parlamento italiano. Spero di averla, non so se mi sente ancora, se è convinto di quello che ho detto, però ecco, così sono andate le cose. Va bene, signor Pippo, grazie. Allora, stavo vedendo i messaggi che arrivano, ecco, questo non ha, va bene, dice, un attimo, questa signora, un attimo per le telefonate, arriva, Chiara chiede, non si è accorta che in Europa chi comanda è la Commissione, non il Parlamento, con a capo un dittatore, Ursula von der Leyen? Va bene, poi velocissimo, questa è interessante. Gianpaolo Terrosi da Grosseto replica immediata la sua domanda: come risolvere il problema degli odiatori sui social? Accesso con speed. Giusto, questo è molto giusto. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Sebastiano, chiamo dalla provincia di Siracusa.
0: Buongiorno.
4: Il mio intervento è stato sollecitato dalla redazione, che mi ha richiamato a proposito di un messaggio che avevo mandato un paio di giorni fa. Uh-huh. E riguarda la questione spin time, certo. Sulla quale quando ho ascoltato le varie posizioni, le difficoltà in cui si sta muovendo l'amministrazione per cercare di risolvere un dramma umano di notevole portata, che ha coinvolto anche associazioni umanitarie, insomma, mezzi di stampa, mi è venuta una considerazione abbastanza ovvia. Noi ci troviamo in uno Stato che ha un regolamento basato sulla Costituzione, che stabilisce la priorità del valore del bene pubblico rispetto al bene privato. Quindi la soluzione più ovvia, della quale non ho sentito parlare peraltro, è che si possa procedere a un esproprio con un incongruo indennizzo che salta la trattativa e che comunque costituisce anche una spinta a concludere una trattativa per la proprietà che si è irrigidita dietro a posizioni privatistiche. Tra l'altro è un mezzo che viene comunemente utilizzato,
0: per i terreni,
4: per il ponte di Messina.
0: Sì, il ponte senza di Messina, nessuna, per costruire uno
4: che
0: stadio.
4: Che probabilmente non si farà, sappiamo tutti che il ponte non si farà, però gli espropri l'hanno fatto. E quindi quale motivo non è neanche venuta fuori questa possibilità nel caso di Spintai?
0: Allora,
4: questa è la mia domanda, sempre abbastanza ovvia.
0: No, ma la domanda è, dunque, allora Sebastiano, è ovvio che quando si parla di esproprio, qui parliamo di un immobile enorme, non parliamo di un pezzetto di terreno che serve per garantire l'accesso a un'infrastruttura e quindi c'è in corso, si fa questo esproprio, parliamo di una struttura enorme, di un immobile enorme, insomma andare a fare un esproprio su questo vorrebbe dire, io credo, creare, si può fare, ma insomma è sempre bene prima tentare le vie ordinarie, diciamo. Che è esattamente quello che sta facendo il sindaco Gualtieri. Siccome questo immobile comunque è fermo da 15 anni, abbandonato da 20 anni, da un sacco di tempo, tant'è che è un immobile che non ha più nessuna sicurezza, no? E si è visto l'incendio. La sicurezza che lo ha tenuto in piedi in questi anni è quella che è stata garantita dalle famiglie che lo stanno abitando e dalle associazioni di volontariato che hanno costruito una piccola cittadella in quel luogo, che garantisce tutta una serie di questioni e sono i primi a preoccuparsi della propria sicurezza. Il sindaco Gualtieri, il sindaco di Roma, ha cercato proprio di mettere la questione su questo piano, ovvero sia di parlare con la proprietà. Mi pare si chiami investire cercando di trovare una soluzione tra di loro della serie: voi siete fermi da 20 anni e più in questo stabile che casca a pezzi, ed essendone voi proprietari siete anche responsabili poi, no, se succede qualcosa di grave, eccetera. E la proprietà a un certo punto ha detto no perché pare ci sia un'offerta di un privato per costruire un albergo molto avanti e molto corposa. Allora, quindi di fronte a una proprietà privata, anche se è di un fondo, quindi una proprietà privata gestita, però insomma è di un fondo, era dell'EMPTAP mi pare quell'area lì, questo immobile, insomma, io credo che una soluzione lì va trovata, va garantito il diritto all'abitazione a queste persone che tra l'altro hanno creato una comunità, quindi possibilmente a questo punto il diritto all'abitazione andrebbe garantito, non dico tutti insieme come adesso, ma quantomeno possibilmente nei limiti del possibile, chi gradisce, chi ha creato una propria rete tra famiglie, perché quello è successo in quello stabile, si sono create comunità vere di persone che hanno cresciuto i figli insieme, di persone anziane che sono invecchiate lì, e quindi perché buttare tutto questo? Tutto questo va cercato, bisogna tenerlo, ecco. Oltre al discorso della casa, comunque, per venire alla sua domanda, Sebastiano, l'esproprio sarebbe proprio l'estrema ratio per una vicenda di questo genere. Ripeto, parliamo di un immobile di tantissimi metri quadrati e la via migliore è trovare un accordo tra la proprietà e l'amministrazione. L'amministrazione si è fatta avanti, speriamo che la proprietà riveda, anche perché lì vendi, ma vendi, vendi una cosa su cui ci devi mettere tanti di quei soldi. Io non so chi voglia comprare, chi stia comprando, sì, ho letto che sono appunto per farci un albergo. Va bene. Allora, un'altra telefonata. Pronto?
5: Buongiorno. Pronto, sono Massimo Sorelli da Firenze. Le avevo scritto perché in settimana era stata un'ascoltatrice, le aveva parlato dell'affare Montedomini a Firenze. Sì, sì, quindi sì, siccome sì, l'ho seguito,
0: l'ho portato alla luce. Perché
5: era, quindi ho chiamato perché l'altra volta era emerso questo aspetto, quindi seguire
0: sì,
5: lei.
0: Sì, che non era sui giornali, quindi io ripeto sempre, io non sono qui per parlare di quello che mi passa per la testa, io sono qui per leggere i giornali, quindi io prendo spunto da quello che c'è sui giornali, seguo l'agenda delle prime pagine dei giornali, il contenuto dei giornali, però se vuole dire la sua su Montedomini mi interessa molto.
5: No, è interessante perché in parte si collega al punto precedente, cioè come si gestisce il patrimonio pubblico nelle varie città. Mentre Sfintaim è una cosa gigantesca, Montedomini è una cosa gloriosa, un aspetto glorioso della città, un'esperienza che come inizia alla fine del 1400 per assistere i bisognosi. E in questi giorni è emerso che all'interno di una struttura delle strutture secolari, voglio dire, sono dove dovrebbero essere assistite persone e famiglie in difficoltà, voglio dire, all'insaputa di tutti, si è vista gente, turisti col trolli che entravano e uscivano dalla struttura, principalmente Sant'Agnese, che è una struttura legata al Bigallo, dove Lorenzo il Magnifico fece una delle sue fece mettere in scena una sua opera. Mm-hmm. E da quel punto lì è nato in città un grande fermento, perché la storia, perché Firenze è la città in cui per fortuna è stato sancito che vanno limitati gli affitti brevi, e poi gli affitti brevi si sviluppano all'interno di strutture pubbliche. Uh-huh. E poi perché si è posto il tema di chi controlla cosa e qual è la credibilità del controllore se non controlli neanche le cose di casa tua. Questo direi,
0: allora,
5: sinteticamente.
0: Massimo. No, allora io la ringrazio. Mi permetto di aggiungere una cosa, che il patrimonio immobiliare di Montedomini, come lei sa bene, però lo dà per scontato, si è alimentato nei secoli, a questo punto, delle donazioni. Un sacco di persone che se ne vanno, lasciano immobili a Montedomini. Quindi il patrimonio di Montedomini è un patrimonio enorme, giusto? Un patrimonio fatto, insomma, con tanti palazzi, con tante abitazioni e con tante unità. Io poi sul punto, ma lei sa se c'è un'inchiesta della magistratura per capire se c'è stato un abuso di questo?
5: Io sono uno, no, noi io e altri abbiamo presentato un esposto, ma un esposto perché la magistratura deve, insomma, dire, deve.
0: Quindi
5: anche dire. Poi la magistratura potrebbe anche non aprirlo mai il fascicolo.
0: Sì, certo, però insomma se c'è un esposto degli accertamenti li farà, no? E quindi io direi che se c'è stato un abuso privatistico, in chiave privatistica di questi immobili, è bene che sia venuto fuori, e chi ha consentito questo è bene che venga fuori, appunto, perché il Montedomini nasce proprio con questa funzione, cioè quella di garantire assistenza e la casa a persone che hanno bisogno, e quindi sicuramente non deve fare gli affitti brevi. Su questo siamo d'accordo, vero? Mi pare, Massimo.
5: Sicuramente, dall'altra parte, ecco. di questo patrimonio mm-hmm. Ieri siamo stati a vedere molti, forse tantissimi sono andati a vedere il piazzale Michelangelo nei loro giri a Firenze, anche da turisti. Mm-hmm. In quel viale c'è un villino in cui non c'è gli affitti brevi, ma mm-hmm. fino a un anno e mezzo fa, un villino meraviglioso, vista Duomo, mm-hmm. giardino invernale, giardino estivo. Fino a un anno e mezzo fa c'era attiva lì dentro, pagando un affitto, un'associazione storica che curava donne con handicap. Un anno e mezzo fa non gli è stato rinnovato il contratto, per valutare in che maniera rompere il vincolo ereditario, perché spesso queste donazioni sono vincolate all'utilizzo, lo dono per ospitare, lo dono per Montedomini, per vedere come allenarla. Sì. E quindi ci troviamo nel paradosso che da un anno e mezzo abbiamo un immobile bellissimo in cui andavano tante persone che è vuoto, in attesa di vedere
0: perché
5: se si può vendere.
0: Se dopo chiudiamo questa telefonata, ce ne sono altre, perché sa, è bello accudire, è bello prendersi, però questo ha un costo, no? Allora bisogna anche a un certo punto prevedere un minimo di entrate per poter garantire le uscite necessarie per garantire questi servizi. Questo è credo un esercizio, come dire, abbastanza banale, però bisogna metterlo in conto, perché questi servizi, questa casa per le persone, questi immobili, questi edifici che garantiscono servizi a persone disabili, sole, malate, eccetera, hanno un costo, giustamente, e questo costo va garantito. Comunque, tema Montedomini vedo che è importante. Io volevo leggere un messaggio di cui non vedo la firma, ma non importa. Vai. A mio avviso l'intelligenza artificiale è la nuova droga. Ritengo positivo che l'impiego di questa opportunità venga impiegata nella creazione di opere d'arte. L'arte è l'espressione della libertà dell'uomo, l'uomo che non è un robot. Ritengo quella stessa impiegata, qui manca del testo. Comunque dice: a mio avviso questa ascoltatrice, l'intelligenza artificiale è la nuova droga. Ecco, sull'intelligenza artificiale, sui data center ne abbiamo parlato un po', però c'era un articolo, non abbiamo fatto in tempo a leggere. È un tema sicuramente su cui dobbiamo prestare attenzione. Pronto, buongiorno.
6: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, salve.
6: Buongiorno. Mi chiamo Ambrogio e telefono da Brugheri in provincia di Monza-Brianza. Uh-huh. La chiamavo perché avevo letto oggi sul Corriere della Sera un'intervista a Giorgio Gori e lei non ha fatto accenno. Diciamo che parlando di politica, l'articolo è di Maria Teresa Meri. Ecco.
0: Sì, l'ho
6: parlando
0: visto.
6: Parlando di politica, lei si è soffermata molto sui problemi di contrapposizione su Marcinel, su quelle cose lì, e mi interessava invece di più di affrontare il discorso della posizione del campo largo verso la politica del riarmo e diciamo di quello che è la posizione del PSE che ha all'interno dell'Europa. Allora, la risoluzione che poi ha fatto il campo largo contro Giorgetti è completamente opposta alle posizioni del PSE e pertanto non capisco il PD dove sta andando.
0: Ambrogio,
6: ecco, io
0: grazie.
6: Ho stima di Giorgio Gori e lo ritengo una persona veramente equilibrata che potrebbe fare molto all'interno del PD. Adesso sto vedendo il PD che non so più dove sta andando. Ecco, questa è
0: allora,
6: la domanda.
0: Allora, Ambrogio, grazie. Io, guardi, fosse per me farei prima pagina di 2 ore e mezzo e così riusciamo a far tutto. Io devo fare delle scelte. Posso aver sbagliato a non segnalare Gori, che ovviamente avevo visto, è a pagina 16 del Corriere della Sera. E sono due pezzi di Maria Teresa Meli, collega che segue il centro-sinistra da sempre, possiamo dire, e l'intervista di Gori mette il dito nella piaga, come si suol dire, no? Perché la titola è Difesa UE e armi a Kiev sono la linea del PSE, il partito non può permettersi simili strappi. Lo dico per chi, gli ascoltatori, perché lei, Ambrogio, sicuramente ha letto questa intervista, magari gli altri no, e Gori, che è un europarlamentare, dice: allontanarsi da questo schema significa rompere con le democrazie europee, proprio netto. Vi leggo una risposta. La domanda è: Gori, ex sindaco di Bergamo, come giudica la posizione assunta in politica estera da PD, 5 Stelle, AVS con la risoluzione comune presentata dopo le comunicazioni del ministro Giorgetti? Risposta: conosco la posizione dei socialisti europei, che condivido, e certo non coincide con i contenuti della risoluzione concordata alla Camera dai vertici dei 3 partiti. Il sostegno anche militare all'Ucraina e il rafforzamento della difesa continentale caratterizzano una linea che è comune non solo alle democrazie europee, ma ancor di più al Parlamento, al Partito Socialista Europeo e al gruppo di SD, Socialisti Democratici. Sono due punti collegati, perché sarebbe gravissimo far mancare il sostegno europeo all'Ucraina che combatte contro l'aggressione russa, e perché la stessa Europa, non potendo più affidarsi alla protezione degli Stati Uniti, è esposta a nuove minacce. Discostarsi, dice Dogori, da questo impianto significa rompere con le democrazie europee e con il socialismo europeo. Non credo che PD possa permettersi una frattura simile, né la coalizione nel suo complesso, perché questi due punti, come ha ben spiegato Gentiloni in un'intervista di ieri che invece avevo trovato il tempo di leggere, sono un requisito minimo per chi vuole candidarsi a governare il paese. Questo Gori, e le dico, io sono assolutamente d'accordo con Gori, dove stia andando in calpo largo non ne ho certezza. Le dico però che sempre Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, e in un altro articolo, stessa pagina, dice: politica estera PD al bivio, Schlein pensa un asse che argini Conte e AVS, e l'idea è di un patto con i centristi, e quindi con Renzi e con i centristi. Ecco, questo sarà il tema dell'estate. In questi giorni però ci sono state altre cose, io non ho dato tanto spazio a queste, no, i primi giorni l'ho dato. E va bene, io sono, come dire, sono arrivata alla conclusione. E ringrazio Mirko Bonomo per la parte tecnica, in redazione Maria Chiara Beranek e Filippo Travaglio. Da domani Prima Pagina sarà condotta da Luca Bagnariol, giornalista del progetto editoriale Scomodo. Io faccio a Luca i migliori auguri, ringrazio tutti voi, per me è stato un piacere, un grande onore passare questa settimana con voi. Arrivederci.
7: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.

0: Ore 8 e 45.
1: RAI GR3.
2: La guerra delle frontiere tra Spagna e Italia. Bruxelles cerca di ricucire lo strappo tra Roma e Madrid. Tajani, inaccettabile la decisione di Sanchez. Timori per una nuova ondata di migranti a Ceuta a Ferragosto. Opposizioni. Dal governo solo propaganda.
3: Prosegue lo stallo su Hormuz, restano le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Teheran non cede sulle condizioni poste a Washington.
2: Strage sfiorata per un sorpasso, litiga con i ciclisti e li investe due volte. Quattro feriti nel torinese, arrestato l'automobilista, un 73enne, per tentato omicidio.
3: L'Odissea in fumetti, in libreria le interpretazioni del poema omerico attraverso la penna creativa di due famosi illustratori.
2: Buongiorno e buona domenica da Pietro Plastin e Valentina Antonelli. Ieri la prima giornata di controlli per gli italiani in arrivo in Spagna dopo la decisione di Madrid di rispondere alla sospensione di Schengen da parte del nostro paese. Bruxelles con il commissario Brunner tenta la via della conciliazione tra il governo Meloni e il governo Sanchez.
4: Spagna e Italia hanno confermato che i controlli alle frontiere sono temporanei, così il commissario europeo Brunner, dopo aver sentito il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska e quello italiano Piantedosi. Brunner cerca di stemperare i toni nello scontro tra Madrid e Roma, sottolinea che l'Unione ha compiuto progressi contro l'immigrazione clandestina e l'importanza della fiducia tra Stati membri. Ieri la prima giornata di verifiche alle frontiere spagnole decise dal governo Sanchez dopo la sospensione di Schengen fino al 15 agosto, non revocata da parte di quello italiano. Madrid ha fatto sapere di aver condotto accertamenti a campione nei maggiori aeroporti iberici sul 5-10% dei viaggiatori italiani che non hanno vissuto particolari disagi. Il momento è critico, si avvicina al culmine della stagione turistica e tra Italia e Spagna si spostano centinaia di migliaia di persone e ci sono 250 voli al giorno. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza consolare e attivato un canale WhatsApp sul sito Viaggiare Sicuri. Intanto a Ceuta si temono nuovi ingressi di massa breve dal Marocco. L'allerta resta alta. Madrid schiera 3.000 agenti e due navi davanti alla città autonoma. Claudia Stamerra, GR3.
3: Nessun commento del governo italiano per il momento alla decisione di Madrid. La linea decisa dalla premier Giorgia Meloni in ogni caso resta quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto, quando, stando alle informazioni della Guardia Civile spagnola, ci potrebbe essere un'altra ondata di migranti a Ceuta organizzata via social. La crisi diplomatica tra Spagna e Italia inevitabilmente anima il confronto tra i partiti.
5: Finito il pericolo, ripristineremo Schengen, assicura la stampa il ministro degli esteri Antonio Tajani, che definisce poi la ritorsione di Sanchez inaccettabile. Difendere i confini non significa mettere a rischio l'Europa, precisa, cosa che accade con l'accoglienza indiscriminata. Dalle colonne del Corriere, Matteo Salvini sottolinea che garantire la sicurezza nazionale non è sovranismo, ma buonsenso. E Fratelli d'Italia avverte, da noi nessun passo indietro, piuttosto la Spagna controlli le frontiere. Salvo Sallemi.
6: L'arrivo in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta conferma che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna.
5: Le opposizioni criticano il governo per aver scatenato una crisi diplomatica contro un paese amico. Giorgia Meloni ha fallito, la smetta di fare propaganda, la fondo di Giuseppe Conte, così Verdi Sinistra che parlano di cinica speculazione che pagheranno gli italiani. Anche Italia Viva chiede lo stop alla sospensione di Schengen e il PD parla di autogol per l'esecutivo. Giuseppe Provenzano.
7: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa. Ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
5: Filippa Misano, GR3.
2: Sempre in tema di migranti si apre anche un fronte Germania. Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, il governo tedesco ha deciso di rinviare in Italia, come previsto dai regolamenti europei in materia, i richiedenti asilo arrivati in territorio tedesco negli ultimi mesi dopo essere passati dal nostro paese. La prima sarà una donna somala di 22 anni. Non è chiaro quanti stranieri saranno coinvolti nei respingimenti.
3: La guerra nel Golfo Persico, esplosioni in una raffineria saudita, domato l'incendio, gli Houthi, gli yemeniti minacciano Riyadh, colpita una raffineria saudita sul Mar Rosso, continua a destare preoccupazione la situazione nello stretto di Hormuz.
8: Gli Stati Uniti non sono affidabili nei negoziati, ma la guerra deve finire. Lo dice il presidente iraniano Pezeshkian, che definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo. Ma le tensioni restano, come i timori di una nuova escalation nel Golfo Persico. L'accordo tra Teheran e Muscat non è ancora definito. L'Oman parla di un'intesa vicina, ma Teheran detta le condizioni e lega il ritorno alla normale circolazione commerciale a una serie di richieste rivolte direttamente agli Stati Uniti, dalla revoca del blocco navale e delle sanzioni ai risarcimenti per la guerra e allo sblocco dei beni iraniani all'estero, insomma, a chiarire la posizione iraniana il ministro degli esteri Araghchi, secondo cui l'Iran e l'Oman sono molto vicini a definire un nuovo protocollo per la navigazione nello stretto, ma esclude che l'accordo con Muscat possa automaticamente determinare la riapertura di Hormuz, a meno che non si ritorni al memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti in Svizzera. Il capo della diplomazia iraniana chiede poi la fine delle minacce e delle operazioni militari contro Hezbollah e Hamas, alleati dell'Iran in Libano e a Gaza. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
2: La guerra in Ucraina, ancora una notte di attacchi incrociati, 2 morti a Kharkiv per le bombe russe, i raid prendono di mira anche Odessa, danni e incendi in numerosi edifici, 6 feriti. Sul fronte opposto decine di droni colpiscono la città russa di Belgorod, 13 persone sono rimaste ferite, 3 apparecchi senza pilota sono stati invece abbattuti durante l'avvicinamento a Mosca.
3: È ai domiciliari l'automobilista che ha investito più volte un gruppo di ciclisti nel torinese dopo un litigio, 4 i feriti. Sconcertante il racconto dei testimoni.
9: Io ho dovuto togliere questo mio amico a terra perché lui l'avrebbe puntato, l'avrebbe schiacciato.
10: Una strage sfiorata, un film dell'orrore, quello descritto dai ciclisti scampati alla furia di Giuseppe Campana a Lanzo Torinese.
11: Andavamo piano, 20 all'ora, questa macchina ci insulta e noi abbiamo alzato il braccio per dire: Madonna, ma stai un attimo calmo. A fianco a me c'era il mio amico Sabatino, l'ha caricato, l'ha fatto saltare in aria a 30 metri.
10: Un banale diverbio sull'occupazione della carreggiata dietro la follia scatenata dal 73enne alla guida di un'utilitaria che sorpassava passando a colpi di clacson la comitiva di 6 ciclisti, l'ha poi travolta per ben 2 volte.
11: Corso dietro per cercare di prendere il numero di targa, questo qua con la macchina mi carica, sono riuscito a buttarmi lungo la strada, ha fatto inversione e ha caricato tutti gli altri.
10: 4 i feriti, i 2 più gravi hanno diversi traumi e fratture, il 73enne si è successivamente costituito, è stato arrestato per tentato omicidio e finito ai domiciliari, è negativo all'etilometro, ora si attende l'esito degli esami tossicologici. Nei prossimi giorni comparirà davanti al giudice. Elena Baiocco, GR3.
2: Sono 3 i morti sul lavoro in queste ultime ore. A Calanna, in provincia di Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni è rimasto folgorato mentre installava le luminarie per la festa cittadina. Ad Agropoli, in provincia di Salerno, un uomo è morto schiacciato dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando. A Campi Bisenzio, vicino Firenze, un operaio 61enne di origini cingalesi è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet.
3: Si sono svolti ieri a Pavana i funerali in forma privata di Francesco Guccini. Si moltiplicano le manifestazioni in sua memoria. Tra le tante segnaliamo la mostra a Reggio Emilia Canterò soltanto il tempo, presa d'assalto da migliaia di fan.
12: Mio papà mi ha tramandato un po' a tutte le sue cassette quando l'ascoltavamo in camper nei viaggi lunghi.
10: Un rito collettivo come sfogliare insieme un album di ricordi.
13: Sono 2-3 giorni che ho il magone. Passato 30-40 anni allo stiria a cantare le sue canzoni.
10: È quasi un pellegrinaggio quello dei visitatori della mostra Francesco Guccini Canterò soltanto il tempo, allestita allo spazio Gerra di Reggio Emilia. A visitarla dopo averne seguito la creazione è venuto a primavera anche il maestro.
14: Si vedeva che non era in grande forma, ma la sua grande voglia di raccontare, di scherzare, di saltare come sempre da grandi temi profondissimi alle cose più ironiche.
10: Ha narrato le nostre vite, dicono in tanti, ne è stato la colonna sonora.
15: Le sue canzoni piene di storia, di anima, di vita quotidiana.
16: Nel mondo che faremo di ritorno.
4: Grazie.
10: Bologna, Giulia Bondi, GR3.
2: Non solo mare, non solo montagna o mete tropicali. C'è chi sceglie la destinazione delle vacanze inseguendo le stelle.
17: Parola d'ordine: uscire dalle città e dall'inquinamento atmosferico e luminoso. Obiettivo: gustare appieno le suggestioni della volta celeste. Sono sempre più numerosi gli appassionati astrofili e attorno a loro è nato un vero e proprio indotto, l'astroturismo, capace di strutturare le molteplici iniziative dedicate all'osservazione delle stelle. Un fenomeno ovviamente in crescita proprio in questi giorni, quando sale l'attesa per l'eclissi di sole del 12, seppur solo parzialmente visibile dalle nostre parti. Tra le mete più interessanti si segnalano i cieli più belli d'Italia, marchio certificato che identifica le migliori ed esclusive location in cui osservare il cielo stellato e presso cui è possibile usufruire di servizi dedicati ai viaggiatori delle stelle. E poi gli eventi, dal Trentino alla Sicilia, durante l'estate c'è solo l'imbarazzo della scelta: l'astrovillaggio della Valdega, gli osservatori della Valtellina, le passeggiate astronomiche di Grosio e dell'Isola d'Elba, fino al parco di Isnello nelle Madonie, riconosciuto come Starlight Stellar Park, dove la contemplazione del cielo diviene un'esperienza immersiva tra scienza e natura. Mauro Zanda, GR3.
3: Sono giorni roventi sul fronte delle temperature, notti insonni e giornate con afa ci accompagneranno sino a Ferragosto. Roma, Napoli e Firenze da fine luglio sono sempre state contrassegnate con il bollino rosso. Sul perché queste ondate di calore siano così lunghe ce lo spiega Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
18: Le ondate di calore adesso sono molto più persistenti perché ci sono afflussi molto caldi da sud, quindi le onde diventano molto più allungate e onde lunghe sono lente, praticamente stazionarie per settimane. Dobbiamo assolutamente agire per fermare questo aumento di temperatura, un raddoppio della rapidità di riscaldamento nell'ultimo decennio rispetto ai precedenti. Sappiamo quali sono le cause, sono le nostre, dobbiamo assolutamente ridurre le emissioni da combustioni fossili, da deforestazione e in parte anche da agricoltura non sostenibile.
2: Grande successo al cinema. L'Odissea ispira anche la creatività degli illustratori. In libreria due riletture del poema offrono spunti diversi, dai rapporti intergenerazionali al pacifismo, ma sempre puntando sull'avventura.
19: L'ha sempre detto Pratt, il vero romanzo d'avventura inizia con l'Odissea.
20: Dal mito al fumetto, perché quello di Ulisse è un ritorno ma anche un viaggio di scoperta, le illustrazioni di Ugo Pratt dell'Odissea del 1963 sono oggi liberate in una narrazione che alterna i punti di vista del re di Itaca e di suo figlio Telemaco, Marco Steiner, coautore assieme a Fabrizio Paladini.
19: Ci è sembrato un modo intimo e consono anche alla lettura da parte di tanti giovani, perché ci sono tantissime situazioni in cui ci sono delle difficoltà di contatto vero.
20: L'americano Seymour Quast ha invece portato l'eroe nello spazio con dedica a chi è contrario alle future guerre di Troia e a ribadirne l'attualità, fa notare la traduttrice Fiorenza Conte, e lo stesso Omero disegnato.
21: Questa è la storia di quando le battaglie finiscono ed è una storia che ci dirà molto sulla natura umana, perché la guerra ha influenzato le vite di molti uomini e di molte donne.
20: Non a caso l'Ulisse di Quast non sa fare a meno dell'avventura, si mette sempre nei guai e se ne tira fuori un po' come tutti noi. Francesco Riccardi, GR3.
3: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, in regia Massimo Chiadroni e Alessio Caranzetti.
2: Adesso Onda Verde, poi il meteo, a seguire lezioni di musica, prossimo giornale radio, alle 13.45 da Pietro Plastina e Valentina Antonelli. Un buon proseguimento di ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
22: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Onda Verde. Viaggiare informati.
24: Buongiorno e buona domenica da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 8:58 minuti e 27 secondi, domenica 9 agosto, che si preannuncia come una giornata caratterizzata da flussi di traffico particolarmente intensi, con i tempi di percorrenza da bollino rosso e condizioni di caldo afoso. La Protezione Civile ha diramato un'allerta per temporali su Calabria, Basilicata, Molise e Abruzzo. Oggi, come ogni domenica, gli spostamenti saranno agevolati dal divieto divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. Al momento si registrano code in autosole con direttrice nord-sud e troviamo code tra Modena Sud e il bivio della 14 Bologna-Borgo Panigale, e questo tratto si percorre in 30 minuti. 50 minuti invece occorrono per percorrere il tratto della 14 tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona per tutti i veicoli diretti alla Riviera Romagnola. Trafficata anche la strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Tirrenia e Livorno Centro, e abbiamo una segnalazione di un incidente sulla 26, la Genova Gravellona Toce tra Casale Monferrato e il bivio della 21 Torino-Brescia. Raggiungiamo la 30, la Casetta Salerno, perché ci sono code per 2 chilometri tra Mercato San Severino e Salerno, raccordo Salerno-Avellino, proprio per i veicoli diretti alla costiera amalfitana. Sulla statale dei Due Mari un incidente a Settingiano, e sulla statale 16 Adriatica un incidente alla variante di Polignano a Mare verso nord. E ancora chiusa per un mezzo pesante che ha preso fuoco ieri sera sulla 20 Messina-Palermo, chiusa tra Brolo e Patti in direzione di Messina. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, buona domenica e guidate con prudenza. Arrivederci.
23: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 9 agosto. Oggi avremo un nuovo consolidamento dell'alta pressione, quindi cielo in prevalenza sereno sul paese, con nubi confinate ad Alpi e Prealpi, con isolati temporali fin verso la Liguria e le pianure di Piemonte e alla dorsale appenninica, con rovesci e temporali più probabili lungo l'Appennino meridionale e sulla Sicilia. I venti saranno deboli, al più moderati, principalmente settentrionali, con maestrale più sostenuto sulla Puglia adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, tra i 23 e i 25 gradi in molte aree del paese, mentre i valori massimi avranno punte di 36 gradi in pianura padana, fino a 38 in città come Firenze e Roma e nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Isole Maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Radio 3, lezioni di musica. Johann Sebastian Bach, sonate e partite per violino solo, quarta puntata, con Luca Mosca.
2: Buongiorno a tutti, siamo arrivati alla seconda partita di Bach per violino solo, è il pezzo più celebre delle sei capolavori che stiamo affrontando, perché c'è la famosissima Ciaccona, la Ciaccona che ha questo tema. Allora, questo è proprio lo schema, no? Un salto ascendente e poi un salto discendente, fondamentalmente. Sentite l'inizio dell'allemanda, ci sono, questa è la fine del pezzo della Ciaccona. Prima ci sono quattro danze, sentite l'inizio dell'allemanda, che sarebbe... cioè l'intervallo della Ciaccona lo sentiamo proprio, no, spalmato nell'allemanda. Poi lo sentiamo spalmato anche nella corrente, nella seconda danza. Sentite? E quindi abbiamo questo che è proprio... Sentite? Oppure nella sarabanda. Questa è la terza danza. Beh, questo è proprio... che è il contrario di... è il contrario del tema della Ciaccona. Oppure nella giga. Che sarebbe... e cioè... ci fa, insomma, sentire... il tema della Ciaccona già nelle danze precedenti. Sentiamo allora questa prima allemanda, cioè il primo pezzo, l'allemanda. Sentite il profumo del tema della Ciaccona, modello di una progressione terzine. Sentite questo elemento? Queste terzine, ta ta ta ta ta ta ta. Le fa solo lì. In questa prima fase, modello di una progressione bellissima, ripetizione. Modello di una progressione, ripetizione, ripetizione. Modello ripetuto. Modello, modello, ripetuto. Modello di una progressione. Sesta napoletana, ripetuto, sale. E qua invece scende. Sale ancora di più. E scende. Le terzine, eccole di nuovo. E conclude. Di nuovo, sottocutaneo il tema della Ciaccona, modello di una progressione con la terzina, eccola qua, tarararararara, tarararararara, modello di una progressione, ripetizione. Modello di una progressione. La ripetizione, sono proprio due voci, eh? solita scrittura, no? Sulla quarta corda e sulle corde superiori, come se fossero voci diverse. Qua è una voce sola. La ripetizione. Sono proprio due voci, Solita scrittura, no? Sulla quarta corda e sulle corde superiori, come se fossero voci diverse. Qua è una voce sola. Tutto questo è una voce sola. Ma adesso sentite.

Fine della prima parte. Seconda parte dell'Allemanda, che è quasi un moto contrario della prima. Sentite, è tutto rovesciato questo inizio. E qui è interessante che le terzine sono nell'acuto per la prima volta, qua. Eccole. Modello di una progressione ripetuto, ripetuto, ripetuto. Malinconico. Terzine. Terzine. Da questo punto in avanti non ci sono più terzine. Modello. Ci dobbiamo dimenticare delle terzine.

sta finendo. Ecco, adesso passiamo direttamente alla corrente, che qui si ta ta ta ta ta ta, le terzine ta ra ra ra ra ra, c'è una cosa morbida ta ra ra ra ra, e poi invece pam pa pam pa pam pa pam, l'opposizione fra il morbido e il marziale, sentiamo. Morbido, marziale. Morbido, marziale. Morbido, marziale. Morbido, marziale. Morbido, marziale. Morbido. Sentite questo morbido finale? Ritornello. Morbido, ripetuto. Ritmo puntato, marziale, terzine, attenzione, progressione, modello, ripetuto, ripetuto, modello, ripetuto, modello, ripetuto, modello, ripetuto, ripetuto. Fine della prima parte. Comincia la seconda parte, che sostanzialmente è l'inizio parafrasato, in altre tonalità. Modello, ripetuto, sempre terzine e ritmo puntato. Ecco il ritmo puntato. Modello, ripetuto, modello, ripetuto, modello. Questa è fantastica, questa coda finale è meravigliosa. Sentite che roba. Qua. Qua. Qua. Oh, fantastico. Possiamo sfumare ed ecco la sarabanda. Qui il tema della ciaccona è assolutamente riconoscibile. Vedete la ciaccona? Sentiamo invece come lo sentiamo parafrasato nella sarabanda. Sentiamo. Ecco proprio il tema della ciaccona parafrasato per moto contrario. Sostanzialmente è come se la ciaccona prendesse vita pezzo dopo pezzo e quando arriva noi già ce l'abbiamo nella testa. Dobbiamo semplicemente aprire la finestra e scavare nella nostra memoria. Ecco di nuovo, per moto contrario, il tema della ciaccona.

ecco l'accordo sul battere della battuta. E poi il solista, sentite queste quattro corde. Quarta, terza, seconda, prima corda. E qua invece gli accordi. L'insieme, no? Proprio dell'orchestra. Cadenza evitata qua. Bellissima. Adesso state per sentire una delle più belle seste napoletane della storia. Questa. Questa. Modello di una progressione, ripetuto. Sentite il passaggio dalla prima corda alla quarta. Di nuovo, prima corda, seconda. Modello di una progressione bellissima, un tono sopra. Quando dico un tono sopra vuol dire un gradino sopra, come salire una scala. Qui invece scende la scala, sentite. E arriva di nuovo sulla quarta corda, qua, qua. Napoletana, la tonica, la coda. Qui è tornato indietro, ripete la seconda parte, cadenza evitata. L'andamento della sarabanda, ta, ta.

quel salto di corda straordinario, dalla nota più acuta alla nota più grave. Ecco la progressione di grande espressività. Sale, ma adesso scende invece. Ripete, ripete. Due grandi accordi e poi la quarta corda vuota. Napoletana, dominante, tonica. E qui c'è una coda di una bellezza straordinaria. Qua. Questo potrebbe anche non esserci, è una coda.

Sentiamo subito la giga. Ecco la giga. Qui il tema è nella nota più grave. Do. Sono proprio le due note basilari del tema della ciacona. Questa è chiaramente una progressione.

Sentite l'eco? Modello di una professione, ripetuto, ripetuto, ripetuto. Modello, ripetuto, ripetuto. Stop! E modello. Ripetizione, modello, ripetizione, ripetizione. Stop, modello, ripetizione, ripetizione, ripetizione, ripetizione. Coda, con questi stop. È di un'eleganza suprema. Bene, possiamo sfumare perché adesso c'è il pezzo da 90. Possiamo sfumare la giga e arriviamo proprio alla grande ciaccona. Vi dico solo una cosa. Si tratta di un tema che viene ripetuto 30 volte. Ripetuto 30 volte, però sempre con lo stesso giro armonico, più o meno sempre lo stesso giro armonico, però con il principio della variazione, quindi sentiremo sempre delle figure diverse sopra questo basso che invece si ripete sempre uguale. Allora, sentiamo questa meraviglia assoluta. Questo è il tema della sarabanda al contrario. Finalmente sentiamo la ciaccona. Quindi sentite che ripete già, no? Nel tema della ciaccona c'è già una ripetizione. Ed ecco la prima variazione. Sentite che noi sentiamo gli accordi, però c'è questa figura puntata. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Siamo nella prima variazione delle 30. Seconda variazione che è come la prima, spesso sono appaiate le variazioni, soprattutto nella prima parte, però nella voce acuta. Il basso è sempre uguale? Terza variazione. Sentite il basso? Sentite?

Quarta variazione, che è una rilettura della terza. Sentite il basso, che è sempre lo stesso. Eccolo. Quinta variazione. Questa è la prima di due variazioni, di un'altra coppia di variazioni. Vedete come il ritmo è cambiato? Adesso è tutto spalmato, è un continuum. Note tutte con lo stesso valore, però il basso continua a essere sempre lo stesso. Sesta variazione, rilettura della precedente. Comincia anche a nascere una percezione di progressione. Sentite? Ripete. Altra coppia di variazioni, la settima. Qui chiaramente il ritmo è diverso, no? Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Chiaramente una progressione. Attenzione, la ottava variazione. Ormai è velocissimo, no? Sono otto suoni invece di quattro. Presa del potere dei trentaduesimi, ormai è tutto velocissimo. Nona variazione, altra coppia di variazioni. Seconda parte della nona variazione, ripetizione, ripetizione. Decima variazione, si allontana sempre di più. No, in questo caso dal basso originale, ma c'è sempre questo basso, è chiaramente di derivazione spagnola anche questa, anche questo basso qua. Sentite, sentite, come va verso l'acuto. Beethoven. E adesso impazzisce. C'è tutta una zona di variazioni imparentate fra di loro. Sono quattro variazioni, tutte basate su questo arpeggio. Sentite il basso. È bellissimo come varia il basso della ciaccona, facendo diventare un vero e proprio tema. Sentite adesso la voce media. L'ha fatto al basso, l'ha fatto all'acuto e adesso nella voce intermedia. Questa è la tredicesima variazione, ma vedete come adesso cominciamo a non capire più niente nella successione delle variazioni. Questi sono molto simili fra di loro. Capite? All'interno della ripetizione lui gioca compositivamente in una maniera straordinaria. Adesso rinsavisce, c'è un momento di sbandamento, qua un passaggio, attenzione, sentite come cresce, la dominante è la tonica e qui la cadenza è improvvisamente impazzita, ma che, come dire, è una zona di limbo che conduce alla ripresa del tema. Sentite, la prima battuta è irriconoscibile, ma la seconda sì, eccola! Eccolo il tema! È come se saltasse su, improvvisamente. E qui dovrebbe finire, cioè questa dovrebbe essere la fine del pezzo, che bellissimo pezzo di musica, invece no. Ricomincia, in che modo?
in maggiore, cioè adesso passiamo a re maggiore, sentite che roba. Non è più in minore, è in maggiore. C'è stata una trasformazione. C'è la materia, con un alchimista, no? La materia che si trasforma. Siamo alla 18ª variazione.

prendono piede i sedicesimi, cioè più veloce. Diciannovesima variazione. Qui c'è una tripletta di variazioni, simili fra di loro. Questa è la prima di queste tre variazioni gemellate. Punto culminante, scende. Adesso attenzione, seconda variazione di queste tre. Con questa nota ribattuta nell'acuto, bellissima, che adesso passa invece nella voce intermedia. Sentite? Qua. Ta-ta-tan. Ta-ta-tan. Adesso attenzione, che Brahms. Sentite, qua è Brahms. Quel ta-ta-ta-ta diventa un pedale. Brahms. Anticipa di un secolo. E anche più. Altre tre variazioni imparentate, quindi quel gioco simmetrico, no, di variazioni accoppiate a due della prima parte, quando arriva poi in maggiore invece si rompe questo giocattolo del 2, 2, 2, 2, qui addirittura sono 3, 3. Ventitresima variazione.

Qui ce n'è una da sola. Potrebbe essere l'inizio di una serie di variazioni, no? Invece no, questa è da sola. Sono gli arpeggi di 3 minuti fa, 4 minuti fa. È da sola. Quindi all'interno c'è un gioco di asimmetria straordinario, una strategia. Qua è meraviglioso. Sentite che roba, qua. Ha cambiato armonia perché dal maggiore siamo passati di nuovo al minore. E questo è l'inizio dell'ultima parte.

E qui andiamo verso il paradiso. Col 28ª variazione. E qui raggiungiamo proprio il paradiso. È di un'espressività straordinaria.

Ecco l'ultima variazione. Eccola qua, solenne. Quasi una giga.

0: abbiamo sentito sostanzialmente la versione musicale di una cattedrale gotica. Un caro saluto da Luca Mosca.
1: Radio 3, lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato. Questa puntata è andata in onda il 15 marzo 2026. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Il sabato e la domenica alle 10:15 le meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione, 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.
1: Pagina 3 internazionale.
2: Buongiorno, bentrovate e bentrovati all'ascolto di Radio 3 con Pagina 3 internazionale. Sono le 9:32 di domenica 9 agosto. Io sono Paola Soriga e insieme a me nella sede di Via Asiago a Roma ci sono Aldo Pantaleoni alla parte tecnica e Maria Chiara Beranek alla regia e alla cura del programma. Vi ricordo che potete scriverci durante la diretta al 335-5634-296 e vi presento l'artista che ci accompagna nel viaggio di oggi tra le pagine culturali dei giornali stranieri, la cantante e chitarrista afroamericana Sister Rosetta Tharpe, nata in Arkansas nel 1915 e morta a Filadelfia nel 1973. È considerata una delle figure fondamentali non soltanto nel mondo del gospel, che ha rinnovato profondamente, ma anche per la nascita del rock and roll, al suo modo di cantare, alla sua chitarra elettrica che fondevano gospel, blues, jazz e swing. Si ispirarono infatti alcuni dei giovani musicisti che avrebbero contribuito a dare forma al nuovo genere, tra cui Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash e Little Richard. Se non la madre, la madrina del rock and roll, secondo molti, è proprio ma la madrina del rock and roll, Godmother of Rock and Roll, è il titolo di un bel documentario della BBC che potete trovare su YouTube. Ci sono anche su Rai Play Sound diversi programmi che ripercorrono la sua straordinaria vita e carriera. E il nostro viaggio di oggi parte proprio dagli Stati Uniti, dove lo scrittore scozzese Irving Welsh ha scelto di ambientare il suo ultimo romanzo, Can Nothing Save Us, in uscita il 13 agosto per la casa editrice Jonathan Cape. Sul quotidiano britannico The Guardian, Paola Cocozza, giornalista e scrittrice, autrice di reportage e interviste per il Guardian, ne scrive il 3 agosto, intervistando anche l'autore che, come dice Cocozza, nonostante abbia pubblicato 17 romanzi e 4 raccolte di racconti con oltre 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo, rimane famoso soprattutto per il suo romanzo d'esordio Trainspotting, uscito nel 1993. In Italia è uscito nel 96 per Guanda con la traduzione di Giuliana Zeuli. In Italia tutti i suoi libri sono pubblicati da Guanda, la maggior parte tradotti da Massimo Bocchiola. A rigor di logica, scrive su The Guardian Paola Cocozza, Irving Welsh dovrebbe essere fotografato in un posto un po' malfamato, con un'aria scontrosa, come dice lui, è questo il mio personaggio, accanto a un muro ricoperto di graffiti o al porto con un berretto calato sugli occhi e soprattutto non dovrebbe sorridere. E invece eccolo qui con la pelle pulita e un'aria sana, in pantaloncini e maglietta, mentre beve tè. È difficile immaginare qualcosa di più lontano dal personaggio, parla dei benefici dello yoga per la salute. Considerata la sua fama di uomo che ha vissuto in prima persona i mondi che racconta nei suoi libri, dovrebbe o potrebbe avere un aspetto ben peggiore. A questo punto scoppia a ridere con gli occhi azzurri che brillano di divertimento e ripete la frase come se avesse appena trovato il suo nuovo motto personale: potrei avere un aspetto ben peggiore. Il nuovo libro di Welsh, che è Nothing Save Us, c'è qualcosa che possa salvarci, è un grande romanzo americano che applica lo stesso realismo acuto con cui Trainspotting aveva descritto la classe operaia di Edimburgo agli Stati Uniti di Trump. Ambientato nel caldo torrido di Las Vegas, è un thriller multigenerazionale in cui, come afferma uno dei personaggi, tutti sono insoddisfatti. La democrazia è finita. Una cittadinanza disorientata, ridotta ad aiutare ricchi egocentrici a costruire i propri feudi. Vi suona familiare? Scrive Paola Cocozza su The Guardian e prosegue. Welsh, cresciuto a nord di Edimburgo, ha trascorso gran parte degli ultimi 20 anni negli Stati Uniti, dopo aver sposato nel 2005 la sua seconda, ora ex moglie, Beth Quinn, che è appunto statunitense. Ha ancora una casa a Miami, oltre che a Londra e a Edimburgo. Ero lì quando Obama è stato eletto per la prima volta ed ero lì quando Trump è stato eletto per la prima volta, racconta. Trump rimane una presenza non esplicita nel romanzo di Welsh, un bagliore arancione che si irradia da un televisore immaginario. Welsh temeva forse una causa legale? Volevo mostrare persone reali, non volevo entrare nella politica di quegli stronzi perché hanno già troppo da dire per conto loro, risponde Welsh con un linguaggio colorito che è presente in tutta questa intervista e che io ho un po' ammorbidito. Invece nel bel mezzo di una crisi economica, continua lo scrittore, di una crisi climatica, di crisi sanitarie e di complesse relazioni familiari, tutti i personaggi del romanzo sono alla ricerca del cuore morale della loro storia. Quindi cosa può salvarci? Chiede Cocozza Welsh. Quello che ci salverà è proprio l'insensatezza intrinseca e l'inattuabilità del sistema, afferma Welsh, appoggiando bruscamente la tazza di tè sul tavolo. Tra le prove di inattuabilità del sistema cita il declino dell'uso dei social media, il progressivo spegnersi delle luci a Las Vegas, il progressivo deterioramento delle piattaforme digitali, la crisi climatica, la radicalizzazione del centro nella politica britannica e statunitense e internet in generale. Internet, dice lo scrittore, doveva essere un grande spazio di libertà e invece si è trasformato in una gabbia che ci siamo costruiti da soli. Fa qualcosa a noi anziché fare qualcosa per noi. Il romanzo traccia un percorso attraverso tutto questo, dal massacro di My Lai in Vietnam nel 1968 alle sparatorie di massa dei nostri giorni e, fedele al suo stile, culmina in una carneficina spettacolare. Welsh non possiede un'arma, ma ha vissuto un'esperienza che gli ha cambiato la vita al poligono di tiro Lock and Load di Miami. È estremamente seducente, dice, quando inizi a sparare a qualcosa. Pensava che sarebbe stato titubante e invece no, ero un assassino freddo come il ghiaccio, mi è piaciuto davvero, sentivo il potere che mi dava. Così ha iniziato a riflettere. Come sarebbe per un ragazzo emarginato che non ha soldi e non riesce a inserirsi nel sistema, a cui viene detto continuamente che non vale niente e che all'improvviso si ritrova questa cosa in mano. Quando Welsh ha lasciato Lock and Load, volevo sparare a prede vive, racconta, sparare a qualcosa che si muove, dare la caccia a qualcosa. Ho pensato, diavolo, cosa mi sta succedendo? È come una droga, capisci? Ci sono andato 2 volte e ho pensato, mi sta piacendo troppo, devo smetterla. Welsh è abituato a tenere sotto controllo le sue inclinazioni, a tracciare un limite e a rispettarlo. La sua dipendenza dall'eroina quando aveva poco più di 20 anni, praticamente vivevo in un album dei Velvet Underground, dice l'autore, è ben documentata. Ha usato appunti e diari in quel periodo per scrivere Trainspotting. Ha provato a entrare in una comunità di recupero, ma è stata solo un'occasione per disintossicarmi, ricominciare da zero, procurarmi qualche pillola. Così ha smesso di colpo. È stato difficile? Non una volta che ho deciso che lo volevo davvero, dice. La parte peggiore è quella psicologica. Una volta che la droga entra nel tuo vocabolario emotivo come via di fuga, posso smettere di stare male, facendo questo, devi riorganizzare il tuo modo di pensare. Mi chiedo, prosegue l'articolo di The Guardian, cosa abbia significato per lui scrivere un romanzo multigenerazionale sulle complesse dinamiche familiari, essendo lui figlio unico e non avendo figli suoi, anche se è patrigno di tre. Welsh era molto legato a entrambi i genitori, ma suo padre, un ex scaricatore di porto e venditore di tappeti, morto quando lo scrittore aveva 22 anni, era il mio migliore amico, mentre il rapporto con sua madre, che faceva la cameriera, era più conflittuale. E continua qui col racconto molto bello di questo racconto con la madre, e poi va avanti. Non conta più i suoi anni, dice la giornalista, ma li sa almeno? 68, 69? Chiede. Su internet c'è scritto che ne ha 67. Ho smesso di festeggiare i compleanni quando ho compiuto i 30. Ero davvero depresso, ho pensato non lo farò più. Sembra che anche invecchiare, contare l'età o forse il diventare adulti sia un'altra di quelle cose che Welsh ha deciso di smettere di fare. Questa era una parte dell'intervista a Irving Welsh, sul quotidiano britannico The Guardian, e noi rimaniamo negli Stati Uniti con la musica di Sister Rosetta Tharpe dall'album 1960 Gospel Train. Ascoltiamo Beams of Heaven.

Beams of Heaven, Sister Rosetta Tharpe, la cantante e chitarrista statunitense che ci sta accompagnando oggi a Pagina 3 Internazionale, artista che era figlia di due raccoglitori di cotone, figli di schiavi. Nel 1921 si era trasferita a Chicago assieme a sua madre, che, lasciato il marito, era diventata un evangelista itinerante. Rosetta si sposò, anche lei poi si separò e andò a vivere a New York. A 23 anni registrò il suo primo album e per tutti gli anni 40 viaggiò in tour per gli Stati Uniti con diversi quartetti gospel e poi con Mary Knight, con cui duettò e che amò, e viaggiava in un pullman Rosetta Tharpe, perché negli alberghi le persone nere non ci potevano dormire, e mangiava snack e panini perché nei ristoranti le persone nere non potevano mangiare. Noi di razzismo e di viaggi, di navi, piante, incontri con genti che cambiano il punto di vista, continuiamo a parlare qui a Pagina 3 Internazionale, spostandoci nel tempo e nello spazio. Parliamo dell'uscita lo scorso giugno, nella sua edizione originale in lingua inglese, di un libro che racconta la storia di George Forster, naturalista, esploratore e scrittore di viaggio del XVIII secolo. Si intitola The Traveler, il viaggiatore, e l'ha scritto Andrea Wolf, storica e scrittrice. I suoi libri sono pubblicati anche in Italia da Feltrinelli. Di questo libro si sono occupati diversi giornali e riviste. C'è una recensione che racconta in modo dettagliato la vita di Forster sulla rivista The Conversation. Qui leggiamo invece uno scritto più breve uscito sul quotidiano brasiliano Folha de São Paulo da Vinicius Mota il 1 agosto. Ci sono quelli che non viaggiano mai e quelli che non smettono mai di viaggiare, scrive Mota. Nella Parigi della fine del XVIII secolo, attraversata dal terrore rivoluzionario, moriva a 39 anni George Forster, un viaggiatore incallito. Come suo padre, Reynold partecipò alla seconda spedizione del capitano James Cook, incaricato dalla corona britannica di verificare l'esistenza di un ipotetico continente alle alte altitudini a sud dell'equatore. Per 3 anni, a partire dal 1772, l'aiutante adolescente accompagnò suo padre, botanico della spedizione, a bordo della Resolution. Grazie a quello che osservò, raccolse e pubblicò su questo angolo dell'Antartide, con approfondite incursioni in Oceania e in Polinesia, George divenne una pop star negli ambienti più illuminati del suo tempo. La storica Andrea Wolf ci dice sulla Foglia di São Paulo, Vinicius Mota racconta la vita di George Forster nel suo ultimo libro, The Traveler. L'idea che dovesse esistere una porzione di terra nella fascia temperata dell'emisfero australe per bilanciare il peso della massa continentale che occupava la parte settentrionale del pianeta era soltanto una delle tante convinzioni errate inculcate a navigatori, avventurieri e governanti degli imperi coloniali all'epoca di Forster e Cook. Teorie errate sull'origine dell'uomo e il carattere delle popolazioni di terre lontane scaturivano dalle celebri menti dell'illuminismo. Jean-Jacques Rousseau associava i popoli selvaggi alla purezza e al pacifismo per denunciare la corruzione e la brutalità delle società moderne. L'osservazione degli isolani Nuova Zelanda, Tonga o Tahiti rese evidente agli occhi di George l'errore del filosofo di Ginevra. Lì si manifestavano la gerarchia, la sottomissione e la violenza, tratti di cui le popolazioni idealizzate da Rousseau dovevano essere in teoria sprovviste. I paradisi terrestri immaginari dei mari del sud si rivelavano più sfumati e più simili alle comunità europee. Sfumature, continuità e contatto con la realtà mancavano all'antropologia di Immanuel Kant, il pensatore che non viaggiò mai. In un saggio del 1785 affermò le sue idee sull'esistenza di 4 razze umane basate sul colore della pelle, originate da un ceppo soggetto a modifiche dovute all'interazione tra clima, germi e predisposizioni. Kant elevò i bianchi al vertice della creazione e relegò i neri e gli indigeni ai margini più inferiori.
infimi dell'umanità. Che un altro filosofo di fama proclamasse la propria interpretazione in quell'epoca intrisa di razzismo non era certo una novità. La cosa insolita fu che a confutarle immediatamente intervenne un giovane naturalista, George Forster, che contestava le elucubrazioni kantiane non con una teoria alternativa, ma con l'autorità di chi aveva osservato qualcosa di diverso. Le popolazioni della Polinesia e dell'Oceania dimostravano l'inconsistenza della categorizzazione razziale, poiché al loro stesso interno presentavano una grande varietà fenotipica, culturale, alimentare e linguistica. Non esiste una differenza fondamentale né una frattura categorica tra gli esseri umani, comprese il viaggiatore Forster. Le stesse possibilità sono alla portata di tutti, sebbene si manifestino in modi diversi. Tutti sono capaci di atti bestiali e di gesti elevati. Tutti sono figli del movimento, migranti o discendenti di migranti. A essere fuori strada e isolati erano i propagatori delle idee razziste. Questo era Vinicius Mota sul quotidiano Foglia di Sao Paulo, su il navigatore George Forster. Ora noi torniamo alla voce di Sister Rosetta Tharpe in un brano del 1942. Ascoltiamo That's All.

0: That's all, Sister Rosetta Tharpe. Intanto Luca ci scrive un messaggio per chiedere di ripetere il titolo del libro. Immagino parli di quello di Irving Welsh, un libro che ancora non è stato tradotto in Italia, ma nella sua versione inglese si intitola Can Nothing Save Us. E adesso noi voltiamo pagina, parliamo, rimaniamo sulle pagine del quotidiano brasiliano Folha de São Paulo per parlare però della artista catalano Joan Miró, uno dei più importanti pittori delle avanguardie surrealiste europee, in mostra appunto proprio nella città di San Paolo in Brasile fino al 12 ottobre. Ne parla nell'inserto culturale del quotidiano il 6 agosto il giornalista Davi Galantier Krasilcik. C'è chi dice, inizia così questo articolo, che gli scarabocchi di Joan Miró possono essere facilmente imitati dai bambini. Persino suo nipote, Joan Punyet Miró, amministratore della sua eredità, paragona l'immaginazione del nonno a quella di una mente fresca, attratta dai colori primari, creature sorridenti e dalla ribellione di stravolgere materiali diversi. Testimone della guerra civile spagnola e della seconda guerra mondiale, l'artista non ha mai addomesticato i traumi e le altre risonanze dell'inconscio. Al contrario, ha trasformato quegli istinti in un modo di ripensare quadri e sculture, sempre aperto a improvvisare opere che il nipote definisce primitive. Miró era il sogno, l'immaginazione, la libertà creativa. Si legava sempre al caso, afferma il nipote, citando le incisioni che lo spagnolo realizzò su lastre di rame rosicchiate dai cani. Da lì nacquero ritratti indescrivibili degli animali con un intreccio di tonalità vibranti in cui le zampe si trasformano in tratti sottili e i musetti scompaiono in macchie nere. Queste opere fanno parte delle oltre 100 che il Museo di Arte Brasileira FAAP a San Paolo espone a partire da questo venerdì in una mostra piena di uccelli, stelle e altri simboli con cui Miró ha avvicinato il cielo alla terra. Organizzata dall'Istituto Totex in collaborazione con la Fondazione Joan Miró, la mostra organizza il vocabolario irregolare di Miró in assi tematici che privilegiano la narrazione poetica piuttosto che la cronologia storica. Partendo dall'imprevedibilità di Miró, è possibile trovare quadri che rifiutano la profondità di campo, fili bruciati su pannelli tessili e forme che mescolano l'anatomia di uomini e donne. Le prime opere della mostra sono caratterizzate da tratti abbondanti e segni lucidi destinati a ripetersi, che non avevano ancora assunto una forma definitiva. Alla vigilia della dittatura franchista che alla fine degli anni 30 avrebbe preso il controllo della Spagna, questi dipinti raffiguravano mondi paralleli, ora concentrati sui rilievi di pianeti strani, ora su personaggi sospesi nello spazio. Questo impulso a fuggire dal mondo reale segnò i suoi primi passi nell'arte. Cresciuto in una famiglia di artigiani a Barcellona, Miró fu costretto a seguire le orme del padre e a diventare commerciante. La sua avversione per quel mestiere era tale, però, che a 18 anni fu colpito da una febbre quasi mortale, dalla quale si riprese soltanto quando si trasferì nella tenuta di famiglia nell'entroterra catalano. Fu lì che nacquero alcune opere lontane dall'astrazione che l'artista avrebbe sviluppato nel corso della sua carriera. Coglieva i dettagli nella vegetazione e nelle case rurali che conservava nella memoria, sebbene con tratti cubisti e altre deviazioni dal realismo. In questo senso, La Fattoria del 1922, il titolo originale di questo quadro è La Masia, è un quadro che poi è appartenuto a Ernest Hemingway e è stato poi donato dalla famiglia alla National Gallery of Art di Washington. La Fattoria, dicevo, segna il passaggio dalla realtà dei suoi dipinti al flirt con il surrealismo. Quell'anno viveva già a Parigi, dove conobbe Salvador Dalí, Pablo Picasso e André Breton, autore del manifesto che aveva dato vita a un movimento movimento fondato sui sogni e sulla rottura con la ragione. Nella pratica, sosteneva Breton, Miró era il più surrealista dei surrealisti, specializzato in un modo di procedere spontaneo, guidato dal caso, che non prevedeva mai, fin dall'inizio, quale sarebbe stato il risultato finale. E prosegue Davy Galantier Krasilcik con la descrizione delle opere esposte, con il racconto delle difficoltà delle procedure di prestito e di trasporto, e conclude: ne è valsa la pena. Vedere queste opere è come attraversare un palazzo i cui tappeti hanno abbandonato il pavimento per balzare sulle pareti, tra piume colorate, macchie che ricordano occhi umani e tratti neri disseminati su quasi tutto la superficie. Dopotutto fu proprio questo il colore che Miró scelse per le sue ultime opere, nelle quali masse scure occupano lo spazio prima dominato da colori vivaci e forme uniche. Sarebbe, sebbene possano rappresentare l'avvicinarsi della morte, non smettono di essere lo specchio di qualcuno che ha cercato di indagare e unificare tutti gli enigmi del mondo, come sostiene il curatore Jordi Clavero. La gente dice: persino mio figlio riuscirebbe a fare un quadro così, racconta il nipote di Miró, e lui rispondeva vendendo le sue opere per milioni nelle grandi aste e subito dopo tornando a mettere completamente in discussione tutto ciò che aveva già fatto, per non smettere mai di essere un bambino umile e appassionato di ribellione. Questa era una parte della recensione della mostra dell'artista catalano Joan Miró, mostra che si tiene nella città di San Paolo fino al 12 ottobre. E noi ora torniamo alla voce affilata di Sister Rosetta Tharpe, dall'album del 1960 Gospel Train. Ascoltiamo When They Ring the Golden Bells.
1: Beyond the river,

When They Ring the Golden Bells, Sister Rosetta Tharpe, cantante e chitarrista, che come recita l'epitafio scritto dalla sua amica Roxy Moore sulla sua lapide al cimitero di Filadelfia, cantava fino a farti piangere e poi continuava a cantare finché non ti faceva danzare dalla gioia. E di danza parliamo adesso, in quest'ultima parte del viaggio di Pagina 3 internazionale, quando ballare è resistere. È il titolo dell'articolo del quotidiano spagnolo El País, in cui la foto editor e giornalista culturale Gloria Crespo McLennan ci parla del progetto artistico della fotografa iraniana Hana Darabi, Why Don't You Dance? Perché non balli, in mostra fino al 1° novembre a Losanna in Svizzera. Nel 1957, scrive Gloria Crespo McLennan, la cantante e la ballerina di cabaret iraniana Mahvash pubblicò un'autobiografia romanzata dal titolo The Secrets of Sexual Fulfillment, I segreti della soddisfazione sessuale, una sorta di manuale di consigli rivolto ai giovani di entrambi i sessi, ma con particolare attenzione alle donne, per aiutarle ad avere successo come amanti e come mogli. La pubblicazione, che ebbe grande risonanza tra la classe operaia iraniana ed è stata all'origine di diverse cause legali per oscenità contro l'autrice, ha fatto da catalizzatore per l'ultimo progetto della fotografa iraniana Hana Darabi, Why Don't You Dance, appunto. Si tratta di un progetto articolato su più livelli, che si avvale sia di fotografie e video, sia di materiale d'archivio di diverse epoche, e che esplora la danza popolare come strumento di resistenza radicato nella storia politica e sociale iraniana. Sono tre figure chiave e note nella scena della danza in epoche diverse, a fare da filo conduttore e a caratterizzare ciascuna delle tre sezioni in cui è suddivisa la mostra. Ognuna di loro rappresenta la cultura popolare del proprio tempo e dà voce a ciò che in qualche modo stava accadendo in quel momento nella società iraniana, spiega la fotografa durante una conversazione telefonica. La prima parte della mostra ruota quindi attorno al libro di Mahvash, comparso in un'epoca in cui le autorità politiche cercavano di costruire una società moderna. Le sue pagine rivelano le nuove norme sociali e di comportamento che stavano emergendo e che furono completamente soffocate dopo la rivoluzione del 1979, quando il regime islamista impose una legislazione rigorosa basata sulla legge islamica. Sia che si tratti di questioni legate alla poligamia o al modo in cui la donna è rappresentata nella cultura popolare, il libro mette in luce idee che sono rimaste immutate e altre che sono cambiate, e apre la strada a una riflessione sulle diverse fasi dei movimenti di liberazione delle donne che sono sorti in Iran, sottolinea Darabi. Il libro mi ha affascinato perché mostra che la cultura popolare può essere molto conformista, ma può anche ospitare un impulso di emancipazione, la possibilità di andare oltre ciò che si suppone debba essere. È un riflesso delle concezioni sul genere, sul corpo e sulla società tipiche di quell'epoca. Per questo ho deciso di metterlo in dialogo con le riviste degli anni 60 e 70 che insegnavano alle donne come dovevano vestirsi e comportarsi, cosa dovevano aspettarsi dalla vita. Questo contrasto mi è sembrato molto interessante. La seconda parte ci racconta ancora McLennan, è incentrata su Jamileh, una famosa ballerina. Per questo ho deciso di metterlo in dialogo con le riviste degli anni 60 e 70 che insegnavano alle donne come dovevano vestirsi e comportarsi, cosa dovevano aspettarsi dalla vita. Questo contrasto mi è sembrato molto interessante. La seconda parte ci racconta ancora McLennan, è incentrata su Jamileh, una famosa ballerina di cabaret attiva negli anni 60 e 70, esponente della danza

di danza molto maschile associata a una figura di macho appartenente a una sottocultura urbana di Teheran. Nei film interpretava se stessa con un codice di abbigliamento molto specifico, cappello, tailleur scuro e foulard, racconta Darabi. Aveva un modo di ballare molto caratteristico. In questo genere di film le donne venivano solitamente relegate a due ruoli, quello della prostituta e quello della danzatrice. Tuttavia Jamileh rappresentava una donna che era solo una ballerina e non una prostituta. La terza parte della mostra si lega al precedente progetto di Darabi dedicato alla diaspora iraniana a Los Angeles e al suo legame con la musica popolare. In un certo senso la città è diventata la capitale della cultura pop iraniana dopo la rivoluzione del 1979, spiega l'artista. Molti musicisti, ballerini e altri artisti sono emigrati lì, dove hanno potuto continuare a sviluppare le loro carriere. In questo contesto assume un ruolo di primo piano la figura del ballerino e coreografo Mohammed Khordadian, accusato di omosessualità e residente a Los Angeles negli anni 80 e 90, la cui traiettoria ispira l'ultima sezione della mostra. Darabi rivolge qui lo sguardo alle pratiche culturali sviluppate in esilio e documenta le serate del Cabaret Teheran, un emblematico punto di incontro per la comunità iraniana del sud della California. L'andirivieni tra Teheran e Los Angeles è un elemento chiave del progetto. Quando ero bambina e vivevo in Iran, nelle mie lezioni di danza arrivavano da lì nuovi stili e coreografie che hanno segnato il ballo pop della mia generazione, dice la fotografa. Nata nel 1981, ci racconta ancora El País, pochi mesi dopo lo scoppio della guerra tra Iran e Iraq, Darabi vive attualmente a Parigi, dove si è trasferita a 25 anni. I ricordi della mia gioventù in Iran mi riportano nelle strade dove uscivamo a ballare spontaneamente per sentirci vivi, per dire non abbiamo paura, ricorda la fotografa. Quel ricordo acquista oggi una nuova dimensione dopo la nascita del movimento Donna, Vita, Libertà, scoppiato nel 2022 e diventato una delle maggiori sfide al regime iraniano, in cui la musica e la danza hanno svolto un ruolo centrale nel trasformare lo spazio pubblico in un palcoscenico di resistenza collettiva. Lo considero in un certo senso come la continuazione di piccoli gesti che erano già presenti, eppure fino a poco tempo fa non mi ero mai fermata a pensare che la danza potesse essere una forma di protesta e un atto di disobbedienza civile. La fotografa mette inoltre in discussione l'immagine di un Iran costantemente associato al dolore e alla tragedia. A suo avviso il regime ha cercato per decenni di proiettare questa rappresentazione nella società iraniana, una narrazione amplificata dai mezzi di comunicazione internazionali. Tuttavia l'autrice sostiene che la risposta della popolazione sia stata esattamente opposta. In ogni movimento di protesta e dopo ogni massacro commesso dal governo, gli iraniani si sono rifiutati di fare proprio quel lutto, dice la fotografa. È stato davvero impressionante vedere come dopo le proteste la gente abbia iniziato a ballare nei cimiteri. Normalmente sarebbe stato un tabù, ma era un atto di resistenza, un modo per dire non potete spezzarmi, la vita continua. E questa era la recensione, una parte della recensione di El País alla mostra Why Don't You Dance della fotografa iraniana Hanna Darabi. Mentre Nato per ballare, costretto a correre è il titolo del documentario della regista Pascal Solage, di cui leggiamo su The Haitian Times. Born to Dance, Forced to Run segue il percorso del ballerino Steven Labadi da Haiti alla Repubblica Dominicana, in Svizzera, in Germania e negli Stati Uniti, documentando le sfide che ha dovuto affrontare nella ricerca di sicurezza, stabilità giuridica e di un luogo in cui sentirsi a casa. Il documentario unisce interviste, filmati d'archivio e
spettacoli di danza per esaminare la migrazione come esperienza umana piuttosto che come tema politico. Nel corso del film, la danza funge da filo conduttore che collega le esperienze di Labadie attraverso i continenti. Il documentario ritrae il movimento sia come pratica artistica

che come mezzo di sopravvivenza, mostrando come la badia abbia utilizzato la danza per preservare la propria identità mentre affrontava discriminazione, violenza, difficoltà economiche e uno status migratorio incerto. Solange, regista haitiana, femminista e attivista per i diritti umani, ha affermato: "Troppo spesso parliamo di migrazione in termini di numeri, dimenticando le persone che si celano dietro quei titoli". È dunque una mossa e un documentario che ci ricordano, che ci parlano di danza e resistenza, quella dell'artista iraniana Hana Darabi e della regista haitiana Pascal Solange. Concludono la puntata di oggi di Pagina 3 Internazionale. Un saluto da Paola Soriga, Ando Paltaleoni e Maria Chiara Beranek.

0: RAI Radio 3. Questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
1: Le meraviglie. Estate nei borghi. Bienno raccontato da Eletta Flocchini.
2: Siamo a Bienno, il borgo dei Magli, borgo degli artisti, una storia che ha delle origini millenarie e che si apre con questa salita verso il centro storico. Da qui già possiamo notare quelli che sono i segni distintivi di Bienno e della sua storia. Innanzitutto gli edifici che tradiscono le origini medievali e quindi anche l'assetto del paese, con queste case in pietra, i vicoli stretti, i passaggi con le volti a botte. Quindi ci sono le fontane, tutti questi segni ci danno l'immagine di un paese dalle atmosfere antiche. Troviamo anche gli attrezzi in ferro, come le tenaglie che sono appesi alle mura dell'ingresso e che ci annunciano un paese dalla tradizione legata alla lavorazione del ferro. Bienno è il luogo, dal mio punto di vista, in cui gli elementi primari si fondono, si incontrano, si osservano l'uno con l'altro: la terra, il fuoco, l'aria e l'acqua. Sono degli elementi che entrano in gioco anche inaspettatamente all'interno di questo luogo, ma anche rispetto alla sua storia. Noi qui ci troviamo nel borgo che rappresenta un po', fra i borghi più belli d'Italia, uno dei luoghi più caratteristici proprio di tutta la Valle Camonica. È un borgo di origine medievale che apparentemente potrebbe sembrare cristallizzato nel passato, quindi testimone di una in fondo atmosfera idilliaca, ma che in realtà durante l'evento più significativo di questa cittadina, e cioè la Mostra Mercato, improvvisamente riesplode in tutta non solo la sua vitalità ma anche la sua contemporaneità. Quindi noi saliamo attraverso la via principale che ci porta alla parte superiore del borgo e qui incontriamo le torri, le piazzette, le viuzze, ma anche il mulino museo, dove ancora si svolgono le fasi di lavorazione della macinatura della farina. E qui proprio osserviamo fra le mura, i vicoli, i portali, i palazzi, tutta la storia del borgo, che oggi è diventato, viene chiamato anche borgo degli artisti, perché molti di questi luoghi che noi intravediamo lungo i vicoli sono stati riconvertiti attraverso una vera e propria operazione di rigenerazione urbana e destinati agli artisti, che vengono selezionati, arrivano da tutta Italia e qui si insediano durante la loro residenza, creando dei veri e propri laboratori. Quindi li trasformano, questi luoghi magari destinati anche a un disuso, ha dei veri e propri atelier, e questo rende vivo e vitale ancora di più oggi il borgo.

Iniziamo a scoprirlo poco alla volta, lo vediamo attraversato anche rispetto alla pavimentazione da ciottolati, da strade con sanpietrini, quindi anche l'atmosfera stessa della percorrenza all'interno del borgo ci riporta un po' indietro nel tempo. Scorgiamo lungo il cammino questi angoli che si aprono improvvisamente con i cortili nascosti, quasi segreti. All'interno ci sono palazzi e dimore antiche con loggiati che si affacciano sui cortili. Per esempio, uno dei luoghi che è ritornato ad assumere una veste di contemporaneità è Casa Valiga. Qui vengono ospitati gli artisti del borgo durante le loro residenze. È un palazzo, una dimora di origine rinascimentale, un tempo di proprietà di un mercante del ferro. L'arte della ferrarezza segna la storia di Bienno e lo segna attraverso proprio i signori del ferro che appartenevano alla borghesia fra Medioevo e Rinascimento e che investivano le proprie finanze, le proprie risorse in questo processo di lavorazione del ferro, mantenendo anche i rapporti con il mercato addirittura europeo, perché Bienno aveva effettivamente questa, diciamo, popolarità come luogo di produzione del ferro a livello internazionale. Casa Valiga rappresenta quindi una tappa di questa storia che dall'arte della ferrarezza, poiché era di proprietà di un mercante del ferro, giunge all'arte contemporanea. Vediamo quindi il palazzo con all'interno un cortile acciottolato e la scala in pietra che conduce al piano superiore. Anche qui un portico molto caratteristico nel quale troviamo degli affreschi e delle pitture murali, ed è uno dei luoghi più interessanti proprio di riconversione. Scendendo da una scalinata verso la parte inferiore del paese, siamo accolti dai suoni che contraddistinguono il borgo di Bienno. Sono suoni dell'acqua, del torrente, delle ruote che, come in questo caso, attivano il mulino museo e che in fondo echeggiano una civiltà antica e arcaica. Entriamo ora nel mulino museo. Si tratta di un vero e proprio mulino di origine quattrocentesca, perché risale appunto al 1400, e l'interno è affascinante, un ambiente che appare quasi dal passato e dalla tradizione della lavorazione antica del mais, che tuttora prosegue grazie a una famiglia del posto che lo tiene ancora attivo e vivo. L'interno del mulino è caratterizzato da una stanza molto ampia dove i colori in fondo evocano anche la farina stessa. C'è un ambiente luminoso, la farina compare addirittura sugli arredi come se fosse stata soffiata da un colpo di vento, e rende l'ambiente ancora vivo. Qui vengono macinati attraverso il movimento rotatorio della macina appunto i chicchi di mais, che poi divengono farina e vengono utilizzati per fare la polenta, per fare i biscotti, quindi naturalmente impiegati nell'ambito alimentare. C'è anche una seconda stanza che un tempo era adibita a stalla per gli asini, e qui appunto veniva portato il fieno che veniva calato direttamente dal fienile soprastante.

saliamo di nuovo per il borgo e percorriamo quelle che sono anche le zone, i luoghi della mostra mercato. La mostra mercato giunge quest'anno alla sua 34esima edizione, è uno degli appuntamenti estivi che si svolge sempre in agosto a Bienno più attesi. Ogni anno si registrano oltre 200.000 visitatori, vengono veramente da tutta Italia a Bienno proprio per visitare questa mostra che soprattutto nelle ore serali diventa molto affascinante, con le botteghe, con i cortili aperti dove arrivano i vari artigiani, vengono organizzati spettacoli, performance. Improvvisamente il borgo di Bienno diventa un grandissimo e vivace luogo di arti, mestieri, dove poter ritrovare le tracce del passato ma anche scoprire quelle del presente, della contemporaneità, perché ci sono molti creativi che vengono ed espongono all'interno di questa mostra, che viene organizzata proprio dall'associazione della Mostra Mercato con il comune, ma anche con la comunità, perché la comunità è molto partecipe rispetto a questo appuntamento. Si tratta dunque di una rassegna internazionale, la nuova edizione si tiene dal 22 al 30 agosto e il paese improvvisamente cambia sembianze, viene letteralmente invaso da veramente moltissime persone che sono incuriosite non soltanto dalla presenza appunto delle botteghe, degli stand, ma proprio da questa atmosfera che rinasce, che tiene insieme il passato e il presente. Da un lato grazie alle rievocazioni che ripropongono la lavorazione, l'antica lavorazione del ferro, ma dall'altro portando anche questo contributo della creatività contemporanea che rende vivace e vitale di nuovo la cittadina.

uno dei vicoli tipici del borgo di Bienno è proprio il vicolo fatto interamente in pietra con la volta a botte, e rappresenta una delle architetture tipiche di Bienno, che risale ovviamente anche all'atmosfera medievale delle architetture alpine. Quindi questa anche ambientazione di tipo rurale caratterizza un po' tutto l'abitato, come i vecchi portali che troviamo lungo il cammino, anche questi molto legati a un'architettura alpina, e questo ci permette di comprendere come mai poi Bienno sia diventato borgo fra i più belli d'Italia e bandiera arancione. Resta comunque questa forte connotazione che dicevamo inizialmente, legata al mondo del ferro e all'arte della ferrarezza. Vediamo lungo il cammino anche un'opera idraulica di straordinaria importanza che viene realizzata nell'anno 1000 ed è il Vaso Re. Un canale che permetteva di, convogliando le acque del torrente Grigna, alimentare la grande presenza delle fucine. Fucine che appunto sono caratteristiche del processo di lavorazione del ferro, e adesso andiamo a incontrare quella che oggi è diventata addirittura un museo, e cioè la fucina. La fucina è stata per secoli e ancora oggi in fondo rappresenta il luogo della trasformazione e della creazione. È qui che avvengono di fatto le pratiche legate all'arte della ferrarezza. La fucina museo nella quale stiamo per entrare è di fatto un antico laboratorio, un antico luogo di lavoro tramutato a partire dal 1988 in spazio musealizzato, e nel 2008 è diventato a tutti gli effetti un museo regionale. Abbiamo detto che Bienno è la Valle dei Magli, qui le sembianze dell'antica lavorazione del ferro appaiono in tutta la loro forza, a cominciare dall'edificio in pietra che ci accoglie, nel quale all'interno, come in un antro, diciamo quasi misterioso, noi scopriamo l'ambiente dell'antica lavorazione. Qui compaiono anche le figure per eccellenza che segnano il lavoro, lo sforzo, la fatica di coloro che operavano per lavorare il ferro, e cioè i fabbri. A Bienno vengono chiamati Meister coloro che hanno più esperienza, e sono davvero i depositari di una sapienza artigianale. In questo luogo troveremo l'emblema proprio anche del gesto del fuciniere, che indubbiamente rievoca una civiltà arcaica, alpina, rurale, contadina, ma anche diviene il tramite, il mediatore di un'economia di tutto un territorio che comincia addirittura nell'età del ferro. Prosegue poi soprattutto a Bienno nel Medioevo, dove si radica con grande forza e grande intensità l'arte della ferrarezza. Questa fucina per esempio veniva chiamata la padelera perché facevano le padelle, quindi c'erano sia strumenti di uso quotidiano ma anche appunto legati al contesto sociale e politico soprattutto del dominio di Venezia. Ancora prima, nel Medioevo, Bienno è davvero un luogo, di fatto si configura come borgo dei Magli, perché le fucine sono quasi una trentina distribuite per tutto il paese, vengono alimentate da un'opera idraulica che era stata realizzata alla fine dell'anno 1000, che si chiama Vaso Re. Sostanzialmente si trattava di un antico canale artificiale lungo 2 chilometri, nel quale veniva convogliata l'acqua del torrente Grigna all'interno della Val Grigna, dove noi ci troviamo, e quindi questo consentiva di far funzionare attraverso l'acqua le fucine e i magli. Ed ecco perché Bienno noi oggi lo raccontiamo
immerso negli elementi primari, perché qui troveremo questa relazione fortissima fra l'acqua e il fuoco e la terra. Quindi tre elementi: il ferro che proviene dalla terra, l'acqua che consente di attivare tutto il maglio e quindi poi poter lavorare il ferro, e poi il fuoco che permette ai fabbri di plasmare questo ferro. Dicevo della figura del fabbro, perché la figura del fabbro in fondo richiama un archetipo, quello dell'artifex, cioè il forgiatore, colui che trasforma e plasma il metallo, un creatore che ha, diciamo, in sé, qui la si chiama arte della ferrarezza. Non è semplice trovare un confine, in questo caso magari fra arte e artigianato. Di fondo richiama un po' il concetto greco di tecne, vale a dire la conoscenza, la perizia tecnica di un processo di lavorazione della materia.

Ci avviciniamo ora alla fucina vera e propria, dove forgiano il ferro, il luogo di lavoro che ricorda anche le ambientazioni dei dipinti, dell'immaginario, questo luogo buio e annerito dove i colori sono quelli del grigio, del ferro, illuminato dai bagliori della luce dorata del fuoco con le sue sfumature. Quindi questa presenza dei chiaroscuri, ricordiamo che un tempo qui lavoravano completamente al buio, se non attraverso, illuminati attraverso la luce che filtrava dalle finestre della fucina. Lavoravano per 12-14 ore al giorno, quindi c'era anche una situazione dei fabbri all'interno della fucina di grande fatica e di grande sforzo. Gli occhi si abituavano al buio, a leggere la forma, a interpretarla, a capire quando era pronta, proprio per queste condizioni persino estreme, possiamo definirle, di lavoro. Ma anche gli odori che si sentono all'interno della fucina appartengono alla tipicità di questo luogo, che richiama davvero in fondo un'atmosfera eroica. Sono l'odore del ferro caldo, quasi acre e metallico, quello anche della ruggine riscaldata, delle scorie. Sentiamo i suoni del maglio, ma anche lo sfrigolio del ferro. Sono tutti questi elementi che accanto alle voci così vernacolari, no? Dei fabbri, dei maister, richiamano a un'immagine che erroneamente si potrebbe pensare quasi di un presepio, di un tempo che non c'è più, e rischia di apparire eccessivamente pittoresca. In realtà questi sono luoghi dalla grande dignità, diciamo, di fatica, di impegno e di dedizione, che ancora oggi all'interno di un museo non rievocano soltanto un antico mestiere, ma anche il gesto dell'uomo sulla materia. È richiesta una grande fisicità, il colpo del fabbro che dopo aver battuto il ferro con il maglio completa il processo di lavorazione con gli altri strumenti sulla materia, richiede un forte sforzo fisico. Timo Bortolotti, scultore, artista della Val Camonica, nei suoi diari scrive che nella valle risuonava l'eco dei tapum che provenivano da questi luoghi, e basta accostarsi agli uomini che stanno lavorando per sentirlo ancora.

salendo da una strada impervia costeggiata dalle santelle della Via Crucis, arriviamo sul Colle della Maddalena o Colle del Calvario. Certamente il luogo più suggestivo di tutta questa zona della Valgrigna e quindi anche di Bienno, perché questo è un luogo che unisce la storia alla cultura, l'arte alla sacralità. In cima al colle, mentre noi arriviamo, lo vediamo da dietro che si erge monumentale, dorato, con le braccia alzate e lo sguardo rivolto verso il fondovalle. È il Cristo Re di Timo Bortolotti. Artista, scultore, disegnatore, pittore, Timo Bortolotti, a cui ho dedicato il libro Uno splendido avvenire, edito dalla Nave di Teseo, è stato una delle personalità artistiche più significative di tutto il territorio della Valle Camonica. La sua epopea, diciamo che avviene soprattutto negli anni milanesi, quando lascia Darfo Boario Terme e quindi divenne un artista riconosciuto a livello nazionale, ed è proprio in questi anni che la sua vicenda artistica incrocia la storia di Bienno. Fra il 1928 e il 1929 un gruppo di religiosi della Val Camonica avverte il desiderio di consacrare la valle al Sacro Cuore di Gesù. È il momento, diciamo, del giubileo di Papa Pio XI e poi del famoso, della famosa conciliazione fra Stato e Chiesa attraverso i Patti Lateranensi. Promotore di questa volontà è il parroco di Bienno, Don Damiano Zani, che riunisce i parroci di tutto il territorio, quindi una sessantina di sacerdoti, per decidere innanzitutto in quale luogo realizzare e posizionare questo monumento e poi a quale artista affidarlo. Si decide per il Colle della Maddalena perché in quel momento è già considerato un luogo emblematico del Calvario, quindi legato al tema della passione di Gesù, e poi di affidare l'esecuzione all'artista Timo Bortolotti. In quel momento Timo ha il suo studio in via Vivaio a Milano e viene chiamato diciamo dai suoi compaesani camuni che gli propongono di realizzare un'opera monumentale. Timo Bortolotti quindi disegna e progetta l'intero allestimento, non soltanto la grande statua del Cristo Re, ma anche il basamento che poi rappresenta ovviamente il supporto che verrà realizzato in porfido e granito sul quale posare la statua. I lavori durano circa un anno e nel 1930 vengono l'artista li conclude, quindi la statua viene interamente realizzata a Milano e nel 1930, una volta conclusa, viene portata in Valle Camonica su un autocarro. È un'opera monumentale in rame e in bronzo nel volto e nelle mani, con una doratura in oro zecchino. Il Cristo Re appare subito in tutta la sua grandiosità. Innanzitutto il basamento, che viene realizzato in precedenza dalla comunità locale, quindi con l'aiuto, con grandi sforzi anche economici, è alto 16 metri. La statua 8 metri e mezzo, l'apertura delle braccia di altri 8 metri, solo la testa è grande, è alta quasi 2 metri. Quindi siamo di fronte a delle proporzioni notevoli. La difficoltà dello scultore in questo caso era cercare di restituire una solennità anche all'aspetto estetico, ovviamente, della sua opera. Timo Bortolotti realizza
Quindi un Cristo di grande sobrietà, nonostante questa immagine di doratura, con il volto rivolto appunto verso la valle, le mani molto raffinate, sottili, che si alzano quasi in un abbraccio verso tutte le montagne che circondano il territorio, arrivando infatti dal fondovalle lungo la strada che percorre la valle fino in cima, lo si vede proprio svettare anche da sotto. Quindi è una apparizione davvero, diremmo, divina, che evoca un senso di protezione. Siamo anche nel momento in cui il territorio della Valle Camonica vuole in qualche modo rendere omaggio anche ai caduti della prima guerra. E quindi questo Cristo, con la sua presenza in fondo apotropaica di protezione verso il territorio, diventa anche il segno di un sacrificio che aveva segnato molte morti durante la prima guerra, tanto che nella parte sottostante al basamento del Cristo Re viene realizzata proprio una cappella in omaggio ai caduti.

0: In cima a questo colle ci troviamo su un belvedere che guarda verso il fondovalle con le montagne che lo circondano, il fiume Oglio che attraversa tutta la Valle Camonica e come un serpentello scende verso il lago d'Iseo. È un luogo di grande suggestione spirituale, caratterizzato dal vento, dall'aria e dal cielo. Ecco quindi che ritroviamo il quarto elemento che contraddistingue Bienno e che fa parte in maniera davvero integrale del racconto su questo borgo, e cioè l'eco appunto del vento, l'aria, l'elemento che appartiene anche agli altri diciamo momenti che abbiamo visto durante questo racconto e che quindi rende Bienno un borgo unico dove queste dimensioni si intrecciano e in fondo lo caratterizzano proprio come un luogo di meraviglia.
1: Bienno raccontato da Eletta Flocchini. Le meraviglie speciale estate dei borghi Bandiera Arancione, in collaborazione con il Touring Club Italiano, è un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: Ore 10 e 45.
1: Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia domenica 9 agosto. Oggi avremo un nuovo consolidamento dell'alta pressione, quindi cielo in prevalenza sereno sul paese, con nubi confinate ad Alpi e Prealpi, con isolati temporali fin verso la Liguria e le pianure di Piemonte e alla dorsale appenninica, con rovesci e temporali più probabili lungo l'Appennino meridionale e sulla Sicilia. I venti saranno deboli, al più moderati, principalmente settentrionali, con maestrale più sostenuto sulla Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, tra i 23 e i 25 gradi in molte aree del paese, mentre i valori massimi avranno punte di 36 gradi in pianura padana, fino a 38 in città come Firenze e Roma e nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Isole Maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Cari amici vicini e lontani.
4: Con Renzo Arbore.
3: È un peccato se ve la perdete.
4: Cari amici vicini e lontani, questa sera 21:10, Rai Storia.

0: Buongiorno da Paolo Di Paolo, ancora una puntata estiva della Lingua Batte, remix, così la definiamo familiarmente tra noi, un percorso antologico che ci porta anche nel cuore di alcuni eventi culturali ai quali partecipiamo come trasmissione. Uno di questi è Più Liberi, la fiera della piccola e media editoria, dell'editoria indipendente a Roma, che tornerà a dicembre, 4-8 dicembre, la Nuvola a Roma, l'EUR, e intanto noi riascoltiamo la puntata, devo dire, molto mossa e vivace, che avevamo costruito in diretta appunto nella scorsa edizione di Più Libri Più Liberi.
1: Siamo con un pubblico dal vivo, di cui adesso sentirete l'applauso, diciamo, anche se ai tornelli d'ingresso c'è molta fila, quindi guadagneremo pubblico, credo, via via. E intanto però appunto ci troviamo a ragionare intorno a questo macro tema. Ho già accanto a me i primi ospiti, ragioni e sentimenti che nella storia della letteratura hanno la loro parte decisiva, ma forse anche nella storia delle nostre vite. Che rapporto c'è tra la ragione e il sentimento, come si integrano, come entrano in dialettica, come si danno torto a vicenda. Ma cominciamo con la musica, perché abbiamo, come sempre quando facciamo La Lingua Batte dal vivo, musicisti che suonano per noi. In questo caso abbiamo la Rino Gaetano Band, che è l'unica band ufficiale legata appunto a questo grande cantautore italiano, che avrebbe compiuto poche settimane fa 75 anni, e appunto cominciamo con loro. Ci fanno sentire uno dei brani più riconoscibili di Rino Gaetano, del suo repertorio, Aida.

0: Ecco qua, questa era la Rino Gaetano Band che ha suonato dal vivo. Adesso sentite l'applauso più nutrito, diciamo così, del pubblico in sala qui alla Nuvola di Roma per Più Libri Più Liberi 2025. Dicevo, Rino Gaetano Band, che poi ci porterà altra musica di Rino Gaetano, l'unica band ufficiale, anche perché nasce da un'idea di Anna Gaetano, appunto la sorella di Rino e la mamma di Alessandro. Presento i musicisti, che sono per l'appunto Alessandro Gaetano, voce e chitarra, Alberto Lombardi, chitarra e cori, Michele Amadori, tastiera e cori. Allora, Alessandro, solo una battuta per raccontare così rapidamente questo progetto che porta la musica di Rino Gaetano.
1: Allora, dal 99 mia madre ha voluto a tutti i costi una band che rappresentasse in giro per l'Italia e anche fuori, volendo. E il discorso è interrotto da mio zio nell'81. E credo, insomma, che sia una grande responsabilità e anche un senso del dovere portare avanti questa cosa, perché ecco, ci sono tante perle, tante poesie da riscoprire e tante belle musiche da condividere tutti insieme.
0: E ne ascolteremo altre, appunto, nel corso della trasmissione. Cantava il terrore russo addirittura Rino Gaetano per tempo. Io ho accanto a me i primi due ospiti di questa mattina, che sono da un lato Maurizio Ciampa, dall'altro Piero Dorfles. Piero Dorfles, come si dice in questi casi, anche se è un'espressione un po' abusata, non ha bisogno di presentazioni. È un uomo di libri, di letteratura, è stato protagonista di una stagione felicissima e lunga, di una trasmissione per un pugno di libri, molto rimpianta dagli spettatori. Questo non è bastato, diciamo, il rimpianto a riproporla. Una dei pochi esempi di libri che felicemente incontrano la televisione, quindi tutti i giorni lui si occupa di libri, da una vita che sta in mezzo ai libri. Ecco, quando Piero senti parlare di libri pericolosi, possono essere pericolosi davvero i libri?
2: No, sono convintissimo che i libri non siano mai pericolosi, anche quando hanno dei contenuti orribili, ma noi siamo capaci di leggere e quindi siamo non solo capaci di distinguere, ma anche di utilizzare i libri più orribili per essere più convinti del fatto che le cose brutte devono essere conosciute e poi evitate. Io sono convinto che non esistono libri da vietare e soprattutto che non esistono età a cui non si possono leggere i libri. Tutti hanno non solo il diritto, ma anche il dovere di leggere libri che contengono opinioni diverse dalle proprie. Servono anche a capire fino in fondo se sono veramente giuste le nostre e se sono da respingere le altre. Conoscere per sapere e per giudicare. Senza conoscere si sbaglia sempre.
0: E invece noi, a proposito di ragioni e sentimenti e di dialettica appunto tra ragioni e sentimenti, cominciamo questa mattina con Maurizio Ciampa, che ha lavorato a lungo come autore proprio per Radio 3, ha insegnato all'Università di Teramo, ha scritto molto anche con Gabriella Caramore, che è una firma e una voce molto nota agli ascoltatori e ascoltatrici di questa rete. L'ultimo libro si intitola Breve storia della nostra inerzia, è pubblicato dal Mulino, e leggo all'interno del libro un passaggio che rimanda a una visione che viene dai dati Censis del 2023, sono appena uscite ultime campionature demoscopiche che ci raccontano un paese tutto sommato sempre un po' in linea con questa dimensione di sonnambulismo. Scriveva Ciampa appunto nel suo libro: il sonnambulismo è il protagonista del rapporto Censis 2023 sullo stato del nostro paese. Il Censis ha la riconosciuta capacità di stringere in un'immagine ciò che nella società e nel sottosuolo si muove e anche ciò che resiste al movimento. La società italiana, questo era il profilo del sonnambulo, sembra affetta da un sonnambulismo diffuso, precipitata nel sonno profondo del calcolo raziocinante che servirebbe per affrontare dinamiche strutturali di lungo periodo dagli effetti potenzialmente funesti. Questa incapacità di orientare un futuro, di costruirlo, quindi una navigazione, per stare a un termine che poi ci servirà con Dorfles, una navigazione troppo a vista. È un paese, le sembra, Maurizio Ciampa, come dire, soggiogato dall'inerzia?
3: Non c'è dubbio. In questo senso, appunto, io ho riportato il rapporto Censis. Il sonnambulismo, peraltro, è una figura molto presente nella cultura fra 8 e 900. Ricordo i sonnambuli di Herman Brock, ma anche altre figure. E che cos'è il sonnambulismo? È uno stato di coscienza ridotto, è uno stato in cui l'attività cosciente è pressoché assente, e l'Italia, secondo il Censis, credo che sia molto vicina al vero, è un paese affetto appunto da paralisi, dentro una paralisi molto accentuata, in cui appunto non solo non si sa che direzione prendere, ma non si sa esattamente che cosa fare, quindi c'è un ridottissimo senso del futuro e siamo, come dire, ridotti a noi stessi. Questo è il senso un po' del sonnambulismo.
0: C'è un sonnambulismo che è stato usato anche come chiave storica e ripristinato, diciamo così, come lemma anche in libri di una certa fortuna, no? Che raccontavano per esempio la generazione o le generazioni sul crepaccio, per esempio, della Prima Guerra Mondiale, no? I sonnambuli che non vedono appunto la catastrofe. Anche in questo, allargando il campo all'Europa, al vecchio continente, c'è il rischio appunto di una inerzia e di una coscienza ridotta rispetto alla catastrofe sempre incipiente?
3: Sì, credo che sia molto presente e devo dire che anche abbastanza presente nella coscienza corrente, cioè sicuramente una sorta di sonnambulismo e di sonno proprio, no? Di sonno profondo, di sonno dogmatico, come diceva Kant, rispetto ai grandi problemi che ci affliggono. Se si pensa appunto anche semplicemente al tema, diciamo, più corrente e più clamoroso, che è il riscaldamento climatico, c'è un impaccio totale, non c'è nessuna determinazione a scegliere una via da intraprendere. Anche l'ultimo convegno brasiliano mi pare che abbia attestato la paralisi più completa.
0: Lei fa una traversata appunto nell'inerzia, il titolo, dicevo, è Breve storia della nostra inerzia, e naturalmente lo riconduce anche a una galassia di parole. Questa è una trasmissione che riflette sulle parole, e quindi non c'è soltanto l'inerzia, ma in questo campo semantico entrano accidia, per esempio, che ci rimanda a studi di scuola superiore e soprattutto a orbite dantesche. Ecco, come si può mettere a fuoco questo stato d'animo? Forse più che stato d'animo è una posizione morale?
3: L'inerzia, intendi dire? È una posizione morale, una posizione psicologica. L'inerzia che cos'è? L'assenza di movimento, è l'immobilità, è, come dire, essere contratti in se stessi. Ecco, questa è una parola che comunque ha non solo molte sfumature, ma è non solo una sua storia, che il libro in qualche modo percorre a partire dall'accidia, sia in ambito greco che poi successivamente più ampiamente in ambito cristiano. Siamo più o meno nel terzo secolo dopo Cristo, siamo nei monasteri del deserto, dove l'accidia è il grande nemico. È il grande nemico, è la lotta quotidiana nelle celle dei monaci, che dovrebbero essere in qualche modo raccolti intorno alla preghiera, intorno alla meditazione delle scritture, ma in realtà sono distratti, sono accidiosi. E poi via via, poi si passa alla malinconia, appunto, di epoca rinascimentale, poi con grandi raffigurazioni, e poi allo spleen di Baudelaire, e si fa un po' la storia, che poi è anche la storia di una parola.
0: Il corpo, lei scrive, diventa il contenitore della pesantezza che opprime gli esseri, dell'apatia che li trattiene, del torpore in cui illanguidiscono. È ostacolo, ottusa e torbida estensione che né la coscienza né il linguaggio arrivano ad attraversare. C'è un capitolo intitolato Piccola storia della stanchezza, che mi fa pensare che una delle espressioni più ricorrenti, rispondendo alla domanda come stai, oggi, sono in questo stanco. Presente, sono stanco, no? Una stanchezza pervasiva, cronica, anche questa non so se è più una posa o una realtà, ma perché effettivamente, soprattutto alle nostre latitudini, in questo Occidente che per l'appunto spesso viene definito stanco, ci sentiamo così affaticati?
3: Sì, beh, diciamo che c'è una stanchezza individuale, quella a cui lei ha fatto riferimento, quella che in qualche modo coinvolge tutti noi, e c'è una stanchezza collettiva. C'è una stanchezza sociale. Un filosofo coreano, di cui non pronuncio il nome perché è impronunciabile,
0: Yun-Chul Han,
3: bravo, parla di una società della stanchezza, quindi la stanchezza ha una sua misura sociale. La stanchezza è una sorta anche di epidemia, siamo stanchi della stanchezza dell'altro in qualche modo, ed è un po' un elemento emblematico della nostra società, no? L'esaurimento, la stanchezza pervasiva, come dire, l'annientamento dell'anima, perché poi di questo si tratta, no? Perché la stanchezza corrode il centro del nostro essere, che appunto dovrebbe essere l'anima.
0: Ecco, c'è un altro capitolo su cui volevo sostare con lei, Maurizio Ciampa. Stiamo parlando del libro Breve storia della nostra inerzia, pubblicato dal Mulino. Il capitolo si intitola Stasi ad alta velocità, perché non credo che sia in contraddizione, ma anzi forse spiega questa stanchezza esibita o comunque molto marcata, proprio invece l'impressione di essere dentro un vortice, dentro un'accelerazione continua. Stasi ad alta velocità, questo sembra effettivamente ossimorico, ma lei parte proprio dalle immagini dell'accelerazione che hanno costruito anche un immaginario novecentesco, proto-novecentesco, e poi piombano, diciamo così, nel cuore della contemporaneità, sempre proiettata non necessariamente al futuro, ma diciamo verso una sorta di ipervelocizzazione delle possibilità. Anche questo, diciamo, ci stanca e ci sopraffà?
3: Beh, diciamo che l'immagine della stasi in qualche modo contrasta con la velocità, che poi è l'elemento che più ci stanca, e con l'accelerazione che caratterizza i nostri tempi, no? Sembrano essere, come dire, animati da un fondamentale antagonismo, stasi e velocità. C'è un sociologo tedesco, Hartmut Rosa, che invece le avvicina. Cioè la stasi che noi viviamo, nella velocità in cui viviamo, non è una semplicemente una mancanza di movimento, è come si può dire, è l'incapacità di dare significato alla nostra esperienza. Quindi noi ci possiamo muovere, ma, dice Hartmut Rosa, ma non sappiamo dove andare, non sappiamo che direzione prendere, è come un movimento da fermo. Questa è la stasi a cui io faccio riferimento, e la velocità è quello che ci sta attorno, è il paesaggio che anche ci estenua, ma che non modifica in nulla il senso del nostro operare.
0: Ecco, un'ultima cosa volevo chiederle, a partire da un riferimento che in realtà lei ha già fatto sul futuro, cioè questo paragrafo intitolato Il futuro in afasia. Leggo dalle sue pagine: il progresso è oggi quasi esclusivamente associato alla tecnologia. Il futuro appartiene alla sua affermazione, alla sua diffusione. Non c'è posto per l'uomo se non nella veste del consumatore delle sue stesse innovazioni. Potrebbe qualcuno leggerla come una prospettiva un po' estremista questa, però oggettivamente l'accelerazione tecnologica che ci richiama, ci risucchia come consumatori delle nostre stesse innovazioni, sembra effettivamente essere in molte circostanze l'unico futuro praticabile. Non aprirò il capitolo dell'intelligenza artificiale che ci porterebbe lontano, però ecco, come si immagina un futuro quantomeno parallelo a quello dello sviluppo tecnologico?
3: Ma è molto difficile da dire, c'è proprio una difficoltà da descrivere, da dar voce a un ipotetico domani, no? È come se la velocità avesse in qualche modo bruciato ogni elemento di prospettiva. Bauman dice che appunto c'è una sorta di ripiegamento verso il passato. Quindi in qualche modo il passato è più rassicurante, il passato è passato, quindi anche le sue inquietudini si sono in qualche modo tranquillizzate, ed è più dominabile. E quindi ci si rifugia nel passato, e ci sono analisi molto circoscritte, molto ampie, su come il costume corrente tende, appunto, inclina verso il passato piuttosto che immaginare un futuro.
0: Grazie Maurizio Ciampa per essere stato con noi alla Lingua Batte, in diretta dalla Nuvola dell'Eur a Roma. Breve storia della nostra inerzia, Il Mulino. Torniamo alla musica. Il secondo brano che ci propone la Rino Gaetano Band dal vivo è E cantava le canzoni.

0: Rino Gaetano Band dal vivo alla Nuvola, siamo in diretta. La lingua batte, appunto, parliamo di ragioni e sentimenti, ma parliamo soprattutto di navigazione da sonnambuli, navigazione a vista, rapporto col futuro, quindi con una meta da raggiungere o appunto con un passato da idealizzare. Forse la bonaccia è una delle caratteristiche più inquietanti e più insidiose della navigazione a vela. Conrad dice che l'incantesimo della bonaccia è una forte magia, ma è una magia dell'immobilità che fa perdere lo spirito della sfida, toglie autonomia al marinaio, lo costringe a un'inattività e una passività che lo fanno sentire impotente, quasi una resa a un mare che gli toglie uno strumento vitale. Queste sono parole di Piero Dorfles dall'ultimo libro Le parole del mare, letteratura e navigazione, pubblicato da Sellerio, di cui parlerà tra breve, per chi fosse nei paraggi, alle 12.30 in Sala Sirio con il nostro Edoardo Camurri. Allora Piero, dicevamo, hai fatto un libro che mette in dialettica la letteratura e la navigazione, più ancora che la letteratura e il mare, su cui esistono quintali di bibliografia. Diciamo, ti sei invece concentrato proprio sul rapporto con le rotte di coloro che hanno navigato, ovviamente in contesti romanzeschi, non solo, e in contesti reali, o il riflesso, diciamo, della realtà finisce nella letteratura. Partiamo proprio dalla bonaccia. La bonaccia potrebbe essere rassicurante e confortante, ma tu dici invece ha delle insidie.
1: Beh, vedi come ci leghiamo a quanto diceva Ciampa poco fa. Quella stasi di cui parlava lui è una tipica metafora di quello che è la navigazione, quando la nave si ferma perché non c'è più vento e si è in balia di questa cosa che è quasi più pericolosa della tempesta, perché senza riuscire a governare la nave, naturalmente si è alla mercé di quello che succede. E questa dimensione della metafora della bonaccia, così formidabile anche nella nostra vita quotidiana, è tipica di certa letteratura che racconta la difficoltà che alle volte si incontra appunto a scuotersi da una dimensione di stanchezza, appunto di stasi. Io dico sempre che se c'è un autore che rappresenta perfettamente la metafora della bonaccia, quello è Kafka, un personaggio che è riuscito a raccontare proprio quei momenti in cui si ferma tutto perché non c'è più quel vento che ci porta avanti e si blocca dentro la dimensione di stasi da cui non si riesce a uscire.
0: Il capitolo d'apertura del tuo nuovo libro, Le parole del mare, è Come parla il mare, no? Ci si poteva costruire un'intera puntata della lingua batte, cosa che non escludo, perché il mare ha un suo linguaggio e il linguaggio della navigazione ha dei termini molto specifici, perfino bonaccia in fondo è un termine molto preciso che riguarda appunto lo spazio della navigazione. Però dicevi poco prima di cominciare la trasmissione, questo è un campo che si presta a una superfetazione metaforica, cioè il naufragio, la tempesta, l'approdo. Il mare parla per metafore, potremmo dire, giocando?
1: Sì, oppure le metafore parlano col mare, perché una delle cose che accade con una certa frequenza è che noi utilizziamo strumenti linguistici tipici della navigazione per spiegare quello che sono le nostri problemi di navigare metaforicamente nella vita. Quindi le due cose si sposano continuamente. Noi diciamo ogni giorno c'è qualcuno che rema contro, per intendere qualcosa che naturalmente su una barca vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Le persone che lavorano contro sono quelle che remano nella direzione sbagliata. La metafora è trasparente e ci riguarda continuamente. Quante volte ci capita di dire togliamo le ancore, oppure molto più banalmente siamo arrivati in porto, oppure abbiamo fatto naufragio, per dire che siamo falliti in qualche cosa. La dimensione metaforica della navigazione è perfetta soprattutto per definire gli inciampi della vita, quelli in cui a un certo punto noi ci troviamo di fronte a una cosa che non funziona, non va avanti, che sia naufragio, tempesta, che sia appunto ammutinamento o bonaccia. Quelle metafore sono perfette soprattutto per definire

0: le nostre dimensioni di disagio nei rapporti umani e sociali.
1: Citando Conrad, che ovviamente viene fuori in questo libro abbondantemente, Claudio Magris scrisse anni fa un pezzo sul Corriere della Sera intitolato Nascere è cadere in mare. Nascere è veramente cadere in mare. Tornando sulle metafore che stavi cominciando a glossare, l'idea che la vita stessa somigli a un viaggio per mare è comunque qualcosa che informa l'immaginario letterario da sempre?
0: Beh, direi di sì, anche perché se c'è una cosa che rappresenta la navigazione è il fatto che si parte da un porto e si arriva in un altro, e che tutti noi sappiamo più o meno quando e da dove partiamo, ma nessuno sa esattamente dove arriva. E la navigazione è soprattutto questo, la metafora di un viaggio nel quale noi abbiamo la capacità di spostarsi, ma non sappiamo bene neanche dove e perché. E questa è la metafora più lampante di cos'è la complessità della vita, la difficoltà di trovare un senso al nostro essere sulla Terra. Mi pare che in questo la navigazione sia perfetta per rappresentare quello che è l'uomo. In più c'è una dimensione di sviluppo della navigazione, dall'antichità ad oggi è cambiato molto, però il mare continua a essere quella cosa sconosciuta e difficile da comprendere, che è esattamente ancora una volta una metafora della vita. Cosa c'è sotto il mare? Non lo sappiamo, è una zona di misteri, di animali strani, di profondità inesplorate, mentre tutto il mondo noi lo conosciamo perfettamente, quello terreno, quello del mare ci è sconosciuto, ed è un po' appunto come dire che noi non sappiamo dove stiamo navigando, sopra cosa navighiamo e cosa c'è sotto i nostri piedi.
1: Navigare, stare a galla e vivere, naufragare insieme, morire e rinascere, scrivi, perdita e conquista, smarrimento e maturazione. Il naufragio è il vero pericolo, la tempesta, qualcosa che appunto sovverte quella bonaccia e la rende, rende impraticabile il mare. Al di là della metafora, il rischio del naufragio per qualunque navigante è nell'ordine del giorno, neanche dell'esistenza, no? Però il naufragio ha un senso se posso superarlo e raccontarlo.
0: Beh, soprattutto se diventa una storia e non soltanto una tragedia. Tutti i naufragi hanno dentro di sé qualcosa che ha a che fare con la vita dell'uomo. Quando pensiamo al naufragio di Ulisse davanti alla montagna del Purgatorio, parliamo della fine di un'avventura, ma anche di una formidabile metafora di quello che è la sfida dell'uomo nei confronti di metafore ancora una volta irraggiungibili. Non si può entrare nel Purgatorio senza essere stati chiamati. E lo stesso quando i naufragi aprono delle nuove prospettive, un po' come tutti i fallimenti nella vita. Il naufragio può essere un disastro, può essere anche l'occasione di una rinascita, di un grande cambiamento. Pensiamo soltanto a Robinson, che è un'altra di quelle metafore che si usano continuamente. Ci sono giornali, libri, circoli che si chiamano così e sono riferiti a che cosa? A un naufrago. E quel naufragio è quello che apre quella visione straordinaria della costruzione della sua piccola civiltà personale che Robinson fa in quell'isola della disperazione, come lui la chiama.
1: Ecco, hai detto Robinson, ma stavi anche in un solco dantesco, per quanto liquido, perché è un solco marittimo, diciamo così, e mi viene da farti un'ultima domanda che ha a che fare col rapporto con l'ignoto. Questo anno a Più Libri Più Liberi è dedicato appunto a un macro tema, una macro dialettica, ragione e sentimento, ragioni e sentimenti. Tutte le storie di navigazione per mare hanno a che fare con un lato di razionalità, di lucidità, e dall'altra però anche con l'azzardo emotivo, no? Ecco, l'azzardo emotivo ha a che fare con la conquista della conoscenza. Ulisse è un navigante, le colonne d'Ercole sembrano un limite che va valicato, andrebbe valicato proprio in virtù di una spinta conoscitiva, ma comporta quella spinta conoscitiva anche un rischio.
0: È così, anche perché tutti i rischi che comporta la navigazione sono gli stessi rischi che noi incontriamo quando affrontiamo qualcosa di nuovo e di diverso che però siamo chiamati a superare. Quella sfida che è implicita nella navigazione è la sfida di chi cerca, e questo non si può fare soltanto con la ragione, si deve fare anche con il sentimento. Navigare non vuol dire soltanto portare se stessi, merci e navi da una parte all'altra, è trasferire idee, culture e sogni. E questo vuol dire che quando noi navighiamo nella storia della marineria come nella vita, noi siamo soprattutto portatori di qualcosa che può diventare qualcosa di solido, ma il più delle volte è soltanto un pensiero, un sogno e appunto un'emozione.
1: Un applauso a Piero Dorfles, che però trattengo ancora un minuto, a parte che voglio dire, voglio sottolineare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici quanto è facile intervistare uno come Piero Dorfles, che risponde perfettamente, sembra che sia scritto quello che ci stiamo dicendo, invece nasce appunto dall'impronta così. Però questo è un luogo che stiamo raccontando su questa rete, siamo su Radio 3, che tu ben conosci e che è una rete che si occupa quasi da mattina a sera, diciamo, di consumo culturale. Allora, al di là di quella solita, se vuoi, lamentela sugli italiani che leggono poco, che poi rischia di essere pure quello un mantra anche un po' dissuasivo, no? Perché se facciamo sempre soltanto la parte di quelli che si lagnano e che commentano negativamente i dati, insomma, non è che siamo così efficaci e così contagiosi. Però c'era un dato che invece mi ha colpito molto di più rispetto alla solita tiritera sugli italiani che leggono poco, che è invece il crollo dei consumi culturali. Cioè l'ultima appunto campionatura demoscopica di cui si è parlata in questi giorni dice che c'è stato proprio veramente in quel caso un crollo, meno 32-33%, diciamo, dei consumi culturali. Ecco, questo invece dato complessivo, che non riguarda solo i libri ma riguarda la spesa degli italiani, a fronte ad un incremento di, se ho letto bene, più 700% di consumi tecnologici, questo abbattimento che cosa ti suggerisce?
0: Ma disperazione? Ecco. Temo che sia una delle osservazioni più tragiche che riguardano il nostro tempo, perché quello è non solo il crollo del consumo culturale, è il crollo della capacità culturale di una collettività. Se noi non consumiamo, vuol dire che la nostra cultura si sta in qualche modo sbriciolando, non abbiamo più questa presa diretta, che la gente non solo non compri i libri, ma non vada al cinema, non vada a teatro, non vada a vedere i musei, non esca di casa, insomma, se non per comprare telefonini, mi sembra una sorta di condanna all'estinzione. Forse ha ragione Trump.
1: Ha ragione, dici, addirittura.
0: No, sto scherzando. Naturalmente sulla Trump vorremmo che comprassero solo telefonini, ma sulla fine dell'Europa e soprattutto dell'Italia, perché sappiamo che noi siamo in coda ai consumi culturali europei. In Italia si legge meno che in tutti gli altri paesi europei. Giusto uno dei paesi europei legge meno di noi, tutti gli altri leggono di più. Allora lì il problema non è piangere sul fatto che non si legge, è chiedersi innanzitutto perché non si legge e in secondo luogo qual è il riferimento a cui si deve fare in qualche modo riferimento quando si pensa che bisogna costruire una cultura più vitale, più... E io penso che riguardi la classe dirigente, naturalmente riguarda la scuola, riguarda le famiglie, riguarda i mezzi di comunicazione di massa, ma pensate semplicemente al fatto che noi non abbiamo mai un politico che dice da che libro ha preso le idee che sta riferendoci, e le idee sono sempre già presenti, ci sono già, nei libri c'è tutto. Se uno non li cita, non spiega che lì dentro c'è la vita e che lì dentro c'è la cultura, la gente pensa che la cultura nasca da un talk show televisivo. Non è così. E quindi io credo che lì ci sia il vero nodo. La nostra è una classe dirigente poco colta e che non ha particolare fascino per la cultura, non trasmette questa cosa e quindi non arriva a nessuno l'idea che leggere sia importante.
1: Grazie a Piero Dorfles per essere stato con noi alla Lingua Batte in diretta su Radio 3, Le Parole del Mare, Letteratura e Navigazione, è pubblicato da Sellerio. Noi torniamo alla musica, ancora un brano della Rino Gaetano Band che ci porta appunto nel mondo di Rino Gaetano. La canzone si intitola Spendi, Spandi e Fendi, anche questa abbastanza in linea col ragionamento.

0: Rino Gaetano Band alla Lingua Batte in diretta su Rai Radio 3. Siamo appunto alla Nuvola, Più Libri Più Liberi, con alcuni ospiti. Abbiamo avuto fin qua Maurizio Ciampa e Piero Dorfles, e adesso ci hanno raggiunto altre due ospiti, che sono Arianna Porcelli Safonov e Ilaria Cadorin. Di solito tendo a non leggere, diciamo, ad alta voce quantomeno le bandelle dei libri e le quarte di copertina, perché potrebbero essere pericolosamente ingannevoli, ma in questo caso ci fanno comodo, perché nella quarta di copertina di questo libro intitolato Nostalgia dei dinosauri, pubblicato da Baldini e Castoldi, leggo: vogliono che in città restino solo i barboncetti, i cagnolini da pedata, da passeggino, queste razze ibride come le macchine, creature transgeniche che non sporcano, non si agitano, non si accoppiano, che poi è la stessa cosa che stanno facendo con noi. Mi oppongo, che tornino, vi prego, i dinosauri. E poi nella bandella invece si sostiene che a Lord Byron abbiamo preferito Amadeus, a Hildegarda di Bingen le Kardashian, a Pietro il Grande Giorgia la Piccola. Allora, in queste nostre preferenze contemporanee per barboncetti, conduttori televisivi, politici, personaggi da talk, c'è una nostalgia dei dinosauri che si insinua, visto che Piero Dorfles mi ricordava anche un suo elogio del dinosauro di qualche tempo fa. In che senso, Arianna Porcelli, abbiamo nostalgia dei dinosauri?
1: O speriamo di averla. Buongiorno a tutti intanto, buongiorno Paolo. La nostalgia di dinosauri è un bellissimo sentimento che scaturisce dal dissenso, dalla rabbia, dalla appunto nostalgia di non rivivere ciò che manca adesso in questo momento alla società, ma applicarlo in una versione 2.0, visto che appunto si parla di abuso di tecnologie, ecco. Quindi qui dentro c'è una collezione di ispirazioni, un po' come se fosse un giornale di arredamento, no? Che ti fa vedere delle figure che non esistono più, che sono scomparse, ma che tu puoi comporre per arredare la tua personalità in un tempo in cui questa personalità viene considerata desueta. Ecco, tutto il desueto, tutto l'antico, tutte le risposte che ci sentiamo dire ma dove vivi, dove stai andando, rispondono in nostalgia dei dinosauri soltanto in un verso, e cioè porco Giuda, al Mesozoico, voglio tornare lì.
0: Ecco, nel Mesozoico ideale e reale, quali mi fai un paio di esempi di figure che, diciamo, dissotterreresti per renderle interessanti nel presente?
1: Ma più che figure si parla di abitudini, e quindi appunto parlavate prima col professor Dorfles della lettura, del tornare a considerare l'istruzione. C'è un monologo, un racconto che si chiama Sussidiario Mistico, dove si parla del tornare a idealizzare la professione del formatore in generale, no? E quindi si racconta per esempio della iconografia della disciplina, questa donna che viene raffigurata all'interno della Cappella San Severo a Napoli come una signora gigantesca che tiene in braccio questo infante da formare, e con l'altro braccio tiene appunto la frusta che si chiama appunto disciplina. E quindi c'è tutto un racconto in cui imploriamo il suo ritorno, e soprattutto il ritorno di moda di questo must have, che è la frusta di canapa che ti fa fumare il culo. Però scusate,
0: quando impariamo qualcosa, scrivi, nel processo, nelle circostanze d'apprendimento, c'è sempre di mezzo una piccola quota di difficoltà, come se faticando imparassimo meglio. Faticando impariamo meglio, questo senza dubbio, no? Anche osservare un bambino che apprende a leggere o apprende i numeri, effettivamente, no? Si può cogliere molto facilmente qualcosa che ha a che fare con lo sforzo, niente viene naturale nell'apprendimento. E in questo senso quindi ci stai dicendo che abbiamo dismesso, diciamo, un rapporto con la fatica, con la conquista faticosa del sapere?
1: Che lo abbiamo applicato probabilmente soltanto allo sport muscolare, e che quindi è interessante secondo me tornare a quel tipo di ragionamento, e quindi utilizzare gli strumenti intellettivi esattamente come li usiamo dentro alla palestra del CrossFit.
0: Allora, questo ci potrebbe fare incappare in accuse di moralismo?
1: Ma magari.
0: Cioè, tu
1: sarebbe bellissimo.
0: Ritieni di essere una moralista?
1: Assolutamente sì, se utilizziamo questa parola, ovviamente sorridendo, come strumento per solleticare la morale, che in questo tempo sta mancando e che ci serve.
0: Inerte, perché noi siamo partiti dall'inerzia, c'è un'inerzia a appunto della morale più che inerzia morale?
1: C'è un disuso, c'è una, più che un disuso, una paura, come se fosse sinonimo di qualcosa che offende, perché ti fa rimanere in uno stato di non progresso, ecco. Quindi io rifiuto fortemente questo tipo di abitudine, talmente tanto che, insomma, a proposito di letture, di mestiere faccio la comica, eppure leggo, per esempio, il mio scrittore preferito è una teologa, che è Adriana Zarri, e quindi più morale di così.
0: Ecco, i nostri ascoltatori sicuramente sanno di chi stai parlando, perché Radio 3 diciamo c'ha così questo tipo di filone, penso a Uomini e Profeti, che effettivamente è una trasmissione per chi è interessato anche alla spiritualità e al racconto teologico. Allora, qui c'è un passaggio nel capitolo Disgustibus del libro di Arianna Porcelli Safonov, Nostalgia dei dinosauri, in cui si gioca con dei luoghi comuni. Vediamo perché dobbiamo smontarli o non smontarli, no? Nel parlato pubblico, nel discorso pubblico, se facciamo queste domande, per esempio, ti piacciono i gatti? La risposta potrebbe essere: creperai, zitella. Difendi una minoranza? Attivista. Difendi una maggioranza? Fascista. Ti arrabbi con un omosessuale? Omofobo. Ti arrabbi con una donna? Maschilista. Ti arrabbi con un uomo? Hai il ciclo. Ripudi la guerra? Amico dei terroristi. Vesti coi maglioni di Kashmir? Sei ricco. Preferisci cardigan? Sei povero. Un cantautore o del Partito Democratico? Scuola privata? Paghi per essere promosso. Scuola pubblica? Proletario. Vai male a scuola? Hai disturbi d'apprendimento. Ti piace studiare? Hai problemi di autismo. Sei vegano? Estremista. Hai più di 3 figli? Cielino. Ti sei ubriacato stanotte? Può capitare. Allora, questo elenco, fate pure l'applauso, così lo facciamo sentire che siamo in diretta su Radio 3 dalla nuvola dell'Euro a Roma. Arianna, questa sequenza, diciamo, di domande retoriche che però hanno poi una risposta, che cosa ci dice? Ci dice, il sintomo è
1: che stiamo diventando spaventevolmente prevedibili, che stiamo diventando merce per cataloghi. E Disgustibus è un racconto che si occupa della cura dei nostri gusti personali e di come li si debba salvaguardare, no? Esattamente come delle cose di cui abbiamo cura che abbiamo paura ci scappino di mano, tipo le relazioni umane, o insomma ciascuno pensi alla propria, ecco. Quindi questo è un catalogo per far comprendere al lettore, far confermare al lettore quanto sia complesso sfuggire ai sentieri che già sono prestabiliti, no? Come se fossimo tutti un archivio di Stato. Pericolosissimo.
0: Allora, Arianna Porcelli Safonov, oltre a scrivere libri, porta in giro monologhi teatrali, riflette, costruisce anche occasioni interessanti, come per esempio quella del podcast di Rai Play Sound intitolato Famiglia e altre cose velenose, che appunto ha costruito insieme a Ilaria Cadorin, che è qui accanto a me, che è una psicoterapeuta. Voi parlerete tra l'altro nello spazio Rai tra poco, sì, no? Alle 12, quindi appena finisce la trasmissione, lo spazio Rai qui alla Nuvola, appunto, si parlerà del podcast con Andrea Borgnino, appunto, di Rai Play Sound.
1: Ci tengo a dire, Paolo, che è la mia psicoterapeuta.
0: Ah,
1: che
0: è proprio,
1: credo,
0: la tua, quindi
1: cioè
0: mi sembra,
1: rilevante. Un accompagno stamattina.
0: C'è una confidenza e una conoscenza reciproca. Il podcast si articola in 8 episodi, ognuno è dedicato a una delle figure chiave del nucleo domestico. Anche qua con un'attenzione particolare ai luoghi comuni e anche ai conformismi, no? C'è una puntata che si intitola Bambini semidei, il padre pianta grassa, figura sempre più ornamentale, la mamma onnipotente, i nonni, istruzioni per usarli al meglio, e poi fratelli coltelli. Ma insomma, in generale c'è un tentativo di farci capire cosa è velenoso nel nucleo familiare e che cosa nello specifico.
2: Sì, Arianna ha il compito di far capire cosa è velenoso e io cerco di recuperare i brandelli di questi membri familiari. È stata una bella collaborazione, anche perché tendenzialmente si parla nel bene e nel male dei membri familiari, senza però riuscire sempre a capire la chiave psicologica, anche individuare la chiave di lettura, e secondo me siamo riusciti a farlo.
0: E Arianna, della famiglia che cosa raccontate e perché magari prestare particolare attenzione a certi aspetti, cioè quali sono quelli che avete privilegiato?
1: In primis l'aspetto di interrogarci perché esista ancora la famiglia e come distruggerla completamente fino ad arrivare ad essere finalmente la società egoriferita che vogliamo diventare, evidentemente. Scherzo, fa sempre bene ricordare che scherzi sono delle... abbiamo voluto rimettere ordine con Ilaria, intanto proprio per la mia storia personale e poi anche per dare una mano a tutti coloro che si scontrano nel disperato tentativo di sistemare sistemare i rapporti umani che principalmente nascono all'interno del nucleo familiare. Quindi siamo andati a prendere ogni singolo membro della famiglia, e non solo, perché abbiamo anche la puntata per esempio sugli estranei, cioè quindi tutte quelle persone che gravitano al di fuori della famiglia e che spesso ci salvano dalla famiglia stessa, e poi i partner che nel bene e nel male non sempre vengono inglobati all'interno del nucleo familiare. Quindi prima abbiamo fatto un catalogo di quelle che sono le figure mitologiche della famiglia, e poi siamo andate a capire io come insomma devastarle e vendicarci di tutto ciò che siamo oggi, cioè persone traumatizzate. E Ilaria ovviamente con la sua professionalità ha cercato di dare veramente degli strumenti, dei tools, per usare un termine giovanissimo, per maneggiarli con cura in tutti i sensi, no?
0: Grazie ad Arianna Porcelli Safonov e a Ilaria Cadorin per essere state con noi alla Lingua Batte. Questo è l'applauso del pubblico, e intanto invito sul palco la nostra ultima ospite, che è una delle più importanti attrici italiane, e anche qua l'applauso ribadito per Sonia Bergamasco. Sonia Bergamasco, siamo molto contenti, più che contenti, di averla appunto alla Lingua Batte. Vorrei chiedere anche a lei di provare a dare la sua versione di questo rapporto tra ragioni e sentimenti. Credo che per un'attrice intervenga, questo è anche un po' l'oggetto del libro che la riguarda, intervenga, no? Una parte razionale, ma quanto ostativa rispetto all'abbandono ai sentimenti.
3: Buongiorno a tutti e grazie di questo invito. Entro subito insomma nel cuore del racconto. È un, per me, per quanto mi riguarda, per quanto è la mia esperienza, è una sorta di è camminare sul filo, e quindi è una continua ricerca di equilibrio nel disequilibrio. Credo per me che sia l'unico modo per restare in piedi e per riuscire ad affrontare l'istante nella maniera più creativa e propositiva.
0: C'è una poetessa che lei ama molto e a cui ha dato voce, che è Patrizia Cavalli, anche in questo contesto diciamo della fiera è un nome che torna frequentemente. Ecco, anche diciamo il lavoro di un'attrice per esempio con la poesia può essere rilevante nel trovare un modo di stare al mondo in equilibrio tra la razionalità e il sentimento.
3: Sì, parlando di Patrizia Cavalli, è un esempio luminoso di lingua che riesce ad essere affettuosa, pungente, profonda e insieme alla superficie, in una maniera dorata, mozartiana, e quindi è un esempio meraviglioso.
0: Allora, il libro si intitola Sonia Bergamasco, Giocare la vita, a cura di Maria Paola Pierini e Federico Pommier Vincelli. È un volume pubblicato da Cosmo Iannone Editore, viene dalle pagine di Molise Cinema, che è un'importante rassegna cinematografica, e glielo chiedo anche rispetto a come lei ha percepito questo libro. Non è un libro di Sonia Bergamasco, ma è evidentemente un libro su Sonia Bergamasco, no? In cui alcuni saggisti, autori riflettono sulla multiformità del suo lavoro tra cinema, teatro, performance dal vivo, circostanze di varia natura che l'hanno portata peraltro, come poche attrici, dalle parti del comico, penso a Checco Zalone, e dalle parti invece della letteratura, della drammaturgia anche più impegnativa e del cinema più riconoscibile di questi anni. Come ci si riflette in uno specchio così sfaccettato?
3: È bello usare proprio questa immagine dello specchio, che amo moltissimo, ma questa occasione nata all'interno di Molise Cinema, che è un festival speciale alla sua 23esima edizione, è un festival tutto da scoprire, che invito a scoprire, nasce questa idea anche di dare spazio a ritratti d'attori, d'attrici e di offrire un ritratto attraverso lo sguardo degli altri. In questo caso appunto la cura è di Maria Paola Pierini, che io conosco molto bene perché abbiamo collaborato anche alla sceneggiatura del documentario che ho diretto su Eleonora Duse, ed è stato uno sguardo particolarmente caro, affettuoso e competente, e ha dato voce a giornalisti, amici, critici, scrittori, editori, ed è un'occasione rarissima per poter, attraverso un ritratto d'attrice, riflettere sul mestiere, dell'attore, cosa che mi sta particolarmente a cuore.
0: Lei ha cominciato anche con Carmelo Bene, qui appunto nell'intervista viene ricordato il suo rapporto con Carmelo Bene, ma per fortuna, dice lei, prima di incontrare Carmelo Bene ho fatto un lungo percorso di teatro in compagnia con Massimo Castri, un regista molto incisivo nel lavoro con i giovani attori. Parla del rapporto conflittuale con Carmelo Bene, quindi uno dei più misteriosi, sfuggenti e sicuramente incisivi attori, registi, pensatori di teatro in Italia, però poi dice la forza è quando è scattata la forza conquistata e scattata insieme alla corda della commedia, come l'apertura di un ventaglio, no? Perché
3: sì,
0: è stato così importante?
3: Ma perché è nella vita, è nella lingua della vita, e riuscire a dirla il più possibile in apertura significa fare un passo in avanti, e quindi la tragicommedia della vita che viviamo ogni giorno, e saperla, riuscire a avvicinarla, a dirla, talvolta affacciarsi felicemente, mi sembra insomma una materia d'attore.
0: Le faccio un'ultima domanda, perché appunto siamo a più libri più liberi, anche sul rapporto più stretto con la letteratura che lei ha portato in varie circostanze sul palco, dicevamo appunto di poetesse, ma scrittrici, insomma mi sembra che sia anche una parte fondamentale, viene ben rappresentata dal libro, questa di provare a modellare i testi anche fuori dalla dimensione strettamente drammaturgica e a portarli attraverso la voce al pubblico. Fa la differenza anche questo,
3: sì,
0: rispetto al nostro percepire la grandezza di alcuni testi letterari?
3: La scrittura è corpo e azione, e quindi è fondamentale. Io credo moltissimo alla lettura come a un'azione poetica, e quindi continuo a esercitarla e continuerò a esercitarla.
0: Grazie a Sonia Bergamasco per essere stata con noi alla Lingua Batte, che si avvia alla conclusione. Io devo ringraziare i tecnici Manuel Francisci, Francesco Lanza, Dalino Martini, gli specializzati Francesco Carloni, Damiano Quarto, il consulente musicale Fabio Andronico, e grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questi microfoni, da Cristina Faloci, curatrice del programma, dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia, e a Giampiero Vigorito un grazie. Giampiero Vigorito con noi in redazione. Se volete riascoltare la puntata potete farlo su Rai Play Sound, se volete scriverci la Lingua Batte @rai.it, e ci trovate sui social La Lingua Batte Radio 3. Noi finiamo con le note di Rino Gaetano e naturalmente forse una delle sue più straordinarie canzoni. Ricordo anche che sta circolando una importante clip legata appunto a un inedito di Rino Gaetano, magari ce lo dice in un 20 secondi Alessandro, si tratta appunto di un inedito trovato tra le carte del cantautore.
4: Allora, tra i tanti diciamo manoscritti di Rino abbiamo ritrovato un testo, il periodo dell'anno scorso durante l'allestimento della mostra, si tratta di Io ci sto, e tramite Sony abbiamo appunto sviluppato un video molto bello, andatelo a vedere.
0: Ma noi sentiamo Ma il cielo, che vi suonerà familiare. Grazie per essere stati con noi.

siamo arrivati alla fine di questa puntata estiva nel percorso antologico che ci prepara la nuova stagione della Lingua Batte. Grazie da Paolo Di Paolo, grazie da Cristina Faloci, curatrice del programma, e dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia. A domenica prossima, 10:45 su Radio 3.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, Le Quattro Stagioni, Opera Italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
2: Per i concerti del Quirinale di Radio 3 trasmettiamo la puntata andata in onda dalla Cappella Paolina domenica 21 gennaio 2024. Rachele Andrioli e Coro a Coro. Buon ascolto.
3: Buongiorno, buongiorno, bentornati alla Cappella Paolina per i nostri concerti domenicali dal Palazzo del Quirinale. La settimana scorsa abbiamo inaugurato questa seconda parte della stagione, l'inizio del 2024, con un concerto di Pino De Vittorio, voce e con musica che veniva dalla tradizione del Sud Italia, ma molto legata anche a un'impronta di tipo barocca, che è un po' nella storia di Pino De Vittorio. Oggi rimaniamo in qualche modo nella stessa area geografica, ma con un'esperienza molto diversa. Generazionalmente, perché si tratta, come vedrete, di voci femminili, tutte molto giovani, ma anche con una idea che è quella di rinnovare il repertorio della musica di tradizione, cercando il modo in cui questa si collega anche con altre tradizioni non chiuse, quindi diciamo in un'area geografica precisa, e anche con la composizione, l'invenzione di una nuova musica, di una nuova tradizione. La voce anzitutto è quella di Rachele Andrioli, che vi presento e vi pregherei di accogliere con un applauso. E con lei c'è Coro a Coro, e in questo caso diciamo una rappresentanza di questo gruppo che in realtà è molto più ampio, e cioè Giulia Piccinni, Adele Benlawar, Elisabetta Selleri, Maddalena Serrati e Silvia Perfetto. Io chiamerei proprio Rachele Andrioli perché, dicevo, questa è una piccola rappresentanza. In realtà c'è quasi una comunità di cori femminili con cui Rachele lavora un po' in tutta Italia.
4: Sì, siamo... ci chiamiamo Coro, ma poi siamo molto di più. Questo progetto, che poi non era un progetto, era semplicemente un sogno, è nato in un modo molto semplice, in una camera di casa mia, ed è diventato un laboratorio in giro per l'Italia e oltre, in cui cerchiamo di valorizzare il concetto di genere e la multiculturalità. Quindi siamo donne e affrontiamo brani che vengono dal mondo.
3: Oh, ma dicevo, una comunità, perché in realtà sono tantissime le persone tra Roma, Bologna e dove altro?
4: A Palermo, tra poco a Ravenna, soprattutto in Salento, perché è il luogo in cui vivo, e quindi lì diciamo c'è un numero un po' più ampio, siamo molto più numerose, ma a parte diciamo degli appuntamenti stabili, ci sono anche degli appuntamenti sporadici un po' in giro.
3: Oh, la città di Ravenna significa per Rachele Andrioli anche un impegno nuovo e un impegno speciale che la vedrà collaborare con Riccardo Muti.
4: Sì, collaborare con Riccardo Muti è una parola grossa, magari. Diciamo che ti passa.
3: Ma è così, eh?
4: Sì,
3: sì. Lo dico io, non c'è bisogno.
4: Grazie. Io poi sono sempre superstiziosa, quindi di solito non nomino mai nulla prima. Magari poi ve lo dico dopo.
3: Questa, diciamo, è una tecnica di comunicazione molto attuale.
4: Efficacissima, tra l'altro. Tra poco potremo sperimentare questa straordinaria situazione in cui saremo, diciamo, collaboreremo con Riccardo Muti al Ravenna Festival, in cui porterò con me molte più corette di quelle che ascolterete oggi.
3: Corette?
4: Noi tra noi ci chiamiamo corette.
3: Oh, e dicevo prima che allora Rachele Andrioli ha pubblicato da poco un disco con musica tutta di sua creazione, perché in qualche modo c'è, se non capisco male, da un lato l'idea di reinventare un patrimonio che in qualche modo rischia anche di fossilizzarsi e quindi di dargli una nuova vita, ma di farlo in una chiave che non sia identitaria, no? Cioè si tratta di non legarsi semplicemente alle radici di un posto, ma a partire da queste radici guardare anche fuori. Tutto nasce da una visione di Leuca, forse, del capo di Leuca, che è finibus terrae, però lo si può intendere o come una chiusura o come uno sguardo verso fuori.
4: Sì, quando i pellegrini arrivavano al capo di Leuca, come è accaduto in molte altre finisterre, però in particolare al capo di Leuca, veniva chiamata De Finibus Terrae proprio perché si credeva che il mondo fosse finito e quindi c'era questa idea di lontananza. Diciamo che piano piano, rimasticando la tradizione, mi sono lasciata ispirare dal fatto che questo creasse anche un'idea di vicinanza, soprattutto per il fatto che prima eravamo noi a emigrare e invece adesso emigravamo con i treni, mentre adesso vediamo arrivare le persone dal mare, dal capo di Leuca, e quindi questo crea anche un senso di vicinanza che inevitabilmente ci influenza e ci condiziona, no?
3: Fra l'altro questo si riflette anche nel programma musicale di oggi, perché oltre alla musica di Rachele Andrioli, oltre a quella che è più direttamente derivata dal patrimonio popolare salentino, in realtà ci sono anche aperture verso altri spazi che un po' ruotano tutti intorno al Mediterraneo, i Balcani, l'Albania, la Palestina, però per esempio c'è anche la Galizia.
4: Sì, c'è la Galizia perché abbiamo conosciuto anni fa Uxía Pedreira, una cantante galiziana con cui abbiamo prodotto un piccolo documentario che si chiama Marine, storie di donne alla fine di una terra, proprio perché anche lei veniva da una Finisterre e abbiamo deciso di incontrarci in questo modo. Lei ci ha donato questo brano tradizionale con l'aggiunta del suo testo e noi lo proponiamo non solo nel nostro laboratorio ma anche nei laboratori, diciamo, fuori dal Salento. Poi c'è anche questo aspetto che mi è stato suggerito poco fa in camerino e lo prendiamo come una bella suggestione, il fatto che noi siamo molto differenti tra di noi, molto, diciamo, semplici, nude e crude, come ho scritto ieri sul mio post, crea anche molta più voglia di affrontare brani diversi, musica diversa da quello che noi siamo abituate a praticare, e quindi conoscere una diversa cultura musicalmente di sicuro ci fa avvicinare molto di più.
3: Che strumenti ascolteremo oltre le voci?
4: Sì, siamo in una condizione molto particolare oggi, perché io userò, e non dico suonerò perché non lo voglio dire.
3: Lo dico sempre io.
4: L'ukulele baritono, i miei tamburi a cornice, fedeli amici, fedeli amiche, e voci, e basta.
3: Vedo anche un violino.
4: Il violino, volevo sorpresarlo, volevo che fosse una sorpresa. Giulia Piccini suonerà il suo violino, l'ho costretta e quindi lo farà.
3: Va bene, abbiamo capito che, insomma, il rapporto di Rachele Andrioli con le sue corette ogni tanto è anche un po' di impositivo. E adesso allora noi ascoltiamo proprio all'inizio, alla Lado Vento, che è questo brano di Uxía Pedreira di cui ha parlato prima, Vole e Vole, che è un brano invece tradizionale.
4: Vole e Vole è un brano tradizionale dell'Alta Puglia su cui Enza Pagliara ha aggiunto il suo ritornello e io ho ascoltato quando ero piccola e a distanza di 20 anni lo porto ultimamente sul palco.
3: E l'ultimo brano che ascoltiamo in questa prima parte invece è un medley, una costruzione che mette insieme vari brani tradizionali.
4: Sì, noi li chiamiamo innesti e li pratichiamo durante il laboratorio. È un brano, una registrazione in archivio di Alan Lomax sugli spaccapietre che esorcizzavano la fatica cantando. E l'abbiamo abbinato, innestato appunto, a un brano della tradizione del Sud Italia. Troviamo in diverse versioni questo brano, e a sua volta c'è un ulteriore innesto con il ritornello di un brano albanese che si suona nei momenti, si canta nei momenti di celebrazione.
3: Bene, Rachele Andrioli, Coro a Coro. Vi ricordo che siamo in diretta su Radio 3 dal Palazzo del Quirinale.

Rachele Andreoli, Andrioli, coro a coro. E il prossimo gruppo di brani intanto è composto per una parte da musica scritta e quindi creata, composta da Rachele Andrioli, e poi però anche per vedere come funziona il lavoro di questi laboratori corali di cui abbiamo parlato prima, qualche volta ci sono anche delle corette, delle cantanti che propongono brani provenienti dalle loro tradizioni, dalle loro origini, e quindi questo trio, questo trittico si conclude con un brano di origine palestinese che da 5 anni è in repertorio per il loro gruppo. Si chiama Yammi Muelil Hawa, e prima noi ascolteremo di Rachele Andrioli, Occhi e Tespettu.

Rachele Andrioli, coro a coro, ma verrebbe quasi da dire cuore a cuore, perché è una musica piena di sentimenti, di emotività. E ci sarebbero molte cose da dire. Intanto che il disco a cui fa riferimento, ma non in modo esclusivo, questo programma, si intitola Leuca, così come Leuca abbiamo intitolato anche questo concerto, io prima ho dimenticato di dirlo, e abbiamo detto all'inizio invece che Leuca è proprio intesa nel programma, nel laboratorio creativo di Rachele Andrioli, come una forma di osservatorio aperto a mescolanze, a commistioni, un luogo, diciamo così, di arrivi e di partenze. A me ha sempre colpito il fatto che la musica scritta più antica della quale abbiamo testimonianza e che risale all'incirca al 1400 avanti Cristo viene da un posto di mare, viene da una città che era anche un porto, Ugarit, e dove si mescolavano tracce di tradizione egizia, ittita e anche di altre popolazioni che insistevano su quel porto, e proprio il mare è un luogo nel quale effettivamente per secoli, quasi per millenni, non c'è stata quel tracciamento di confini che invece rappresentava il vincolo della legge che si imponeva sulla terraferma. E quindi è stato proprio un luogo nel quale la musica evidentemente è nata già ibridata, è nata già da un insieme di mescolanze nelle quali le tradizioni si fondevano e non rimanevano invece chiuse nelle loro identità. E poi c'è un altro elemento, scusate se la faccio lunga, ma l'elemento femminile, che è importante, perché se noi pensiamo a uno dei miti fondatori del rapporto fra la donna e il mare, è il rapporto, diciamo, tra Penelope e Ulisse. Ulisse aveva nel mare l'avventura, il viaggio, Penelope aveva la costa di Itaca, e in qualche modo la sua avventura aveva a che fare invece con la dimensione del tempo, più ancora che con quella dello spazio, la famosa storia della tela. E quindi questo mare che rappresenta per il mondo maschile il sogno dell'evasione, per il mondo femminile a volte invece un altro tipo di confine, e quando si lavora sui confini, su confini mobili appunto come quelli del mare, si possono inventare molte cose per accogliere quello che viene dal mare e riproporlo in un'altra chiave. È un po' quello che avviene con Leuca ed è quello che avviene con i brani che ascolteremo ora, Tutte uguali son che creature, La mareggiata e Fimmana de mare. Ecco, a me Fimmana de mare mi fa pensare, diciamo, a una Penelope contemporanea. Rachele Andrioli, coro a coro.

Michigan. Comunque un ase con fucile a mano, andava l'uomo si è serbo afghano. O Kurdistan sempre stesse ban, aiuta una discarica o magna un anno. Ci regolò chiamando la ietta di miesa via, orienta a pagamento per strani fantasie. Tutte quali sono che creature, nessuna è figlia, nessuna. Tutte nate dall'amore, se sape come

0: Coro a coro, Rachele Andrioli. Rachele, questo brano aveva questo elemento ripetuto, questa parola IEU, che significa?
1: Significa io.
0: Molto...
1: molto semplice.
0: Molto semplice. Però ecco, in questo io in realtà c'è un noi, no? Perché è una musica non soltanto che voi cantate insieme, anche se Rachele Andrioli si esibisce spesso in solo, ma significa anche tante cose legate alla storia di una musica che uno tende fatalmente, per il senso di consumo che abbiamo adesso, a schiacciare sulla taranta, ma in realtà ha avuto tante altre cose. Io penso a due nomi che forse a uno sono legato più, io non lo so, Uccio Aloisi per esempio, e l'altro è quello di Rina Durante. Sono nomi che in qualche modo rientrano, no, perché ha fatto un gesto che non si vede alla radio.
1: Non so chi sia legato di più tra me e te allora a questo punto.
0: Penso tu, però.
1: Io sono, diciamo, come dire, per me sono come dei santi, io sono devota a queste persone, quindi... mi sento assolutamente legata, perché sono state fonte di ispirazione. Poi io inevitabilmente sono nata nell'89, quindi non potevo, diciamo, pranzare e cenare con loro. Quindi li ho conosciuti quando io ero molto piccola e loro molto grandi, per cui erano proprio una, come dire, Uccio Aloisi ad esempio per me era proprio non qualcuno di irraggiungibile, perché poi ci ho mangiato e ci ho bevuto, però era qualcuno che ogni volta che parlava cercavo di registrare qualsiasi parola, perché pensavo che un giorno mi sarebbe stata utile, ed è proprio così.
0: Oh, l'89 è un anno un po' chiave, naturalmente, per tante cose, una delle quali è che diciamo, la caduta dei muri e la guerra nei Balcani che sarebbe seguita negli anni 90 ha significato molto anche per la musica. Se mi permetti, io ricordo una intervista che feci a Goran Bregovic in quegli anni, che erano gli anni nei quali molta musica passava anche per sua, anche se non lo era. Lui diceva, ma mi ricordo esattamente queste parole, molto ricchi archivi di radio comunistica, diceva lui così, e in effetti in questi archivi lui ha pescato molto, e io però mi chiedo anche, lo dico perché il brano che ascolteremo fra poco, Ederlesi, è proprio un brano che in qualche modo è stato portato alla popolarità da Bregovic, ma non è di Bregovic, è un brano tradizionale, però mi chiedevo, ecco, questa forma di armonizzazione che voi fate con le voci, queste voci così ferme, ha qualcosa che è legato anche alla conoscenza della musica balcanica, dei cori femminili balcanici, oppure è una cosa che Rachele Andrioli ha ritrovato più nella tradizione della sua terra?
1: Ai ai ai, che domanda, Stefano.
0: Allora, una la devo fare, è difficile.
1: Allora, c'è da dire che nel laboratorio spesso cerchiamo di riproporre, ad esempio facciamo dei brani bulgari, quindi che sanno, no, che hanno quella difficoltà, anche perché sono armonizzazioni davvero molto difficoltose, e quindi cerchiamo ovviamente di enfatizzare le armonie diciamo balcaniche, ma in questo caso, come in molti altri brani, le cose vengono facendole, come la rivoluzione, no? Non è che si fanno le prove, cioè si fa e basta. E quindi noi ci incontriamo e spesso costruiamo il brano così come ci viene, e poi ovviamente la suggestione di un testo e di una melodia, inevitabilmente quando si tratta di musica tradizionale, richiama proprio la storia di questa, di questo luogo, no? Quindi inevitabilmente abbiamo costruito Ederlesi ed è uscita esattamente con un richiamo ai Balcani, al senso del viaggio, del cammino.
0: Sì. Un'altra cosa è che spesso nella sua musica, adesso meno complicata, spesso nella sua musica Rachele Andrioli usa l'elettronica, oggi no, e allora mi chiedo anzitutto che tipo di uso fa dell'elettronica, e soprattutto se per oggi che non c'è ha trovato qualche forma di compensazione. È più facile?
1: Aiuta, guarda, puoi tornare indietro alla domanda dei Balcani, per favore, Stefano. Io uso l'elettronica, è una parola grossa, uso dei pedali, delle loop station, delle stompbox elettroniche, E non suono l'ukulele baritono e di solito sono sola. Poi facciamo dei concerti con il coro, in cui le donne che fanno parte del coro sono circa 40. Quindi abbiamo, diciamo, ci siamo dette, vabbè, difficoltà per difficoltà, allora togliamo l'elettronica, togliamo tutto quanto, cantiamo, suoniamo così. C'è da dire anche che l'elettronica per me è solo un elemento di supporto, proprio perché essendo sola, diciamo che è partito veramente molto semplicemente. Non posso suonare due cose mentre canto, né posso armonizzare le mie voci. Quindi la uso, ma è veramente qualcosa di essenziale, non di necessario, proprio di essenziale. materiale di conforto, ecco.
0: Il primo brano che abbiamo ascoltato prima, perché non l'ho detto, ma nei tre brani precedenti, gli ultimi due erano di Rachele Andrioli, il primo era di Enzo Avitabile, invece adesso abbiamo appunto Ederlesi, poi De Finibus Terre, che è un brano di Rachele Andrioli, Aria di Salve, che è un brano tradizionale, sembra un'aria di saluto conclusivo, in realtà Salve è il posto da dove viene Rachele Andrioli.
1: Sì, è il mio paese. Lo chiamiamo brano, vero, insomma?
0: Vabbè, non so, come si può dire?
1: Non lo so.
0: Allora?
1: Un brano.
0: Brano, vabbè.
1: Mi hai convinto, Stefano. Aria di Salve è la canzone tradizionale di Salve. Questo perché il ritornello era qualcosa che noi cantavamo. Dico noi, ma io non ero ancora nata. E poi, quando negli anni 50 partivano i migranti, un certo Antonio Coi, che porto sempre nel cuore, quando canto questo brano lo penso sempre, ha inserito questo testo dalla Svizzera. Perché migravano molti in Svizzera, e quindi lui ha inserito questo testo sempre in tradizione orale, che poi è entrato a far parte della tradizione salvese. Quindi questo brano, diciamo, è un miscuglio di tradizione che poi è diventata tradizione, perché lui non è che è andato e si è depositato questo brano, no, è diventato proprio parte del repertorio tradizionale, ed è una delle cose più belle che si possano fare, regalare un brano alla tradizione.
0: Allora, intanto faccio una piccola traduzione: non lo ha depositato, significa che non ha riscosso diritti d'autore e non ha messo, diciamo, il copyright sul brano. Invece, forse invece di brano, diciamo canzone?
1: Canzone, aria, diciamo aria.
0: Aria.
1: La chiamiamo l'aria di Salve.
0: Aria di Salve, Rachele Andrioli, coro a coro.

Rachele Andrioli. Coro a coro, Giulia Piccinni, Adele Bennawar, Elisabetta Selleri, Maddalena Serrati, Silvia Perfetto.

0: RAI Radio 3.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: When the first rains fell, the earth awakened.
1: Nelle interrogazioni scolastiche di una volta, una domanda relativa alla lunghezza dei fiumi era un vero e proprio classico, assieme all'altezza dei monti e ai nomi delle capitali. Il Po, il fiume più lungo d'Italia, 652 chilometri. L'Adige, il secondo, 410 chilometri, e così via. Oppure poteva arrivare la richiesta di indicare dove fossero le sorgenti di un fiume. Il Tevere nasce sul Monte Fumaiolo, l'Arno sul Monte Falterona. Oppure anche, sempre per il maggior fiume italiano, il Po, la famigerata lista degli affluenti di sinistra e di destra. Certamente i corsi d'acqua sono un elemento centrale della geografia. Il fiume è un agente che modella incessantemente la superficie terrestre, erodendo le sponde, trasportando sedimenti, portando a valle le acque meteoriche, favorendone il deflusso, depositando ghiaie e sabbie. I geografi fisici studiano la geomorfologia fluviale, la forma dei corsi d'acqua, che infatti presentano aspetti differenziati. Siamo abituati, nei nostri immaginari geografici mentali, a pensare a un fiume come a una linea, anche per la suggestione del linguaggio cartografico. Nelle carte geografiche, infatti, i fiumi appaiono come linee azzurre, ora sinuose, ora rettilinee, ma pur sempre linee. In realtà la faccenda è più complicata. La forma di un alveo, cioè di quella porzione di superficie terrestre all'interno della quale scorrono le acque di un fiume, varia a seconda della morfologia del territorio. Un conto è un tratto montano di un fiume, un conto è un tratto di pianura, ma anche a seconda della tipologia di terreno che attraversa.
0: Where rivers wandered, life could flourish. They have shaped us as a species, and we worship them as gods.
1: Nel documentario intitolato per l'appunto River, fiume, della regista australiana Jennifer Pedom, uscito nel 2001, possiamo vedere spettacolari immagini di fiumi visti dall'alto, con una varietà di disegni e di forme da fare invidia a certi quadri astratti. Ai testi che accompagnano le splendide immagini di questo documentario ha collaborato anche lo scrittore britannico Robert McFarlane, che è autore, fra gli altri, di un libro uscito nel 2025 dal bellissimo titolo Is a River Alive? È vivo un fiume? La domanda è interessante e la risposta meno immediata di quello che potremmo pensare in un primo momento. I fiumi hanno sempre affascinato l'umanità perché hanno una caratteristica che è tipica degli esseri viventi, il movimento. L'acqua che scorre, il suo rumore, o in certi casi sarebbe meglio dire la sua musica, dal momento che spesso il gorgogliare delle acque possiede un fascino rasserenante, quasi ipnotico, di grande piacevolezza. Ma anche l'umidità che circonda un corso d'acqua, quasi fosse una sua forma di respiro, sono tutte caratteristiche che, anche a una percezione distratta, sembrano accomunare un fiume ad un essere vivente. Lo scorrere delle acque ha rappresentato da sempre negli immaginari geografici la metafora della vita. Si parte da una nascita, la sorgente, si attraversa un'infanzia ed una adolescenza, i tratti iniziali del corso d'acqua, si raggiunge una maturità, il tratto di corso centrale con la portata delle acque più cospicua, ed infine, inevitabilmente, una fine, la foce. Il geografo francese Élisée Reclus, uno dei padri fondatori della disciplina, pubblicò nel 1869, un libro che ebbe un incredibile successo editoriale, tradotto in molte lingue, Histoire d'un ruisseau, storia di un ruscello, in cui racconta la storia di un corso d'acqua come se stesse scrivendo una sorta di biografia di un essere vivente. Il poeta Biagio Marin, nato e vissuto a Grado, in Friuli, in una poesia citata anche nelle pagine terminali di uno dei più bei libri scritti su e intorno ad un fiume, Danubio, di Claudio Magris, scrive, e perdonate la pronuncia non proprio nativa del dialetto gradese, fa che la morte mia, signor, la sia come il scorre de un fiume in tel mar grando. Fa che la morte mia, signore, sia come lo scorrere di un fiume nel grande mare. Possiamo dunque avvertire una certa fraternità nei confronti dei fiumi, anche per quel che riguarda la nostra inevitabile mortalità, il nostro destino di arrivare ad una foce. Un fiume potrebbe essere vivo non solo perché scorre incessantemente, perché si muove, ma anche perché dialoga con le comunità umane. La storia dell'umanità è anche la storia di un millenario rapporto con i fiumi. I corsi d'acqua sono preziosi e ricercati per vari motivi, perché forniscono l'acqua per gli usi civici, per lavarsi e lavare in primis, ma anche per cucinare, o per uso potabile. Un corso d'acqua è anche una preziosa risorsa per l'irrigazione dei campi. Ricordiamo il ruolo di divinità assegnato al fiume Nilo nell'antico Egitto, proprio per riconoscere il ruolo fertilizzante e quindi donatore di vita delle sue acque e delle componenti organiche da esse trasportate. I fiumi sono anche infrastrutture di trasporto, vere e proprie vie d'acqua, attraverso le quali penetrare dal mare nell'entroterra. La storia delle esplorazioni prima e del colonialismo poi è anche una storia di risalite fluviali. Per questi motivi le città spesso sono state costruite accanto, intorno o nelle vicinanze di corsi d'acqua. Insomma, i fiumi sono stati dei veri e propri magneti per gli insediamenti umani. Certo, i fiumi non dispensano soltanto benefici, ma hanno rappresentato e rappresentano ancora nella storia dell'umanità una fonte di pericolo. Per questo, nell'immaginario occidentale, il fiume è stato visto anche come una potenza indomabile, come una forza travolgente.
2: ¿Qué pasó con las inundaciones en Valencia? El recuento de los daños por Dana.
1: Il poeta rinascimentale Ludovico Ariosto paragona il fiume Po nel canto quattordicesimo dell'Orlando Furioso ad un porco silvestre, cioè a un cinghiale, che, cito, col petto, col grifo e con le zanne fa dovunque si volge ampie finestre. Chiusa citazione, cioè provoca danni dappertutto. Avete presente come un cinghiale può scaravoltare la terra e rovinare un intero prato? La similitudine animalesca ci restituisce con vividezza il senso di paura che doveva incutere il fiume in piena, facendo dunque entrare i paesaggi fluviali in quelli che il geografo americano E. Futuan, in un suo libro del 1979 intitolato Landscapes of Fear, definiva appunto come i paesaggi della paura. Insomma, quella fra l'umanità e i fiumi è una lunga amicizia, che però, come recita il sottotitolo di un altro libro di Stefano Fenoglio, è finita male. Mi riferisco al libro Uomini e fiumi, storia di un'amicizia finita male, del 2023, come i paesaggi della paura. Insomma, quella fra l'umanità e i fiumi è una lunga amicizia, che però, come recita il sottotitolo di un altro libro di Stefano Fenoglio, è finita male. Mi riferisco al libro Uomini e fiumi, storia di un'amicizia finita male del 2023. Perché finita male, direte voi? Perché i fiumi oggi rappresentano

0: abbruttite, per così dire, dalla volontà di soggiogare le acque, di dominarle, di controllarle. Fiumi ridotti a discariche a cielo aperto, a collettori fognari, inquinati biologicamente, deturpati idraulicamente, deprivati delle loro acque, assetati. La maggior parte dei fiumi italiani oggi non è balneabile a causa della cattiva qualità delle acque. L'Italia non ha ancora raggiunto gli obiettivi di qualità delle acque definiti dalla direttiva 2060 del Parlamento europeo, che definiva il quadro delle azioni in materia di acque. Pensate un po' come cambierebbe il nostro rapporto con le acque se si potesse fare il bagno in tutti i fiumi del nostro territorio. Il rapporto sensoriale con le acque di un fiume ci aiuterebbe a recuperare il senso più profondo di questa amicizia, a provare a non farla finire male.
1: The river flows from the mountain to the sea. I am the river and the river is me.
2: The New Zealand Parliament has passed a bill recognizing the Whanganui River as a living entity to the same legal rights as a person.
0: Torniamo però in chiusura alla domanda di McFarlane. È vivo un fiume? Nel 2017 il fiume Whanganui, nell'isola del nord della Nuova Zelanda, è stato ufficialmente riconosciuto come personalità giuridica a tutti gli effetti. Il fiume in sede istituzionale viene rappresentato da due persone fisiche, una scelta dalle popolazioni indigene Maori ed una dalle istituzioni governative. Ecco allora che attraverso questi portavoce il fiume può addirittura parlare. Per recuperare un rapporto stretto con i fiumi, però, non basta un riconoscimento giuridico, occorre un cambiamento culturale. Il geografo Francesco Visentin, che lavora all'Università di Udine, in un suo libro del 2024, intitolato significativamente Geografie d'acqua, paesaggi ibridi, delinea, rifacendosi ad una ormai lunga tradizione di studi geografici dedicati alle acque dolci, alle paludi, ai laghi, ai fiumi, la necessità di un cambiamento di paradigma. Da una visione terracentrica che ha contraddistinto millenni di lotta contro le acque, ad una visione acquacentrica che restituisca all'elemento acquoreo quella centralità che la dimensione liquida ha nella vita umana. Come scriveva il filosofo francese Gaston Bachelard nella sua opera L'eau et les rêves, testualmente l'acqua e i sogni, ma nella traduzione italiana pubblicata come Psicanalisi delle acque, l'acqua possiede una sua morale. Forse proprio un approccio etico, anche da parte nostra, al mondo dei fiumi, ci potrebbe restituire una geografia diversa, più rispettosa della vitalità dei fiumi. Perché sì, i fiumi sono vivi, indipendentemente da quanti chilometri sono lunghi. Pa, pa, pa.

Le parole della geografia di Anna Maria Giordano. Fiume con Davide Papotti. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio 3.
1: La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
2: Puntata del 17 gennaio 2026.
3: Brian è un impiegato comunale ossessivo compulsivo.

0: solo in modo patologico. Dalla disintegrazione psichica e fisica lo salva il cinema, che diventa la sua passione e la sua famiglia. Questo potrebbe essere l'elevator pitch, la descrizione sintetica, della storia raccontata in Brian da Jeremy Cooper, romanzo pubblicato in Gran Bretagna dalla casa editrice indipendente Fitzcarraldo, elogiato da Irvin Welsh e da Olivia Lang, e pubblicato in Italia da Edizioni di Atlantide con la traduzione di Ilaria Oddenino. Aggiungiamo che presto dal romanzo sarà tratto un film sceneggiato da Zadie Smith con suo marito e toccherà all'ex 007 Daniel Craig portare Brian sullo schermo. Dato che le giornate di Brian sono tutte uguali e si svolgono secondo una routine precisa, non c'è una trama con dei colpi di scena. Del resto, il protagonista aspira alla stabilità.
1: Brian conduce una vita solitaria, lavora come impiegato comunale, tutti i giorni va a mangiare in un caffè italiano, non ha amici e passa le serate da solo davanti alla televisione nel suo appartamento a Kentish Town, nella zona nord di Londra. Brian vive evitando di farsi coinvolgere nelle cose e neutralizzando i possibili motivi di fastidio alla sua routine giornaliera. Da quando però comincia a frequentare il British Film Institute, la sua vita cambia in meglio. Grazie ai film di Yasuhiro Ozu, Agnès Varda, Yilmaz Güney, Ingmar Bergman, Fellini, Rossellini, De Sica e molti altri, Brian ha accesso a un panorama culturale ricco che gli permette di trascendere la sua esperienza. Durante le serate al BFI incontra altre persone come lui, cinefili bizzarri e introversi che considerano il cinema la propria ragione di vita. Con uno di loro, Jack, nasce un'affinità che lo porterà a capire per la prima volta nella sua vita cosa vuol dire avere un amico.
0: Un uomo che ama il cinema. È così che a un certo punto si autodefinisce Brian, protagonista di questo romanzo che è stato un caso editoriale nel 2024 nel Regno Unito. Siete all'ascolto di Radio 3, io sono Paola De Angelis e vi do il benvenuto a questa puntata di La musica tra le righe dedicata a Brian di Jeremy Cooper.

0: Questi sono i titoli di testa di Il Texano dagli occhi di ghiaccio, film di e con Clint Eastwood. La musica è di Jerry Fielding, jazzista, compositore americano che inizialmente lavorava per le orchestre radiofoniche, poi perse il lavoro per colpa del maccartismo e negli anni 60 divenne compositore per il cinema, in particolare per film western, thriller e film di azione. Era un collaboratore di Sam Peckinpah e di Clint Eastwood. Sue sono le colonne sonore di Il mucchio selvaggio, Cane di paglia, Fuga da Alcatraz e Il texano dagli occhi di ghiaccio, in originale The Outlaw Josie Wales, del 1977. Una marcia militare perché siamo nel 1865, alla fine della guerra civile americana, quando negli stati del sud imperversano bande di razziatori, di predoni schierati con le truppe dell'esercito nordista vincitore. A Josie Wales distruggono la famiglia e la casa e così lui si unisce a un gruppo di ribelli sudisti per vendicarsi e uccidere gli assassini. E ci riesce, sopravvivendo a tutti gli agguati e lasciandosi dietro una scia di sangue. Brian, il protagonista del romanzo di Jeremy Cooper, ama questo film, tanto che dopo averlo visto decide di iscriversi al British Film Institute e di dare un senso alla sua vita facendo del cinema la sua passione. In particolare, nei momenti di stress, Brian si ripete questa battuta che viene pronunciata nel film.
1: Beh, non è difficile stargli dietro. Semina morti sul suo cammino.
0: Perché Brian, un impiegato comunale di mezza età, che vive a Kentish Town in un appartamentino sopra al ristorante Taj Mahal, Brian che vive secondo una routine esasperante, che misura ogni sua azione, che pensa e ripensa alle decisioni da prendere studiandone ogni conseguenza, Brian che passa le serate imbambolato davanti alla televisione mangiando biscotti al cioccolato, perché è attratto da un killer come Josie Wales? Forse perché incarna il vendicatore di tutti i torti che ha subito nella sua vita? E anche lui vorrebbe fare una strage ogni volta che è costretto ad accettare una realtà faticosa solo per sopravvivere e andare avanti? Forse dentro di lui, come in molte persone anonime, c'è uno psicopatico represso o un supereroe invincibile, immortale? Sicuramente Clint Eastwood incarna anche un modello di prestanza fisica all'opposto della fisicità debole di Brian, che si dichiara asessuale. Brian è un sopravvissuto. Nel libro si fa riferimento a una storia familiare drammatica che ha origine in un'altra guerra civile, in Irlanda del Nord. Lui e la madre poi si trasferiscono in Inghilterra e qui da bambino Brian comincia ad attuare il suo meccanismo di rifiuto, il suo preferirei di no alla Bartleby di Melville. La storia di Brian ha molti punti in comune con quella dell'autore, Jeremy Cooper, uno storico dell'arte che nel 2000 ha lasciato Londra e si è ritirato a vivere in un cottage nel Somerset, dove anche lui conduce una vita scandita da una routine precisa, dedito esclusivamente alla scrittura e un po' di giardinaggio, senza festività né eventi sociali e tantomeno mondani. Ma come scopriremo alla fine del libro, dopo aver accompagnato per qualche decennio questo personaggio singolare, Brian siamo anche noi, nelle nostre fragilità, ossessioni, compulsioni, debolezze inconfessabili, solitudini piccole, medie, grandi, occasionali o persistenti.

Questo era l'incipit del Miserere di Gregorio Allegri, composto probabilmente intorno al 1630 durante il pontificato di Urbano VIII. Veniva eseguito a luci spente nella Cappella Sistina in occasione del mattutino durante la Settimana Santa. È una composizione a 9 voci per 2 cori, un magnifico esempio di polifonia rinascimentale, e il Papa ne era così geloso che ne proibì la diffusione al di fuori della Cappella Sistina, pena la scomunica. Però Mozart, che a 14 anni era in visita a Roma, lo ascoltò l'11 aprile del 1770, la sera del Mercoledì Santo, il giorno dopo lo trascrisse interamente a memoria e poi ritornò alla Cappella Sistina venerdì 13 aprile per fare delle piccole correzioni. Lo abbiamo sentito dal coro del King's College di Londra, diretto da David Trendle. Come entra nella storia di Brian il Miserere di Allegri? Quando la madre si trasferisce con lui in Inghilterra, lo iscrive al coro della chiesa presbiteriana, che lui detesta. Viene deriso dagli altri ragazzini per l'accento irlandese, anche per la corporatura esile, e quindi ha bisogno di una via d'uscita, perciò convince la madre e il ministro di culto di essere affetto da sordità tonale e quindi si sfila dalle attività della chiesa, perché Brian impara subito a proteggersi rifiutando di fare le cose che non gli piacciono. Da adulto, però, per rimediare a quella che percepisce come un'ingiustizia subita nel passato, da bambino, frequenta una società corale di Camden che per la sua esibizione annuale sceglie proprio il Miserere di Allegri. Brian è un tenore, ha anche un ottimo orecchio, però siccome ha imparato a dire di no, si ritira dal coro 2 settimane prima del concerto, dopo aver dimostrato a se stesso di essere intonato. Tutta la vita di Brian è una sopravvivenza ostinata, ma a un certo punto capisce che sta per soccombere. C'è una manifestazione psicosomatica, un eczema ai gomiti e alle ginocchia, si rende conto che rischia di crollare e che deve trovare un modo di allentare la pressione che gli opprime la testa. La salvezza arriva attraverso il cinema. Dopo un lungo tergiversare, il texano dagli occhi di ghiaccio lo convince a iscriversi al British Film Institute a Southbank e quindi Brian comincia a vedere film. All'inizio solo una volta a settimana, poi due, poi la frequentazione aumenta gradualmente fino a quando, una volta che va in pensione, va al cinema tutti i giorni e vede 2 film. Diventa un buff, un super esperto, e nella comunità di cinefili come lui trova il suo gruppo di appartenenza, una famiglia quasi, e perfino una specie di amico in un altro personaggio grigio e dimesso, anche lui frequentatore abituale del BFI. Guardare un film ogni sera lo ancorava alla sicurezza della ripetizione, scrive Jeremy Cooper, che come il suo personaggio è appassionato di cinema giapponese.

0: Nel romanzo la colonna sonora di Ryuichi Sakamoto per Furio di Nagisa-shima viene definita pomposa. Brian non ha visto il film perché un altro cinefilo di cui si fida, esperto di colonne sonore, gli ha consigliato di non precipitarsi a vedere questa pellicola di Oshima perché la trovava eccessivamente stilizzata e addirittura penalizzata dalla colonna sonora enfatica di Sakamoto. Viene citata nel libro però quando Brian va a vedere una mostra di memorabilia di David Bowie, uno dei protagonisti del film. Anche Jeremy Cooper, l'autore, ha frequentato il BFI per una quindicina di anni. Per il romanzo si è affidato i suoi appunti alle schede che aveva collezionato all'epoca, senza rivedere nessuna delle pellicole citate. Sono circa 160 quelle nominate nel libro, ma c'è anche un po' di invenzione in qualche titolo di film e in qualche dettaglio da cinefilo. E quindi sarà interessante per gli appassionati di cinema all'ascolto e anche di David Bowie individuare gli elementi di finzione. Comunque Brian ama il cinema giapponese del dopoguerra e si entusiasma quando scopre che il BFI ha messo in programmazione Inizio di primavera, film del 1956 di Yasujiro Ozu.
1: Brian era orgoglioso di prendere raramente i film sul personale, felice di concentrarsi su ciò che sembrava importante per le persone che li facevano, dal direttore della fotografia al sound designer, dal regista al produttore. L'inizio di primavera si dimostrò un'eccezione, che scatenò in lui un'identificazione profonda. Non succedeva un granché, a parte il tragitto sempre uguale di un treno che portava i pendolari a lavorare in città e un paio di feste alcoliche a fine lavoro, in aggiunta alla tradizionale veglia funebre a seguito della morte di un collega. Il nulla era l'elemento centrale di questo film finemente calibrato, come si poteva evincere dalla scena che più di tutte toccò Brian. In una piccola taverna di Tokyo, un uomo canuto se ne stava appollaiato su uno sgabello, appoggiato al bancone di legno. Era mezzo ubriaco, ma sobrio abbastanza da raccontare brevemente del suo imminente pensionamento, dopo aver lavorato per 31 anni nella stessa azienda.
0: È facile capire perché Brian si identifichi in un personaggio del genere. Alla fine della proiezione il gruppo di frequentatori abituali si riunisce per commentare la pellicola. Brian teme sempre di commettere un passo falso, perciò si limita a un solo intervento incentrato sull'uso espressivo del ventaglio nelle donne di Ozu, sulle parole silenziose che volano da una parte all'altra del tatami attraverso lo sventolio di una mano. E poi tra sé e sé aggiunge: partitura sonora percussiva splendidamente misurata. Marimba, deduce, perché ha letto un libro sulla musica giapponese e ha ascoltato la virtuosa Keiko Abe, di cui possiede una cassetta, ed è rapito dai suoni che la musicista è in grado di produrre con il suo strumento.

0: Keiko Abe, una compositrice giapponese nata nel 1937, virtuosa della marimba, ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo di questo strumento di cui ha ampliato la tecnica e il repertorio. Brian è un suo fan. Una volta stabilizzata la sua routine cinematografica, le cose per Brian proseguono a ritmo costante anno dopo anno. Può comprare gli ingressi a prezzo ridotto perché è un frequentatore abituale, lo spostamento da casa è breve ed economico, la presenza degli altri abituè è per lui un sostegno morale che gli permette di affrontare i problemi minori della vita con una compostezza che prima gli era sconosciuta, quindi guarda i film, ne scrive sul taccuino, parla con gli altri appassionati e durante il giorno lavora tranquillo alla sua scrivania in un ufficio di Camden. Quasi non se ne rende conto, ma passano 10 anni da quando ha iniziato a frequentare il BFI. E questo avviene a pagina 37 del libro, che di pagine ne conta meno di 200. A un decennio se ne aggiunge un altro, poi un altro ancora, fin quando Brian va in pensione. Il romanzo non è suddiviso in capitoli, per cui il flusso della vita è ininterrotto e la narrazione crea il senso di fluidità e anche di rapidità con cui passano gli anni, scanditi dai titoli dei film. «Ho vissuto una vita così piccola e anche quella finirà molto presto», dice Shirley Valentine, la protagonista di «La mia seconda vita», un film di Lewis Gilbert. E la citazione si applica anche a Brian, tenuto a galla nella sua esistenza dalle centinaia di bobine di pellicola che si srotolano davanti ai suoi occhi nel corso degli anni. Il romanzo è un omaggio al cinema, al potere salvifico dell'arte e al British Film Institute, l'ente preposto alla promozione cinematografica nel Regno Unito, sponsorizzato dal Ministero della Cultura, finanziato dalla Lotteria Nazionale. Il BFI preserva anche il più grande archivio cinematografico del mondo. Le sue sale principali sono a Southbank e la più grande, la NFT1, è uno dei gioielli della corona del mondo cinematografico a Londra. Uno dei tanti interrogativi del romanzo è: come sarebbe la vita di Brian senza le sovvenzioni statali al cinema, senza un servizio di trasporti pubblico a un prezzo sostenibile o senza il sistema sanitario nazionale che lo cura quando ne ha bisogno? Brian ai nostri occhi sembra uno sfigato, ma per molti aspetti, secondo i parametri odierni, è un privilegiato, grazie al lavoro fisso e a tutte le cose che abbiamo appena elencato. Quando è ricoverato in ospedale per un incidente, il suo amico Jack lo va a trovare e lo introduce alla musica industrial.
1: Brian era felicissimo di vederlo e di essere aggiornato su tutti i bei film che si era perso. Jack gli disse di essere rimasto completamente rapito da un documentario sul gruppo rock sperimentale Einstürzende Neubauten. Brian rise di gusto per il nome del gruppo e per i titoli delle loro canzoni, ammettendo di non averli mai sentiti nominare. Al che Jack se ne uscì con uno di quei commenti definitivi: dopo gli Einstürzende Neubauten, tutto è silenzio.
2: Sehnsucht.

senso.

0: Zen Sacht, Nostalgia, da Halber Mensch, terzo disco degli Einstürzende Neubaden, 1985. Il documentario di cui si parla nel libro potrebbe essere Liebeslieder dei primi anni 90, che racconta la storia del gruppo dal 1980 al 93, con filmati da concerti, interviste ai musicisti e ai fan. Nel libro Brian ha anche un incontro ravvicinato e devastante con Merzbo, il maestro del noise Akita Masami, in confronto al quale gli Einstürzende sono puro pop.
1: Brian fu fisicamente travolto dal livello del suono nell'elettrizzante performance di Masami, che comprendeva una scheda di laptop, chitarre fatte in casa, tape loop, feedback distorti, pedali e pannelli acustici, proiettati a un volume incredibile da pile di altoparlanti su entrambi i lati del palco. Bombardato dal suono, annientato, Brian immaginava cosa avrebbe detto Jack, vegano devoto. Masami dedicò uno dei set a un elefante marino dello zoo di Ueno, incorporando i versi registrati dell'animale. Per Brian fu il momento più bello.
0: È molto probabile che se lo incontrassimo sulla metropolitana o al cinema non ci metteremmo seduti vicino a quest'uomo che non solo ama il cinema, ma che apprende e sperimenta il mondo attraverso i film e con i registi stabilisce dei legami di fiducia perché sono i suoi veri parenti. Ma è anche vero che senza persone come lui il cinema non esisterebbe. Quindi andiamo in sala a vedere i film. Il romanzo è un ritratto crudo della solitudine nelle grandi città. La solitudine modifica le abilità cognitive e sociali, aumenta le insicurezze, il senso di pericolo dell'individuo. C'è una parte del nostro cervello che è rimasta al tempo dei dinosauri. È quel senso di oppressione che scatena l'istinto primordiale di sopravvivenza di Brian, uno di noi per molti aspetti. Ci lasciamo con la colonna sonora di un film citato nel romanzo che nel titolo racchiude esattamente l'opposto dell'obiettivo della vita di Brian. Infatti Safety Last è tutto tranne che cercare la sicurezza, ma anzi privilegiare l'avventura e l'ambizione. Safety Last, in italiano preferisco l'ascensore, è un film del 1923 con Harold Lloyd. Nel 1989 il compositore Carl Davis scrive una partitura basandosi sulla composizione dell'orchestra di Paul Whiteman e ispirandosi alla musica degli anni 20. Grazie a tutti voi per l'ascolto da Paola De Angelis che vi parla e da Erika Manni alla cura del programma. Anche questa puntata di La musica tra le righe è su RaiPlay Sound. Vi lascio ai programmi di Radio 3. Alla prossima!

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Tensione Roma-Madrid, allarme degli 007, rischio terrorismo a Ceuta, Tajani, dopo Ferragosto finito il pericolo, ripristiniamo Schengen, inaccettabile ritorsione di Sanchez, Berlino riapre i rimpatri di migranti verso l'Italia. Russia-Ucraina, attacchi incrociati, 5 i morti, Mosca colpisce Odessa e Kharkiv, Kiev bombarda Belgorod, appello di Papa Leone, basta violenze e vittime civili, spazio alla diplomazia. La grande depressione negli Stati Uniti, mostra a Verona 200 scatti di Dorothea Lange, immagini di disperazione e dignità che documentano la miseria di quegli anni. La sua madre migrante divenne un'icona della fotografia del Novecento. A tutti una buona giornata da Francesca Quattrocchi. Resta alta dunque la tensione Italia-Spagna sui controlli alle frontiere dopo la crisi di Ceuta. Crescono i timori per una nuova ondata di migranti nell'ex enclave spagnola in Marocco, non escluso il rischio terrorismo. La Germania apre un nuovo fronte sulle espulsioni di migranti verso il nostro paese di quelli che erano entrati dall'Italia. E allora sentiamo il nostro inviato.
3: Resta alta la tensione nell'area di Schengen. Da Bruxelles prova a mediare il commissario agli affari interni, Brunner, che ha sentito al telefono i ministri dell'interno italiano e spagnolo, dopo che anche Madrid ha reintrodotto i controlli alle frontiere con l'Italia. 200 i passeggeri atterrati dal nostro paese che sono stati controllati nella giornata di ieri. Ma ad alimentare i timori italiani adesso è un rapporto dell'intelligence inviato al governo. Parla di un'allerta per terrorismo islamista a Ceuta. Gli 007 spagnoli stanno monitorando con attenzione i canali social che parlano di un nuovo arrivo di massa. Potrebbe svolgersi già domani o dopodomani. A complicare la situazione anche la Germania, che sta iniziando a rimandare in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Repubblica rivela che una ragazza somala che si trova attualmente in Baviera ha già ricevuto la comunicazione. Sarà espulsa tra 10 giorni. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR3.
2: Lo scontro tra Italia e Spagna è al centro del confronto politico. Il ministro Tajani ribadisce la posizione italiana.
4: La linea del governo non cambia. La sospensione di Schengen resterà almeno fino al 15 agosto. A chiarirlo il ministro degli esteri Antonio Tajani. È prevista dai trattati, spiega.
5: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Dopo, quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
4: Quello che è incomprensibile e inaccettabile è la reazione spagnola, prosegue Tajani. Dello stesso avviso Fratelli d'Italia e il leader della Lega Matteo Salvini che attacca. Noi difendiamo i confini europei, la Spagna non lo ha fatto. Per le opposizioni il governo ha scatenato una crisi diplomatica contro un paese amico. Un autogol per l'esecutivo, accusa il PD. Basta propaganda, aggiungono i 5 Stelle. Sospendere Schengen, decisione immotivata e responsabile per Riccardo Maggi, più Europa.
6: Sta producendo una reazione a catena. In Europa tornano muri e confini. È il frutto avvelenato del nazionalismo che bisogna sconfiggere.
4: Per Verdi Sinistra si tratta di una cinica speculazione che pagheranno gli italiani. Per Matteo Renzi, Italia Viva, Giorgia Meloni rompe la solidarietà europea per inseguire la propaganda di Vannacci. Daniele Petraroli, GR3.
2: Medio Oriente e dallo Yemen i ribelli Houthi alleati dell'Iran dichiarano di aver attaccato con missili forze saudite schierate nel porto yemenita di Al-Maka dopo aver colpito un impianto petrolifero. Ancora stallo sullo stretto di Hormuz. Teheran ribadisce sarà riaperto se gli Stati Uniti accettano le nostre condizioni dalla revoca del blocco navale alle sanzioni allo sblocco dei beni congelati. Nessuna trattativa in corso con Washington, ribadisce il ministro degli esteri Araghchi, solo messaggi attraverso intermediari. E sul fronte Gaza, Israele respinge il documento in 15 punti annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà effettivamente disarmato. Lo ha detto il premier Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto. Finché sarò primo ministro, aggiunge Netanyahu, non ci sarà nessuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania né Fatah. L'altro fronte di guerra, quello tra Russia e Ucraina, ancora attacchi incrociati Mosca e Kiev, anche se continuano i tentativi diplomatici per tentare di arrivare a una tregua. Si lavora a nuove missioni degli inviati americani, ma anche di rappresentanti del Vaticano. La corrispondente.
7: Nei prossimi giorni Witkoff e Kushner, gli inviati di pace della Casa Bianca, potrebbero visitare Kiev e Mosca, scrive la TASS, e si rimette in moto anche la diplomazia vaticana. L'arcivescovo Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, dovrebbe essere in Russia per la prima volta dall'inizio del conflitto intorno al 25 agosto. A settembre invece è previsto il ritorno del cardinale Matteo Zuppi, ma sul campo non si fermano le armi. Il ministero della difesa sostiene che le forze di Mosca stiano avanzando in Ucraina e di aver colpito nella regione di Sumy raffinerie, depositi di carburante, infrastrutture ferroviarie, mentre il sindaco di Kharkiv parla di 2 morti e 13 feriti. Colpiti 4 piani di un condominio, scrive sui social il leader ucraino Zelensky, che ribadisce: non ci ritireremo dal Donbass. Mentre in Russia si aggrava il bilancio del massiccio attacco su Belgorod, almeno 5 morti e 25 feriti, le vittime sono tutte civili, anche bambini, denuncia il governatore. Da Mosca, Caterina Doglio, GR3.
2: Basta violenze e vittime civili in Ucraina e Russia, il nuovo appello per la pace lanciato da Papa Leone all'Angelus. Sentiamo.
8: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo.
2: La cronaca ora con il rogo di Cran Montanà. Dopo il no dei giudici di Sion alla costituzione dello Stato italiano come parte civile nel processo, sta suscitando nuove polemiche l'ormai prossima riapertura di locali riconducibili alla famiglia Moretti, proprietaria delle Costellazioni. Il bar è andato a fuoco a Capodanno, in cui sono morti anche 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti.
9: Uno si chiama Senso ed è proprio a Cran Montanà, l'altro è il Vieux Chalet e si trova a Lens, a pochi chilometri di distanza, dove vivono Jessica e Jacques Moretti, 2 club-ristoranti ormai prossimi alla riapertura. Una petizione che ha rapidamente raggiunto 25.000 firme in Svizzera, Francia e Italia e che chiedeva lo stop alla ripresa delle attività commerciali dei coniugi di origine corsa fino alla fine delle indagini, non ha quindi avuto successo. Anzi, il team legale dei Moretti ha confermato, aggiungendo che la gestione verrà affidata a terzi e i guadagni finiranno a un'associazione che sostiene le famiglie delle 41 vittime e i feriti del rogo di Capodanno. Gli avvocati hanno inoltre sottolineato che se non incassa, la coppia non potrà poi risarcire i danni. Nuove polemiche intanto per l'esclusione come parti civili non solo dello Stato italiano, ma anche di fratelli e sorelle di chi ha perso la vita nell'incendio, se non conviventi o nati da genitori diversi. Fausto Bertuccioli, GR3.
2: Seconda domenica d'agosto di partenze per gli italiani, traffico intenso su strade e autostrade con oltre 25 milioni di veicoli in viaggio verso le località di vacanza. Bollino rosso anche per le temperature, l'afa non dà tregua nonostante le piogge sparse e spesso intense al nord. 19 anche domani le città con bollino rosso. E allora sentiamo le previsioni con Daniele Mocio, colonnello dell'Aeronautica Militare.
10: Una giornata ancora calda con temperature che però al nord della giornata di ieri sono scese, localmente potranno raggiungere i 35 gradi, un po' più caldo al centro, specie Toscana, Lazio e poi al sud, Puglia, Sicilia e Sardegna in modo particolare. Ci aspettiamo temporali dovuti al calore sulle Alpi di Piemonte e Lombardia, una settimana che porta al Ferragosto ancora caratterizzata da temperature elevate, da molta afa e da locali temporali soprattutto in montagna.
2: Il caldo estremo continua a farsi sentire anche nel resto d'Europa, serie misure di risparmio energetico in Ungheria, difficoltà di navigazione fluviale in Germania, paura di nuovi incendi in Francia e nei Balcani. In Inghilterra sparite le piogge estive, quasi zero a luglio, il mese più secco dal 1836, l'inviata a Londra.
11: Il Regno Unito entra nella quinta ondata di grande caldo. Secondo l'Agenzia Britannica per l'Ambiente, quella appena trascorsa è stata la 7ª settimana consecutiva in cui l'Inghilterra ha ricevuto meno di 10 mm di pioggia. Un'estate da record sotto il segno dell'afa, col mese di luglio più secco mai registrato in Inghilterra e Galles. E 33 giorni in tutto il 2026 in cui le temperature hanno superato i 30 gradi in tutto il Regno Unito, esattamente come nel 1995. Un record di 31 anni che probabilmente probabilmente verrà superato la prossima settimana. Nell'Inghilterra centrale e sudorientale mercoledì e giovedì sono previste temperature fino a 36 gradi Celsius. Siccità e caldo estremo che arrivano dopo un inverno troppo piovoso. Sbalzi inconsueti che si riflettono nel raccolto di cereali, con una flessione di 2 milioni di tonnellate e una perdita secca per gli agricoltori britannici equivalente a 450 milioni di euro. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR3.
2: Le novità sul codice della strada proposte dal Ministero dei Trasporti, 15 le modifiche più importanti, dalla patente a 17 anni ai sorpassi a destra in autostrada.
12: L'obiettivo del Ministero è quello di dar vita a un nuovo codice della strada che sia più vicino alle esigenze degli automobilisti. Tra le novità, il casco obbligatorio per le superbici, usate spesso dai rider, la patente ai 17 anni, già prevista da direttive europee che vanno recepite entro l'anno prossimo, la possibilità di sorpassare a destra in autostrada e, per i motociclisti, di usare la corsia di emergenza in caso di traffico intenso. Le multe non aumenteranno più automaticamente in base all'inflazione e quelle per eccesso di velocità saranno diversificate, 10 euro in più per ogni chilometro orario oltre il limite in autostrada. Le proposte sono state inviate in consultazione a 100 realtà del settore, tra queste Confarca, Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici, che dà un giudizio nel complesso positivo. Per il presidente Paolo Colangelo, tra le proposte più importanti c'è quella sulle multe diversificate.
13: Andare a commisurare in base a quanto si è andati oltre il limite di velocità con un aumento della sanzione. Anche se a mio avviso sarebbe e sarà una delle proposte che faremo quella di andare a commisurare la sanzione amministrativa al reddito della persona.
12: Giuseppe Di Marco, GR3.
2: Immagini potenti e piene di umanità sono quelle di Dorothea Lange, protagonista della fotografia documentaria del Novecento, in mostra a Verona nel Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri.
14: Crisi economica, disastro ambientale, discriminazione. Dorothea Lange negli anni 30 del Novecento documenta sia la miseria causata dalla Grande Depressione che il Dust Bowl, la serie di tempeste di sabbia che mise in ginocchio l'agricoltura degli Stati Uniti centrali con l'abbandono delle terre inaridite da parte di decine di migliaia di famiglie di agricoltori. Gli accampamenti improvvisati dove Lange ritrae volti distrutti ma ancora pieni di dignità, come quello della Migrant Mother, la madre migrante diventata un'icona della fotografia del Novecento, il curatore della mostra, Walter Guadagnini.
15: Una donna giovane, poco più di 30 anni, con i suoi due figli, guarda lontano, cioè insieme disperazione ma anche capacità di resistenza. Per quello credo sia diventata un'immagine, un simbolo.
14: Esposte anche le foto del 1942, quando dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbor, Dorothea Lange, su incarico del governo americano, documentò il trasferimento forzato di oltre 110.000 persone di origine giapponese in campi di internamento. Ancora un evento drammatico per la storia degli Stati Uniti che Lange racconta, come sempre, con grande empatia e rispetto umano. Federico Pietranera, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi che ha condotto in studio. In regia Francesco Ciafardini e Massimo Chiadroni. Tra poco c'è Onda Verde, poi domenica in concerto. Prossimo GR3 alle 16.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
17: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Onda Verde. Viaggiare informati.
19: 13:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dal traforo del Monte Bianco, 15 minuti l'attesa al Piazzale Francese con coda in direzione di Courmayeurs. Al traforo del Monte Bianco al Piazzale Italiano 1 ora e 45 l'attesa in direzione di Chamonix, c'è la coda. Sulla A1 Milano-Napoli a Cantagallo Est in direzione di Bologna, segnalato incidente chilometro 198,9. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Imola verso Ancona, coda a tratti e traffico intenso. A23 Palmanova Tarvisio, tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio 6 km di coda in aumento, il traffico è congestionato e c'è coda. Pontebba, coda per traffico intenso per chi viene dalla Torino Trieste. A Ugovizza verso la Torino Trieste coda per traffico intenso, tra confine di Stato e Ugovizza code in direzione della Torino Trieste e anche qui il traffico è congestionato. Ora la A1 Milano-Napoli, tra Chiusi e Fabbro verso Roma 2 km di coda per via di un incidente al chilometro 419,6. Sulla A14 Bologna-Taranto a Acquaviva delle Fonti in uscita da Bari c'è un incidente. Con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
18: In collaborazione con il CIS.
20: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi, con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
18: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

Bentrovati e bentrovate all'appuntamento della domenica pomeriggio con i concerti offerti dal circuito internazionale di Euroradio dalle radio pubbliche. Sono Giovanna Natalini e spesso propongo ascolti un po' particolari, con autori o brani non particolarmente frequentati dalle maggiori istituzioni. Stavolta invece l'attenzione mi è andata su un lavoro famoso, un grande classico delle maggiori istituzioni. E ho pensato che ascoltare e riascoltare un lavoro che nei decenni, nei secoli, è sempre lì ad attrarre l'attenzione anche di ascoltatori che non frequentano spesso il repertorio classico, possa essere una buona proposta. Si tratta di una bella esecuzione del Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart, un lavoro scritto negli ultimi mesi della vita di Mozart, anzi rimasto incompiuto e completato dall'allievo e amico di famiglia Franz Süssmayr, sulla base degli appunti del maestro. Un lavoro che nasce nella coincidenza di scrivere un lavoro funebre su commissione e la morte prematura dello stesso compositore. Coincidenza che nei racconti romantici è diventata un misterioso segno del destino e in termini umani, e forse un po' più razionali, è comunque la coincidenza di un giovane uomo che sente la sua morte arrivare e allo stesso tempo crea una musica sacra su questo tema. Racconti anche forse un po' teatralizzati, alimentati da storie non del tutto verificate di un misterioso committente che avrebbe chiesto questa opera a Mozart per commemorare la moglie defunta, ma con il patto di passare lui stesso come il compositore. Il Requiem di Mozart segue lo schema di quella che si chiama Messa per il defunto, ovvero composta da un insieme di brani finalizzati a celebrarne la memoria. Abbiamo Introitus, un'invocazione all'eterno riposo contenuta nel Requiem Aeternam e al Cristo Salvatore nel Kyrie Eleison, Dies Irae, in cui si descrive il cataclisma del giudizio universale e la fine del mondo, con il risveglio dei morti con Tuba Mirum, l'apparizione di Cristo giudicante nel Rex Tremenda, il momento del giudizio con il Confutatis e poi il Lacrimosa, una riflessione sul dramma del giudizio, l'Offertorium, una appassionata richiesta di salvezza, un invito al peccatore alla preghiera. Seguono il Sanctus, l'Osanna, il Benedictus, ancora omaggi alla figura di Cristo, quindi l'Agnus Dei, il figlio di Dio, che è l'agnello sacrificale che dona pace e salvezza. Segue poi la sezione finale della Communio con la Lux Eterna, in cui si invoca per i beati la luce eterna della salvazione e si canta la gioia dell'assunzione tra i santi. Ascoltiamo una bella esecuzione di questo Requiem in re minore per soli, coro e orchestra K626 di Wolfgang Amadeus Mozart con l'orchestra e il coro della Radio Bavarese. Quattro solisti di un certo calibro: Erika Baikoff, soprano, Fleur Barron, mezzo soprano, Lung Erich Hallam, tenore, Lawson Anderson, bas baritono. Tutti sotto la direzione di Nathalie Stutzmann.

Requiem in re minore per soli, cori, orchestra K626 di Wolfgang Amadeus Mozart. Poderosa interpretazione di Nathalie Stutzmann con l'orchestra e il coro della Radio Bavarese e i solisti Erika Baikoff, soprano, Fleur Barron, mezzo soprano, Lunga Erik Hallam, tenore, Lawson Anderson, bass baritono. Una registrazione del 31 ottobre 2025 nella Sala d'Ercole a Monaco. Un lavoro che tocca il tema della fine della vita terrena e dell'invocazione della salvazione nella luce eterna con colori e con una profondità del tutto peculiari e che per questo, a distanza di secoli, ancora ci tocca, ci esorta, ci accompagna alla riflessione su un tema che tocca ogni individuo. E ora abbiamo ancora qualche minuto e allora voglio proporvi un piccolo lavoro per coro a cappella proposto dal coro della radiotelevisione croata sul testo Dona nobis pacem del compositore contemporaneo croato Frano Parak. È un testo tratto dall'ordinario della messa, dalla Newsday, ma in sostanza è una invocazione alla pace, invocazione che credo che in questo periodo più che mai unisca al di là della fede religiosa o laica che si abbia.

0: Dona Nobis Pace, un invito, una invocazione alla pace del croato Frano Paro, eseguito dal coro della radiotelevisione croata alla Filarmonica di Varsavia il 20 novembre 2025. E con questo invito alla pace chiudiamo per oggi Domenica in Concerto. Buon proseguimento con i programmi di Radio 3.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata temporali sulle Alpi, lungo l'Appennino centro-meridionale e nelle aree interne della Sicilia, che tenderanno tuttavia ad attenuarsi lasciando il posto ad ampi spazi di sereno. Domani la mattinata si presenterà per lo più limpida un po' su tutte le regioni. A partire dal pomeriggio, come è accaduto nel corso delle giornate appena trascorse, nubi consistenti saranno accompagnate da piogge e temporali sulle montagne e colline del nord e lungo le aree interne del centro e del sud, fin verso l'Appennino Calabro. Miglioramento poi dalla sera. Venti ancora deboli o assenti con un po' di brezza lungo le coste durante il pomeriggio. Locali rinforzi di maestrali attesi sul Salento. Mari tutti poco mossi ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio, che risulteranno mossi. Ancora molto caldo con temperature massime che tornano a salire al nord, specie in pianura padana. Invariati i valori al centro e al sud, con punte di 38-39 gradi, così come invariata risulterà l'elevata umidità che accompagnerà le temperature anche di notte. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
5: Questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.

0: Quando fui abbastanza grande per capire che quella faccenda dell'uomo della sabbia e della sua nidiata di figlioli nella luna, come aveva detto la governante, non doveva essere una cosa vera, ecco, l'uomo della sabbia continuò comunque ad essere per me un orrido fantasma e io continuai a provare spavento e raccapriccio.
1: L'uomo della sabbia è un racconto di Hoffman del 1815, fa parte della raccolta Notturni, forse è l'opera più angosciosa di Hoffman, e con questa citazione abbiamo voluto farvi un bu, perché questa è una puntata di paura di Pantagruel qui a Radio 3. Io sono Paola De Angelis.
0: E io Katia Paso. Buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Appunto, come diceva Paola, fantasmi è la parola guida di questa domenica pantagruelica. Saranno quindi queste creature notturne, sospese tra il reale e l'irreale, tra la veglia e il sonno, a condurci per mano in uno dei mondi sommersi di quest'estate, perché i mondi sommersi sono appunto le nostre parole guida. Il mondo, d'altro canto, in questo caso parliamo del mondo sommerso per eccellenza, quello che ha a che fare con l'inconscio, con la parte notturna, nascosta, spesso indecifrabile dell'esperienza umana. E siamo partiti dalle parole di Hoffman, che è stato la fonte di tutta la letteratura gotica, appunto delle ghost stories, e in particolare l'uomo della sabbia, che è considerato il prototipo, il modello del racconto fantastico. Ma nell'evocare la realtà, le varie realtà fantasmatiche, tratteremo anche di alcune variazioni precise, come il fenomeno del ghostwriter, dello scrittore fantasma che presta il suo ingegno a qualcuno che il mondo riconoscerà come il vero autore dell'opera, perché è dell'altro il nome in copertina. Tra i nostri ospiti, anche esperti di fantasmi letterari e case infestate. A questo punto, Paola, direi che lancerei un amo, no, ai nostri ascoltatori, se hanno mai visto un fantasma o anche se si sono mai sentiti un fantasma, perché appunto scegliamo tra queste due variazioni interpretative, e quali sono soprattutto i migliori racconti di fantasmi che avete letto, se Hoffman, se Edgar Allan Poe, se Henry James, Lovecraft o chiunque vi venga in mente. Naturalmente si può pescare anche nel repertorio di storie italiane. Vogliamo anche ricordare un bellissimo racconto di un artista che ci ha appena lasciato, che è Francesco Guccini, che come sanno i nostri ascoltatori scriveva anche dei libri. Uno l'ha scritto assieme a Loriano Machiavelli, si intitola Che cosa sa Minosse, storie di fantasmi e gente strana, che è ambientato in un misterioso Appennino e parte dal più classico degli esseri strani e misteriosi, il gatto nero.
1: I vostri messaggi potete inviarli al numero di Radio 3, che è 335-56-34296. Salutiamo anche i curatori di Pantagruel, Lorenzo Pavolini, Marcello Anselmo, in redazione Daria Corrias, Cristiana Munzi, Piero Sorrentino, oggi in regia c'è Luigi Iavarone e alla parte tecnica Fabio Ganci.

0: Indians scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.
1: Indiani, sparsi sull'autostrada all'alba, sanguinanti, fantasmi che affollano la fragile mente del bambino, delicata come un guscio d'uovo. Sono versi da Ghost Song, una delle tracce di An American Prayer, che è l'ultimo album in studio dei Doors, usciva alla fine del 78, 7 anni dopo la morte di Jim Morrison, che era avvenuta nel luglio del 71. I Doors in realtà si erano sciolti 2 anni dopo, ma poi si erano riuniti proprio per registrare le basi per accompagnare questi versi recitati da Morrison. Prima di partire per Parigi nel marzo del 71, Jim Morrison aveva però contattato Lalo Schifrin, grande compositore anche di colonne sonore, come possibile collaboratore per questa musica che voleva per accompagnare le sue poesie. Quindi non aveva pensato agli altri componenti dei Doors, ma poi le cose sono andate come sono andate e adesso il fantasma di Jim Morrison si aggira da qualche parte nel mondo insieme a quello di Elvis e di tante altre rockstar sulle cui morti più o meno misteriose i fan non vogliono rassegnarsi. Sull'origine però di questi versi, Jim Morrison raccontava di aver fatto da bambino un viaggio in auto con i suoi genitori nel deserto e si erano imbattuti in un terribile incidente stradale. La strada era disseminata di nativi americani gravemente feriti o morti che erano stati sbalzati fuori dai veicoli coinvolti. E lui disse ai genitori che voleva fare qualcosa per aiutarli, ma i genitori risposero che non potevano più essere salvati, non c'era niente da fare. Questa tragedia, questa scena spettrale, ebbe un profondo impatto sul giovane Jim, che diceva poi di poter vedere le anime di almeno 2 delle vittime che danzavano con molta rabbia sull'autostrada e che poi quelle anime si erano riversate dentro la sua anima ed erano rimaste lì. Questa era la prima di una serie di tracce fantasmatiche disseminate nella puntata di oggi di Pantagruella Radio 3, una puntata dedicata ai fantasmi.
2: E il nostro viaggio attorno al Pianeta Festival inizia questa domenica 9 agosto dal Salento, dove fino al 23 agosto si dipanano i tanti fili disegnati dalla 9ª edizione di Ultimi Fuochi Festival, una manifestazione che si dipana tra Spongano e Castro in provincia di Lecce. Ne parliamo con Alessandra Crocco, che oltre a firmare con Alessandro Miele la direzione artistica è autrice interprete dello spettacolo. Spettacolo atteso l'11 agosto, Hullabaloo in fuga. Buon pomeriggio Alessandra.
3: Buon pomeriggio.
2: Grazie di essere con noi. Allora Alessandra Crocco, intanto una curiosità, voi avete l'abitudine, noi appunto amiamo sintonizzarci praticamente ogni estate con voi perché ci incuriosisce anche il modo in cui la direzione artistica è autrice interprete dello spettacolo atteso l'11 agosto, Hullabaloo in fuga. Buon pomeriggio Alessandra.
3: Buon pomeriggio.
2: Grazie di essere con noi. Allora Alessandra Crocco, intanto una curiosità, voi avete l'abitudine, noi appunto amiamo sintonizzarci praticamente ogni estate con voi perché ci incuriosisce anche il modo in cui approcciate il tema festival, che è uno dei temi mai risolti

0: Segnalare nel programma il luogo dello spettacolo. Solo poche ore prima dell'evento, gli spettatori, che a questo punto immaginiamo debbano essere in qualche modo rintracciabili, ricevono un messaggio con la destinazione, e in genere il percorso è significativo perché può includere un tratto di campagna, un sentiero non così frequentato. E proprio ieri parlavamo con Benedetta Gori, che è un'esploratrice del National Geographic, dell'importanza dell'osservazione di ciò che, diciamo, non è così usuale. Ecco, ci chiediamo qui da Pantagruel se c'è un invito esplicito a guardare oltre il visibile anche da parte vostra.
1: Sì, assolutamente. Il festival nasce un po' proprio da questa idea, dall'idea della segretezza, cioè l'idea di creare un rito, un percorso che possa far arrivare gli spettatori alla visione dello spettacolo nella giusta disposizione. Cioè i nostri spettatori appunto si preparano a questo momento, all'incontro con il teatro, aspettano che noi inviamo la geolocalizzazione del luogo di spettacolo, poi percorrono delle strade che spesso sì, non sono molto agevoli, le abbiamo chiamate, ricordando Gianni Rodari, le strade che non portano in nessun posto, perché così troviamo i luoghi di spettacolo, vediamo su Google Maps le strade che finiscono nel nulla, ci addentriamo e scopriamo lì dei luoghi incantevoli.
0: Ecco.
1: Quindi si preparano con questo percorso, arrivano allo spettacolo e lì sono già rilassati, hanno la giusta predisposizione all'ascolto e si crea anche una comunità di spettatori che tra di loro non si conoscono, ma hanno vissuto una piccola avventura comunque per arrivare.
0: Ecco, appunto, fra l'altro la puntata di oggi di Pantagruel è dedicata un po' ai tanti mondi fantasmatici e come entrare in un mondo a parte, no? Un mondo in cui c'è un isolamento fertile, felice. Allora,
1: Sì.
0: arriviamo allo spettacolo Hullabaloo in fuga. Racconta dello spopolamento del Mezzogiorno e della fuga dei più giovani, un tema fra l'altro che è stato anche oggetto di una specifica puntata di Pantagruel quando a condurre nella prima parte dell'estate era Graziano Graziani, sempre con Paola De Angelis che è qui con me. Allora, il vostro lavoro nasce da un'indagine sul campo realizzata fra l'altro con il contributo di un professore di economia politica, Salvatore Rizzello. E allora ci chiediamo intanto come avete raccolto e ricomposto il materiale, come è andata questa indagine sul campo, Alessandra Crocco.
1: Sì, sono diversi mesi che costruiamo degli appuntamenti che si chiamano Hullabaloo, appunto, dei momenti in cui si parla di temi che suscitano clamore, di cui si ha voglia di parlare. E non potevamo non parlare di questo tema, del tema dell'allontanamento dei ragazzi da questi territori. Noi siamo in provincia di Lecce, siamo proprio verso il Tacco ed è un territorio che è caratterizzato da piccoli comuni. Facciamo da tanti anni scuola di teatro, laboratori di teatro, da più di 10 anni vediamo i ragazzi che arrivano a 18 anni e che quasi per un automatismo sanno che andranno via, quindi smetteranno di fare teatro con noi e non ci sarà poi un'evoluzione. E quindi da diversi mesi abbiamo cominciato a informarci, a indagare su questo tema, parlando con tanti ragazzi che incontriamo, sono circa un centinaio che fanno teatro con noi in questo comune che si chiama Spongano, che conta 3.000 abitanti. Parliamo appunto con persone che ci possono dare degli elementi in più, per esempio il professore Rizzello, che è un economista e il vicerettore dell'Università del Salento, viene qui a vedere gli spettacoli, ci abbiamo parlato e martedì sarà in scena anche lui con noi, insieme ai ragazzi che sono venuti qui, che ci hanno raccontato le loro storie e che saranno in scena con me, con gli altri attori, anche con un valore di testimonianza e di volontà di parlare di questo problema in maniera aperta, anche critica verso i problemi che ci sono, ma cercando anche cosa c'è di positivo qui, a cosa si rinuncia andando via, però davvero parlando, insomma, a carte scoperte, a viso aperto di questo problema.
0: Ecco, a questo punto farei ascoltare un frammento dello spettacolo per dare appunto la temperatura di questa testimonianza.
2: Non si parte, non si parte, non si riesce a partire da Nataka. Siamo rimasti qui, moriremo qui. Questa città è una trappola. Ci ha presi, non ci lascia più.
3: Ma dai, non dire sciocchezze. Del resto anche qui si può vivere.
2: Qui si può vivere quando si sa che si può vivere anche altrove, se no si è in prigione qui. Le nostre madri ringiovaniscono mentre noi diventiamo vecchi.

0: che prima del tempo. Sono delle egoiste perché non pensano che ad averci accanto, sentirci rincasare la notte, ecco lo scopo della loro vita. Ma lo scopo della nostra non può essere quello di far sentire alle mamme il rumore dei nostri piedi.
1: Ma se tua madre è stata la prima a consigliarti di partire?
0: Sì, consigliarmi di partire, ma poi non si sa come nessuno di noi riesce a partire, questa è la verità. Siamo caduti in una trappola.
1: Perché chiamare trappola una città col mare? Perché deve essere brutta la vita che viviamo qui? Molti vorrebbero passare il giorno e la sera come li passiamo noi. Senti, un giorno noi partiremo, ma con calma, quando sarà necessario. Adesso quello che importa è trovare un lavoro, qualcosa che dia uno scopo ai nostri sforzi. Avremo allora un compito e saremo tranquilli, lavoreremo insieme. E il cuore mi dice che questo lavoro verrà presto.
2: Ecco, è una nota in effetti di speranza, un'apertura, un segno bianco, quello con cui si chiude questa breve scena che abbiamo evocato qui a Pantagruele, una scena di Hullabaloo in fuga di e con Alessandra Crocco, con cui stiamo parlando, che è qui con noi in diretta a Radio 3. Allora, Alessandra ci ha raccontato appunto come sono stati selezionati i ragazzi che sono in scena accanto agli artisti della vostra compagnia e mi chiedo come la lingua parlata sia diventata lingua teatrale. Abbiamo ascoltato un frammento che è anche di una lingua quotidiana, di domande che ci possiamo fare, no? Trovandoci in quella situazione un po' tutti. E qual è il suo ruolo scenico?
3: Sì, la clip che abbiamo ascoltato è una citazione, in effetti, che è di lingua quotidiana, quindi è un dialogo estremamente realistico che potremmo ascoltare qui o nelle nostre città, magari del sud, ma in realtà è stato scritto negli anni 30 da Vitaliano Brancati, negli anni perduti. E questa è una caratteristica dello spettacolo, cioè noi alterniamo dei pezzi di drammaturgia, diciamo, istantanea, nata insieme ai ragazzi, dai loro racconti, a citazioni. Quindi siamo andati a pescare nella letteratura dei testi che a distanza di tanti anni però ci ripropongono degli archetipi come di questa grande fuga mai interrotta al sud da fine 800 finora, mutata nelle forme ma mai interrotta. E quindi insomma c'è questo contrasto che però poi non è poi così tanto contrasto tra quello che dicono i ragazzi e poi delle citazioni letterarie che abbiamo inserito. Citiamo anche per esempio Dante Alfelli, Superflui, un altro romanzo degli anni 50. Il mio ruolo è quello un po' di tirare le fila di tutto. E quindi anche l'atmosfera che si respirerà nella serata sarà un'atmosfera anche molto informale, cioè cerchiamo davvero di abbattere i confini tra la scena e la platea e di parlare con gli spettatori che sono degli spettatori abituali, quindi c'è un rapporto molto diretto. Questo Hullabaloo vuole essere un punto di partenza. Immaginiamo anche altre tappe di questo progetto.
2: Grazie allora ad Alessandra Crocco, grazie di essere stata con noi Alessandra.
3: Grazie, grazie a voi, grazie mille.
2: Come autrice, interprete appunto di Hullabaloo in fuga in scena martedì 11 agosto all'interno di Ultimi Fuochi Festival nel Salento. E dal Salento ci spostiamo a Castiglione d'Orcia, in provincia di Siena, dove da domani fino al 22 agosto prende via un'appendice del festival Orizzonti Verticali, Alba e Tramonto, con la direzione artistica di Fabrizia De Bari e Tuccio Guicciardini che abbiamo con noi al telefono. Tuccio, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
2: Allora, intanto
4: Patrizia De Bari, scusi, è l'altro
2: Patrizia De
4: direttore
2: Bari,
4: artistico.
2: Patrizia De Bari.
4: Sì,
2: Allora,
4: sì.
2: intanto Guicciardini, prima di addentrarci nel merito dello spettacolo di cui appunto lei firma la regia, co-firmate la regia appunto con Patrizia De Bari,
4: Sì.
2: l'imputato, vorremmo farci un po' un'idea del paesaggio, no? Dello spirito del vostro festival che riabilita, leggendo dalle note di presentazione, il termine di pellegrinaggio, no? Se nel Medioevo la
4: Esatto.
2: francigena era il cammino dei pellegrini, delle idee e delle merci, oggi può tornare ad essere una via di attraversamento e di incontro. Ecco, come immaginate questo pellegrinaggio culturale, Guicciardini?
4: Esatto, perché insomma, il cammino, cioè l'attraversamento dei luoghi, non è solo appunto il viaggio e l'attraversamento, ma è anche viverlo e farlo vivere, no? con chi si incontra durante il percorso. Ma il nostro progetto Orizzonti Verticali nasce 14 anni fa a San Gimignano, proprio con un'utopia, insomma, quella di avere un orizzonte da perseguire, si sa che l'orizzonte non è mai raggiungibile, ma però la strada te la indica. Era un'idea di un conflitto generazionale che all'epoca esisteva abbastanza forte, no? Fra le generazioni di teatranti. Io poi sono figlio di un regista teatrale, quindi ero proprio nel vivo della situazione. E ci è venuta in mente questa idea di fare una commistione di linguaggi non soltanto teatrali e performativi, ma anche appunto generazionali. E da questa idea sono nate tutte le varie edizioni. Il nostro obiettivo poi era quello di poter sbarcare anche in altri posti, proprio per collegare, no, questo tipo di idea di ricerca teatrale, no, e di quale può essere il futuro del teatro italiano. E da quest'anno è avuto questa occasione, diciamo che il comune di Castiglione d'Orcia ci ha accolto, e quindi è pertinentissimo, perché appunto passa la via Francigena lì, quindi era questo scambio, no, di merce, di cultura, e noi porteremo in viaggio proprio le nostre arti, le nostre idee, le nostre utopie. E poi un'altra cosa che è importante è che sono tutte e due siti UNESCO, e quindi hanno tutte e due una valenza importante sul nostro paesaggio culturale italiano.
2: L'imputato non è colpevole è il titolo del vostro spettacolo, di cui lei appunto assieme a Patrizia De Bari firma la regia, con Michele Andrea e Matteo Nigi. E mettete le mani in un capitolo della storia molto doloroso, il genocidio degli armeni, raccontando, partendo dal processo che ci fu nel 1921 a Berlino, di Sogomen Tehlirian, il giovane studente armeno che aveva assassinato quello che veniva, che poi è stato chiamato l'Hitler turco, Mehmed Talat Pasha, che era ritenuto appunto il responsabile del genocidio, di tutta l'operazione del genocidio degli armeni. Farei ascoltare subito un frammento dello spettacolo per entrare nella temperatura emozionale.
5: Senta, ma se lei dovesse rispondere a questa accusa con un sì o con un no, che cosa risponderebbe?
6: No. Non mi ritengo colpevole perché la mia coscienza è tranquilla.
5: E perché la sua coscienza è tranquilla?
6: Io ho ucciso un uomo, ma non sono stato un assassino.
5: Quindi lei non ha un rimorso di coscienza. La sua coscienza è pulita, lei non ha niente da rimproverarsi. Ma lei ha chiesto a se stesso: ho voluto uccidere Talat Pasha?
6: Così, non capisco la domanda. Io l'ho ucciso.
5: Senta, aveva un piano prestabilito?
6: Non avevo nessun piano.
5: Ah, non aveva nessun piano. Allora diciamo così. Quando ha cominciato a venirle quest'idea?
6: Circa 2 settimane prima del delitto. Vidi il cadavere di mia madre, mi sentii male. Il suo cadavere si è alzato ed è venuto verso di me dicendo: hai visto che Taliat è qui? E sei totalmente indifferente.
7: Hai visto che Taliat è qui?
6: Hai visto che Taliat è
7: e
6: qui?
7: E sei totalmente indifferente.
6: Totalmente indifferente.
7: Tu sei non indifferente. Sei mio figlio.
6: Tu non sei mio figlio. Tu non sei mio figlio. Tu non sei mio figlio.
5: Che cosa fece allora?
2: Ecco, abbiamo sentito quanti registri abitano questo spettacolo. L'imputato non è colpevole, che parte appunto da un processo e però appunto affonda anche nella memoria personale del protagonista, in quello che appunto ha dovuto subire. Ne stiamo parlando con il regista Guicciardini. Allora, quali sono state le fonti? Come su questo materiale avete operato? Come è stato interrogato il materiale? Che naturalmente è un materiale gigantesco e anche impressionante.
4: Sì. Certo, ma come tutte le cose accadono molto anche per coincidenze, perché noi abbiamo lavorato in Armenia 2 anni e quindi ci siamo innamorati comunque della storia del popolo armeno, no? Questa isola cristiana in mezzo all'Islam, e che sono sempre stati perseguitati, devo dire, in tutta la loro storia. Ma tornati in Italia abbiamo incontrato Antonio Arslan in una cena, a volte succedono proprio così i progetti, abbiamo incontrato Fulvio Cortese, che era un giurista che si occupava proprio di queste cose, insomma, e ci ha proposto, dice, ma perché non mettete in scena gli atti del processo a Sogo Montedelian? E questo è accaduto. Per l'appunto c'è un unico traduzione in italiano edito da una casa editrice pugliese, e abbiamo cominciato a scarnificare questi atti processuali per rendere drammaturgicamente sostenibile, insomma, lo spettacolo. E infatti la cosa curiosa, appunto, non è una scrittura teatrale, ma sono proprio veramente estratti della traduzione del processo del 1921. Però che tirano fuori, cioè riescono a esprimere comunque tutto quello che sia l'imputato, Sogo Montedelian, che ha subito proprio il massacro, e comunque il momento politico, certo, tedesco, perché il processo è stato fatto a Berlino, nella Repubblica di Weimar, esatto. Quindi era, insomma, una situazione molto delicata a quell'epoca.
2: Sicuramente una grande tensione drammatica. Noi naturalmente speriamo che lo spettacolo che nasce e qui poi abbia una lunga vita per l'Italia. Ringraziamo Guicciardini per essere stato con noi, grazie.
4: Grazie a voi.
2: Rimandiamo appunto al titolo dello spettacolo, L'imputato non è colpevole, che debutta il 12 agosto a Castiglione d'Orcia all'interno del Festival Orizzonti Verticali, che comincia domani per proseguire fino al 22 agosto. Tra gli altri artisti coinvolti, Paola Lombardi, Francesco Chiantese, Carla Tatò.
8: Allora, questa è una puntata di Pantagruel qui a Radio 3 che abbiamo deciso di dedicare al mondo sommerso dei fantasmi che ritornano. Sono arrivati molti messaggi su un tema così coinvolgente. Allora, cominciamo per esempio da Giorgio, da Cagliari e Barcellona, evidentemente è un pendolare, che scrive: l'ansia sottile, il mistero e i brividi che ho provato leggendo Dino Buzzati mi sono rimasti impressi a vita. Poi Nicoletta: a me è sempre sembrata molto horror la prima apparizione della fata come bambina morta in Pinocchio, e questo tema dei bambini è particolarmente scabroso, ne parleremo più in là in questa puntata di Pantagruel a proposito di Giro di vite di Henry James. Poi Giacomo che scrive: c'è un film intrigante, A Useful Ghost, diretto da Ratchapoon Bumbuchachoke, un regista thailandese, un film franco-thailandese dell'anno scorso. Sono fantasmi che diventano elettrodomestici e vengono a interferire con noi nel bene e nel male. Mentre Zoe dice: che bello, i fantasmi, vorrei incontrare una donna del 700 e parlare con lei. E c'era poi un lungo messaggio di Marina.
2: Eh sì, dunque noi abbiamo, vi prego non ridete, dice Marina, avrò avuto 6 o 7 anni, cenone di Natale finito, in attesa della mezzanotte, l'arrivo dei regali, all'improvviso davanti ai miei occhi passa il fantasma di Babbo Natale, è durato un attimo, visto svanire dalla finestra, era qualcosa di etereo, azzurrino, niente a che vedere col tipico babbo con vestito rosso e barbone bianco, per me non c'erano dubbi su chi fosse. Poi anche Daniele da Fondi che scrive: caro Pantagruel, non so se sia la trasmissione adatta, ma vorrei farvi conoscere l'iniziativa di Libro Sospeso, ideata da me come cittadino appassionato di lettura. Basta andare in libreria e regalare a Mondo un libro in pacco regalo e lasciarlo alla cassa, dove sarà compito dei commessi scegliere il fortunato ricevitore del dono. E noi continuiamo appunto qui a Pantagruel in diretta da Radio 3 a parlare di fantasmi. Come avete capito, le storie che abbiamo deciso di raccontare sono storie da un lato di fantasmi nel senso più classico del termine, quindi ghost stories, ma anche nel senso metaforico, e non è un caso che per indicare il lavoro di chi scrive un libro, un discorso, un intervento al posto di un altro che ne assume poi l'autorialità, appunto, venga chiamato il lavoro di ghostwriter.
8: Di questo parleremo tra poco, intanto continuiamo a sollecitare i vostri messaggi al 335 56 34 296.

Sì. Quel momento di pausa prima degli applausi dice tutto sull'interpretazione trascendentale di Sinéad O'Connor su questo classico del folk irlandese, anzi, come diceva lei stessa in un'intervista, una canzone che gli irlandesi hanno nel loro DNA. La sua versione, per alcuni quella definitiva di She Moved Through the Fair, è quella del film Michael Collins di Neil Jordan. Tra l'altro questa è una canzone di cui nessuno sa con certezza chi sia l'autore del testo, quindi è ancora più misteriosa. Sinéad nella sua versione cambia i pronomi, quindi lei diventa lui, ma la storia è quella di vedere la persona amata allontanarsi in un campo dopo che questa persona ha detto che la sua famiglia darà il consenso alle nozze, quindi non manca molto amore al giorno delle nostre nozze. Poi di notte lei o lui, a seconda dei casi, ritornano sotto forma di fantasma. La morte però rimane inspiegabile. Però si continua a ripetere queste parole, non manca molto amore al giorno delle nostre nozze. Quindi l'idea è che i due si ricongiungeranno nell'aldilà. È la canzone folk perfetta perché suona indubbiamente antica, ma anche molto accessibile perché è una storia con cui molti possono identificarsi. L'hanno cantata anche Shirley Collins, Sandy Denny, Pete Seeger, Odetta Donovan, Ann Briggs, molti, molti altri musicisti. Tra l'altro, Sinéad O'Connor raccontava che suo padre l'aveva cantata a sua madre la mattina del giorno del loro matrimonio. E questa interpretazione con un registro molto alto esalta il carattere spettrale del testo, perché quindi si riesce quasi a vedere questa donna, si riesce quasi a toccarla, soprattutto quando entra nella stanza di notte, ed è quindi molto inquietante. Nel prossimo brano invece lo spirito del figlio morto rassicura il padre e gli dice, gli ripete: ti sono accanto, cercami. È un brano spettrale e confortante al tempo stesso.

Nel 2019, 4 anni dopo la morte del figlio Arthur, Nick Cave comincia a emergere dal lutto e a elaborare pensieri di redenzione, di riconciliazione. Ghost In è il titolo dell'album ed è una combinazione della parola ghost, fantasma, e anche di questo suffisso irlandese in, che rende il tutto piccolo ma anche benevolente. Però la parola ghost in potrebbe anche essere un po' una crasi tra ghost e teen, quindi tra fantasma e adolescente. In effetti Arthur aveva 15 anni quando precipitò dalle scogliere di Brighton. Nick Cave nel frattempo ha fatto un grandissimo lavoro su se stesso, una grandissima riflessione, è diventato un esperto, un guru della perdita e dell'elaborazione del lutto, dice delle cose molto profonde, meravigliose, le persone gli scrivono nella sua newsletter Red Hand File e lui le conforta, parla con loro e insomma in una delle ultime missive che riceviamo da lui ha scritto: con il passare del tempo ho imparato che la possibilità di dire addio è il privilegio più grande, può essere un respiro rigenerante che precede una separazione, una pausa di gratitudine prima di diventare la versione successiva di te stesso. Quindi la perdita e il lutto possono portare anche a una evoluzione del nostro io. Oggi viviamo in un'epoca essenzialmente materialista. Le esperienze insolite che sconvolgono questo mondo razionale spesso sono accolte con scetticismo e derisione, ma se lo trascuriamo, questo aspetto della nostra natura può appassire e morire. E io credo, dice Nick Cave, che ignorare questa attività strana e ultraterrena sia a nostro rischio e pericolo. Se davanti a un dolore o una sofferenza intensi il lato mistico della nostra natura può risvegliarsi e perfino fiorire, questo è il dono del dolore, se non lo facciamo invece appunto appassisce, ma questa può essere un'occasione per riconnetterci con la nostra vera natura in quanto esseri razionali e spirituali. Chiudiamo questo trittico con una canzone ispirata a una grande storia d'amore romantica in un grande e terrificante romanzo gotico vittoriano. La mia mano strinse invece le dita di una piccola mano d'accia. L'intenso orrore dell'incubo mi invase. Cercai di ritrarre il braccio, ma la piccola mano vi si aggrappava e una voce malinconica ripeteva singhiozzando: «Lasciami entrare!» Mentre parlava scorsi nel buio un viso di fanciulla. Il terrore mi rese crudele e poiché era vano cercare di respingere quella creatura, sfregai il polso innanzi e indietro fino a farne uscire del sangue che sgocciolò sulle coperte del letto. Ma la fanciulla non smetteva di gemere. «Lasciami entrare!» supplicava. Quindi è Lockwood che parla ed è pazzo di terrore. Lockwood è il narratore di Cime tempestoso. Tempestose rimane molto colpito dall'ambiente ostile, violento e gotico di Cime tempestose e allo stesso modo si potrebbe dire una giovane, Kate Bush, era rimasta molto colpita da un adattamento della BBC del romanzo di Emily Bronte e quindi in poche ore scrisse questa canzone proprio su quella scena del libro.

0: Io i fantasmi non li ho mai visti, forse meglio perché penso che ne avrei paura, però alcune persone sono andate ad esempio nei classici castelli con della strumentazione particolare e hanno ricavato delle loro immagini. Voi che ne dite? Ci chiede Luigi, siamo qui in diretta da Via Asiago. Che ne dici, Paola?
1: E anche qui l'atmosfera si era fatta un po' fantasmatica, con delle luci suggestive, un po' da horror.
0: Non però... vedevamo più niente.
1: Eviterei comunque di frequentare questi luoghi, caro Luigi. Preferisco le spiagge assolate.
0: Decisamente. Allora ci saluta anche Cristiano, che dice: buongiorno, l'anno che bruciamo i fantasmi di Edric, libri e fantasmi che si vuole di più, continuano appunto ad arrivare sollecitazioni anche dai nostri ascoltatori sul tema che abbiamo lanciato per questa puntata di Pantagruel. Come abbiamo raccontato appunto all'inizio, intendiamo raccontare i fantasmi reali ma anche i fantasmi in senso metaforico, ed è del ghostwriter, dello scrittore fantasma, che parliamo adesso con Anna Cherubini. Buon pomeriggio, Anna.
2: Buongiorno, buon pomeriggio. Grazie dell'invito.
0: Grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, ci chiediamo, allora, Anna Cherubini, lei ha lavorato intanto come sceneggiatrice, il suo maestro è stato il grandissimo Vincenzo Cerami, sì, come autrice, sì, televisiva, come scrittrice di libri firmati da lei, ne cito solo alcuni: L'amore vero, Rizzoli, Diventeremo amiche, Solferino, Un professore, L'estate dei sospetti, ma ha anche pubblicato un numero non indifferente di libri come ghostwriter. Allora, come entrata in questo cono d'ombra di altri autori che poi hanno firmato in gran parte i libri scritti da lei, se c'è stato un evento, un fatto preciso?
2: Sì. Allora, ho iniziato parecchi anni fa con una produzione televisiva che, vabbè, forse conoscerete, la Tao 2. In quel periodo andava in onda la serie I Liceali su Canale 5. E per una serie, insomma, di incontri casuali, mi chiesero di leggere le sceneggiature della seconda stagione e da queste sceneggiature trarre un libro. Cioè erano, mi sembra, sei puntate, di queste sei puntate, insomma, riassumerle in un romanzo. E io accettai, così un po' fu un esperimento. Poi passarono, insomma, per diversi anni non è più successo niente a livello di proposte da ghostwriter. E poi invece la stessa persona che mi aveva chiesto, insomma, di scrivere il libro dei liceali, mi chiese di scrivere il libro di Federica Lisi Bovolenta, che era la moglie, la vedova, neovedova di questo giocatore Vigor Bovolenta, campione di volley, insomma lui era stato anche alle Olimpiadi, un giocatore molto importante che purtroppo era morto all'improvviso in campo durante una partita e aveva lasciato la moglie con quattro bambini e il quinto figlio in attesa, nella pancia. E quindi insomma con lei ci incontrammo e scrivemmo, e da lì poi c'è stata, insomma, diciamo, una serie abbastanza, una lunga serie di richieste, di stesure di libri, di scrittura di libri a nome di altri.
0: In gran parte si tratta anche di biografie, no? Ci sono delle biografie di attori.
2: Sì.
0: E alcuni di questi nomi, di questi attori che poi hanno firmato al posto, sì, suo, qualche volta anche, sì, c'è la doppia firma, lo, sì, riconoscono pubblicamente o c'è un accordo di segretezza?
2: Mai. Mm-hmm. Io in realtà non so se per loro c'è un accordo di segretezza, però non è mai stato riconosciuto. Addirittura mi è capitato che non abbiano nemmeno letto il libro che avevano firmato.
0: Ecco. questo è un indizio. È un indizio.
2: La dice lunga.
0: La dice lunga. Anna, noi
2: guarda,
0: ci siamo.
2: Io, sì, devo dire. Sì. Quando ho co-firmato il libro, in realtà appunto è stato perché ho avuto a che fare con delle persone oneste, riconoscenti, e che appunto, riconoscendo comunque il lavoro di chi scriveva il libro per loro o insieme a loro, hanno anche chiesto esplicitamente che io lo firmassi, però appunto magari erano persone forse con meno egocentrismo, non lo so,
0: magari anche con delle storie diverse, perché lei per esempio, so che va molto fiera di questo libro più recente che è Frullino, il mio bambino magico, no, che è tutta un'altra storia perché
2: diverse,
0: è la storia di una donna, una madre che diciamo è un'anonima e sceglie di affidarsi a una scrittrice perché le racconti la sua storia di questo suo bambino magico, diciamo, e allora voi lo state andando a presentare in giro insieme, infatti, mi sembra, no?
2: Sì, sta andando ancora, insomma, bene, è un libro, insomma, che riscuote ancora curiosità e interesse, e infatti, appunto, come mi dice lei, c'è stato, insomma, è una storia diversa, è una mamma che sente la necessità di far conoscere la storia di questo bambino con questa rarissima malattia genetica, purtroppo ancora incurabile, e semplicemente per lasciare un messaggio positivo, cioè per incoraggiare le mamme che si trovano in situazioni del genere a vivere la vita del loro figlio finché c'è, nel migliore dei modi, perché si tratta pur sempre di una vita anche di grande valore. Quindi è un messaggio. Sono stata molto contenta di aver prestato la mia opera, il mio lavoro a questa storia. Poi ovviamente spesso si creano anche delle amicizie importanti, ecco, io li ho un po' adottati, i frollini li chiamo io, che sono i genitori e la sorellina e lui e Robertino. E allora, è stata un'esperienza molto bella.
0: Questa, certo, appunto, molto diversa. Anna, lei di recente, era appunto il 5 giugno, ha affidato ad una sua pagina social questo messaggio in cui sostanzialmente dice che aveva appena rifiutato una nuova proposta per scrivere un nuovo libro da ghostwriter. Ho detto no, no, no, quindi tre volte no, naturalmente. E poi dice, non so se perché si invecchia, ma il bello è desiderare altro, che allora cercherò di scrivere solo libri miei, e vorrei fare solo l'insegnante e la scrittrice, non più la ghost. Ma la cosa più interessante di tutte è che lei ha affidato questo messaggio quando lei afferma: non ho più e forse non ho mai avuto quell'indole da fantasma che mi sono appiccicata addosso tutta la vita.
2: Sì. Ma un po' sì, perché un po' per indole, sì, forse per timidezza, non lo so, un po' perché ho una famiglia d'origine, anche insomma con presenze abbastanza ingombranti.
0: Sì,
2: lo dico
0: forse lo diciamo ovviamente, che lei è la sorella di Giovanotti, di Lorenzo Cherubini.
2: Sì. Sì, per cui appunto diciamo un fratello che si sente molto, di cui si sente molto la presenza.
0: Decisamente.
2: E io però proprio spontaneamente ho sempre un po' camminato all'ombra di mio fratello, ma anche di altre situazioni. Io avevo raccontato nel libro Diventeremo Amiche, quello era mio, l'avevo firmato io, la mia, diciamo, conoscenza di Emanuela Orlandi quando eravamo ragazzine, frequentavamo la stessa scuola di musica, poi in realtà non l'abbiamo frequentata proprio contemporaneamente, io sono entrata subito dopo di lei, e però per un periodo io a 14 anni, mentre frequentavo questa scuola, e la presenza di Emanuela, pur essendo scomparsa, era comunque una presenza molto forte. Anche lì io mi sentivo un po' la sua ombra, cioè l'allieva che era entrata al suo posto e appunto camminava un po' all'ombra di questo nome, ovviamente così importante in quel periodo, perché si parlava tantissimo di questa ragazzina, se ne parla ancora, perché purtroppo non è mai stata chiarita la verità. E quindi anche lì mi sentivo un po' fantasmino anche a quell'epoca, però adesso appunto mi sono detta, poiché il lavoro da ghostwriter veramente non ha un grande riconoscimento, diciamo il valore che io riconosco a questo lavoro è l'esercizio letterario, e quello per chi ama scrivere è comunque sacrosanto, avere la possibilità di scrivere e di essere pubblicati anche a nome di altri, però poi a lungo andare diventa anche un po' frustrante.
0: Ecco, sì, appunto, si rimane nel cono d'ombra.
2: Sì, perché l'esercizio letterario se ne è fatto abbastanza anche per poter dire: ma io forse sono in grado di scrivere libri miei.
0: Quindi niente più ghost e ghostismi.
2: Ecco.
0: Allora, molti... Molti di questi libri, appunto, l'abbiamo già detto, sono firmati da altri, alcuni hanno un doppio nome. Sì. Mi chiedo, le regole di ingaggio sono tutte diverse? Ci sono delle cifre molto importanti che vengono offerte a un ghostwriter o sono comunque delle cifre per cui non vale la pena di perdere l'identità?
2: No, non sono cifre, almeno per me non sono mai state cifre molto importanti, a volte più soddisfacenti, a volte meno, però insomma no, non sono le cifre che uno pensa, chissà quanto guadagni per fare questo lavoro, lo fai perché in quel momento ti aiuta, ti risolve quei due mesi d'affitto, di vita, e per cui insomma facendolo poi, cioè quando si ha la possibilità di fare diversi libri in un anno, posso dire che ci si campa. Però non hai mai la certezza, perché molto spesso si viene appunto ingaggiati, chiamati a scrivere un libro da ghost un po' all'ultimo momento, ti dicono guarda in un mese lo devi finire e consegnare, nel frattempo parlare con chi lo firmerà, essere d'accordo, trovarsi d'accordo su quello che scrivi eccetera. Però sono sempre lavori molto poco organizzati, infatti io adesso sono contenta di fare l'insegnante, insomma dovrei più o meno avere, ho avuto l'abilitazione, per cui sicuramente farò delle supplenze annuali, che vuol dire avere ogni mese lo stipendio.
0: È chiaro, ma questo è un tema molto molto importante. Noi facciamo ascoltare un brevissimo frammento di un film che già nel titolo porta il tema di cui stiamo parlando.
2: Ok.
3: Lo sai qual è la cosa peggiore di una vita come la mia? Perdere il contatto col mondo reale. Tu non guidi, di denaro non disponi. Il contante dovrei farmelo prestare dai ragazzi della scorta se dovessi averne bisogno.
4: Questo è il genere di dettagli che ci serve nella biografia.
3: Non posso metterci questa roba. La gente penserebbe che sia un idiota.
4: No, no, niente affatto. No, se descrive che significa essere primo ministro. È quello che i lettori vogliono sapere. Che effetto fa guidare una nazione? Che effetto fa essere così tagliati fuori? Che effetto fa sentirsi così odiati?
3: Grazie tanto.
4: E tanto... così amati.
0: Ecco, era una brevissima scena da Ghostwriter, L'uomo nell'ombra, un film di Roman Polanski, no? del 2010, tratto dall'omonimo romanzo di Robert Harris, che lo ha adattato assieme al regista per il cinema. Il film che ha vinto quell'anno l'Orso d'Argento come miglior regia al Festival di Berlino ha un cast stellare perché c'è Ewan McGregor nei panni del Ghostwriter e Pierce Brosnan nel ruolo del politico di cui deve narrare la biografia. Fra l'altro questo film, questa storia è una declinazione, proprio l'affronteremo anche nella seconda parte della puntata, di un classico tema proprio delle ghost stories, perché le morti si ripetono, no? Cioè il ghostwriter che è protagonista di questa storia entra in questa vicenda, però c'è stata una misteriosa morte di colui che l'ha preceduto, del ghostwriter che l'ha preceduto, quindi è proprio classica, no? come storia. Allora, le volevo, dato che prima l'accennava Anna Cherubini anche alla storia della sua famiglia, lei in uno dei suoi primi, uno dei libri firmati da lei, L'amore vero, era un memoir proprio sulla storia della sua famiglia, in cui trattava anche il tema della morte di uno dei suoi fratelli. Allora, mi chiedo se la scelta di dedicarsi poi ad altre storie, accettando anche di sparire come autrice, non abbia qualcosa a che fare proprio con una necessità interiore di diventare altro, di uscire anche dalla materia dolorosa della propria biografia.
2: Ma sì, sicuramente. Questo credo però che abbia a che fare proprio con la scrittura in generale, che poi si tratti di scrittura, appunto, sceneggiatura, oppure romanzi firmati, oppure romanzi firmati da altri. Penso sempre che la scrittura sia un po' un viaggio verso un'altra dimensione, che un po' ci toglie da quella in cui viviamo. Poi a volte è un potenziamento della dimensione in cui viviamo, perché magari si ha molta voglia di raccontarla, si ha bisogno di raccontarla e allora ci si immerge ancora di più, però a volte è un po' anche una fuga. E la scrittura per me è quasi sempre, nella mia breve esperienza o comunque insomma esperienza non così importante, però per me è sempre un viaggio da qualche parte, cioè verso, anche addirittura adesso durante l'estate, no, che tutti vorremmo andare in vacanza, ma diventa sempre più difficile andare in vacanza, soprattutto ad agosto. Ma io quando mi metto a scrivere dico, ma io sto benissimo, cioè se adesso fossi in vacanza non starei qui isolata davanti al mio computer a scrivere la storia che desidero.
0: Capiamo molto bene, abbiamo questa sindrome condivisa, quindi
2: ecco. Allora... bene, mi fa piacere questo, è un po' un luogo in cui rifugiarsi la scrittura per me. Per altri sarà invece appunto una riflessione su quello che gli capita, però per me è un po' un allontanarmi da dove sono. E quindi anche in quel caso, appunto, quando ho scritto quel libro, quel romanzo familiare, insomma, con tutte cose vere che mi erano capitate, anche lì, pur raccontando la mia storia, comunque sia stavo viaggiando verso qualcos'altro.
0: Ecco, noi le auguriamo
2: un po'. Sono stata così dentro alla storia della mia famiglia in quel libro che dopo ho detto va bene, sulla famiglia, il personale, l'autobiografico, basta, abbiamo dato, adesso inventiamo
0: il personaggio e noi le auguriamo appunto di inventare un nuovo personaggio. Fra l'altro, appunto, leggendo sempre dalla sua pagina, lei appunto dice che c'è un romanzo mio, questi gli aggettivi che ritornano tre volte, ritornano nella sua vita, e quindi le auguriamo di tessere questa, come lei la chiama, la tela di Penelope. E grazie di essere stata con noi.
2: Esatto.
0: Grazie ad Anna Cherubini.
2: Grazie tantissimo e buon caldo, devo dire.

0: E proprio quando pensavo di aver vinto, di aver sfondato ogni porta, i fantasmi della mia vita si scatenano più che mai. Questa era la voce di David Sylvian. Ghosts al plurale, originariamente in Teen Drama dei Japan del 1981, questa è una versione leggermente diversa, remixata. Un grande successo per il gruppo, entrò anche in classifica, cosa piuttosto inconsueta per una canzone del genere, ma del resto quella era un'epoca in cui in classifica c'era spazio anche per Oh Superman di Laurie Anderson. Stavano raggiungendo il successo, erano appunto un gruppo diventato popolare in Giappone, eppure David Sylvian non era per niente contento, non gli piaceva essere sotto i riflettori, non gli piaceva che qualcuno seguisse le sue orme, non gli piaceva essere proprio famoso, e quindi decise di sciogliere il gruppo. I Japan si sciolsero 8 mesi dopo. Fece una cosa anche un po' sgradevole per i suoi cari amici, gli altri componenti dei Japan, ma gli ha permesso poi questa cosa di sopravvivere e di poter prendere qualunque direzione volesse nella sua carriera. Sono le 16:08, siete all'ascolto di Pantagruel su Radio 3. Oggi continuiamo a parlare di fantasmi e in particolare di scrittori fantasma con Luigi Spinola, che ci ha raggiunto in studio. Bentornato.
1: Grazie Paola, buon pomeriggio.
0: E con lui parleremo dell'interessante caso di vari presidenti americani e dei ghostwriter, dei loro discorsi. In realtà è una storia molto antica che inizia insieme agli Stati Uniti, se è vero che il primo a usare, a essere aiutato, fu addirittura George Washington per il suo discorso di commiato alla nazione. E poi negli anni...
1: Lo scrisse Hamilton, se non ricordo male.
0: Esatto, sì. E poi negli anni 20 Warren Harding fu il primo proprio ad assumere un ghostwriter a tempo pieno. E la storia continua fino ai nostri giorni.
1: Sì, se ne è parlato molto anche in questa settimana di ghostwriter presidenziali per via di una questione in realtà abbastanza scivolosa che riguarda Joe Biden e Mark Zvonitzer, con cui l'ex presidente ha scritto 2 libri, uno dei quali, Promise Me Dad, pubblicato subito dopo la sua prima esperienza alla Casa Bianca, quando era soltanto, diciamo così, vice di Barack Obama. Per questo libro Zvonitzer, come fanno di solito i ghostwriter, ha registrato decine e decine di ore di conversazioni, e purtroppo in una di queste che è emerse Biden parla di documenti classified, ovvero top secret, che dice stanno di sotto giù nel basement in cantina e che Zvonitzer avrebbe potuto consultare magari per colmare alcune delle lacune nella memoria di Biden. Ora il problema è che a casa di Biden quei documenti non avrebbero dovuto esserci e Biden per questo ha rischiato anche un'incriminazione. Qualcosa di simile non ci stupisce, accaduto anche a Donald Trump da presidente. Trump ha avuto anche una disavventura con il giornalista Tony Schwartz, che tanto tempo fa, se non sbaglio eravamo alla metà degli anni 80, ha scritto con o per, non si sa mai, con i ghost lui, The Art of the Deal, che è la geografia, diciamo così, di Biden come businessman. Il problema è che quando Trump, anni dopo, nel 2016, lancia la sua prima campagna presidenziale, Schwartz rilascia una serie di interviste non per difenderlo, ma per attaccarlo. Lo definisce un uomo privo di coscienza, incapace di distinguere il vero dal falso, e confessa anche di avere gravi rimorsi per averlo esaltato in quel libro. Dice: se potessi scriverne un altro, lo intitolerei Il sociopatico. Questo è anche un tema, secondo me. I ghostwriter hanno una coscienza, anche una coscienza politica. Ecco, questi sono i casi in cui la partnership creativa tra presidente e scrittore evidentemente non funziona tanto bene, o comunque finisce male. Il ghostwriter esce dall'ombra in cui dovrebbe restare, diventa parte della storia e inguaia il suo cliente. Ecco, però abbiamo parlato di presidenti e scrittori non, a mio modo di vedere, almeno di primissimo livello.
2: E invece ci sono stati dei presidenti, se vogliamo appunto parlare della storia degli Stati Uniti, che si sono scelti dei ghostwriter di primissimo piano.
1: Sì, devo dire che i presidenti più talentuosi, questo non stupirà, di solito scelgono scrittori talentuosi con cui danno vita a collaborazioni di successo. Non si può parlare di duetto, perché ovviamente il ruolo lo proibisce, forse di autore e attore. Un caso molto recente è quello di Barack Obama, del suo giovanissimo speechwriter Jon Favreau.
2: Ghostwriter di primissimo piano.
1: Sì, devo dire che i presidenti più talentuosi, questo non stupirà, di solito scelgono scrittori talentuosi con cui danno vita a collaborazioni di successo. Non si può parlare di duetto, perché ovviamente il ruolo lo proibisce, forse di autore e attore. Un caso molto recente è quello di Barack Obama, del suo giovanissimo speechwriter Jon Favreau, che inizia a lavorare con lui poco dopo essere uscito dal college a 23 anni.

0: credo i 30 anni, forse ne aveva 31, lo molla, quindi lascia la Casa Bianca dopo un mandato perché in realtà vuole fare lo sceneggiatore. Devo dire che non gli è andata benissimo, ecco, ce lo ricordiamo più come ghostwriter di Obama. Sicuramente un caso più rilevante, più antico nel tempo, è quello di Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt è anche l'uomo che ha cambiato una volta per tutte il ruolo di presidente, ne ha esteso a dismisura i poteri e ha anche rivoluzionato il modo in cui comunica con i cittadini, ha scelto uno stile molto più informale. Roosevelt è anche il primo presidente a usare in modo sistematico i mass media. In realtà ai tempi ce n'era uno soltanto, questo che siamo noi, la radio, e per i suoi testi recluta uno scrittore di grande talento. Ascoltiamolo.
1: We must be the great arsenal of democracy. For us, this is an emergency as serious as war itself. We must apply ourselves to our task with the same resolution, the same sense of urgency, the same spirit of patriotism and sacrifice as we would show were we at war.
2: Ecco, non so se questo era un radiodramma o un discorso presidenziale, perché prima, quando hai agganciato lo sceneggiatore a Obama, vengono in mente tanti scenari. Che cosa abbiamo ascoltato?
0: Allora, potremmo dire che è un discorso presidenziale in forma di radiodramma, quei radiodramma che ai tempi erano stati ribattezzati Conversazione al Caminetto. Il protagonista, la voce, è Franklin Delano Roosevelt. Siamo nel dicembre del 40 e il presidente, per spiegare il crescente coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra europea, che è iniziata da poco, a un riluttante pubblico americano, usa questa espressione, l'abbiamo sentita: dobbiamo diventare il grande arsenale delle democrazie, un'espressione che poi è entrata quasi subito nei libri di storia. Non era però farina del sacco di Roosevelt a scrivere quel discorso, quella conversazione dal caminetto, come tanti altri interventi del presidente in quegli anni, è Robert Sherwood. Robert Sherwood al tempo è uno dei più celebrati drammaturghi di Broadway, ha già vinto 3 premi Pulitzer quando viene chiamato da Roosevelt. È stato convocato anche a Hollywood da Alfred Hitchcock per scrivere l'adattamento cinematografico di Rebecca, la prima moglie, grande film, e in realtà primo film americano di Alfred Hitchcock. Anche quello esce nel 1940. Quindi in quell'anno Sherwood contemporaneamente fa lo sceneggiatore per Hitchcock, quindi a un livello abbastanza alto, diciamo, il drammaturgo o commediografo e anche il ghostwriter del presidente. E la cosa impressionante è che in tutti quei ruoli, usando ovviamente registri e linguaggi diversi, contribuisce alla causa antinazista, una causa a cui ha aderito completamente dopo essere stato per anni in realtà uno scrittore antimilitarista. Roosevelt è molto soddisfatto del suo lavoro, tant'è che alla vigilia dell'ingresso in guerra, quindi poco prima del bombardamento di Pearl Harbor, gli affida la direzione della prima agenzia di propaganda governativa della storia degli Stati Uniti, quella da cui poi per diversi rami nascerà anni dopo anche la CIA.
3: Mentre subito dopo la guerra del 1946 vince anche un Oscar.
0: Sì, lui rimane, diciamo, a fare incarichi politici finché la guerra è in corso, fa anche il propagandista capo degli Stati Uniti in guerra, ha un ruolo fondamentale anche in Italia con i piani per far ripartire la libera stampa e le libere arti. Poi torna a fare il freelance di grande successo. Vince, come dici bene, un Oscar come sceneggiatore per un film, direi ovviamente sulla guerra. Il film si chiama I migliori anni della nostra vita, The Best Years of Our Lives. È un film che vince 7 statuette nel 1946. Il regista è un grande regista, William Wyler. Lo conosciamo perché anni dopo con lui debutterà Audrey Hepburn in Vacanze romane. E per non farsi mancare nulla, Sherwood scrive anche un libro di memorie su Roosevelt, però non da ghostwriter, ma firmandolo lui stesso, e ci vince un altro premio Pulitzer, il quarto.
2: È incredibile questo connubio tra show business e comunque politica, presidenza americana. Quindi questo mi fa pensare che tutta questa così scioltezza di Obama fosse anche un po' coreografata da questo suo ghostwriter, sceneggiatore.
0: Ma io direi di sì,
2: Che lui ha un talento naturale comunque.
0: Allora, Obama ha un talento.

0: talento naturale da oratore, e lo vediamo anche adesso, l'abbiamo visto anche nel secondo mandato quando Favreau non lavorava più con lui, però sicuramente un bravo ghostwriter, o in questo caso, per essere più precisi, speechwriter, sa trovare le pause drammatiche, le frasi da usare ad effetto, magari anche qualche smorfia, il modo di usare il body language da cui gli statunitensi, come sappiamo, sono ossessionati molto più di noi.
1: Da cui noi avremmo molto da imparare. Adesso mi vengono in mente delle foto, mi viene anche in mente come potrebbero essere i discorsi dei nostri politici se li avesse scritti qualche grande sceneggiatore del nostro cinema migliore.
2: Ma facciamo un piccolo passo indietro, perché ci avevi promesso, Luigi, che addirittura avremmo riascoltato il famoso discorso della Luna di Kennedy.
0: Direi di sì, ascoltiamolo subito.
3: There is no strife, no prejudice, no national conflict in outer space as yet. Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind. And its opportunity for peaceful cooperation may never come again. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too.
0: Allora, la voce che abbiamo ascoltato, come abbiamo anticipato poco fa, è la voce di John Fitzgerald Kennedy. Siamo nel settembre del 62, JFK parla allo stadio dell'Università di Houston, quindi c'è una folla davvero oceanica che lo sta ascoltando, e affronta un tema che è critico in quel momento. JFK ha da poco annunciato che gli Stati Uniti invieranno un uomo sulla Luna prima della fine del decennio, prima della fine degli anni 60. È un momento critico perché un anno prima i sovietici hanno fatto volare Yuri Gagarin nello spazio ed è stato uno shock tremendo per Washington, che teme il sorpasso tecnologico, un po' come adesso con la Cina. Ma gli americani, in realtà, dicono i sondaggi del tempo, non sono convinti che sia una buona idea, il progetto è anche molto costoso. Allora Kennedy cerca di galvanizzarli e dice, tra le altre cose, l'abbiamo sentito, abbiamo deciso di andare sulla Luna e di fare altre cose in questo decennio, non perché siano facili, ma perché sono difficili. E così risveglia lo spirito pionieristico degli americani, descrivendo poi lo spazio come una nuova frontiera. La voce è di Kennedy, il testo è di un uomo che si chiama Ted Sorensen, che firma tutti i più importanti discorsi di Kennedy quando era presidente, quello di Berlino, quando poco dopo la costruzione del muro Kennedy dice Ich bin ein Berliner, sbagliando dal punto di vista grammaticale la cosa, ma insomma ha convinto comunque tutto il mondo, quello durante la crisi, il primo durante la crisi dei missili a Cuba. Allora, conosciamolo un po' meglio, Sorensen è una figura diversa da Sherwood e sicuramente non è semplicemente un ghostwriter. Per Kennedy è forse il consigliere più fidato. Kennedy lo definiva la mia banca del sangue intellettuale, quindi c'è una forte complicità anche nella visione. Lavorano insieme da quando Kennedy è entrato in politica. Sorensen allora aveva solo 24 anni e di solito il ghostwriter ha il compito di scrivere quel libro con cui il presidente si consegna alla storia, prova a modellare il suo posto nella storia. In questo caso invece Sorensen scrive per o con Kennedy un libro che lancia la carriera dell'allora giovane senatore e gli vale nel 1957 un premio Pulitzer a Kennedy.
1: Grande polemica anche su questa storia, perché ci fu l'editorialista politico Drew Pearson che disse: guarda, Kennedy è l'unico uomo nella storia che ha vinto un Pulitzer per un libro che non è stato scritto da lui.
0: Allora, io non credo sia stato l'unico e non so neanche se sia esattamente così. Intanto il libro si chiama Profiles in Courage, sono 8 ritratti di grandi senatori statunitensi. E su questo interrogativo, che poi è un'opacità, diciamo, che accompagna la paternità di tantissimi libri in cui c'è stata una collaborazione, Sorensen, quando gli è stato chiesto, ha dato una risposta secondo me molto bella sullo scrivere. Ha detto: l'ho aiutato a scegliere le parole che ha usato in molte frasi del libro. Molto signore, molto elegante. Sorensen era legatissimo a Kennedy, l'ha accompagnato alla Casa Bianca, è rimasto con lui fino alla sua morte, una morte che lo devasta. Dice: non sono mai riuscito a immaginare prima di questo evento il mio futuro senza Jeff Kennedy. Rimane per poco, in realtà il primo membro dell'amministrazione Kennedy a dare le dimissioni, ma Johnson, il successore, gli chiede di restare per scrivere il discorso di transizione, cioè quello con cui viene passato il testimone da Kennedy a Lyndon Johnson. Poi molla e fa una cosa, secondo me, molto bella, che ci dice molto anche sul lavoro del ghostwriter, cioè scrive da solo, firmandolo, il libro su Kennedy che avrebbe dovuto scrivere da ghostwriter in forma autobiografica alla fine di un ipotetico, ovviamente, secondo mandato di Kennedy.
1: Mi gira un po' la testa a questo punto, però abbiamo ancora qualche minuto per raccontare invece il rapporto di quello che da molti è considerato il padre della letteratura americana, ovvero Mark Twain, in veste di ghostwriter, punto interrogativo?
0: Allora, poi vediamo di rispondere a quel punto interrogativo. Sì, in questo caso parliamo più che di un rapporto professionale, di un rapporto di amicizia tra appunto Mark Twain, gli ascoltatori lo conosceranno come papà di Tom Sawyer, di Huckleberry Finn, e il generale Ulysses Grant, eroe della guerra di secessione, dalla parte ovviamente nordista, e 18° presidente degli Stati Uniti. È un'amicizia che ha il suo momento decisivo quando Grant è già uscito dalla Casa Bianca e le cose per lui vanno malissimo. Ha perso tutto, quasi, a causa di una truffa finanziaria. Me la sono studiata un po', è una sorta di schema Ponzi ante littera, e si ammala di tumore alla gola, all'incubo di lasciare la moglie in rovina. Così decide di scrivere le sue memorie con l'unico obiettivo di farci qualche dollaro. Presenta il progetto a un editore che dovrebbe pubblicare il libro a puntate su una rivista, la rivista Century, se ricordo bene, ma la proposta economica decisamente non è granché. Grant però sta per firmare quando, questo è il racconto che abbiamo dal figlio di Ulysses Grant, a casa sua irrompe Mark Twain, che glielo impedisce. A questo libro, dice sostanzialmente Twain, ci penso io. E Twain si inventa un sistema di vendita per sottoscrizione usando veterani della guerra civile come venditori porta a porta. Il libro è un successo incredibile in termini di vendita, addirittura batte nell'Ottocento un bestseller come La capanna dello zio Tom, cosa che ha garantito una serena terza età alla vedova Grant.
2: Luigi, siamo veramente entusiaste di questo racconto, molte cose chiaramente non le conoscevamo, ti ringraziano anche i nostri ascoltatori e ci diamo appuntamento alla prossima domenica sempre con la tua rubrica.
0: Certamente, grazie a voi.
2: E siamo arrivati all'appuntamento con Bellezza e Bizzarria, che è stata una rubrica di Zazà, trasmissione domenicale di Radio 3, ideata e condotta da Goffredo Fofi. A un anno dalla scomparsa di Fofi, con Anna Antonelli e Marcello Anselmo, assieme ai nostri curatori Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo, abbiamo pensato proprio di riproporla qui a Pantagruel per far riascoltare la voce, la potenza del ragionamento, le sottili traiettorie della lingua di Fofi, che ci accompagna qui alla scoperta e riscoperta di film rari, opere belle e bizzarre, quasi magari del tutto dimenticate. Il titolo, che trae ispirazione da un'opera di Mario Praz, è stato declinato in Cinema e Bizzarria nel volume pubblicato dalla Nave di Teseo, che raccoglie alcune di queste geniali, eccentriche, sempre rivelatrici recensioni di film ad opera di Goffredo Fofi. In questa puntata Goffredo Fofi racconta Il circo, una pellicola sovietica del 1936 interpretata da Lyubov Orlova, moglie dell'autore nonché regista della storia, Grigori Aleksandrov.

0: Il circo di Grigori Aleksandrov. Grigori Aleksandrov, l'autore del circo, è un personaggio singolare nella storia del cinema sovietico, perché nasce nelle avanguardie, collaboratore di Eisenstein su molti film di Eisenstein e anche suo fiduciario, viaggia con Eisenstein in Francia, viaggia con Eisenstein in America, partecipa al progetto dei film americani non realizzati di Eisenstein, purtroppo non realizzati, La tragedia americana di Theodor Dreiser e L'oro di Sutter, un film su Sutter che è uno degli artefici della caccia all'oro, della corsa all'oro verso il Klondike, verso l'Alaska negli anni di Jack London e della febbre dell'oro, per intenderci. Quindi un personaggio singolare, curioso, molto intelligente. Si dice anche, questo è un pettegolezzo ma forse serve a capire le cose, che fosse anche non solo il principale collaboratore di Eisenstein ma che fosse anche il suo amante, che Eisenstein era omosessuale, e si dice che Aleksandrov, il suo aiuto regista e factotum e amico, era anche una sua storia d'amore. Però Aleksandrov era evidentemente omosessuale o comunque disponibile ad avventure extra femminili, diciamo. Un personaggio, ripeto, che ha saputo barcamenarsi molto intelligentemente in tutto il periodo storico dello stalinismo, perché mentre molti suoi collaboratori e amici finiscono male, lui, che ha diretto, ha lavorato con Meyerhold, perfino ha lavorato con Nikolai Erdmann, che gli ha scritto la sceneggiatura di alcuni film. Erdmann è l'autore del Suicida, uno dei testi fondamentali del teatro russo comico, grottesco, esagerato sulla burocrazia, sulla NEP, sul nuovo mondo che si prepara con tutte le sue contraddizioni. Ecco, un umorista in qualche modo. E ha collaborato Aleksandrov anche a teatro e in cinema con Ilf e Petrov, che erano due grandissimi umoristi, quelli delle 12 sedie, e che fecero anche un libro molto bello pubblicato in Italia da Einaudi nel dopoguerra, che si chiamava Il paese di Dio, che era il loro viaggio negli Stati Uniti, la loro scoperta della modernità. Erano affascinati dagli Stati Uniti, gli avanguardisti sovietici, da Mayakovsky a tutti gli altri, perché era la modernità, la velocità, la macchina, lo scatto, la conquista del futuro. I futuristi, anche in Italia, amavano l'America, Lorca in Spagna, tutti. Per tornare a Aleksandrov, dopo aver collaborato con Eisenstein, si dedica a un genere particolare di cinema, il cinema musicale. In America è rimasto affascinato dalle opere di Busby Berkeley, Viva le donne e tutti gli altri film, che faceva scene straordinarie con tantissime girl che ballavano, si spogliavano, si vestivano, numeri musicali geniali. Uno dei grandi registi della storia del cinema, i grandi inventori di un cinema ovviamente popolare, destinato alle grandi masse, ma che rappresentò al meglio le tensioni e le aspirazioni del periodo della grande crisi. C'è un numero musicale suo, in non mi ricordo in che film, che si chiama Remember My Forgotten Man, che sembra Brecht, è l'elogio dei soldati che hanno fatto la prima guerra mondiale e che tornano e sono maltrattati dalla storia della società, diventano disoccupati, diventano gangster. Tutto questo è una chiave epica meravigliosa.
1: Remember My Forgotten Man? You put a rifle in his hand. You sent him far away. You shouted, hip hooray! But look at him today.
0: Aleksandrov è un uomo colto, è un uomo che sa che esiste un cinema popolare, vuol fare un cinema popolare e quindi accetta determinate regole del gioco, però si lancia in imprese che nessuno osava ancora fare. Inventa il musical sovietico, che non è una cosa da poco. I sovietici, i russi, producevano sotto Stalin pochissimi film, durante la guerra una dozzina soltanto, però Stalin li supervisionava tutti e ne faceva fare delle copie in quantità enorme per farli vedere in tutta l'Unione Sovietica. E ha bisogno anche, come avevano bisogno Hitler, Mussolini, Franco, di un cinema che distragga, che diverta il popolo, non che lo ossessioni con la crisi, la fame, la politica, eccetera, eccetera. È un cinema quotidiano, un cinema di intrattenimento. E trova in Alexandrov il personaggio ideale. Alexandrov gli produce alcuni film. Allegri ragazzi, noto anche con il titolo di Tutto il mondo ride, 1934. Il circo, 1936, di cui parleremo tra poco, e che 36 vuol dire l'anno dopo dell'uccisione di Kirov e l'anno prima delle grandi purghe in cui Stalin, spietato, manda al confino e nel gulag o ammazza milioni di persone, intere popolazioni deportate per seguire i piani quinquennali, per far diventare l'Unione Sovietica il secondo paese del mondo sul piano industriale e sul piano militare dopo gli Stati Uniti, superando tutti gli altri. In questo piano folle e in qualche modo riuscito c'entra anche il fatto che il popolo deve non pensare, deve anche divertirsi, deve avere i suoi sabati sera, le sue domeniche pomeriggio per andare al cinema, che è il mezzo più facile per divertire il popolo. Il circo è un film esemplare, tanto perché lancia una grande diva che era già comparsa in Allegri ragazzi 2 anni prima, che è Ljubov Orlova. Ljubov Orlova, una bella bionda, molto affine, come dire, a Betty Grable, alle dive del musical americano degli anni 30-40, con una bella voce, un bel corpo, evidentemente bionda, brava, decisamente una professionista seria, e diventa la protagonista di tutti i suoi film. Gli altri sono Volga Volga, Primavera e Chiaro Cammino. Altri film importanti, ma noi ci concentriamo sul circo 1936 perché è forse il più esemplare di tutti. Racconta una storia anche assurda. E Ljubov Orlova è un'americana. Il personaggio americano, lei è più che russa, è totalmente russa, la quale in un paese del sud degli Stati Uniti, vediamo le prime scene, è un tentativo di linciaggio. Gli Stati Uniti compaiono al loro peggio immediatamente, un tentativo di linciaggio nel sud, in un paese che si chiama Sunnyville. Una donna fugge, è Ljubov Orlova, con un bambino al braccio che non vediamo perché è coperto da delle stoffe, e sale di corsa su un treno che sta partendo, si salva dal linciaggio, ma nel treno incontra un americano astuto, perfido, che diventa il suo protettore, la lancia nel mondo dello spettacolo e la porta con sé in Russia. Questo perfido figuro di capitalista americano, di fatto, la porta in Russia e sa il suo segreto, che noi scopriremo oltre la metà del film, che il bambino è nero, che lei è una che tentavano di linciare perché ha avuto un rapporto sessuale, un amore con un nero e ha fatto un bambino meticcio. Lo vedremo, ripeto, soltanto ad azione molto avanzata. Ritroviamo lei con il suo protettore in un circo russo e lei diventa la grande diva perché è la donna che si fa lanciare dal cannone verso il tetto del circo e insieme a un giovane che ovviamente si innamora di lei e lei si innamora di lui, atletissimo, che anche lui si fa lanciare col cannone, vola addirittura delle ali con cui plana poi sopra il pubblico, delirante, eccetera, eccetera. Insomma, diventa una grande diva, ma anche perché non è soltanto un'acrobata, è anche una cantante e ballerina. C'è una scena in cui in qualche modo imita una grandissima ballerina del cinema americano, Eleanor Parker, la regina del tip-tap, e prende parte a dei numeri musicali americani a tutti gli effetti, le grandi torte che girano con tutte le girl aggrappate a un cerchio, che ovviamente faranno impazzire il pubblico russo che non ha visto i film americani e non può vederli e vede più che un'imitazione un rifacimento, un remake fatto straordinariamente bene. Insomma, Alexandrov sapeva il fatto suo.

0: Per farla breve, a un certo punto il protettore geloso del nuovo spasimante di Lyubov Orlova la ricatta.
1: Look, your past is written after you.
2: Jimmy! Forgive me!
3: Mamma!
1: He's doing never!
0: Lui ha quest'arma di ricatto perché sa che lei è un bambino nero. Quando alla fine lui rivela questa cosa, si trova davanti a un'enorme sorpresa, che è quella che il pubblico sovietico non è razzista, è diverso dal pubblico americano e accoglie questo bambino con un entusiasmo collettivo, se lo cullano tutti, se lo passano gli attori, gli spettatori, gli inservienti, lo venerano, no? E ovviamente lei torna ad essere felice perché può mettersi col suo atleta biondo, aitante e muscoloso, accolta nella Repubblica Sovietica come una di loro, insomma, in un paese che non è razzista.
4: Di che, quindi, maestro?

0: Il film ovviamente ebbe un enorme successo, che serve a spiegare che anche nelle peggiori dittature, quelli che vengono colpiti dalle dittature non sono tutti, sono quelli che non aderiscono alle dittature o quelli di cui le dittature hanno paura per motivi svariati, ma ci sono anche quelli che fanno la loro vita quotidiana e tutto sommato, anche cinicamente, se ne fregano se comanda uno di destra o comanda uno di sinistra, no? Accettano le regole di una sopravvivenza difficile, delicata, complicata, però e hanno delle vite normali. Cioè non è che gli italiani sotto Mussolini fossero tutti, no, vivevano una vita quotidiana piuttosto normale, in certe parti tremenda perché la fame era maggiore nelle campagne e nel sud e nelle montagne, in certi altri la piccola borghesia di cui ha raccontato Camerini, De Sica, Zavattini, eccetera, no, quella che andava al cinema a vedere i telefoni bianchi e i melodrammi sentimentali. Insomma, la stessa cosa vale per l'URSS. E l'URSS si inventò anche questa imitazione del grande spettacolo americano, ma non solo americano, perché in Ungheria c'era Marika Rock, in Italia c'era Lilia Silvi, in Germania c'era Zara Leander, dovunque c'era un cinema di intrattenimento e di svago, così come c'è oggi, per non far pensare e per aiutare a sopravvivere anche nei momenti più difficili. L'esempio di Alexandrov fu seguito da un altro importante regista, Ivan Piriev, che portò all'estremo la regola di Alexandrov, meno legato alle avanguardie Piriev, e fa un cinema però più stalinista, più dichiaratamente stalinista, non un cinema di evasione, un cinema in cui il musical, come in tantissimi film americani degli anni di guerra, è piegato alla propaganda del nuovo Stato, della nuova società, per cui i cosacchi del Kuban, i trattoristi, tutte storie legate al modello di vita che Stalin cerca di imporre, a un'idea dell'agricoltura, a un'idea della società, degli scambi sociali e di pura, anche qui, imitazione americana. Insomma, nei cosacchi del Kuban ci sono dei numeri musicali con i trattori, le donne che devono falciare il grano, le grandi masse, perché poi l'URSS metteva a disposizione l'esercito, metteva a disposizione interi paesi per la lavorazione di questi film, e sono film tecnicamente molto belli. Anche sotto quel regime c'era un cinema popolare, un cinema di massa intelligente, ben fatto e astuto, certamente conformista, certamente piegato a un modello di società e di potere, però con la capacità di divertire e di appassionare le masse. Nel 1961-62 Italia URSS, che era allora un'organizzazione molto forte legata al Partito Comunista Italiano, aveva invitato a Torino Grigorij Alexandrov e Lyubov Orlova. Lyubov Orlova allora doveva avere sui 60 anni, grosso modo. A un certo punto li si portò a pranzo in una di quelle che erano a metà tra la sezione periferica del PC e il dopolavoro, in cui c'era la cucina e c'era anche uno che suonava la fisarmonica, c'erano anche delle coppie che ballavano, era primavera o estate, e lì Lyubov Orlova espresse il desiderio di ballare. Era una ballerina peraltro di suo mestiere, quindi ce l'aveva in qualche modo nel sangue, nella pianta dei piedi. Insomma, i veri ballerini a un certo punto, se sentono la musica, gli prudono le piante dei piedi, lo so per esperienza. E nessuno dei miei amici sapeva ballare, io ero il più giovane, avevo 21 anni, 22, però sapevo ballare perché venivo da una famiglia dove il ballo era ritenuto una cosa molto seria e importante. Ero un discreto tacco, dicevano le mie amiche. Mio padre era un ottimo tacco, era un famoso ballerino, io ero solo un discreto tacco. Per cui io invitai Lyubov Orlova a fare un giro di valzer e vabbè, fui molto apprezzato da Alexandrov, perché lei se no rompeva le scatole in qualche modo, voleva ballare e lui non aveva assolutamente voglia, era un po' più anziano di lei. E vabbè, questa è la mia avventura con il cinema sovietico, è nata e finita lì.
1: Che Bello, Goffredo Fofi in versione danzereccia sul finire di questa puntata di Bellezza e Bizzarria dedicata al circo, film del 36 di Grigori Aleksandrov, che chiude questa prima parte di Pantagruel.
2: Ai microfoni Cati Paso
1: e Paola De Angelis. Adesso lasciamo la linea al giornale radio e all'Onda Verde e ci ritroviamo subito dopo per la seconda parte, continuando a parlare di fantasmi e di case infestate dai fantasmi. A più tardi.

0: questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Ore 16:45.
4: Rai GR3.
5: Buon pomeriggio in studio Danilo Tolardo. Pace in Medio Oriente sempre più lontana. Israele respinge il piano americano per Gaza, lo ribadisce il premier Netanyahu. Nessun ritiro dalla striscia senza un reale disarmo di Hamas.
6: Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché non ci sarà un effettivo disarmo di Hamas. Lo ha affermato il premier Netanyahu aprendo la riunione di gabinetto nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap presentata dal Board of Peace, il comitato per Gaza voluto dal presidente americano Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese a Gaza né in Cisgiordania, né Fatahstan né Hamasstan, ha ribadito Netanyahu, riferendosi all'organizzazione terroristica che controlla la striscia, ma anche al governo dell'autorità palestinese riconosciuto dalla comunità internazionale con base a Ramallah. Arriva la replica di Hamas che si appella a Washington. Gli Stati Uniti facciano pressioni su Netanyahu affinché rispetti gli impegni del processo di pace. Ancora nessun commento è arrivato dalla Casa Bianca. Francesco Mincone, GR3.
5: Proseguono le tensioni tra Roma e Madrid, negli aeroporti spagnoli vanno avanti i controlli sui viaggiatori in arrivo dall'Italia, si apre anche il fronte tedesco, Berlino annuncia la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia e la Grecia.
7: Il funzionamento del sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo. Così Berlino, a poco più di un mese dal nuovo patto europeo per le migrazioni, fa sapere che rinvierà in Italia e in Grecia i migranti sbarcati quest'anno nei due paesi per espletare le pratiche necessarie. Siamo sempre il paese di primo approdo e le regole comuni su questo non sono cambiate, anche se si è tentato di bilanciare la responsabilità tra i paesi. Per ora dalla Germania, secondo il quotidiano La Repubblica, verrà estradata in Italia una giovane somala. Intanto continua il braccio di ferro tra Italia e Spagna con la sospensione incrociata dello spazio Schengen dopo l'ondata di migranti a Ceuta. Circa 200 passeggeri provenienti dall'Italia sono stati controllati entrando in vari scali iberici senza ritardo. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza consolare. Riflettori puntati sull'esclave spagnola di Ceuta, il rischio di una nuova ondata di migranti con possibili infiltrazioni di persone legate al terrorismo islamico è concreto. Ne sono convinte le intelligence spagnola e italiana che monitorano i social dove si rincorrono gli appelli al nuovo esodo, possibile già a partire da domani. 3.000 agenti spagnoli e due navi sono già schierati a Ceuta. Tiziana Di Simone, GR3.
5: Ed ora l'altro fronte di guerra, l'Ucraina. Proseguono gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Colpite Odessa e Kharkiv, almeno 5 le vittime. Un nuovo appello alla pace e alla fine del conflitto è arrivato dal Papa al termine dell'Angelus. Sentiamo le parole del Pontefice.
8: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo.
5: Ora in Iran, sullo sfondo della guerra con Israele e Stati Uniti, l'incontro tra l'ayatollah Mojtaba Khamenei, le cui condizioni di salute restano un mistero, e il presidente Pezeshkian, lo riferiscono i media iraniani, secondo i quali i due hanno discusso della guerra in corso e della collaborazione economica con i partner stranieri. In chiusura la musica, non quella suonata ma quella che canta il mese per eccellenza dell'estate.
3: August, la canzone più usata nei post d'agosto, tranne per i trampiani ai quali Taylor Swift l'ha vietata. Ma se si parla di musica di agosto, quella che racconta le emozioni di questo mese,
9: eterno, eterno agosto,
3: c'è l'immancabile tono latino di Alvaro Soler, ma c'è anche tanta musica italiana.
10: Domenica d'agosto, che caldo fa!
3: E di tutte le epoche, da Bobby Solo a Claudio Lolli a Jovanotti.
11: Lunedì città d'agosto,
12: le sere d'agosto,
3: da Giuni Russo a Franco Califano.
13: Le notti d'agosto hanno sempre un sapore di festa
14: o della sabbia nelle tasche.
3: Samuele Bersani ci racconta la solitudine assolata di un ferragosto che ha già un po' il sapore dell'estate che finisce.
15: Verrà, lo so, verrà la fine di agosto.
3: Ha ragione Little Tony, ma abbiamo ancora una ventina di giorni, quindi godiamoceli. Miriam Mauti, GR3.
5: È tutto per questa breve edizione del GR in regia. Gianluca Liberati, prossimo appuntamento col GR3 alle 18.45, ora linea Onda Verde, poi torna Pantagruel.
4: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: Le 16:51 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, coda tratti traffico intenso tra Melegnano, Svincolo e Bivio, A1 tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. Al traforo del Monte Bianco l'attesa è di 1:15 al piazzale italiano, la coda verso Chamonix. Sulla A26 Genova-Voltri, Gravellona-Toce, tra Masone e Ovada verso Gravellona-Toce ci sono 2 chilometri di coda per via di un veicolo fermo. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra Ventimiglia-Svincolo e Ventimiglia verso Ventimiglia, code a tratti. A12 Genova-Roma c'è un incidente. C'è un veicolo fermo tra Recco e Rapallo verso Livorno e per questa ragione proprio verso Livorno si è formata la coda. L'incidente è sulla A1 Milano-Napoli a Cantagallo Est in direzione di Bologna. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, coda a Gemona-Osoppo per chi viene da Tarvisio, la viabilità esterna è congestionata. E sempre sulla A23 incidente tra Occhiobello e Villa Marzana-Rovigo in direzione di Padova. Infine sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa-Livorno, tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina verso Livorno, 2 chilometri a tendenza stabile per via di un incidente. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
17: In collaborazione con il CIS.

The Orchestra of the Age of Enlightenment, diretta da Peter Whelan, in un programma dedicato a Mozart, Haydn e Zelenka. La serata continua con la seconda parte del concerto del Maggio Musicale Fiorentino, l'ottava sinfonia di Dvorak, diretta da Bar Avni. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

0: Credo in tutto ciò che non vedo e credo poco in quello che vedo. Per fare un esempio, credo che la Terra sia abitata anche adesso in modo invisibile. Credo negli spiriti dei boschi, delle montagne, dei deserti, forse in piccoli demoni gentili. È una citazione da Anna Maria Ortese che ci arriva da un ascoltatore o ascoltatrice anonima, mentre Milvia ricorda un libro di Mino Milani, lo scrittore pavese scomparso qualche anno fa, Fantasma d'amore, da cui fu tratto l'omonimo film di Dino Risi con Marcello Mastroianni e Romy Schneider.
1: E si apre così la seconda parte di Pantagruela Radio 3. Il tema di quest'estate è mondi sommersi e oggi parliamo del sommerso fantasmatico. E anche i nostri ascoltatori stanno dando la loro opinione, i loro ricordi, citando opere, racconti, film, anche canzoni. Qualcuno per esempio ricorda Hotel California. Al microfono sempre Paola De Angelis
0: e Katia Epaso.
1: Finora però abbiamo parlato di persone o di fantasmi che ossessionano i pensieri, i sogni, anche in canzoni come She Moved Through the Fair, Wuthering Heights, Ghost Inn di Nick Cave, e abbiamo parlato di scrittori fantasma o ghost writer, cioè fantasmi che danno voce e parole ai pensieri di qualcun altro. Ma i fantasmi, Katia, quello che fanno, il loro mestiere è infestare i luoghi. Allora, spostiamo la prospettiva, ed è il caso di dirlo, visto che il nostro prossimo ospite è un architetto, e parliamo di luoghi infestati da fantasmi in costruzioni singolari. Per entrare nel regno del weird, dello strano, il soprannaturale, il misterioso, al telefono abbiamo Agostino De Rosa, architetto e professore ordinario all'Università IUAV di Venezia. Ben trovato a Pantagruel, De Rosa.
2: Salve, buongiorno.
1: Allora, buon pomeriggio. Lei è tra gli autori e i curatori, insieme a Giulia Lazzaretto e Giulia Piccinin, di un bel volume intitolato Geometrie del terrore, lo spazio architettonico nella letteratura weird. È un volume pubblicato da Anteferma ed è un libro che nasce dal suo corso universitario che ha lo stesso titolo del libro, un corso che sta avendo un grande successo con un numero di iscritti crescente, uditori che, esterni che accorrono a sentire le lezioni, così come anche il libro sta avendo un grande successo fuori dall'ambito universitario tra gli appassionati di letteratura weird. Allora, cominciamo con il raccontare il corso universitario che lei tiene da diversi anni, come è nato e come hanno reagito i suoi studenti.
2: Beh, in effetti quello che lei stava raccontando è vero ed ha superato anche le mie aspettative. Il corso è nato circa 5 anni fa ed è nato da una necessità che è sorta durante il lockdown. Io ho vissuto solo i mesi del lockdown e durante quel periodo, che immagino sia stato un periodo tremendo per tutti, per me è stato particolarmente difficile perché l'ho trascorso da solo e proprio in quei mesi sono comparsi The Ghost of My Life, che sono stati citati da David Sylvian prima nel brano musicale che avete trasmesso. Sì. E, siccome sono un lettore avido, un lettore forte, come si dice sin da quando ero piccolo,

0: E quindi sin da piccolo ho frequentato questo genere, l'ho coltivato anche grazie a una trasmissione che andava in onda su Radio 3 a mezzanotte, Il racconto di mezzanotte, dove venivano letti da artisti, da
1: Attori,
0: attori
1: sì.
0: fantastici, sì, racconti molto brevi, icastici, che però restituivano nell'arco di meno di 10 minuti tutta l'atmosfera della letteratura weird o strana in generale, fantastica, se così vogliamo dire. Quindi a me i fantasmi mi hanno sempre fatto compagnia, non mi hanno fatto paura, e, anzi li ho trovati molto consolatori. Durante il lockdown sono apparsi questi fantasmi appunto come proiezioni di qualcosa che evidentemente aveva attraversato costantemente la mia vita e ho deciso di slatentizzare, usiamo questo termine psicanalitico, questa passione con i miei studenti, naturalmente nella laurea magistrale, con studenti più formati dal punto di vista accademico, ma anche dal punto di vista dell'esperienza di vita. Non è un tentativo che ho fatto con gli studenti del primo anno, anno in cui io insegno anche all'Università IUA di Venezia, ma con quelli un po' più maturi, studenti e studentesse che si sono affidati così ad affrontare questo tema. Cioè, un po' come succede in Fahrenheit 451, sono diventati uomini e donne libro. Cioè, ad ognuno di loro io ho affidato un racconto o un libro, dipendeva naturalmente dal gruppo come era composto, lo dovevano leggere, e già questo è un successo per un corso universitario degli studenti, leggano un libro, ma poi dovevano anche analizzarne i contenuti, quindi non solo testuali, ma anche critici e soprattutto architettonici, perché questi libri, racconti, novelle o romanzi che io ho selezionato insieme a Giulia Piccinini e Giulia Lazzaretto, che sono state mie compagne di avventura in questi anni e lo sono ancora, avevano tutti come tema le case infestate. Quindi attingevano a quel repertorio delle ghost stories, soprattutto anglosassoni, ma non solo, perché abbiamo saccheggiato, diciamo, tutti i continenti. E questo grazie anche agli studenti che provenivano da altre nazioni, da altri contesti antropologici, diciamo così. È stato molto utile perché si è espanso questo campo di testi da analizzare. E il loro compito era quello di leggere il testo, estrarre le parti che riguardavano le architetture, metterle in connessione con gli episodi fantasmatici, con le apparizioni spettrali. Quindi descrivendone non solo le forme, le configurazioni architettoniche, ma anche le variazioni, che ne so, pressorie, atmosferiche, di temperatura, di visibilità, cioè tutti i dati che in genere non vengono associati all'esperienza fantasmatica, che invece fanno più parte di quel bagaglio, di quegli attrezzi che l'architetto manovra durante le operazioni di rilievo dell'architettura, di documentazione, che invece sono state richieste agli studenti di trasferire in forma grafica e testuale. Quindi sono nate degli stranissimi esami, secondo me, diciamo adesso parlo un po', in maniera interessata. Straordinari dal punto di vista della partecipazione dei ragazzi, perché qualcosa è stato toccato in loro attraverso questo tema, qualcosa di molto profondo. Io ero, insomma, abbastanza sospettoso all'inizio se un tema del genere potesse interessare, ragazzi che avevano differenti credenze religiose, quindi anche forse una proibizione nel trattare questo tema che sfiora, anzi, si inoltra, se uno volesse, nell'occultismo, nello spiritismo, cosa che a noi non interessava naturalmente. E
1: Allora,
0: invece il tema è
1: il
0: stato accettato.
1: tema è stato accettato ed è stato appunto
0: Sì.
1: affrontato con tante voci. Agostino De
0: Sì.
1: Rosa. Allora, abbiamo iniziato questa puntata con una breve citazione da un racconto di Hoffman che dà il via, no, a tutto questo, che è l'uomo della sabbia, che Italo
0: Bellissimo.
1: Calvino, fra l'altro, ci apre, no, uno dei suoi storici volumi dedicati appunto il primo ai racconti fantastici, quando scrive che la scoperta dell'inconscio avviene proprio nella letteratura romantica fantastica quasi 100 anni prima che ne venga data una definizione teorica, e poi nel secondo volume che è dedicato al fantastico quotidiano, dove include molti degli autori che lei tratta in questo libro, Edgar Allan Poe, Dickens, Stevenson e l'amatissimo da lei e da anche noi Henry James. Allora, è bello come Calvino racconta il mondo di James e proprio l'evocazione dei fantasmi, quando dice che James non è l'immagine visiva del fantasma a contare, ma il nodo dei rapporti umani da cui il fantasma è evocato. Ed è un po' anche quello che lei dice nel suo libro quando affronta la questione della reticenza di Henry James a nominare il male, no? Quindi parlando esplicitamente del Giro di Vite, di The Turnout, The Screw, lei cita questa precisa tecnica drammaturgica che è la tecnica dell'adombramento. In che cosa consiste, Agostino De Rosa?
0: Beh, diciamo che James ne fa un costante uso non solo all'interno del

0: del giro di vita. Naturalmente io non sono un esperto di letteratura inglese comparata, quindi il mio punto di vista è di un avido lettore e di uno che si occupa, diciamo, di queste materie da una prospettiva molto particolare. Ma leggendo trasversalmente l'opera di James, credo che James abbia sempre usato questa tecnica, soprattutto perché il nodo, il fulcro intorno al quale si muove tutta la letteratura di James, diciamo tutta la letteratura matura di James, è l'emersione della coscienza. Ed è questo, secondo me, l'aspetto che permette di leggere in tralice, adesso esagero forse, ma secondo me neanche tanto, gran parte dell'opera di James come un'opera spettrale, o comunque caratterizzata da una spettralità, nel senso che poi potremmo anche, forse se avremo un po' di tempo, esaminare così come la interpreta Mark Fisher, che è uno degli autori, diciamo, moderni, contemporanei, purtroppo passato a miglior vita troppo presto, che ha analizzato questo fenomeno del weird nei media anche contemporanei, non solo quelli storicizzati. Quindi James all'interno di The Turn of the Screw non manifesta mai in maniera palese lo splatter, cioè lo splatter legato all'horror, l'elemento, diciamo, perturbante, il mostro, se non attraverso apparizioni fugaci, se non attraverso un'ombra, appunto, cioè una suggestione, che però è capace di produrre nel lettore. Ancora una volta uso quel termine, di slatentizzare nel lettore paure inconsce. Cioè quell'accenno, quella tonalità appena ingrigita, riesce a suggerire mille sfumature all'interno dell'immaginario letterario, retorico, io lo chiamo, lo definisco, del lettore o della lettrice. E questa è la potenza di James ed è questa la potenza, secondo me, del Giro di Vite, che nacque, secondo le parole di James, come una musette, cioè come una cosa quasi per scherzo, perché non aveva avuto molto successo la sua attività di commediografo e quindi doveva trovare, anche per ragioni economiche, una forma editoriale che quel periodo, siamo alla fine dell'Ottocento, poteva riscuotere un grande successo, soprattutto se pubblicata a puntate su delle riviste specializzate, come accadde per il Giro di Vite, che apparve per The Collier's Weekly, cioè una rivista che pubblicava a puntate i romanzi. Quindi io credo che è proprio lì, in questa insenatura, in questo gap, in questa frattura, James eserciti la paura su di noi, cioè riesca a estrarre dal nostro vissuto, attraverso una piccola suggestione, un cataclisma di reazioni, io direi quasi psicanalitiche, poi alla fine,
1: Sicuramente, sì, questo
0: controllate.
1: è molto evidente anche in alcune letture, adattamenti di Giro di Vite, come per esempio la versione cinematografica con il titolo Gli Innocenti con Deborah Kerr del 61. Ma vorrei tornare però alle architetture, perché il libro si intitola Geometrie del Terrore. Allora, per Henry, lei nel suo saggio parla di due opere in particolare, Il Giro di Vite di Henry James e L'Incubo di Hill House della grandissima Shirley Jackson, quindi due scrittori americani, anche se uno naturalizzato inglese. Allora, Henry James dice che le finestre negli edifici sono punti di vista. La casa della narrativa non ha una finestra sola, ma un milione, e ognuna di esse è una figura con un paio d'occhi o almeno con un binocolo che costituisce uno strumento unico di osservazione. Invece, la casa di Hill House nel romanzo di Shirley Jackson ti guarda direttamente e lo fa con uno sguardo accigliato e malefico. Scrive: la facciata sembrava sveglia, con le finestre vuote e vigili a un tempo, e un tocco di esultanza nel sopracciglio di un cornicione. La traduzione di Monica Pareschi per Adelphi. Ci vuole descrivere Bly Manor del Giro di Vite e la casa dietro, che ha sullo sfondo le colline, la Hill House di Shirley
0: Hill
1: Jackson.
0: House. Sì, certo, poi quando si dice Hill House io penso subito ai Beatles anche comunque, però
1: Sul
0: è
1: Sulland
0: un'altra
1: Hill,
0: questione.
1: è un po' diverso.
0: Sì, certo, quindi si stempera un po' tutto. No, le due architetture sono per certi versi speculari, anche se con caratteristiche architettoniche diverse. James naturalmente scrive alla fine dell'Ottocento e per la stesura di questo romanzo, di questo racconto, a parte il plot iniziale che gli è suggerito attraverso un fatto reale, realmente accaduto, di una casa effettivamente infestata, abbandonata nelle campagne inglesi, probabilmente dell'Essex, in cui due bambini, anzi un bambino e una donna, un bambino appena nato, sono oggetto di persecuzione da parte di un fantasma, e da qui nasce il titolo del romanzo. perché James si domanda cosa sarebbe successo se invece di essere un bambino a essere perseguitato ne fossero due, quindi sarebbe un giro di vite, dice Henry James, e in effetti così accade nel romanzo. È un'architettura quella che James costruisce intorno ai personaggi, che ospita i personaggi, in cui si evidenziano tutte le dinamiche di relazione tra viventi e non viventi, o forse suggestioni di non viventi. È un'architettura eclettica, si chiama così, diciamo, l'architettura si definisce in questo modo, l'architettura inglese soprattutto di fine Ottocento, in cui gli stili si mescolano e quindi non c'è uno stile classico, neoclassico che predomina, ma c'è una mescolanza di stili, e già questa mescolanza è un segno di perturbamento.
1: Sì.
0: E quindi lo stesso fatto che ad esempio nell'architettura di Bly Manor ci sia una torre antica che parla di un passato ormai remoto ed è in decadenza, accanto a una torre simmetrica ma contemporanea, moderna, cioè voluta negli stilemi, che ne so, di un Horace Walpole e di una Strawberry Hill ad esempio, parla di questa dicotomia, cioè noi già dalla facciata, da quando l'istitutrice che dovrà prendersi cura di questi due bambini arriva in Bly Manor, capisce che c'è una dissimetria, una dissonanza in questo universo apparentemente domestico, ed è l'architettura a dirglielo in anticipo, solo che lei non capisce ancora quel linguaggio, non ha la chiave per decrittare quel linguaggio. Le chiavi, la Stella di Rosetta, per intervenire poi e capire cosa sta succedendo, gli sarà data da una serie, almeno noi crediamo, di apparizioni fantasmatiche.
1: Il caso di Hill House è diverso, perché invece è una residenza
0: totalmente
1: malefica in partenza, proprio un edificio costruito per essere più che ostile, e Shirley Jackson, l'autrice, l'ha proprio disegnato lei, tra l'altro veniva da una famiglia di architetti. Così.
0: Sì. Dunque, nel caso di Henry James, la casa viene infestata per la presenza di due fantasmi. Nel caso di Hill House, invece, è un'architettura che nasce volutamente, cioè sin dalla pietra fondale, con intenzioni malefiche. Quindi è una casa maledetta, diremmo noi oggi, diciamo, usando una terminologia invalsa ormai nella letteratura weird. La cosa interessante all'interno del testo della Jackson è che naturalmente la struttura viene dichiarata in esergo del racconto come una struttura silente, perfettamente regolare, con i muri che scivolano a perpendicolo in mattoni, le porte si chiudono, non ci sono correnti di aria fredda all'interno della casa, quindi l'incipit del romanzo è questo, cioè ci sta dicendo una voce narrante, che non sarà quella della protagonista del romanzo stesso, che tutto è tranquillo in questa casa. Ma improvvisamente dopo succede qualcosa che invece nega totalmente questa premessa. La cosa strana è che poi, così come è iniziato il libro, senza fare spoiler, si chiude con le stesse frasi, diciamo, con le stesse parole. Ed è un'architettura che poi noi scopriamo rispondere, usando adesso una terminologia cara a un altro di questi autori che oggi è stato citato, H.P. Lovecraft, secondo geometrie non euclidee.
1: Sì.
0: È un termine che Lovecraft usa in maniera molto, diciamo così, abborracciata, però possiamo usarlo per estensione. I muri in realtà, si scopre, non sono perfettamente a perpendicolo, creando quindi delle dissonanze strutturali che producono poi aperture e chiusure improvvise delle porte. Oppure che creano, proprio per la distribuzione degli ambienti, soprattutto quelli interni di Hill House, che sono ciechi, cioè che non hanno finestre, quindi non hanno punti di riferimento nel paesaggio esterno, che creano un effetto labirintico, tant'è che molto spesso i personaggi di Hill House si perdono, non riescono a ritrovarsi, ci sono dei labirinti mentali e diciamo architettonici che si intersecano a un certo punto, sembra un po' come a Venezia quando il labirinto di strade e il labirinto di acque per l'acqua alta si mescolano e tu non sai più dove andare.
1: È molto molto affascinante questa conversazione, tra l'altro mentre lei parlava di geometrie non euclidee io guardavo la copertina del libro ed è veramente molto spaventoso per noi umani trovarci in una geometria che non è quello che ci aspettiamo, che ci confonde, in cui non sappiamo orientarci. Ma volevo chiederle, tra le tante cose, nel suo corso universitario alla UAV di Venezia e nella sua visione anche, questo tema della spettralità non è relegato nel tempo della letteratura weird, ma è anche molto presente nell'attualità. Per esempio lei cita un libro di Giacomo Papi, E tutti vennero dal mare.
0: Sì. Questo è uno dei due testi che commentiamo all'inizio del corso. Il racconto di Papi, che forse tutti gli ascoltatori di Radio 3 conoscono come giornalista, notista politico, ma soprattutto di costume, ma anche come, ecco, adesso possiamo usarlo questo termine, come ghostwriter di alcuni personaggi televisivi, no? Molto importanti. È un bellissimo romanzo, come molti dei suoi romanzi, che parla di un fenomeno spettrale a dimensione planetaria, cioè tutti i morti dell'umanità ritornano. Tutti, proprio tutti, dai primi.

0: entrerà all'interno del testo, ma tutti vogliono una cosa, vogliono tornare nelle loro case. Ecco che un bambino che ne so, era un bambino di un uomo di Neanderthal, figlio di un uomo di Neanderthal, vorrebbe tornare nella sua caverna, ma ci trova un centro commerciale e non ha neanche il linguaggio adatto per poterlo dire, che ne so, a una persona di Milano che in quel momento si trova a passare dove una volta c'era questa grotta,
1: E
0: oppure un
1: cosa ci...
0: bambino o una bambina latina.
1: Nell'attualità, questo cosa ci potrebbe far pensare nell'attualità
0: Beh,
1: proprio più
0: c'è un.
1: recente?
0: Ci sono scene spaventose che i media, i telegiornali di tutto il mondo continuamente ci trasmettono. Io, ad esempio, vedendo Ceuta recentemente, cioè questo attraversamento, anche in questo senso potremmo dire quasi biblico, del mare con migliaia di persone che cercavano di raggiungere l'Europa. Io ho avuto come immagine immediatamente il racconto di Papi, cioè una delle scene di Papi in cui tutti i morti del mondo, siccome c'è un convegno a Venezia nel quale si discuterà il loro destino, convergono tutti perché vogliono dire la loro in questo convegno, ma sono miliardi di persone, di revenants, che tornano per poter dire la loro e che hanno il diritto di farlo, perché anche loro sono umani come noi in sostanza. Quindi i temi, come si può ben capire, della letteratura weird, che io chiamerei letteratura, punto, non farei una grande differenza tra letteratura bianca e letteratura weird o di genere, ma parlerei solo di buona o cattiva letteratura, hanno questo vantaggio, cioè di, anche se non in contemporanea, ma di lavorare su dei temi che poi trovano la loro applicazione funzionale in ogni momento della nostra vita. La grande letteratura spesso serve a questo, a farci vivere vite che non sono la nostra, appunto, ma anche a prepararci a qualcosa che potrebbe avvenire. In questo senso non dico che la letteratura weird o della fantascienza sia premonitrice, presaga di quello che accadrà, ma forse ci aiuta a capire in anticipo come ci potremmo comportare.
2: Allora, Agostino De Rosa, noi la dobbiamo salutare, ma con un'ultima domanda velocissima. Ma lei, una casa che ha la fama di essere una casa infestata, l'affitterebbe o no?
0: Questa è una questione piuttosto spinosa, però
2: Forse
0: penso
2: no,
0: di
2: eh?
0: no, penso di
2: Ok,
0: no.
2: bene,
0: Appunto, anch'io.
2: la salutiamo su questa
0: Grazie.
2: risposta, Agostino.
1: Grazie, grazie
0: Buon
1: per essere
0: pomeriggio.
1: stato a Pantagruello e ricordiamo Geometrie del terrore, lo spazio architettonico nella letteratura weird.

0: Non ci sono solo le case infestate dai fantasmi, ma anche città spettrali, città fantasma, come cantavano gli Specials in questo classico, che faceva riferimento a un periodo piuttosto di degrado, di depressione nel Regno Unito. Gli anni 80-81 era l'epoca della Thatcher, che si era insediata nel 79. Viaggiavano in tour gli Specials per il Regno Unito, di città in città, e ciò che stava accadendo, ricordavano, era terribile. A Liverpool tutti i negozi avevano le saracinesche abbassate, tutti chiudevano. Lo vedevamo con i nostri occhi girando in tour, si percepiva frustrazione e rabbia tra il pubblico. A Glasgow c'erano queste anziane signore per strada che vendevano tutti i loro oggetti domestici, le loro tazze e piattini. Era chiaro che le cose non andassero per niente bene. Ghost Town parla in effetti di degrado urbano, deindustrializzazione, disoccupazione, violenza nei centri urbani. L'estate dell'81 il Regno Unito fu teatro di disordini in decine e decine di città, e questa era una cartolina da quei tempi, una cartolina che può suonare più o meno attuale. Qui a Pantagruel, in questa domenica 9 agosto, Katia, siamo arrivati.
1: All'appuntamento con il secondo Giro Festival di questa domenica, appunto Pantagruele, che andiamo in Maremma, dove è in corso la prima edizione del Festival del Teatro Antico di Roselle. Ne parliamo con il regista Guido Targetti. Buon pomeriggio, Guido.
2: Buon pomeriggio, Katia, buon pomeriggio.
1: Grazie di essere con noi. Allora, ricordo
2: Grazie a voi.
1: che il festival è curato dalla compagnia Confine Zero in collaborazione con la Rete Nazionale Teatri di Pietra e i Parchi Archeologici della Maremma. Allora, Targetti, il festival si è aperto con una vostra rielaborazione scenica delle Rane di Aristofane e si chiude ancora una volta con Aristofane il 14 agosto, questa volta con una riscrittura e rilettura delle Nuvole. Come le
2: Sì.
1: parlano oggi questi testi, che appunto interroga con una certa ostinazione i testi del grande commediografo greco, e qual è la direzione scenica che imprimerà alle Nuvole di Aristofane?
2: Ma allora, Aristofane è molto radicato, diciamo all'attualità del suo tempo, e quindi la satira che lui porta avanti, soprattutto nella prima produzione, i primi anni della sua produzione, è proprio molto legata al là e allora. Quindi il percorso di adattamento, e da un punto di vista drammaturgico e da un punto di vista scenico, e poi i due si mischiano quando si va a creare un'opera, deve tener conto di questo aspetto. Quindi deve cercare di interrogare il presente. Come mai un testo del genere è sopravvissuto, ovvero viene rappresentato ancora tante tante volte, e come può in qualche maniera mantenere mordente? Non che di per sé non ce l'abbia, ovviamente, però se noi adesso facessimo un testo legato all'oggi, alla politica di oggi, no? Parlo del governo Meloni perché c'è il governo Meloni, tra 2000 anni, 2400 anni, cosa resterebbe di questo testo che parla dell'oggi? Quindi, per quanto riguarda Nuvole, sicuramente l'asse principale è quello che collega il potere al sapere. La figura di Socrate è una figura che noi sempre abbiniamo, no, al filosofo più saggio, il filosofo per eccellenza, il padre della filosofia. Io so di non sapere, quindi anche una certa umiltà che poi porta a costruire un sapere per via orale, nel caso suo, poi Platone trascrisse. E invece Aristofane, da conservatore, in qualche maniera conservatore pacifista, quindi una figura che oggi sarebbe ambigua in qualche maniera, in qualche maniera lo identifica come il primo dei sofisti, cioè di quelli in grado di ribaltare la frittata. Quindi prendiamo, diciamo, il modo in cui viene disegnato Socrate da Aristofane e puntiamo su questo aspetto, il legame tra il potere e il sapere, che colpisce chi? Colpisce una famiglia, in questo caso un padre e un figlio, quindi Strepsiade e Filippide. Ovviamente sto parlando di tutto ciò che già si sa del testo, ma come viene in qualche maniera questo aspetto, quindi questa famiglia troncata, perché poi i due vengono messi l'uno contro l'altro, no? Come il padre vuole salvarsi dai creditori, manda il figlio da Socrate perché vuole che impari a rigirare la frittata per non pagare i debiti, e il figlio gli si rivolta contro. nel finale di Aristofane, Strepsiade, il padre dà fuoco al pensatoio, quindi alla scuola di Socrate, mentre noi abbiamo deciso di fare un finale più, diciamo, alla Molière, in cui lui in qualche maniera si ritira in solitudine in mezzo alla natura e abbandona la società degli uomini. Com'è dal punto di vista della messa in scena che ciò viene rappresentato? Attraverso l'interazione, cioè è una commedia interattiva in cui il pubblico può votare come decidere di in qualche maniera
1: punire Strepsiade.
2: Sì, agire questo potere collegato al sapere che poi si sfoga attraverso la violenza, ecco, nell'originale di Aristofane. Quindi, la violenza a teatro è sempre posticcia e quindi certo, in qualche maniera noi si facciamo gioca, lanciare delle palline, degli oggetti, sì, ci si gioca su.
1: Quindi si
2: il
1: sceglie,
2: gioco al massacro.
1: Si sceglie tra pallini di ping pong, bucce d'arancio e gavettoni, no?
2: Esatto, c'è una, spoileriamo questo elemento dello spettacolo in cui c'è un gioco al massacro che vede il pubblico interagire inizialmente in maniera divertita, perché a tutti gli effetti è un gioco, perché poi la componente ludica è sempre presente nel teatro, anche quando si è di fronte a una tragedia, perché questa è una tragedia. Un signore è morso dai debiti, perché il figlio perde ai cavalli, spendendo tutti i soldi di famiglia, e cerca in qualche maniera di riaversi andando da Socrate, ma senza esserne in grado, perché è ignorante, perché è anziano. E questa è una tragedia a tutti gli effetti. E il fatto che questa persona venga punita, ma non attraverso la bastonata teatrale, che stavo dicendo prima, è posticcia, perché la violenza a teatro è sempre posticcia. Cioè, ti ho tirato una bastonata, caschi in terra e poi è finto. Allora, o è strafinto, o si assume la dimensione di realtà, spaventa il pubblico, perché il pubblico si preoccupa certo, per la condizione dell'attore, certo, istintivamente. E quindi noi facciamo giocare con queste palle. Quando si arriva ai gavettoni, alla fine, che la situazione si è acuita, che la commedia in qualche maniera si è tinta di tragedia a tutti gli effetti e resta l'amaro in bocca, dire adesso potete lanciare il gavettone su questo povero Cristo è, insomma, non è più...
1: Diventa
2: uno
1: un
2: magari
1: gesto,
2: è preso
1: certo,
2: dal gioco al massacro,
1: diventa un gesto più
2: fatica,
1: drammatico sicuramente. Bene, lei
2: e chi lo dice è lo spettatore.
1: Certo, beh, lei è stato molto chiaro e noi la ringraziamo appunto di questo racconto. Nel salutarci vorrei ricordare anche che tra
2: grazie
1: un Aristofane e l'altro avete messo in scena una Medea con la regia di Carlo Emilio Lerici, un omaggio a Fruttero, lo scrittore torinese che scelse la Maremma come suo luogo di
2: sì,
1: elezione, un lavoro sulle troiane.
2: L'11.
1: Bene, l'11 sarà l'11. E ben due spettacoli sulla figura di Odisseo che improvvisamente dopo il Colosso di Nolan sembra diventato il nostro migliore amico da difendere contro impostori e simulatori. Grazie a Guido Targetti per essere stato
2: grazie,
1: con noi.
2: Grazie Katia, grazie a voi.
1: E dalla Maremma andiamo a Genova per sintonizzarci con i preparativi di un evento molto importante che coinvolge l'intera città il 13 e 14 agosto. Era il 14 agosto del 2018 quando crollò il ponte Morandi provocando 43 vittime. Dopo 8 anni, lo scorso 16 luglio, c'è stata la sentenza di primo grado che ha portato la condanna di 32 dei 57 imputati. Per ricordare questo tragico anniversario, il Comune di Genova ha organizzato una fitta mappa di eventi, ricostruzioni, interventi e c'è un momento teatrale molto atteso e significativo previsto la sera del 13 agosto nel cortile di Palazzo Tursi. Parliamo della Traiettoria Calante, testo, interpretazione e regia di Pietro Giannini che è con noi. Buon pomeriggio Pietro.
3: Buon pomeriggio Katia, buon pomeriggio a tutte e tutti. Salve.
1: Allora, ricordiamo che lo spettacolo che è prodotto dal Teatro Stabile di Genova, Radio 3, ha registrato una versione radiofonica all'interno di Futuro Presente, nuove scritture per la scena italiana, che è riascoltabile su Rai Play Sound. Allora, Pietro Giannini, lei ha scritto la Traiettoria Calante quando aveva soltanto 23 anni, ne aveva 17 quando crollò il ponte. Come scrive appunto nella sua opera, a lei quel ponte ha fatto sempre paura. Perché?
3: Beh, perché a parte essere un'opera architettonica infrastrutturale molto imponente, quindi agli occhi di un bambino di qualsiasi età era molto forte, passarci sopra molto impattante, e al tempo stesso, come dico anche nella traiettoria calante, esisteva come una sorta di coscienza collettiva, una sorta di anima universale, anche genovese, che faceva sentire un po' ai cittadini e alle cittadine, e sono convinto che lo potrebbero dire tante persone oltre a me, faceva sentire che quel ponte aveva qualcosa di estremamente inafferrabile dentro di sé. E a livello inconscio proprio, io ero molto spaventato, tutte le volte che ci passavo sopra pensavo al ponte che crollava. E non so perché, però so che non capitava solo a me, ecco.
1: Era una sensazione, tra l'altro appunto questa puntata, non so se ha avuto modo Pietro di sintonizzarsi anche prima, ma è dedicato un po' a tutte le presenze fantasmatiche, anche al sentire in generale, a ciò che avvertiamo magari in maniera non razionale. Farei ascoltare a questo punto un frammento da La traiettoria calante.
4: Bisognerà saldare i debiti, quelle sanguisughe dei creditori già ci staranno cercando. Adesso vieni con me, andiamo, muovi!
5: Ma babbo, dove andiamo? Dove?
4: Sempre a fare domande! Santia, il nostro vicino di casa, ci sta aspettando fuori dalle mura col suo carretto. Vado a prendere delle provviste per il viaggio e poi torno.
5: Sì, babbo, e con quali soldi, dai?
4: Ma come con quali soldi?
5: Con quali soldi? Ci abbiamo una linea commerciale!
4: Eccoli qui! Ormai sono gli ultimi risparmi e ci sono rimasti.
5: Ma babbo, ma non ti devi disturbare, ma vecchio come sei a fare tutti quei giri, vado io, no?
4: Sì.
5: Certo, dammi i soldi.
4: Ecco. Ma che, mi ha derubato?
6: Cari amiche e cari amici all'ascolto, benvenuti. Oggi vi devo raccontare una storia. E certo che se non mi faccio vivo io, non ci sentiamo mai. Vi racconto una storia antica, che a sua volta mi raccontò un vecchio amico da bambino. Ma prima... titoli di coda. Para para para para para para. I fatti qui descritti e i nomi qui citati sono puramente intenzionali. Para para para para para para. Genova. Ho 6 anni. Vicino a casa di nonno abita un suo lontano amico. Si dice che abbia 350 anni, davvero. Si chiama Gilberto. Gibbo. Sì, Gilberto. E ha sempre una storia nuova da raccontare. E oggi è un giorno particolare perché me ne racconta una nello specifico. Mi racconta la storia di un suo amico lontano, contadino. Un suo amico contadino, come te, come me. Sì, simile, in tutto e per tutto, simile a me, che poteva essere me in questo tempo. Che aveva preso una terra, l'aveva curata, bagna, col suo sudore, messu! E un giorno sarà dei suoi figli, dei suoi figli miei, de me proprietà. Ecco. Questa storia finisce in un modo molto strano, perché un giorno un padrone arriva, prende la terra di quel contadino, perché la reclama come sua, e non gliela restituisce. Anche dopo che il contadino va da lui con un mulo come segno di pace, niente. E quando il contadino passa sopra il ponte che divide la sua casa da quella del padrone, il ponte crolla, e il contadino con lui. E... quando io tornavo a casa e raccontavo a mia madre la storia di Gibbo e del suo amico, mia madre amava dirmi tante cose. Cioè, per ogni cosa aveva un proverbio e una soluzione. Quando ad esempio le chiesi perché il pane cadeva sempre dalla parte imburrata, diceva che lo imburravo sempre dalla parte sbagliata. E allo stesso modo, quando le raccontai da bambino la storia di Gilberto e del contadino che cade giù insieme al mulo, mi disse che dovevo ricordarmi una cosa importante, molto importante, prima di andare nel mondo. Che non sono padrone di nessuno. Padron de nessun. Che non sono servo di nessuno. Servo de nessun. Che ti te ti. Che tu sei tu. Unico. Come nessun altro. E che cosa resta di me? Di te.
1: Ecco, siamo di nuovo qui in diretta da Via Asiago, Pantagruel, il magazine estivo di Radio 3. Ci scusiamo con gli ascoltatori perché nella prima parte dell'intervento naturalmente era un altro spettacolo, quindi c'è stato un montaggio involontario. La seconda parte era sicuramente la voce di Pietro Giannini dalla traiettoria calante, che è un monologo che ha scritto appunto sulla tragedia del ponte Morandi. Allora, Pietro Giannini, quello che colpisce della sua narrazione è la maturità, la lucidità della ricostruzione. Si parte dal 1960 per arrivare alla mattina del 14 agosto 2018 e si toccano alcuni punti fondamentali, come tra l'altro anche come gli avvertimenti che aveva dato lo stesso ingegnere Riccardo Morandi, del tutto ignorati dalla società Condotte d'Acqua, e poi tantissime altre falle, errori, abusi di poteri, speculazioni in nome della privatizzazione. Allora, a 23 anni lei si mette in testa di toccare questa materia, non essendo un giornalista d'inchiesta, lo fa come artista, lo fa come cittadino, e volevo chiederle quali sono state le sue fonti e come si è organizzato poi nella sua mente, nell'artigianato poi dello scrivere, del farsi, del discorso teatrale, appunto questa materia così, così delicata, Giannini.
3: Grazie per la domanda. È stato un lavoro sicuramente molto lungo, ci è voluto tanto tempo per arrivare alla forma finale della traiettoria calante, fu quasi 2 anni, due anni pieni. Sicuramente il lavoro è stato per certi versi cronologico. Noi abbiamo cercato di lavorare prima sulla prima parte del ponte, quindi quella degli anni 60, e ho contattato il figlio dell'ingegner Morandi, che ci ha permesso di visionare materiali altrimenti segretati che sono presenti all'archivio di Stato. E successivamente poi c'è stata un'ulteriore sfida, che era quella di capire come rendere una materia così complicata e, passatemi il termine, teatralmente noiosa, accattivante e anche ironica. E lì mi è venuto subito in mente di contattare il comitato dei parenti delle vittime del ponte Morandi, quindi chi meglio di loro, mi viene in mente subito Edile Possetti, chi meglio di loro poteva aiutarmi in questa complessa ricostruzione drammaturgica. E insieme abbiamo lavorato passo per passo, grazie anche ai contatti che loro già avevano, e abbiamo ricostruito tutti dei tassellini molto, molto nascosti, molto indietro nel tempo, fino ad arrivare appunto al 2018. Quindi ecco, spero di aver risposto alla
1: sicuramente
3: domanda.
1: C'è stato appunto un lavoro. Lei si dice a un certo punto del testo: perché non mi è stato dato il vigore della verità, ma solo il fastidio stridolo della polemica. Questa è una domanda che lei si fa consapevole, diciamo, della disfatta. Ma brevemente, come ha giudicato la sentenza del 16 luglio, Giannini?
3: Ci sono persone molto più titolate di me, tra cui ovviamente il Comitato dei Parenti delle Vittime, per stabilire il valore di quella sentenza. E per il Comitato dei Parenti è una vittoria, e per me è una vittoria di conseguenza. Al tempo stesso, da artista o da attore, drammaturgo, che è una personale visione delle cose, ciò che mi amareggia sempre di più è tuttavia essere consapevole del fatto che non i veri colpevoli, ma dei colpevoli sostanziali di quanto accaduto non siano proprio entrati nell'aula di tribunale. Quindi è estremamente complicato,
1: certo,
3: Scindere, a mio modesto parere, gli interessi. Diciamo, se un amministratore delegato mette in campo delle strategie economiche che fanno crollare un ponte, come è stato giustamente così giudicato Castellucci, lo fa non solo per il proprio tornaconto personale, ma anche per pressioni aziendali. Ed è un po' strano completamente dimenticarsi di chi quelle pressioni aziendali le ha sicuramente esercitate, perché chi più di tutti usufruiva degli utili sul ponte erano sicuramente i proprietari di Autostrade.
1: È stato molto chiaro, la ringraziamo e salutiamo Pietro Giannini, che attendiamo nella sua nuova prova d'autore, con uno spettacolo dedicato a Elon Musk, Starman, di cui avremo certo modo di parlare più là in occasione del debutto a Roma Europa Festival a novembre.
3: Grazie a tutti, grazie Katia, buon'estate.

0: Avvicinati e guarda negli alberi, trova la ragazza finché puoi, così canta Robert Smith in A Forest, caratterizzata da basso pulsante, batteria incalzante. Molto facile immedesimarsi in qualcuno che corre in una foresta al buio, schivando i tronchi degli alberi, inseguendo una visione, un fantasma, chissà, inciampando magari per le radici che sporgono dal terreno sconnesso. È un film di quasi 6 minuti che possiamo proiettarci nella testa dal 1980, quando uscì 17 Seconds dei Cure. C'è questo senso di ansia, di inquietudine, e anche la chitarra che suggerisce un senso di paura crescente, no? Battiti cardiaci che rallentano, si fermano. Robert Smith ha detto che questa canzone era ispirata a un incubo avuto durante l'infanzia e cercava di catturare quella sensazione di paura estrema che lo stava sopraffacendo, una sensazione spiacevole che poteva però essere provata da chiunque. Però poi ha anche cambiato versione, ha detto che magari era semplicemente una canzone su una foresta, e quindi alla fine come se si rendesse conto che la ragazza non c'è mai stata. Forse il fantasma è dentro la nostra testa, forse tutte le storie d'amore sono storie di fantasmi. Abbiamo iniziato il nostro viaggio musicale su un'autostrada nel deserto americano, la visione di Jim Morrison dei fantasmi di nativi americani. La chiudiamo quindi in mezzo a una foresta immaginaria o reale evocata dai Cure di 17 Seconds. E adesso ascoltiamo la 7ª puntata di L'altra Etruria di Giuseppe Della Fina. Prima di salutarci, di chiudere questa puntata di Pantagruel qui a Radio 3, il racconto degli Etruschi stanziati nella cosiddetta Etruria padana, e lo ascoltiamo tutte le domeniche a quest'ora. La puntata di oggi si intitola Dall'Adriatico al Po, la rubrica è a cura di Monica D'Onofrio e Vittoria Pastore.
1: L'altra Etruria, dall'Adriatico al Po.
2: Carri pieni di pietrusche, pieni di pietrusche, etrusche.
3: In questa puntata ci soffermeremo in apertura su Adria, la città che ha dato il nome al mare Adriatico. Sorse come abitato palafitticolo presso un ramo settentrionale del delta del Po, in prossimità del corso dell'Adige e a 12 km circa dalla linea di costa originaria. Il centro era collegato al mare mediante un canale ricordato da Plinio il Vecchio e ancora conservato. La sovrapposizione della città moderna a quella antica, l'elevazione del suolo in seguito ai depositi fluviali e la presenza di una falda idrica hanno reso complesse le operazioni di scavo. Le necropoli di età arcaica sono state individuate intorno all'abitato e a una profondità di 5-6 metri dal piano di campagna attuale, ma le più conosciute sono quelle di epoca celtica e romana. Il ruolo di fondatore mitico della città è conteso fra Adria, un personaggio di origine illirica o messapica a seconda delle tradizioni, Diomede, un eroe greco di ritorno da Troia, o Fetonte, figlio del sole, che, guidando il carro paterno, sarebbe precipitato presso l'Eridano, il fiume Po, suscitando il pianto delle sorelle Iliadi, le cui lacrime, racconta il mito, si sarebbero tramutate in ambra. Gli autori antichi non sono concordi nel definire l'etnia degli abitanti di Adria. Viene indicata come città veneta, greca, etrusca o celtica. In effetti, le testimonianze epigrafiche rivelano il carattere composito della comunità che, come accade nei porti, accolse genti di prominenza diversa.

La presenza greca è documentata su base epigrafica fin dal V secolo a.C., con dediche alle divinità Apollo ed Era e indicazioni di proprietà. Nuclei di Etruschi, Veneti e Celti sono attestati epigraficamente più tardi, tra il IV e il III secolo a.C. La documentazione archeologica più antica è costituita da vasi attici a figure nere, databili intorno alla metà del VI. Da questo periodo e sino alla metà del secolo successivo, quindi al V, Adria fu il punto d'arrivo privilegiato di prodotti greci, destinati al simposio e all'ornamento personale. Non si può escludere che Adria rifornisse, prima dell'affermarsi dello scalo di Spina, anche Felsina, Bologna e Marzabotto. La presenza di Etruschi nell'abitato, già dalla fine del VI secolo a.C., è suggerita comunque da oggetti in bronzo di fattura etrusca. Greci ed Etruschi si sarebbero integrati in una comunità dalla probabile origine paleo-veneta, dando vita a un vivace porto commerciale che intorno alla metà del V iniziò a soffrire l'ascesa di Spina, approdo più vantaggioso per le navi che risalivano l'Adriatico, dato che era posto più a sud. La presunta deduzione di una colonia siracusana agli inizi del IV secolo a.C., voluta da Dionigi il Vecchio e dal figlio nel quadro di una politica adriatica anti-ateniese, non ha lasciato ad Adria segni evidenti. La successiva conquista celtica non determinò la fine del sito, che conobbe una fase romana. La città fu collegata a Rimini dalla via Pompilia e a Padova dalla via Annia durante la seconda metà del II secolo a.C. Più tardi diventò un municipio di una qualche importanza e dotato di un teatro. Il declino della città iniziò più tardi, durante il II secolo d.C., con il sempre maggiore allontanamento dalla linea di costa a causa dei depositi alluvionali del fiume Po e in concomitanza con l'affermarsi di Ravenna. Le antichità di Adria si trovano esposte ora nel Museo Archeologico Nazionale, inaugurato nel 1961. La sua nascita si può fare risalire comunque all'inizio del Novecento, al 1904, quando l'amministrazione comunale deliberò l'acquisto della collezione archeologica che la famiglia Bocchi aveva riunito in quasi due secoli di ricerche appassionate. Nei decenni successivi il patrimonio del museo si è arricchito ulteriormente grazie ai reperti recuperati in campagne di scavo e in ritrovamenti di superficie compiuti ad Adria, nel suo territorio e nel Polesine.

continuando a percorrere l'Etruria padana, possiamo dirigerci ora verso sud, in direzione di Rimini, e raggiungere Verrucchio. Il centro venne fondato sulla sommità di una rupe, a diversi chilometri di distanza dalla linea di costa, riproducendo un modello insediativo caro alle classi dirigenti etrusche. Alla genesi del centro dovettero concorrere la componente locale, già attestata nel territorio fin dall'età del bronzo finale, ed elementi esterni, che trovarono in Verrucchio la sede ideale per un avamposto commerciale situato in prossimità di un importante valico dell'Etruria propria, e in particolare verso quella zona di essa che gravitava lungo il corso del fiume Tevere, un centro in grado di esercitare un controllo anche sulla valle del Marecchia e sulla vicina costa. Verosimilmente nei pressi di Rimini doveva trovarci un porto nel quale giungevano merci e materie prime pregiate, come l'ambra del Baltico, di cui Verrucchio divenne un centro di lavorazione e smistamento. Per l'abitato si scelse il pianoro di Pian del Monte, che si estende per 50 ettari circa sulla sommità di una rupe, a un'altezza di 300 metri sul livello del mare. A una prima fase, caratterizzata dalla presenza di capanne, fece seguito un agglomerato di case con murette a secco e tetti con tegole, come la cosiddetta casa di Pian del Monte, risalente al V-IV secolo a.C. Si deve agli scavi eseguiti nel 1963 l'individuazione, nella medesima area, di un grande pozzo. Al suo interno, profondo più di 14 metri, furono trovati numerosi reperti in ceramica e in bronzo. La loro datazione va dall'VIII al IV secolo a.C. Almeno dal VII, la cavità dovette assumere un valore sacrale. Lo attesterebbero vasi e altri oggetti miniaturistici e alcune statuette in bronzo rinvenute al suo interno, oltre al ritrovamento di una serie di scudi di bronzo deposti l'uno sopra l'altro proprio nei pressi del pozzo. Le sepolture, distribuite lungo le pendici della rupe in corrispondenza delle principali vie d'uscita della città, sono databili tra il IX e il VI secolo a.C.

il mancato rinvenimento di tombe più recenti sembra del tutto casuale. Durante il VI secolo, infatti, la comunità non venne cancellata, anche se conobbe una contrazione sensibile, legata a vicende interne, ma soprattutto alla concorrenza esercitata da altri centri adriatici, come Spina e Adria. La presenza di numerose tombe con armi costituisce un elemento che differenzia la società di Verrucchio rispetto a quella di Felsina a Bologna. Qui la presenza militare sembra più accentuata. Ai guerrieri doveva aspettare il controllo delle principali vie di transito. La sicurezza dei percorsi era un requisito fondamentale per la prosperità di questa comunità, dalla forte vocazione commerciale. Nei corredi funerari non mancano inoltre oggetti legati al mondo greco, all'Etruria tirrenica, all'ambito italico, testimoniando di una società aperta e composita. Del tutto straordinaria è poi la quantità e la qualità degli oggetti realizzati, con un uso sapiente e raffinato dell'ambra, rinvenuti nelle tombe degli aristocratici locali. Nel centro di Verrucchio dovevano operare artigiani specializzati dalle elevate conoscenze tecnologiche e dalle grandi capacità creative. L'umidità notevole e la particolare composizione chimica del terreno hanno permesso la conservazione di sostanze organiche che normalmente non resistono all'ingiuria del tempo, arredi in legno, oggetti in vimini, fibre tessili e alimenti che restituiscono immagini eccezionalmente fresche e vivaci di usi e costumi del passato. La vitalità dell'artigianato locale e i contatti commerciali del centro si intuiscono bene visitando il Museo Civico Archeologico di Verrucchio, ospitato nel convento dei Padri Agostiniani, nel cuore del borgo medievale e articolato su tre piani.

si ha notizia di una presenza etrusca anche al di là del fiume Po, e in tale contesto spicca Mantova, l'etrusca Mantua, la città tanto cara al poeta Virgilio, che era nato nei suoi pressi. Numerose e discordanti sono le notizie circa la sua fondazione. L'impresa se la contendono eroi come Ocno, per alcuni figlio o fratello dell'Ecista di Perugia, o Tarconte. Le due tradizioni rinviano evidentemente a città-stato diverse dell'Etruria propria, Perugia e Tarquinia, con la prima legata alla figura mitica di Ocno e la seconda a quella di Tarconte. In altre fonti, l'origine della città, oltre agli Etruschi, venne attribuita ad altri popoli, quali gli Umbri, i Celti e anche i Tebani. Virgilio, nell'intento di celebrarla, la coinvolse perfino nell'epopea della nascita di Roma. Con un proprio contingente avrebbe contribuito, sola fra le città etrusche del nord, alla vittoria di Enea sui Rutuli.

Il contributo dato dalle ricerche archeologiche alle informazioni sulla fondazione della città risulta scarso a causa della continuità di vita del centro. Stando ai dati raccolti finora, Mantova venne fondata subito a nord del Po, in una fase di radicale riorganizzazione in senso commerciale dell'Etruria padana. Nel nuovo sistema la città deteneva il ruolo di testa di ponte per gli itinerari che dal territorio etrusco puntavano verso l'area della cultura di Collasecca e verso l'Europa transalpina. Per la posizione strategica e per la sua ampia rete di rapporti, Mantova dovette riuscire a conservare una discreta prosperità anche al tempo della conquista celtica. Le principali tappe della sua storia e di quella del territorio circostante possono essere ripercorse nel Museo Archeologico Nazionale, ora inserito nel complesso museale di Palazzo Ducale. Per conoscere al meglio le vicende del popolamento antico lungo il corso del Mincio, si suggerisce una visita al Parco Archeologico del Forcello, dove, nella frazione di San Biagio di Bagnolo San Vito, a pochi chilometri da Mantova, sono visibili i resti di un insediamento del VI secolo a.C. A oggi, la testimonianza più settentrionale nell'area di espansione etrusca a nord del Po. Il centro, di cui non si conosce il nome antico, era certamente abitato da genti di lingua etrusca, come rivelano alcune iscrizioni apposte su ceramica locale e su vasi artici a vernice nera. L'insediamento sorse per un'estensione di circa 12 ettari su un isolotto o su una piccola penisola circondata dalle acque del Mincio. Reso sicuro grazie a poderosi terrapieni, aveva un impianto regolare. Le case, costruite con materie prime deperibili, erano allineate lungo canali artificiali, attraversati da passerelle di legno, sostenute da grossi pali. Questo vivace porto fluviale, teatro di scambi, ha restituito una quantità straordinaria di materiali di importazione, vasi da simposio di produzione attica a figure rosse e a vernice nera, anforoni di produzione ellenica per il trasporto di olio o vino e perfino balsamari in pasta vitrea

0: per parte sua, la comunità di Forcello produceva e forse esportava frumento e lana. Dall'esame dei resti ossei animali si può pensare anche a un fiorente allevamento di suini. Delle bestie mancano costantemente i quarti posteriori, ovvero i pezzi più prelibati, che probabilmente erano destinati alla commercializzazione. Un'altra attività molto diffusa era la pesca, suggerita dal rinvenimento di numerosi ami in bronzo. Le testimonianze più tarde risalgono agli inizi del IV secolo a.C. La fine dell'insediamento è da mettere in relazione con la discesa dei Celti nella pianura padana. In epoca romana la frequentazione fu solo sporadica.
1: Pieni di pietrisca, pieni di pietrisca, etrusca.
2: E abbiamo ascoltato la settima puntata dell'Altra Etruria, la rubrica di Giuseppe Della Fina, che è un appuntamento fisso della domenica qui a Pantagruel. La puntata ci ha portato dall'Adriatico al Po, la rubrica è a cura di Monica D'Onofrio e Vittoria Pastore, e siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pantagruel, questa puntata domenicale che è stata dedicata alle presenze fantasmatiche, agli spettri, a amici, familiari e non familiari di case che possono appunto essere molto perturbanti. Abbiamo parlato anche di ghostwriter, di scrittori fantasma, insomma è stato un viaggio nell'inconscio, nell'altra parte, nella notte direi.
3: Sì, vogliamo chiudere con il messaggio di Angela che dice: vivo in una casa nell'Appennino costruita nel 1791, quattro generazioni hanno vissuto e sono morte qui. Ne avverto la quieta presenza con una certa consolazione. Sembra il messaggio migliore con cui chiudere questa puntata, con un senso di armonia, di concordia con il mondo anche degli spiriti. Una riflessione che ci veniva istigata anche dalle parole di Nick Cave che abbiamo sentito nel corso di Pantagruel. Allora, i saluti vanno ai curatori Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo. La regia e la redazione sono di Daria Corrias, Cristiana Munzi, Luigi Iavarone, appunto oggi in regia, e Piero Sorrentino. I tecnici di oggi sono stati Fabio Ganci e Marina Baglivo. Tra poco diamo la linea Body and Soul di Ghighi Di Paola e Antonio Tessitore, e quindi arrivano anche i nostri saluti
2: da Katia e Paso
3: e da Paola De Angelis. L'appuntamento è al prossimo fine settimana qui con Pantagruel, sabato 15 agosto,
2: sempre dalle 15 alle 18.

RAI Radio 3. Questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.

0: Body and Soul.
1: Il sassofono tenore caldo di Coleman Hawkins nella splendida Body and Soul ci accoglie a una nuova puntata del programma omonimo con i saluti di Antonio Tessitore qui al microfono, di Ghighi Di Paola, e un saluto e un ringraziamento a Mauro Tonini che è con noi per la parte tecnica. Saremo insieme per 45 minuti circa, ascolteremo appunto jazz e nello specifico jazz italiano uscito negli ultimi tempi, e tra le uscite che vi proponiamo iniziamo proprio con quella recente della cantante Vanessa Tagliabue York.

Una nota meravigliosa tenuta da Fabrizio Bosso alla tromba. La voce era quella di Vanessa Tagliabue York, cantante, appunto, compositrice, jazz princess, come lei stessa si definisce, richiamando il suo amore per il fantastico e per il magico, che torna anche nel suo ultimo disco. Si intitola Yokai Monogatari e prende spunto dai demoni, gli yokai che popolano le antiche leggende del Giappone. Ma come spesso succede nei lavori di Vanessa Tagliabue York, l'ispirazione si estende poi in tante direzioni diverse, sia musicali sia narrative. E così la cantante passa per la musica del cubano Ernesto Lecuona, per lo swing italiano degli anni 40 e per questo Blue River che abbiamo appena ascoltato, con cui si va ancora più indietro alle prime orchestre jazz degli anni 20. Ma nel disco c'è anche un tuffo negli anni 60 che è anche un tributo a una grande cantante, Sheila Jordan, scomparsa poco meno di un anno fa, l'11 agosto del 2025, e l'omaggio arriva attraverso questo classico composto da Bobby Timmons e con il testo di Oscar Brown Jr. Si tratta di That There.

Fabrizio Bosso alla tromba, Danilo Gallo basso, contrabbasso e balalaica bassa, Enrico Terragnoli chitarra, sintetizzatori e tastiere, Achille Succi shakuhachi e clarinetto basso e poi la leader Vanessa. Fabrizio Bosso alla tromba, Danilo Gallo basso, contrabbasso e balalaica bassa, Enrico Terragnoli chitarra, sintetizzatori e tastiere, Achille Succi shakuhachi e clarinetto basso e poi la leader Vanessa Tagliavue York alla voce e alle composizioni e agli arrangiamenti.

chitarra, violino, fisarmonica, una combinazione strumentale che ci riporta con le dovute differenze a diverse esperienze importanti, come per esempio quella del tango nuovo di Astor Piazzolla, ma anche al jazz manouche di Django Reinhardt. E poi possiamo ricordare i vari fisarmonicisti che hanno lasciato un'impronta forte nel jazz italiano,

come Antonello Salis, Gianni Coscia e Daniele Di Bonaventura. Tra gli altri, questo trio formato da Luca Falomi, Anais Drago e Fausto Beccalossi dà un'interpretazione diversa e originale di questa formazione nel proprio debutto discografico, debutto registrato e prodotto da Stefano Amerio per Arte Suono. Noi abbiamo ascoltato da questo Gracia un brano intitolato Commensar, e dallo stesso disco vi proponiamo un altro brano, questo Duende.

Ebbene, il duende è un potere e non un agire, un lottare e non un pensare. Ho sentito dire da un vecchio maestro di chitarra: il duende non sta nella gola, il duende monta dentro, dalla pianta dei piedi. Così si era espresso Federico García Lorca per definire un concetto antico, una sorta di magnetismo viscerale che accomuna artisti, ballerini, ma volendo anche toreri ed altri ancora. Una sorta di demone interiore, non a caso il termine spagnolo duende indica letteralmente un folletto o uno spirito, e siamo quindi tornati agli spiriti con cui abbiamo aperto questa puntata di Body and Soul insieme al disco di Vanessa Tagliabue York. Invece qui li abbiamo trovati nel disco di debutto di Anaïs Drago, Luca Falomi e Fausto Beccalossi, rispettivamente li abbiamo ascoltati al violino, alla chitarra e alla fisarmonica, in questo brano intitolato Duende, tratto dal loro disco intitolato Gracia. E proseguiamo con spunti letterari importanti, poiché il nuovo disco di Roberto Bottalico prende ispirazione dal pensiero e dall'opera di Luigi Pirandello. Disco diviso in due parti, una su ciascun CD che la compongono. La prima, I giganti della montagna, prende le mosse dalla omonima opera teatrale di Pirandello, è divisa in tre atti e ha come protagonista il mago Crotone, qui interpretato da Elio Germano.

Le figure non sono inventate da noi, sono un desiderio dei nostri stessi occhi. Tutte le cose che ci nascono.

0: Sempre con la luna tutto comincia a farsi di sogno sulla terra, come se la vita se ne andasse e non rimanesse una larva malinconica nel ricordo. Escono allora i sogni.
1: Epilogo, l'illusione tratto da Così è se vi pare, disco uscito a nome di Roberto Bottalico per Filibusta Records, la prima parte di questo lavoro che poi corrisponde anche al primo dei due CD che lo formano, si intitola I giganti della montagna, è stato definito dallo stesso autore un poema sinfonico in chiave jazz. La voce recitante, forse l'avrete riconosciuta, è quella di Elio Germano, mentre Roberto Bottalico è al sax tenore con una ritmica e un'ampia sezione fiati composta da trombe, sassofoni, trombone e tuba. La seconda parte di questo lavoro si intitola Le novelle, prende ispirazione appunto da tre novelle di Luigi Pirandello, che è l'ispiratore di tutto il lavoro. C'è qualcuno che ride, Una giornata e La carriola, che è anche il titolo del brano che ascoltiamo.

La Carriola, brano tratto da Così è se vi pare, un disco uscito a nome di Roberto Bottalico, ispirato all'opera di Luigi Pirandello e pubblicato da Filibusta Records. E andiamo verso la conclusione di questa puntata di Body and Soul qui su Radio 3 con un ultimo brano, un brano da Sestetto Scorretto, così si intitola il disco del giovane e brillante trombettista Giacomo Serino. Si tratta di un disco che si proclama irregolare per statuto con questo titolo. È un gruppo del resto anomalo già sin dall'organico, 5 fiati più batteria, e che pur navigando con disinvoltura nei mari del linguaggio jazzistico deborda con piacere, e diremo anche a piacere, in altre sfere musicali e performative. Si va dal suono bandistico all'improvvisazione radicale, dal cabaret al punk, con alcuni punti di riferimento dichiarati dallo stesso leader, tra cui l'Art Ensemble of Chicago, Shostakovich, Mingus, Rossini, Zappa e molti altri. E così arrivano anche i saluti di Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola, e un ringraziamento a Mauro Tonini che è stato con noi per la parte tecnica. Vi diamo appuntamento a domenica prossima, sempre alle 18, sempre su Radio 3. Vi lasciamo con questo brano di Giacomo Serino intitolato La marcia dei coleotteri.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Il fronte tedesco, il cancelliere Merz annuncia l'espulsione dei richiedenti asilo arrivati in Germania dopo essere sbarcati in Italia. Il ministro Tajani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna fino a Ferragosto. No di Israele al ritiro da Gaza, Netanyahu respinge il piano del Board of Peace. Non andremo via senza il disarmo completo di Hamas. Un furgone carico di braccianti marocchini si ribalta nel Foggiano, un morto e 8 feriti stavano tornando dai campi. 80 anni e non sentirli, fino al 30 agosto la celebre Vespa in mostra al Museo dell'Auto di Torino, dove tecnica, cinema, arte e pubblicità raccontano una storia tutta italiana. Gentili ascoltatori, buongiorno, anzi buonasera e buona domenica dei Mano Liberati. Si apre un nuovo capitolo nella crisi dei migranti. La Germania invoca il rispetto delle regole europee di Dublino e si dice pronta a trasferire richiedenti asilo arrivati in Italia o dalla Grecia. Mentre prosegue il braccio di ferro tra Italia e Spagna sulla reciproca sospensione di Schengen, l'inviato della RAI a Bruxelles.
3: La Germania è pronta a rimandare in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Lo conferma il governo di Berlino, ricordando che dal 12 giugno è in vigore il nuovo quadro normativo europeo. Italia e Grecia hanno acconsentito che dallo stesso giorno vengano ripristinati i trasferimenti secondo le regole di Dublino. La richiesta d'asilo, è il principio cardine, deve essere fatta nel paese d'arrivo. Si complica così ulteriormente il già delicato quadro dell'area Schengen, dopo che la Spagna ha reintrodotto i controlli alle frontiere con l'Italia. Nella giornata di ieri, 200 viaggiatori arrivati dal nostro paese sono stati controllati. Speriamo che l'Italia reagisca, ha detto la vicepresidente del governo di Madrid, Sara Hagesen. La misura, spiegato, è stata introdotta per difendere la dignità dei cittadini spagnoli. Ma ad alimentare i timori italiani sarebbe anche un rapporto dell'intelligence reso noto dal Corriere della Sera. Parla di un'allerta per terrorismo islamista a Ceuta. Quel che è certo è che gli 007 spagnoli continuano a monitorare con attenzione i canali social che parlano di un nuovo imminente arrivo di massa. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR3.
2: Le tensioni tra Roma e Madrid negli scali spagnoli, secondo giorno di controlli per i viaggiatori in arrivo dall'Italia. Intanto un dossier dell'intelligence segnala un rischio concreto di infiltrazioni terroristiche legato alla crisi migratoria di Ceuta e una possibile regia dietro la mobilitazione social per una nuova ondata di arrivi entro Ferragosto. E se le opposizioni continuano a chiedere al governo di ritirare lo stop a Schengen parlando di inutile propaganda, la maggioranza è allineata con l'esecutivo e sottolinea l'importanza della difesa dei confini. Sul tema, parlando alla giornata, Giornale Radio, è intervenuto il ministro degli esteri Antonio Tajani.
4: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 di agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti di aerei e navi provenienti dalla Spagna. Quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
2: Dal Medio Oriente intanto arriva un secco no di Netanyahu al piano di ritiro da Gaza messo a punto dal Board of Peace voluto da Trump. Non andremo via, dice il premier israeliano, senza il disarmo completo di Hamas, l'inviata a Gerusalemme.
5: Israele respinge il piano in 15 punti, dice il premier Netanyahu, e non si ritirerà finché Hamas non sarà disarmato di tutte le armi. Si prende 9 giorni per rispondere con un rifiuto a quello che Trump ha presentato come un accordo storico per Gaza. Un processo graduale in cui Hamas dovrebbe consegnare progressivamente le armi al comitato tecnico palestinese che amministrerà la striscia, in cambio del ritiro progressivo delle forze israeliane da oltre la metà del territorio che ancora controllano. Ne stiamo discutendo con gli americani, dichiara Netanyahu, sappiamo come opporre. Un rifiuto che arriva nonostante lunedì scorso, dopo un incontro con Nikolai Mladenov, il diplomatico alla guida del Board of Peace, quest'ultimo avesse accettato di modificare la versione originaria del piano che prevedeva disarmo e ritiro in parallelo. Hamas, che al piano ha consentito, chiede ora a mediatori e garanti di esercitare pressioni su Netanyahu, che con uno sguardo alle elezioni di ottobre chiarisce: finché sarò premier non vedrà mai la luce uno Stato palestinese, né a Gaza né in Giudea e Samaria. I nomi biblici della Cisgiordania, Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
2: In Iran l'ayatollah Khamenei potrebbe presto comparire in un video per smentire le voci di una sua morte imminente. L'annuncio arriva da Teheran, intanto situazione di stallo nello stretto di Hormuz. La corrispondente.
0: Le acque di Hormuz sono ancora agitate dalle tensioni. Il presidente iraniano Pezeshkian definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo, ma l'intesa tra Teheran e Muscat non è ancora definita. L'Oman dice che è vicina, ma Teheran detta le condizioni e lega il ritorno alla normale navigazione nello stretto a una serie di richieste, dalla revoca del blocco navale ai risarcimenti per la guerra e allo sblocco dei beni iraniani all'estero. Il ministro degli esteri Araghchi continua a negare le trattative tra Teheran e Washington e afferma che i due paesi si stanno scambiando messaggi attraverso intermediari. E si infittisce il mistero sulle reali condizioni della guida suprema. Secondo i media di Stato, l'Ayatollah Khamenei avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian e i Basigi, le forze volontarie dei Pasdaran, annunciano che a breve diffonderanno un video di Khamenei durante alcuni incontri con i comandanti militari. Nei giorni scorsi erano circolate voci che davano la guida suprema in fin di vita. Intanto si infiamma la penisola arabica, gli Houthi rivendicano le esplosioni in una raffineria dell'Arabia Saudita in Yemen e colpiscono navi saudite nel porto yemenita di Al-Maha, sul Mar Rosso. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
2: E l'appello per la fine delle guerre, in particolare di quella russo-ucraina, è arrivato all'Angelus dal Papa, che ha invocato il rispetto dei civili.
6: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze.
2: Siamo alla cronaca, un furgone carico di braccianti extracomunitari si è ribaltato nel Foggiano, un morto e 8 feriti, la nostra sede.
7: Una giornata di lavoro sulle spalle nelle campagne di Oruri, in Molise. Il ritorno a casa a Torre Maggiore, nel Foggiano, su un furgoncino sulla strada provinciale 45. Sono 10 braccianti, tutti di origine marocchina, tra i 21 e i 49 anni. È ora di pranzo, quando all'improvviso il veicolo si ribalta, finendo fuori strada, nei pressi di Serra Capriola. Uno di loro muore sul colpo, gli altri rimangono feriti. Per uno si rende necessario il trasporto in elisoccorso. 5 di loro vengono portati in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia, tutti con importante, gli altri negli ospedali di San Severo e Termoli. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. La strada era rettilinea e non ci sarebbe stato alcuno scontro con altri veicoli. Di certo c'è che proprio in questi giorni di agosto del 2018, sempre in provincia di Foggia, 16 braccianti persero la vita mentre tornavano dal lavoro in due distinti incidenti, uno a Foggia e l'altro a Lesina. Tragedie che, dicono i segretari generali della CGIL di Foggia, continuano a ripetersi e non dovremmo commentare. Da Bari, per il GR3, Adele La Pertosa.
2: È morto a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, ex funzionario della Democrazia Cristiana e padre del celebre e omonimo manuale, in realtà mai scritto, nato negli anni 60 per distribuire gli incarichi di partito e di governo in proporzione al peso delle diverse correnti. Primo fine settimana di partenza ad agosto all'insegna del caldo torrido, mentre salgono a 19 anche domani le città con bollino rosso per il rischio ondate di calore. E a Dubai nasce una strada dove si contrasta l'afa con la pioggia artificiale.
8: In estate fanno 48 gradi a Dubai, caratteristica non attrattiva per i turisti che l'Emirato seduce promettendo il massimo del lusso. E così, lungo un chilometro di strada pedonale, il clima è stato modificato artificialmente. Piove e la temperatura è di 27 gradi. L'idea, ironia della sorte, era quella di riprodurre l'atmosfera delle località da sogno del Mediterraneo. L'isola artificiale, dove l'altrettanto artificiale pioggia estiva cade sui turisti, si chiama Europa. C'è il resort extra lusso Costa Azzurra, gli hotel 5 Stelle Marbella e Portofino, tutto ispirato all'iconico stile di vita del sud dell'Europa con il suo clima temperato, che però è ormai solo un'icona. Nella realtà in Costa Azzurra per l'AFA sono crollate le prenotazioni, a Marbella ci sono 38 gradi e le autorità raccomandano di evitare il sole, a Portofino il mare ha raggiunto 30 gradi mai registrati prima. Più fresco a Dubai, con la pioggia finta d'estate, la neve finta d'inverno, ma solo per i turisti paganti. Il 90% della popolazione è composto da lavoratori stranieri, il più dal sud-est asiatico, che dormono in quartieri arroventati dal sole. Francesca Fornario, GR3.
2: E tra gli effetti di questa estate torrida c'è il cuneo salino del Po, cioè l'acqua del mare che risale il fiume per diversi chilometri a causa della secca, e gli effetti sono devastanti.
9: Queste erano le nostre cozze doppie che, a causa appunto di queste temperature che hanno superato i 32 gradi, sono morte, non è rimasto più nulla.
10: La temperatura dell'acqua rilevata nelle tre stazioni di monitoraggio della sacca di Scardovari nel delta del Po oscilla tra i 32 e i 33 gradi da giugno scorso. Acqua sempre più salata col grande fiume drenato dalla siccità, mentre una immensa popolazione di granchi blu divora quel che resta degli allevamenti di cozze un tempo qui fiorenti. Ma il granchio blu non è l'unica specie aliena. La produzione di cozze e vongole è crollata dagli 80.000 quintali del 2023 ai 13.000 quintali di oggi, un danno economico di almeno 1 milione di euro. Qui un tempo lavoravano più di 1.500 pescatori, oggi sono 850, che aspettano da 20 anni i lavori di scavo che potrebbero risollevare la situazione. E per questo oggi chiedono un commissario governativo. Ma forse è un intero modello che va ripensato, tenendo conto che il cambiamento climatico è ormai un dato di fatto.
11: Massimo, buongiorno, GR3.
2: Una notizia di sport: Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. L'ha annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Master 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024. Tanti auguri Vespa. Fino al 30 agosto l'iconico scooter, che ha compiuto 80 anni, è in mostra al Museo dell'Auto di Torino. Tecnica, cinema, arte e pubblicità raccontano una storia tutta italiana.
12: Come divertente!
13: Guiderò io!
14: La Vespa è stata raccontata, riprodotta e reinterpretata. Nel corso del Novecento ha attraversato pubblicità, cinema, fotografia grafica, sedimentandosi nell'immaginario collettivo. Roberto Donati, direttore storico-culturale del Club Vespa Italia.
15: Chi più di lei è memoria del nostro popolo e della nostra cultura, no? Tutti quanti l'hanno presa come elemento di riconoscimento che ha unito poi almeno 3 generazioni.
14: È molto presente anche nei film.
15: Sì, esatto, anche se poi alla fine esce sempre Vacanze Romane, no? Come singolo.
16: Dammi una Vespa e ti porto in vacanza.
15: Oppure nella musica Cremonini, Vespa 50. Ma in realtà lei è stata presente in centinaia di film, ma non solamente nei film, nella pubblicità. La pubblicità più alta raggiunta dall'Italia è stata Chi Vespa mangia le mele, nel 69.
17: Mangia le mele.
15: Quindi si faceva riferimento alla mela, al peccato originale, quindi tu usando la Vespa automaticamente accedevi già al paradiso terrestre.
14: Maurelia Carafa, GR3.
2: E con la mostra dedicata alla celebre Vespa termina il nostro giornale. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia grazie a Francesco Ciafardini. Ora la linea va alle previsioni meteo, a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata e una buona domenica.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Meteo Radio.
20: Il tempo in Europa. Il quadro sinottico sul continente evidenzia una vasta e profonda struttura depressionaria centrata al largo dell'Atlantico settentrionale e un secondo minimo ciclonico sulla Scandinavia, responsabili di maltempo e piogge diffuse sul nord Europa e sull'area balcanica. Di contro, un solido promontorio anticiclonico si estende dal bacino del Mediterraneo verso l'Europa centrale e orientale, garantendo generali condizioni di stabilità e tempo in prevalenza soleggiato. Nel dettaglio partiamo da Lisbona, in Portogallo, dove prevalgono condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, temperatura compresa tra 20 e 29 gradi. A Dublino, in Irlanda, la giornata sarà contrassegnata da instabilità, con cieli irregolarmente nuvolosi ma con scarso rischio di piogge, temperatura che oscillerà tra 15 e 20 gradi. Cielo sereno o poco nuvoloso ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, con tempo che sarà asciutto. Temperatura stabile con valori tra 14 e 24 gradi. Anche a Monaco di Baviera, in Germania, la giornata sarà soleggiata e quasi in totale assenza di nubi. Temperature stazionarie con valori tra 20 e 31 gradi. Su Helsinki, in Finlandia, prevarranno condizioni di tempo stabile con nubi innocue in formazione diurna e temperature comprese tra 13 e 21 gradi. A Budapest, in Ungheria, giornata calda con cieli limpidi, salvo annuvolamenti pomeridiani, tuttavia senza piogge. Massima di 34 gradi e minima di 24. Anche a Bucarest, in Romania, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intero periodo, massima di 30 gradi, di 21 gradi la minima. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
13: RAI, Radio 3.

concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party. Oggi è domenica e Hollywood Party finalmente si toglie di dosso quella patina di modestia che lo ha contraddistinto per tanti anni, perché da ieri è successo qualcosa che in qualche maniera ci eleva.
6: Il pardo d'onore, il pardo d'onore che ci è stato conferito dal Festival di Locarno, che è un riconoscimento molto ambito e che noi ci siamo impossessati di questo e lo terremo tra i ricordi più cari, vero Alessandro Boschi?
5: Assolutamente, Steve dalla casa, tra i ricordi più cari, puntata bellissima, ma perché? Perché c'era tanto pubblico, quindi siamo divertiti.
6: In Piazza Grande c'era anche Giulio San Giorgio nel
5: pubblico. Ciao Giulio. Ciao.
7: È vero. Ciao Alessandro, ciao Steve, un saluto ai radioascoltatori.
6: Allora, Giulio San Giorgio è direttore di Fin TV, poi fa parecchie altre cose, dirige festival, quello di Busto Arsizio e altri, però ci fa molto, cioè, terrà compagnia per tutta la puntata, perché con lui vogliamo fare un punto, siamo quasi a metà festival,
5: proprio a metà,
6: quindi
5: precisa.
6: Avendo lui seguito tantissimo le proiezioni
5: ci dirà
6: le cose.
5: È il nostro punto di riferimento, faremo domande così come ci vengono.
6: A casaccio. Anche su film che non sono stati proiettati.
5: Ma soprattutto. Cioè,
7: sono prontissimo.
6: Allora, diciamo che il caldo torrido che sta perseguitando l'Europa non risparmia Locarno, però leggermente migliorato rispetto ai primi giorni, cioè, c'è stato un piovasco due giorni fa, adesso insomma è sempre molto caldo rispetto alla media, ma si sta un pochettino meglio.
5: Ricordiamo i nostri numeri, naturalmente sapete che le puntate, soprattutto quelle di ieri, le potete riascoltare sulla nostra piattaforma Rai Play Sound, e il numero per gli SMS o WhatsApp è il 335-5634-296. Siamo molto presenti sui social, quindi andate a visitarci, lasciateci i vostri messaggi e tutto quello che vi passa per la testa.
6: E adesso una delle mie canzoni preferite.
8: They all came down to take a view.

0: Caro Steve della casa, ma perché questa magnifica canzone?
1: Allora, una canzone di Cat Stevens, 18th Avenue. In questo film lui racconta, tra le tante cose che racconta, anche del fatto che vede delle persone che sono morte. Questo mi sembrava un'ottima introduzione per il film di cui stiamo per parlare, che è L'estate che finì due volte, di Matteo Incollu. Ne parliamo con lui. Ciao Matteo.
2: Ciao a tutti, buonasera.
1: E poi con Ginevra Mascia. Ciao Ginevra.
3: Ciao.
1: Con Noè Frey. Ciao Noè.
4: Ciao.
1: E con Francesca Spano.
5: Ciao a tutti e a tutte.
1: Ok. Allora, è qui a Locarno, è un film che ha avuto una lunga gestazione, perché Giulio San Giorgio, che come direttore di film TV ne sa sempre una più del diavolo,
2: esatto.
1: Adesso nel periodo in cui non eravate collegati abbiamo sentito che se ne già parlava già 4 anni fa di questo film. È vero, Matteo Incollu?
2: Sì, sì, sì. Nella mia testa anche precedentemente.
0: Dall'infanzia.
2: Dall'infanzia. Parti tutto da lì. Sì.
1: Però la prima cosa che devi fare è raccontare tu quanto vuoi raccontare di questo film, perché è un po' delicata la cosa, quindi vorrei che la responsabilità te la prendessi tu, perché è un film in cui la storia non è banale e soprattutto ha delle svolte.
2: Sì, la storia di una ragazzina di 11 anni che vive in Sardegna, in un luogo abbastanza desolato, un luogo reale, perché quella raccontiamo una Sardegna reale, un po' di paesini così, di via di spopolamento, e lei durante quest'estate un po' magica, diciamo un'estate di passaggio in cui non è più una bambina ma comincia a diventare qualcos'altro, scopre questo potere non tanto inquietante ma di vedere le persone morte, e quindi il film procede con queste rivelazioni, con un'amicizia col suo migliore amico, ma con una grande ombra, che l'unico fantasma che non le si rivela è quello della madre morta quando aveva pochi anni, che lei non ricorda o ricorda pochissimo.
1: Certo.
2: E qui mi fermo.
0: Bravo, qui fermati. Ricordiamo che il film è nella sezione Locarno Kids, peraltro noi di Hollywood Party siamo noti per la nostra abilità corruttiva, conosciamo uno dei giurati che è figlio di Margherita Spampinato, potremmo metterci anche una parola buona. Sono curioso di sapere, 4 anni di gestazione, di cosa avete parlato? Di produzione o di scrittura?
2: Avevo fatto un laboratorio sullo sviluppo proprio del film, quindi era ancora una fase proprio embrionale, e si parlava di fantasmi, si parlava di morti, e insomma il film stava iniziando a crearsi nella mia testa. È stato un bellissimo e rivelatorio laboratorio, dove c'è anche Giulio.
6: Sì, il laboratorio in progress a Milano che Matteo ha seguito quell'anno.
2: Sì.
1: In progress è un laboratorio legato a Filmmaker?
6: È legato al Milano Film Network, di cui fa parte anche Filmmaker, sì, è strettamente legato comunque.
1: Certo,
6: sì.
1: Certo. Allora io vorrei chiedere però adesso a questo punto dare la parola agli attori del film, e mi piacerebbe che ciascuno di loro, incominciando con Ginevra, che è quella che come sappiamo ha un ruolo preponderante nel film, ci raccontasse intanto come vi ha presentato il film il regista, perché... vi aveva detto dovete fare che cosa? Dici tu Ginevra, come te l'ha presentato e come l'hai vissuto?
5: Allora sì, tutto è nato da un provino che a quanto pare ha diciamo portato i suoi frutti. Il film ci è stato presentato come appunto un po' quello che vi ha detto lui, quindi ci ha parlato di una trama molto... diciamo andando sui dettagli, però anche non troppo all'interno, per il semplice motivo che poi un po' il film l'abbiamo capito bene bene bene anche avanti, però diciamo che quando avevo fatto il provino sapevo su cosa stavo andando a parare, quindi mi aspettavo un po' quello che è adesso il film. Io l'ho vissuto benissimo, a me è un'esperienza che è piaciuta tantissimo, come ho detto a me il cast di questo film è diventato un po' la mia seconda famiglia.
1: Bello.
5: Dove mi trovavo infatti benissimo, e per quanto possa essere comunque un'esperienza difficile, comunque alla fine cioè, anche vedere il film è una cosa bella, quindi sono molto contenta di come sono andate le cose.
0: Sentiamo anche Noè Frey Crusigna, vero? Ho detto bene? Che forse a prima vista così sembra un po' più introverso della tua collega.
5: Sì.
0: Mi sbaglio o è così?
7: Allora, io non mi definirei introverso. Credo di
5: nella vita reale di essere una persona abbastanza estroversa, che socializza. Magari nel film sembro più quel piccolo nerd che, che non crede alla sua migliore amica e fa un po'... sì, così. Ma credo di essere l'opposto di quel personaggio.
0: Ecco, come te l'ha raccontato il regista quando ti ha detto «Senti, tu devi fare questo tipo di personaggio qui». Allora, visto che tu non sei come il personaggio, come sei fatto? Come hai fatto a entrarci un po' dentro?
5: Allora, la prima volta mi aveva chiamato nel suo studio, mi sembra, e avevamo provato solo io e lui mi aveva dato un incipit e io dovevo improvvisare, semplicemente improvvisare su due soli, uno che era sparito, e lui mi registrava, mi filmava, io dovevo fare, iniziare a fare delle espressioni, prime espressioni, parlare con la voce bassa, e non neanche seguire il copione, ma solo improvvisare. E poi dopo quell'appuntamento ci siamo rivisti anche con tante altre ragazze che provavano a entrare nel film. Abbiamo provato le prime battute, prime scene ancora abbozzate. Sì, e da lì è nato il personaggio, me lo sono immaginato e ho cercato di interpretarlo.
1: Allora, adesso sentiamo anche Francesca Spano, ma prima sentirei un brano del film, L'estate che finì due volte.
3: Tranquilla, eh?
4: C'è troppo caldo. Dai, vieni. Ti aiuto a nuotare. Hai detto che volevi imparare, no?
3: Però restiamo dove si tocca.
4: Mm-hmm. Respira. Stai calmo. No, no, non muoverle le braccia. Tienile ferme. Muovile semplicemente quando senti che stai per cadere. Su queste gambe. Ok. Dai. Calmo. Respira. Hai visto? Ce la stai facendo. La testa devi tenerla giù. Okay. Puoi anche aprire gli occhi, non ti entra l'acqua.
7: Qual è il tuo primissimo ricordo che hai di quando eri piccola? Io mi ricordo di mia nonna sul letto nei giorni prima di morire. Qualche volta mi sedevo accanto a lei e le schiacciavo le vene nelle mani, che erano gonfie gonfie. Mi ricordo che mi piaceva sentire il sangue che scorre.
8: Io invece mi ricordo di quando mangiavo le pesche in un cortile.
1: L'estate che finì due volte, allora, come ci è stato detto, come è stato raccontato, come avete capito, è un film in cui ci sono come protagonisti dei bambini. Io vorrei sapere da Francesca Spano come si lavora in un film in cui appunto i bambini sono, diciamo, gli attori principali.
9: Ma diciamo che, un po' per riprendere una citazione all'interno del film, ci sono un po' due soli.
1: Sì.
9: E appunto il primo sole sicuramente sono i due protagonisti, che sono incredibili tra l'altro, e poi c'è questo sole che è un po' forse il sole nero, che è l'assenza, che è questa madre che rappresenta tante cose, che non voglio dire troppo, però diciamo che Ginevra conosce questa madre attraverso le tracce,
1: certo,
9: che lei ha lasciato a sua figlia, che sono delle tracce sia a livello di immagini, di fotografie, ma anche l'arte, quindi materialmente le tracce artistiche che ha lasciato questa madre a Ginevra. Quindi in qualche modo lei si affaccia alla scoperta della madre attraverso la scoperta appunto di queste tracce, che sono un po' la visione che la madre aveva della realtà, ecco.
1: Sentiamo da Giulio San Giorgio se hai qualche curiosità, tu che dirigi film.
6: Ma a me è sembrato un film veramente molto bello, un racconto di formazione. Molto spesso i racconti di formazione devono lasciarsi alle spalle dei fantasmi, no? Quindi qui il racconto di formazione ha a che fare con i fantasmi in maniera estremamente originale, perché è un horror, diciamo, in piena luce, sotto la luce della Sardegna, e prende delle forme che non sono assolutamente canoniche, sono assolutamente

0: Ecco.
1: Sì. Sì, infatti quando prima parlava del piccolo nerd che cercava di spiegare cose, c'è qualcosa di autobiografico.
2: E la sei un po' presa, un diciamo.
1: Sì, no, come dicevo è un film nato quando io avevo quell'età, che, vivendo quei luoghi che mi trasmettevano sempre una certa inquietudine. E soprattutto quando mi rapporto con i miei nonni, che insomma in Sardegna c'è sempre questo rapporto col soprannaturale molto, almeno c'era 20 anni fa, sempre molto continuo, voglio dire, non si sentiva un distacco, la volontà dei morti in qualche modo erano sempre presenti anche tra i vivi, e questa cosa mi inquietava, ma in senso positivo, e quindi ogni luogo era un luogo stregato. Poi anch'io sono entrato, come nel film, nelle case che si dicevano fossero infestate di fantasmi, non bisogna entrare, sì. E quello che trovavi erano magari degli animali, come il nostro corpo.
0: Esatto.
1: Film.
0: Beh, guarda, crescendo non in città, ma in campagna o comunque nella provincia, queste sono storie, non dico all'ordine del giorno, ma quasi. Tant'è vero che poi anche nel corso degli anni, quando cresci, quando maturi, ti tornano comunque in mente, perché sono intervenute nella tua vita in un momento in cui c'era ancora possibile un forte imprinting. Sì. E, ovviamente parlando di una bambina che vede i fantasmi, viene anche in mente un po' il sesto senso, nel senso che, e come hai fatto a non cadere nel banale, nello scontato, perché hai fatto un esercizio di scrittura molto preciso, molto calibrato.
1: Beh, sì, sentivo la responsabilità addosso del primo film, che in qualche modo poi si inserisce sempre in una storia,
3: certo,
1: non solo del cinema, ma di quel tipo di film. Quindi i film di fantasmi, che sono tra i miei favoriti, non solo americani, per dire, ma anche quelli giapponesi, che forse ancora mi piacciono ancora di più. Ecco, naturalmente mi sentivo questa responsabilità addosso, ma credo di aver scelto una strada che cercava di concentrarsi su un soprannaturale che non fosse calato dall'alto, quindi certo, non preso in prestito da altri generi, ma proprio di ritrovarlo nelle cose che poi avevo visto, quindi un container semplicemente sotto il sole. Io da piccolo avevo paura durante il giorno, non la notte, e quindi in questi luoghi mi erano magnetici. Ho cercato di riscoprire quel soprannaturale lì, legato al territorio soprattutto.
2: C'è anche un suono diverso, no? Sì. È molto, sì, più ovattato, c'è molto, vero, silenzio, ed è strano nell'horror, no?
1: Sì, esatto, cioè abbiamo scelto questa strada sonora dell'ovattato, appunto quando compaiono i fantasmi, come se si asciugasse il suono, e poi in aggiunta abbiamo utilizzato una colonna sonora particolare, perché abbiamo utilizzato i fiati, quindi c'è una tromba e un sax, e per cercare di richiamare un po' anche questo paesaggio, diciamo, un po' western della Sardegna, in un certo senso, con questa casa isolata nel nulla della protagonista.
0: C'è un grande scrittore studioso del passato, Ernesto De Martino, antropologo famosissimo, al quale molti film si sono ispirati, proprio perché comunque c'è una sorta di filo rosso che lega fatti che accadono realmente con fatti che si pensa che non possano accadere. Evidentemente questo affonda un po' nella nostra cultura e anche nel nostro modo di vivere la vita. Tu quando pensi a film, ecco, dici, sono la tua passione i film di fantasmi, ma tu ne hai uno in particolare, uno che ti ha ispirato, uno che ti piacerebbe, ti avrebbe piaciuto, ecco, quel film lì l'avrei voluto girare io.
1: Ma allora Non è propriamente di fantasmi, ma per esempio ne cito uno proprio grossissimo. Devo dire che Shining, per un motivo, mi ci ispiro, perché tutto accade sotto la luce, mai al,
3: certo,
1: buio.
3: Certo, certo.
1: Ed è stato sempre... ci trovavo tutte le mie paure, perché avevo paura delle cose molto illuminate. E quindi quello è stato forse uno dei film.
0: Beh, direi che insomma,
1: uno dei riferimenti.
3: E invece poi parleremo ancora del film quando uscirà. Sappiamo, certo, già qualcosa sulla data d'uscita?
1: Non sappiamo ancora, ma mi aspetto, speriamo quest'autunno.
3: Ok, quindi ci rivedremo sicuramente. Però, come farvi andare via tutti, ti vorrei chiedere: hai lavorato tanto con Salvatore Mereo, adesso siete qui al festival tutti e due. Ti fa un po' impressione questo?
1: Lo trovo un segno di qualcosa, cioè, bellissimo. Okay. Io ho fatto tanti film con lui,
3: Lo so.
1: Sono in tavola, insomma, sono stato il suo assistente, adesso ritrovarci qui è magico. Io lui prima era a vedere il film, sono felicissimo, io domani andrò a vedere il suo.
3: Bene, quindi, bene.
0: Beh, vedrai che ci troverai qualcosa.
1: Sono curiosissimo. Sono curiosissimo.
2: Risuona.
0: Allora, risuona, vero Giulia?
3: L'estate che finì due volte di Matteo Incollo con Ginevra Mascia, con Noè Frei, Crusigna e

0: con Francesca Spano e con tanti altri attori. Aspettiamo che esca quest'autunno. Vi salutiamo e vi ringraziamo.
1: Grazie
0: per essere stati qui con noi.
1: Grazie.
0: Complimenti ancora ai due interpreti principali, veramente bravissimi.
1: Fantastici.
0: E li salutiamo prossimamente col trailer del vostro film. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Grazie.
3: Grazie.
4: Eravamo in un posto buio e c'erano delle lapidi bianche conficcate per strada. C'era molto vento, muoveva gli alberi e poi c'era un gufo.

0: Pa, ti posso chiedere una cosa?
1: Sì, certo.
0: Cosa sai di Pietro Paura? La casa con la porta murata, quella dopo il lago.
1: Tu ci sei entrata?
0: Io e Matteo ci siamo passati di fronte, ma non siamo entrati, avevamo paura.
1: Non ci devi entrare!

0: Bene, prima di fare la fatidica domanda a Steve della casa, leggo due messaggi. I fratelli Lumiere e Méliès lo avevano acutamente anticipato: solo quando ci sarà Hollywood Party il cinema verrà degnamente celebrato. La vera conferma è il pardo speciale, altro che palma, Oscar, orsi, leoni o qualsiasi voglia altro animale. Questo da Carla. E poi da Alma, complimenti vivissimi per il pardo. E a quando lo sperone d'oro, Nemo profeta in patria, sempre mitici per tutti noi. Naturalmente è per tutta Hollywood Party, caro Steve, certo, da casa. E la domanda è: ma perché questa canzone?
1: Allora, perché questa canzone di Carlita, DJ Tennis e Alex Metric fa parte della cosiddetta musica house, ma un titolo che forse al nostro ospite che ci ha appena raggiunto può piacere, perché si intitola Cinecittà e forse non abbiamo pagato i diritti. Benvenuto Antonio Saccone, che presiede Cinecittà.
2: Buonasera.
1: È molto un piacere averti qua.
2: Grazie.
1: Anche perché Cinecittà, insomma, ma tra leggenda, storia, attualità e futuro, insomma, meriterebbe forse 20 trasmissioni una dopo l'altra. Però, insomma, credo che forse tu voglia più parlare del futuro, no? Dell'attualità e del futuro, credo. No?
2: Perché, assolutamente sì. Partendo dal passato, noi ancora campiamo grazie a quella gloria di quegli anni straordinari. E devo dire che con l'amministratore delegato Manuela Cacciamani il nostro sguardo volge al futuro. Oggi Cinecittà ha 5 nuovi grandi studi, non a caso Mel Gibson ha scelto di girare da noi e non a Malta. Non a caso in questo momento abbiamo una grande produzione internazionale di Netflix con Assassin's Creed.
1: Sì.
2: E presto ci saranno anche altre produzioni straordinarie di natura domestica, nazionale. Non so se posso annunciarlo, ma una grande regista italiana che ha vinto parecchi premi l'anno scorso, anzi è già uscito, quindi posso la cortellesi per girare.
1: Stavo per dire, avevi già dato.
2: Esatto, per cui comincerà a girare presso i nostri studi di Cinecittà. Quindi da un lato un'offerta molto più ampia, digitale, tecnologicamente avanzata, dall'altro la conservazione della tradizione.
1: L'altro giorno, un mese fa, è venuto
2: a trovarci l'amministratore delegato mondo di Netflix, Ted Sarandon, ed è rimasto impressionato, sono orgoglioso di poterlo dire perché l'ho comunicato al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che lui le scenografie che ha visto in Italia, Cinecittà, non le aveva mai visto in giro per il mondo. Le nostre maestranze, un po' la nostra manifattura, no?
1: Che diciamo, è stata la formula per cui gli americani sono già negli anni 50 hanno scelto di fare la Hollywood su Tevere. Esatto. La Hollywood su Tevere, se non c'era Cinecittà, non si faceva, anzi. Si è fatta proprio perché Cinecittà ha riaperto, perché nella storia di Cinecittà c'è anche il fatto che per parecchi anni non poteva fare niente perché fu occupata dai profughi, quindi fino al 48 il primo film era Libro Cuore e Cuore di Duilio Coletti con Vittorio De Sica, il primo film che ha riaperto Cinecittà, quindi c'è veramente andare lì, posso dirlo da provinciale, io sono torinese anche se abito a Roma, insomma lavoro a Roma, però io posso dirti che uno dei pochi posti in cui quando entro dico beh, qualcosa ho fatto nella vita, quando la Cinecittà entro c'è il passi perché uno deve sempre, no? Il complesso dell'abusivo, no?
0: Mutatis mutandis, se me è accaduta quasi la stessa cosa, però io lavoravo per la Rai e facevo Luna Park, il gioco della zingara, e lavoravo allo studio 15 che era fianco al famoso studio 5, quello di Fellini. Entrare lì dentro è come entrare nella storia del cinema. Ma Antonio Saccone, quando che responsabilità senti tu la mattina quando ti alzi? Cioè, è una cosa un po' complicata, non so da dove ti parta poi l'energia.
2: Io mi sono avvicinato a questo mondo in punta di piedi. Ho cominciato da giovane giornalista e poi ho fatto tante trasmissioni Rai come programmista regista e poi è nata questa opportunità. Mi sono avvicinato in punta di piedi, è un mondo straordinariamente affascinante. E quello che ho imparato in questo anno è quello che il cinema è un linguaggio universale e Cinecittà lo promuove tra i suoi scopi principali. E posso dirlo in questo momento storico in cui il dialogo, la dialettica è molto complicata tra le diverse culture, io sono orgoglioso che Cinecittà, anche qui a Locarno, possa portare la tradizione e la cultura italiana per farla contaminare e conoscere le altre culture, costruendo i ponti. Quindi io ho la responsabilità, sento insieme al ministro delegato, di dare un futuro. Cioè, in un mondo globale altamente competitivo, qual è quello degli studi cinematografici, però abbiamo un'arma bella, pacifica, grazie a Dio, che è quello delle nostre maestranze, della nostra capacità di essere di essere creativi, e quello di sostenere la qualità del prodotto che noi mettiamo A terra.
1: Ecco, diciamo che tra le attività che fa anche Cinecittà è quella una importante, insomma, nei festival è quella di Film Italia. Film Italia è fondamentale per la promozione del cinema italiano all'estero, è un, diciamo, un ramo d'azienda della, della vostra attività.
2: È uno degli scopi che, sì, per cui il Ministero della Cultura, il Ministro Giuli e quindi la Sottosegretaria Borgonzoni sostengono questo, questa linea fondamentale, la promozione del cinema di cui non si parla mai.
1: Certo.
2: La promozione del cinema, io ringrazio voi che ci date voce, la promozione del cinema italiano in giro per il mondo. Io ho assistito in questo anno, sono stato a Tokyo, a Pechino, in giro per il mondo, e devo dire che grazie a questa struttura di Cinecittà è possibile portare i film italiani e vincere dei premi.
1: Certo.
2: L'anno scorso, anzi fine del 25, sì, Paola Cortellesi ha vinto quello che chiamiamo l'Oscar cinese.
1: Certo.
2: E posso dire un pizzico d'orgoglio l'ha avuto Film Italia, che ha avuto il coraggio, la lungimiranza, c'è ancora
1: di
2: domani,
1: promuoverlo in,
2: di promuoverlo in Cina.
1: Cina, certo.
0: Giulio San Giorgio, come direttore di, un, di una rivista importante come Film TV, che cosa ti sentiresti di consigliare, tu che hai uno sguardo molto ampio sul mondo del cinema, del presente, che cosa secondo te si potrebbe fare ancora di più per arrivare a, a certi risultati che già sono stati raggiunti, ma magari proprio per mantenere questo livello?
3: Ma sai che non, non mi prendo questa responsabilità. Mi sembra troppo complicato, c'è già chi lo gestisce bene. Non...
1: Infatti.
0: Certo.
1: Infatti.
2: Io se posso permettermi,
1: certo,
2: ascoltando proprio l'industry, almeno sì, quella italiana, sì, non è solo una questione di soldi, di fondi,
1: sì,
2: è una questione di certezze. Ecco, se posso dire, quello che chiedono coloro che investono in questo mondo è quello di avere la certezza. La certezza della modalità perché molti ancora non comprendono che questa è un'industria da sinistra a destra abbia forte questo.
4: Tu hai raccontato appunto che viene Mel Gibson questa, diciamo una delle cose che ogni tanto è che gli studi sono superati, no? Perché c'è
2: tutti i grandi registi.
4: Esatto.
2: Amano la materia prima.
4: Certo, certo.
2: Amano, tu, guarda Guadagnino che torna a girare in pellicola. Faccio un esempio banale, no?
4: Anche Tarantino.
2: Anche il famoso, l'avete citato poco fa, insomma, il Lumiere, il trenino, certo, che entra, certo, la gente che scappa e poi il muto si passa a quello invece sonoro e poi il colore e quant'altro. Quindi è sempre...
0: L'audio sia pessima e

0: finisci tutto. Ma l'amore di Enzo Carella è una canzone che abbiamo scelto perché Giulio San Giorgio, oltre ad amarla molto, sta per fare una cosa importante su FinTV, vero?
1: Sì, uscirà tra un paio di settimane uno speciale dedicato a Enzo Carella, che è stato omaggiato recentemente da un bellissimo album di Avincola, cantautore che ha riletto la produzione di Carella. Gli ha dedicato anche un bel libro che è appena uscito e è uscito da poco in libreria, ma c'è anche una chicca, direi, perché Carella insieme a Panella ha fatto un concept album nel 1995 che si chiama Se non cantassi sarei nessuno, l'odissea di Panella e Carella.
0: Prima di Nolan.
1: E quindi prima di Nolan c'è stato anche Enzo Carella con quel geniaccio di Pasquale Panella. Mi sembrava un bel
0: omaggio. Altri bella speciali di FinTV in attesa di Venezia. Poi devo fare a Saccone una domanda su Venezia.
1: Ma guarda, martedì esce questo numero in cui approfondiamo di molto la figura di Robin Hood, raccontando un po' cosa è stato all'interno del cinema, ma anche nella cultura contemporanea.
0: Non dimenticate allora Robin Hood e i pirati di Giorgio Simonelli, che è un film girato tutto a Tor Caldara, vicino a Roma, quindi la foresta di Robin Hood è una macchia mediterranea, è abbastanza incredibile. Ma la cosa bella è che Robin Hood non tira mai con l'arco e con la freccia per tutto il film, alla fine poi tira due freccette così, ma mentre sulla spiaggia insegue i pirati, perché combatte non contro lo sceriffo di Nottingham, ma contro dei non identificati pirati. È un film del 62 che vi consiglio a tutti. C'era l'ex Barker, quello della Dolce Vita, scusami.
1: No, figurati. In questo speciale ci sarà anche un lungo approfondimento su come il cinema contemporaneo si confronta, in realtà la storia del cinema si confronta, certo, sul conflitto tra i ricchi e i poveri.
0: Mica male.
2: È un conflitto abbastanza presente. Detto questo, Silvia ci chiede: quali poltergeist si sono impossessati delle onde di Radio 3? Saperlo,
0: saperlo funziona così.
1: È l'acido di incollo.
0: Io però volevo ancora chiedere a Antonio Saccone, presidente di Cinecittà, qualcosa sulla partecipazione a Venezia, perché so che tra le tante cose che ci saranno a Venezia, una ci vede anche un po' uniti, perché il film di Sergei Loznitsa che utilizza materiali restaurati e digitalizzati degli anni 70, per quello parleremo a Venezia. Invece so che c'è un restauro di un film che io adoro, che Viaggi in Italia. Viaggi in Italia di Roberto Rossellini, che poi apre una...
3: Abbiamo una rassegna, lì se ne occupa in modo particolare il nostro amministratore delegato, che ha seguito
0: Manuela Cacciamani,
3: lei in particolar modo questo splendido restauro. È una delle vocazioni di Cinecittà.
0: Certo.
3: Noi abbiamo, come sai, l'Istituto Luce ha questa funzione straordinaria, quella di restaurare numerosi film, li portiamo in giro per il mondo in rassegna e abbiamo dei dirigenti straordinari. Abbiamo la Camilla, adesso senza che la Camilla Cormani.
0: Camilla Cormanni, Paola Ruggero, le conosciamo bene.
3: L'anno scorso siamo stato insieme a lei a Dario Argento, siamo stati, certo, a Los Angeles.
0: Certo.
3: Quindi, e devo dire che la cosa che mi ha colpito in tutte queste rassegne, dove ci sono film totalmente restaurati da Cinecittà, dall'Istituto Luce, pieno di gente e anche pieno di giovani generazioni. Questo mi fa molto molto piacere.
2: Ma infatti il fatto che le nuove generazioni forse dovrebbero essere tenute ancora più in considerazione, certo, Antonio, perché sono quelle poi che diventano, certo, il pubblico di domani.
3: Ma io ho visto qui al Festival di Locarno, è pieno di giovani.
0: Certo.
3: Ma anche gli industriali, anche
0: una caratteristica forte di Locarno. Giulio San Giorgio, per Venezia farete un numero speciale, immagino.
1: Sì,
0: no?
1: Come tutti gli anni usciamo con il numero che esce il giorno in cui comincia Venezia, in cui raccontiamo tutto il Festival con tutte le schede dei film per guidare chi è a Venezia, ma anche gli spettatori a casa, insomma, che attendono il festival.
0: Qual è il film veneziano che attendi di più? Quello non ce lo puoi dire, dai.
2: Ma non ce lo vuoi dire?
1: Non mi sbilancio.
2: Cerchiamo di mettere in difficoltà.
1: Questa serata è una serata di democristiano. Senza...
3: Ringrazio per la citazione.
2: Di unione di scienza.
3: No, ma volevo dirti che io sono, se posso mettere una, certo, battuta, sono molto contento che il ministro competente abbia rinnovato la fiducia ad Alberto Barbera. Per me è, certo, testimonianza.
2: Con noi sono nella porta aperta.
0: Lo so, Alberto. Alberto Barbera si accompagna dall'università, guarda,
3: mi fa veramente molto piacere.
0: No, Alberto ha preso in mano Venezia e l'ha trasformata molto, ma avremo occasione di parlarne con lui, perché come tutti gli anni verrà a Hollywood Party a raccontare la sua.
2: Esatto, no? Peraltro poi noi siamo molto bravi noi italiani anche a volte andare anche un po' contro quelli che sono, che è un po' il nostro cinema. A volte voglio dire, pure guardando qualche film qui a Locarno, mi sembra che sia abbastanza comprensibile, altre volte no.
0: Vabbè.
2: Perché comunque...
3: Però posso dirti, ad esempio, Gioia Mia.
0: Grandissimo film, bellissimo, Margherita Spampinato.
3: Mm-hmm. Della Spampinato, ma che peraltro quest'anno so che è in giuria.
0: Sì, è stato nostro ospite ieri. Sì.
3: La protagonista, la Quattro Occhi,
2: Aurora.
3: Io avevo indovinato che avrebbe vinto, gliel'avevo detto in volo. Stavamo, non mi ricordo in quale paese.
0: Sì, perché si è messa a viaggiare come una matta,
3: folle, con un'energia invidiabile. Tu vincerai il David. Quando lo ha vinto, è andata così.
2: Ci è arrivato un messaggio che purtroppo, caro Steve, ci hanno scoperto.
0: Sì.
2: Siete bravissimi, li ascolto spesso, ma credo che si riferiscono ai nostri ospiti. Sì. Ma non è che dietro il premio c'è lo zampino di Don Isidoro? potrebbe anche essere.
0: Potrebbe essere che Don Isidoro.
2: Sicuramente cioè, Evisio Mulas è una colonna di Hollywood Party.
0: Don Isidoro è un personaggio immaginario che ogni tanto viene citato da un conduttore di Hollywood Party che è Evisio Mulas, insomma. Bene, allora, credo che siamo arrivati a un punto chiave della nostra trasmissione e credo che sia a questo punto che ciascuno dei nostri ospiti racconti che cosa sta facendo qui a Locarno, perché so che Antonio Saccone è stato impegnato in molti incontri, dibattiti, panel, come si dice adesso.
3: Noi adesso abbiamo fatto poco fa proprio con l'ICE, con l'Istituto Commercio Estero, un incontro insieme a tanti produttori internazionali dove abbiamo voluto legare i due aspetti principali, che sono da un lato ovviamente la promozione del cinema italiano in giro per il mondo, e qui siamo presenti ad esempio con Certo. Petticek, che ieri sera ha avuto un grande successo, e poi dallo stesso ambito l'ICE, che promuove il Made in Italy, quindi camminiamo insieme cinema e Made in Italy, quindi manifattura e quant'altro. E come dicevo poco fa, il cinema oggi è uno strumento straordinario di comunicazione, di dialogo, di ponte, e credo che la gente abbia voglia proprio di questo. Per cui Locarno, peraltro proprio per quello che dicevamo poco fa, pieno di giovani, per me è anche un messaggio di speranza.
2: I giovani, noi ieri sera appunto abbiamo riservato anche un altro argomento, siccome abbiamo parlato molto molto bene come ogni anno della retrospettiva, e abbiamo parlato anche delle sezioni classici dei vari film, sarebbe forse il caso, Antonio, di farle girare un po' di più, perché se questi che poi diventeranno i nuovi autori vedessero vecchi film
0: sarebbe molto utile, i classici.
2: Beh sì,
3: assolutamente sì,
2: su questo
3: beh, perché appassionato credo che ci si avvicini, è come io e mio figlio, no? Che io sono un amante del calcio, non ci sarà nulla da fare, non glielo riuscirò mai a trasmettere quella passione. Lui ha un altro
2: ma beato lui.
3: Lo so, soprattutto nel vedere i genitori.
0: Io sono marzo per di cui, calcio.
3: Lo so, però quindi per dire semplicemente che chi ha passione poi si mette a cercare. E io ti dico che vado in giro, non solo in Italia ma nel mondo, vedo i giovani in prima fila.
0: Sentiamo anche Giulio San Giorgio, la tua attività a Locarno oltre a guardare
1: la mia attività è esattamente guardare i film, nel senso che siamo qui per raccontare poi ai nostri lettori che cosa è stato questo festival estremamente ricco, di cui, come dicevate, la retrospettiva è sicuramente un fiore all'occhiello ed è poi uno dei pochi festival dove veramente si fa un lavoro sulla retrospettiva molto importante, molto di ricerca.
0: Perché Venezia, Cannes e ormai anche Berlino fanno i restauri, esatto. Che è una maniera anche... Cioè, è già qualcosa, però sì, certo. La retrospettiva è
1: una proposta eterogenea.
0: Esatto, cioè, è la capacità di anche di proporre qualcosa di nuovo. Io se posso citare me stesso...

0: prendere tutto e
1: Certo.
0: non cosa. Nel 90.
1: Il nostro San Giorgio. Buonasera, mio da Torino. Nel frattempo, purtroppo, noi credo che ci stiano di nuovo

0: Adriano, vuoi aprire il telefono? Volete aprire il telefono? Ecco, siamo vicini.
1: Sì.
0: C'è un po' di
1: Allora,
0: rientro, ma questo è normale, diciamo.
1: dicevi sugli abbonati a
0: No, dicevo che
1: TV.
0: ringraziamo Sio Renzo, e anzi speriamo che, come dire, il suo coming out come abbonato di FinTV porti altri abbonati, insomma. Ce n'è sempre bisogno di appassionati di cinema e lettori,
1: Certo,
0: soprattutto
1: certo.
0: oggi, perché i lettori ce ne sono pochi ormai nel mondo, direi.
1: Qui stiamo facendo perfetti sconosciuti, ecco.
0: Sì. Io non voglio
1: Purtroppo.
0: sapere cosa c'è nei vostri telefoni.
1: Intanto non è neanche il nostro, quello di
0: Guarda,
1: Francesca
0: quello di
1: Neri.
0: Steve non ci sono numeri, perché lui ogni volta che ha bisogno di un numero chiama qualcuno per farselo dare.
1: E quel qualcuno è lui, Alessandro
0: Non
1: Boschi.
0: sa memorizzarli. Questo la dice lunga su quanto la tecnologia ha
1: La
0: potuto
1: manifattura
0: sommarlo.
1: italiana.
0: Esatto. Abbiamo ancora un paio di minuti. Dimmi se hai visto qualcosa già che a parte il film di Incollo che ti è piaciuto, magari.
2: Ma devo dire che per non sbilanciarmi sul concorso, per cui vorrei avere ancora qualche
0: Certo.
2: tempo per dire la mia, sicuramente uno degli eventi è stato The Invite di
0: Sì.
2: Olivia Wilde,
0: Vero,
2: una
0: verissimo.
2: commedia di impianto estremamente teatrale, tratta da un'opera di Seth Guy, dove appunto Olivia Wilde, Seth Rogen e Edward Norton e Penelope Cruz hanno questo incontro ravvicinato che scatena, come dire, la repressione sessuale di una coppia e mette a verifica il loro stato, lo stato del loro amore. È una commedia estremamente divertente,
0: Ben
2: fatta
0: scritta,
2: ben scritta,
0: vero.
2: che in un festival ogni tanto serve un
0: Eh
2: alleggerimento
0: beh,
2: grand public
0: sì, bravo.
2: in mezzo a tanta ricerca di qualità.
0: Ecco, poi c'è anche, io ho visto un film, caro Steve Dalla Casa, che credo fosse addirittura Cannes, che è Roma Elastica,
2: Mamma mia. No,
0: del quale, dimmi com'era. No,
2: ma a me non è piaciuto.
0: domandamelo.
2: Ah, com'era il film?
0: Mi appello al quinto emendamento.
2: No, sono tutti luoghi comuni
0: Mamma
2: con
0: mia.
2: cui gli stranieri vedono gli italiani, una cosa che non sopporto
0: Sì.
2: questa, quella per cui siamo tutti col mandolino, capito? Vabbè, queste cose
0: Vabbè,
2: qua,
0: però
2: insomma,
0: succede,
2: ci
0: quello
2: succede,
0: è
2: ci sta anche
0: normale.
2: quella. Del resto noi pensiamo magari che i cinesi vengono ancora in bicicletta,
0: Sì,
2: tipo tutti di nero, e poi
0: esatto.
2: scopri che a Wuhan, città che non ho mai sentito nominare, ha 20 milioni di abitanti, cioè 5 volte Roma, cioè
0: Sì.
2: tecnologica, cioè, ma, capito,
0: Sì.
2: cioè, io non ho mai sentito nominare prima del
1: Vabbè,
2: Covid.
1: sono quei cliché che poi
0: Sì, è
1: purtroppo,
0: vero,
1: infatti,
0: è
1: cioè,
0: vero.
1: no, vincere facile in questo caso, no?
0: Sì,
1: Perché
0: sì,
1: vuol
0: sì.
1: dire rifare sempre i corsi, i famosi cliché, per cui ci si
0: Esatto.
1: immagina un
0: Peraltro vi
1: po'.
0: consiglio un bellissimo documentario che credo sia su una delle piattaforme più importanti, più note, che è proprio Hollywood Cliché, che parla dei cliché del cinema. È una cosa da far vedere a chi si occupa di cinema, sicuramente
1: Una
0: Giulio
1: cosa
0: l'avrà
1: rapidissima
0: visto.
1: per Sacola,
0: Sui
1: perché
0: documentari.
1: mi piacerebbe dirvi due cose. Il prossimo
0: Velocissimo.
1: anno, 100 anni, Gabriel Garcia Marquez, e
0: Vabbè.
1: Cinecittà uscirà con un documentario 100 anni di gratitudine.
0: Ah,
1: Questo è in
0: fighissimo.
1: anteprima, una chicca che non sapete.
0: Bene, bene, questa è una grande
1: Ok?
0: notizia.
1: Grazie. Dai.
2: Grazie mille. La trasmissione volge al termine, è stata una trasmissione travagliata, ma
0: Travagliatissima.
2: credo anche abbastanza interessante. L'hanno fatta Francesca Levi e Maddalena Amici, che sono le nostre curatrici. Poi, caro, lascio a te la
0: La,
1: parola.
0: lasciami, dai, dai, il grosso lo faccio io. Marina Baglivo da Roma e Renato Amadò qui da Locarno, meraviglioso. Che spero che sotto sia partita. Sì, è partito Bobby Solo che io ho chiesto esplicitamente domenica d'agosto.
1: Sì.
0: Sembrava molto appropriato, erano 3-4 anni che non
1: Essendo
0: aspettavo.
1: domenica
0: Dai,
1: sotto
0: dai.
1: agosto.
0: Allora, Francesca Levi e Daniele Licci già sono state nominate, Riccardo Amorese alla regia. Maria Lucia Monicelli, Maria Novella Bucelli, Matteo Incollu, Ginevra Mascia, Mascia, Noè Frei Crusigna, Francesca Spano, Antonio Saccone, ciao
1: Grazie,
0: Antonio,
1: grazie,
0: e Giulio San Giorgio.
1: adesso una bella suonata di mandolino.
0: Ah, vero.
1: C'era anche Alessandro Boschi,
0: E
1: però
0: Steve
1: non
0: dalla casa, a
1: dimenticatelo.
0: domani ci siamo, alla stessa ora.

0: RAI Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
2: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
0: Ascolta il podcast Fantastiche su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

E sono le 19:50 minuti di questa domenica di agosto, prende avvio Radio 3 Suite dagli studi di Via Asiago in Roma, in diretta fino alla mezzanotte. Valerio Giannetti è con noi, regista anche in regia anche oggi, ed è al di là del vetro assieme a Francesco Napoleoni e a Marina Baglivo, che curano per noi la parte tecnica. Un saluto a tutti e tre, un saluto a chi ci ascolta da Riccardo Gianni, in vostra compagnia al microfono per una trasmissione che prevede un'offerta musicale doppia. Tra pochissimo ci collegheremo con Londra anche questa sera per presentare in diretta Euroradio ai nostri ascoltatori il concerto prom numero 31, protagonisti The Orchestra and Choir of the Age of Enlightenment, diretti da Peter Whelan, per un bel programma dedicato a musica di Zelenka, Mozart e Haydn dalla Royal Albert Hall. A seguire una mostra in corso a Cortona, in Toscana, Palazzo Casali, fino al 1° novembre. Daniela Fonti e Margherita D'Ayala Valva presentano un progetto espositivo sulla figura di Gino Severini, con oltre 80 opere tra capolavori e rarità del grande pittore toscano e lavori di artisti contemporanei come Balla, Boccioni, Picasso, Ardengo Soffici e Carlo Carrà. Si intitola questa mostra Gino Severini, modernità come dialogo, e verso le 22 ce la faremo raccontare da una delle curatrici, Margherita D'Ayala Valva. Poi un libro lo ha scritto Emanuele Franceschetti ed esce per le edizioni Neoclassica con un bel titolo, Un senso d'eccitato tramonto, e racconta questo libro un quindicennio di teatro musicale in Italia nel secondo dopoguerra, tra il 1945 e il 1961, colmando una lacuna degli studi storico-musicologici dedicati all'opera del secondo novecento. Ne discuteremo con lo stesso autore attorno alle 22:30. Infine l'ultima offerta musicale di Radio 3 Suite, con l'apertura alle 23 circa del secondo e ultimo cartellone della serata a cura di Giorgio Marino. Si tratta della seconda parte del concerto fiorentino che abbiamo iniziato a presentare ieri sera con la giovane Bar Avni al suo esordio alla testa dell'orchestra del Maggio Musicale del dicembre dello scorso anno, e stasera ascolteremo in questa occasione la Sinfonia numero 8 di Antonín Dvořák. Dunque a questo punto dobbiamo solo ricordare il numero per contattarci per i vostri messaggi, è il 335-5634-296. Possiamo iniziare proprio con la musica di Dvořák, lo scherzo dal quintetto numero 2 in La maggiore, opera 81.

0: Il pianoforte di András Schiff e accompagnato dagli archi del quartetto Panoja con Izsi Panoja e Pavel Seifert violini, Miroslav Senutka viola, Jaroslav Gulan violoncello. Per lo scherzo, il trio dal quintetto con pianoforte numero 2, opera 81 in La maggiore di Antonín Dvořák, composto nel 1887, davvero un lavoro prezioso, e ci ricorda che appunto alla fine del nostro percorso di quest'oggi qui a Radio 3 Suite ascolteremo l'ottava sinfonia del grande compositore, per un concerto che però nulla a che fare col primo cartellone, che invece è in diretta e sarà in diretta tra pochissimo da Londra, in diretta Euroradio dalla Royal Albert Hall. È il concerto promo, lo dicevo poc'anzi, numero 31, con al centro l'Orchestra of the Age of Enlightenment e anche il coro di questa formazione, diretti da Peter Whelan. Noi appunto tra pochissimo potremo iniziare appunto questo collegamento con Londra.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
0: E questo concerto che tra poco inizieremo ad ascoltare è imperniato sulle figure di Mozart e di Haydn. Ascolteremo però inizialmente il Miserere in do minore di Jan Dismas Zelenka, o Zelenka come viene detto talvolta, e alcune musiche mozartiane nella prima parte, in particolare la musica funebre massonica, che sarà peraltro, lo dico ai nostri ascoltatori, collegata direttamente al Miserere di Zelenka. Quindi avremo un doppio ascolto senza soluzione di continuità con il Miserere e la musica funebre massonica, e poi avremo due arie sostitutive molto importanti mozartiane, di cui parleremo. E poi nella seconda parte invece avremo la messa in Angustis, la cosiddetta messa Nelson, la messa in re minore per soli, coro e orchestra di Franz Joseph Haydn. L'ascolteremo appunto dal coro dell'orchestra di Age of Enlightenment, diretti sempre da Peter Whelan, con dei solisti che sono Erin Morley, soprano, Helen Charleston, mezzo soprano, Guy Cutting, tenore, e William Thomas, basso. Ecco, siamo collegati con Londra. Il primo lavoro che ascolteremo è di Jan Dismas Zelenka, e dunque ecco che arriva sulla scena, credo, Peter Whelan, dunque il direttore irlandese che guida in questo caso The Orchestra and Choir of the Age of Enlightenment, in questo lavoro di Zelenka, il Miserere in do minore, che ascolteremo appunto in una versione particolarmente importante, come si dice, anche storicamente informata, perché appunto il gruppo è un gruppo che lavora in questa direzione. È una delle opere più conosciute di Zelenka, l'opera 57. Questo Miserere, molto suggestiva, combina il linguaggio musicale, che è davvero sorprendentemente moderno e distintivo di Zelenka, con una ripetizione che fa riferimento a stilemi arcaici del verso iniziale del Miserere sotto forma di parafrasi del Ricercare di Frescobaldi, tratto dalla collezione dei Fiori Musicali. Zelenka unisce il suo linguaggio musicale visionario all'ispirazione del contrappunto del primo barocco in modo davvero molto affascinante. L'opera di Zelenka è giunta fino a noi in forma parziale, molto più limitata rispetto a quella di Johann Sebastian Bach. Non ha composto, a quanto si sa, nessun repertorio solistico per strumenti a tastiera, ma la sua produzione cameristica è rappresentata soltanto da un ciclo molto affascinante di 6 sonate per 2 oboi, fagotto e basso continuo, e anche la produzione orchestrale relativamente ridotta. Fulcro d'Europa di Zelenka è chiaramente la musica liturgica. Lo ascolteremo appunto adesso, ascoltando il Miserere in do minore di questo grande compositore. Buon ascolto a tutti voi.

0: solemn music as you would expect.
1: La meravigliosa, ineguagliabile musica funebre massonica in Do minore K477 di Mozart, composta dal grande compositore di Salisburgo a Vienna tra il mese di luglio e il 10 novembre 1785 per commemorare la morte di due fratelli massoni, e ha fatto seguito al Miserere di Zelenka che abbiamo ascoltato senza soluzioni di continuità, e il concerto in diretta dalla Royal Albert Hall di Londra, concerto program numero 31 con l'orchestra of the Age of the Enlightenment, e anche il coro e i solisti adesso ci regalano due arie da concerto mozartiane, l'aria da concerto K580 Schönlach der Holde Frühling, ora sorride la bella primavera in si bemolle maggiore, e Mozart la scrisse a Vienna il 17 settembre 1789 e la compose come aria sostitutiva per il soprano Giuseppe.

Pfaffenhofer in una versione tedesca dell'opera di Paisiello, il barbiere di Siviglia. Seguirà poi l'aria Vorrei spiegarvi, oddio, aria la maggiore al soprano orchestra, aria anche in questo caso sostitutiva per l'opera Il curioso indiscreto di Pasquale Anfossi. Dunque, due arie bellissime che ascolteremo dalla voce del soprano Erin Morley, voce bellissima, accompagnata naturalmente dall'orchestra of the Age of Enlightenment, diretta da Peter Whelan, che è uno dei direttori dell'orchestra, ma in realtà, come sappiamo, l'orchestra britannica è specializzata nell'esecuzione di musica barocca su strumenti originali e non ha un direttore principale, ma la programmazione viene di volta in volta decisa da un consiglio composto da alcuni strumenti eletti tra i componenti dell'orchestra. Ecco dunque Peter Whelan, Erin Morley, orchestra of the Age of Enlightenment, nelle due aree mozartiane di cui vi ho parlato. Ascoltiamo. But there I sit and weep for the shepherd boy that I love.

Ha davvero entusiasmato il pubblico londinese, ma anche noi. Devo dire, la voce meravigliosa del soprano americano Erin Morley, classe 1980, soprano di coloratura. Davvero in questa seconda aria, sicuramente più che nella prima, due aree cosiddette di inserimento, come dicono gli inglesi, e noi preferiamo dire aree sostitutive mozartiane. La prima era Schon lacht der Alte Frühling, scritta da Mozart per la voce di Josefa, di sua cognata, Josefa Weber, e la seconda invece, Vorrei ispirarvi, oddio, aria in la maggiore, per un'altra sua cognata, che è stato anche un suo amore, Aloisia. Dunque due aree appaiate, ma davvero quest'ultima straordinaria. L'abbiamo ascoltata, come vi dicevo, dalla voce meravigliosa di Erin Morley, davvero in stato di grazia nella seconda aria che abbiamo ascoltato. E naturalmente l'accompagnamento era dovuto all'Orchestra of the Age of Enlightenment, diretta da Peter Whelan, che ha dato davvero una bellissima prova finora per questo concerto che stiamo trasmettendo in diretta Euroradio da Londra, Royal Albert Hall, con al centro appunto questa orchestra che, come vi raccontavo, è nata a Londra nel 1986 da un gruppo di strumentisti che hanno deciso di non avere un direttore principale, ma affidano la programmazione a diversi direttori scelti da un consiglio composto da alcuni strumentisti eletti tra i componenti dell'orchestra, con moltissimi importanti direttori che hanno partecipato ai suoi lavori, hanno collaborato con l'orchestra, da Franz Brüggen a McCarras, da Herwegh a Gustav Leonard e tanti tanti altri, fino appunto a quello che ascoltiamo questa sera, il direttore irlandese Peter Whelan. L'orchestra of the Age of Enlightenment ha mutuato il suo nome naturalmente dal periodo storico del secondo novecento, dunque l'età dei lumi, dal quale trae il suo repertorio musicale. Poi ha una strana e curiosa forma, oltre una forma molto democratica appunto di decidere insieme chi sia il direttore e anche il repertorio, ma anche l'ethos dell'orchestra si basa su una certa idea di democrazia musicale, l'idea che i musicisti non siano semplici tecnici, ma che guidino attivamente la direzione artistica dell'orchestra. E uno dei principi, una delle prime dichiarazioni di intenti, affermava che questa orchestra doveva evitare i pericoli impliciti nei seguenti campi: nel suonare come questione di routine, nel perseguire esclusivamente opzioni creative volte al mercato, prove insufficienti, una eccessiva enfasi imposta da un singolo direttore musicale, e poi obiettivi di registrazione di album, ad esempio, più importanti degli obiettivi creativi. Bene, in questo intervallo, che durerà una ventina di minuti, approfondiremo alcune delle figure o comunque alcuni dei temi affrontati da questa parte del concerto dell'Orchestra of the Age of Enlightenment. Faccio in particolare riferimento alla musica funebre massonica che abbiamo ascoltato, uno dei capolavori mozartiani, davvero un brano unico nella storia della stessa produzione mozartiana, davvero un brano molto emozionante che abbiamo ascoltato appunto poc'anzi. E dunque il mondo della massoneria entra naturalmente in maniera molto importante, preponderante, in una parte del repertorio mozartiano, ma anche in altri musicisti attivi a Vienna, sempre legati anche alla figura di Mozart. Pensiamo ad esempio a Antonio Salieri, che compose un lavoro nel 1794, che appartiene dunque alla maturità di Salieri, Armonia per un tempio della notte, un tipo di lavoro davvero singolare. Si tratta di una musica massonica a somiglianza proprio di quelle composte da Mozart, una delle quali appunto abbiamo sentito poc'anzi, e fu scritta per le cerimonie notturne che il barone von Braun, il sovrintendente dei teatri imperiali, teneva in un suo possedimento nei pressi di Londra, di Vienna, dove esisteva un piccolo tempio dedicato a riunioni e liturgie di carattere massonico. Ascoltiamo.

Armonia per un tempio della notte, la musica di Antonio Salieri per ensemble di fiati, musica massonica nell'esecuzione del gruppo di Roma a Radio 3 Suite quando sono le 20 e 51 minuti e incrociamo un altro musicista contemporaneo e coetaneo davvero di Antonio Salieri, un altro Antonio, Antonio Rosetti, in realtà l'anagrafe František Antonín Rösler, un compositore boemo che italianizzò molto presto il suo cognome in Rosetti. Gli italiani andavano evidentemente di moda in quel periodo, un compositore lontano dal mondo massonico, ma anche se aveva spesso incrociato committenti e compositori coevi che erano adepti alle sette, in particolare proprio alle società segrete, e condividevano gli ideali dell'illuminismo, mentre la formazione di Rosetti era invece piuttosto legata ai gesuiti, un ordine storicamente di stampo cattolico, antitetico, diciamo così, alle società segrete. Dalla sua bellissima sinfonia in re maggiore ascoltiamo il largo e l'allegro vivace.

0: E questo era il largo e allegro vivace che apre la Sinfonia in Re maggiore, opera 22 di Antonio Rosetti, e a questo punto stiamo per riprendere il collegamento con Londra. Siamo in diretta Euroradio da Londra, Royal Albert Hall, per questo concerto prom che vede appunto The Orchestra and Choir of the Asian Enlightenment, diretta da Peter Whelan, alle prese con un repertorio in grandissima parte mozartiano e haydniano, la seconda parte tutta dedicata all'ascolto della messa in re minore per soli cori e orchestra di Joseph Haydn, cosiddetta Missa in Angustis, ma anche Nelson Messe, questo è il suo titolo. E dunque l'ascolteremo nelle migliori condizioni possibili, uno dei gruppi importanti e davvero di riferimento per quanto riguarda questo tipo di repertorio, e il The Orchestra of the Asian Enlightenment e il coro in questo caso sono raggiunti anche da quattro solisti: Erin Morley, che abbiamo già ascoltato nelle precedenti arie mozartiane che abbiamo ascoltato, il mezzo soprano Helen Charleston, il tenore Guy Cutting e il basso William Thomas. La Messa in Angustis di Haydn è stata composta nell'estate del 1798, eseguita il 23 settembre nella cappella di Eisenstadt in occasione del compleanno della principessa Maria Hermenegilda, moglie del principe Nikolaus II Esterhazy, una delle opere corali più conosciute e amate di quelle, tra quelle che ha scritto Franz Josef Haydn. E il titolo, Messa per i momenti difficili, riflette il periodo drammatico attraversato dall'Austria, che aveva subito l'assalto delle truppe napoleoniche ormai vicine alla stessa Vienna. Peraltro il titolo Messa di Nelson inizia a esserle attribuito dopo la clamorosa sconfitta del 1 agosto del 1798 inflitta a Napoleone da Orazio Nelson nella battaglia dei Bukir. Questo secondo titolo, che peraltro non fu mai usato da Haydn, diventa poi definitivo nel 1800 con la visita di Lord Nelson al principe Esterhazy. Si articola la Messa in Angustis in sei parti per complessivi 11 movimenti secondo uno schema, appunto il testo è tratto peraltro dalla Messa della Chiesa Cattolica con qualche leggera modifica. La partitura è stata scritta per quattro voci soliste, ve le ho anche citate, il coro è un organico strumentale formato da archi, tre trombe, timpani e organo concertante. Dunque la ascolteremo tra pochissimo da questa grande orchestra e da questi quattro solisti davvero d'eccezione, e con la direzione di Peter Whelan. Actually, Guy Cutting, the tenor tonight, is the brother of another Radio 3 new generation artist, Hugh Cutting. So a bit of a family affair this evening, preparing for this. La durata in questa edizione sarà di circa 42 minuti.
1: Orchestra ready. Very smart set of real kettle drums at the ready too. And an organ center stage played by the organist who's standing up. Choir still coming on. It's quite a large choir, as required by Haydn. I think they're ready. They're sitting down. Any moment now we shall be joined by our conductor tonight and indeed our soloists. Here they come. Peter Whelan, the conductor, together with our four soloists, Helen Charleston and Erin Morley, our tenor Guy Cutting and bass William Thomas. A performance of the Mass in Troubled Times by Haydn, his Nelson Mass, beginning with the Kyrie Eleison, Lord have mercy.

0: The final section of the Agnus Dei.
1: Le classiche sorprese haydniane in questa Dona Nobis Pacem, che conclude davvero in gloria la Missa in Angustis, detta anche Nelson Messe, dunque la Messa di Nelson, la Messa in Re minore per soli cori e orchestra di Franz Joseph Haydn, composta nell'estate del 1798, eseguita il 20 settembre di quello stesso anno alla Cappella di Eisenstadt. E dunque si conclude con questo meraviglioso capolavoro haydniano il concerto che abbiamo trasmesso in diretta Euroradio da Londra, Royal Albert Hall. Al centro l'orchestra, il coro di The Age of Enlightenment, l'orchestra e il coro britannici diretti in questa occasione da Peter Whelan, dunque uno specialista straordinario di questa musica tardo settecentesco, della metà del Settecento, e così come anche l'orchestra, con quattro solisti d'eccezione: Erin Morley era il soprano, Helen Charleston mezzo soprano, Guy Cattini il tenore e William Thomas il basso, in un programma che alternato musiche di Mozart e di Haydn, con un primo momento di musica dedicato a un bellissimo e anche abbastanza celebre Miserere in do minore, l'opera 57 di Jan Dismas Zelenka, che i nostri ascoltatori hanno molto gradito. Peraltro c'è un ascoltatore che ci ha confessato in un messaggio molto bello che aveva sentito, aveva letto il nome di Zelenka in un catalogo del Deutsche Grammophon degli anni 80, ma non aveva mai avuto occasione di ascoltare questo grande compositore, ma grazie a Radio 3 Suite dopo quasi mezzo secolo si è reso conto del trattamento per nulla scontato dell'armonia, della sapienza nella tessitura vocale melodica. Questo ci scrive al 335 5634296 l'ascoltatore che si firma Giancarlo da Alessandria. Molti altri messaggi sono arrivati in massima parte encomiastici rispetto a questa esecuzione e a questi brani, in particolare le due arie, ovviamente le due arie mozartiane che abbiamo ascoltato, nonché anche la musica funebre massonica che ha fatto bella mostra di sé senza soluzione di continuità dopo il Miserere di Zelenka, e poi altri ascoltatori che hanno messo in rilievo davvero anche la bellezza della messa di Haydn. A questo punto siamo arrivati alle 21:49 minuti, quasi 50 minuti, è un pochino in anticipo, possiamo chiudere il nostro cartellone per aprire le prossime pagine qui a Radio 3 Suite.

0: 21 e 50 minuti, voglio ricordare ai nostri ascoltatori che i nostri cartelloni sono sempre recuperabili per 10 giorni sul nostro sito e che domani avremo ancora due cartelloni, il primo in diretta sempre da Londra, sempre con certi proms, il numero 32, davvero molto succoso perché avremo un grande direttore come Esa Pekka Salonen alla testa della Royal Academy of Music Symphony Orchestra e della Juilliard Orchestra per un programma che prevede musica di Stravinsky, Alban Berg e Béla Bartók. Nella seconda parte invece della nostra trasmissione, il secondo cartellone avrà invece un indirizzo cameristico e ascolteremo uno dei massimi quartetti per archi, quartetti d'archi a livello internazionale, cioè il quartetto Arditti, con musiche, naturalmente questa è la specialità e la specializzazione, diciamo così, di questo quartetto internazionale, tutto sulla musica del nostro presente, con brani di Hilda Paredes, di Martino Traversa e di Helmut Lachenmann. Questo è dunque il programma per domani. A questo punto noi però alle 21:51 minuti apriamo anzitutto una pagina legata alle arti, perché c'è una mostra in corso a Cortona in Toscana, Palazzo Casali, fino al 1° novembre, e Daniela Fonti e Margherita D'Ayala Valva presentano un progetto espositivo dedicato alla figura di Gino Severini a 60 anni dalla morte, con oltre 80 opere tra capolavori e rarità del grande pittore toscano e lavori di artisti contemporanei come Balla, Boccioni, Picasso, Ardengo, Soffici e Carlo Carrà. E si intitola questa mostra Gino Severini, modernità come dialogo, e dunque ce la facciamo raccontare da una delle curatrici, che è Margherita D'Ayala Valva. Buonasera, benvenuta a Radio 3 Suite.
1: Buonasera, grazie.
0: Grazie a lei di essere qui con noi, un pittore cortonese che però è un pittore del mondo, perché in realtà è un pittore europeo, è anche una figura che ha animato la scena dell'arte italiana del Novecento a livello anche internazionale, vissuto moltissimo in Francia, ha avuto anche un ruolo di ponte culturale tra l'Italia e la Francia, è stato anche un critico d'arte rilevantissimo ed è celebre per aver anzitutto firmato il manifesto dei pittori futuristi nel 1910, e poi la sua arte ha attraversato una serie straordinaria di così si è collegata alle grandi rivoluzioni del secolo, si è mosso con grande entusiasmo e fluidità tra il divisionismo, il futurismo, il cubismo e anche con un successivo ritorno alla figura e alla classicità in un certo senso. Ecco, dunque la vostra mostra attraversa un po' tutti questi luoghi della figura e dell'arte di Gino Severini, mi pare, vero?
1: Sì, abbiamo come ha detto appunto il titolo è Modernità come dialogo, perché abbiamo proprio voluto delineare un ruolo a Severini, che era un ruolo che si era un po' autoconferito perché aveva scritto diversi testi autobiografici, le memorie sono le più famose, e si dava il ruolo di mediatore. Ed era un ruolo che gli veniva riconosciuto, quindi dialogo è proprio la linea rossa di questa mostra, che non vuole essere un'antologica, ma vuole essere proprio una mostra a tesi, ecco, di questo genere.
0: E quindi naturalmente sì, la figura diciamo del Severini ponte culturale tra Italia e Francia sarà molto valorizzata, immagino. Perché,
1: Sì, soprattutto quello, perché poi Severini ha vissuto gran parte della sua vita a Parigi, in Francia, era un espatriato, quindi come capita spesso era un po' fuori, vedeva i fatti italiani e l'arte italiana un po' dall'esterno e nello stesso tempo riusciva a vedere anche dall'esterno il mondo francese e dall'esterno uno sguardo al proprio paese dall'interno e dall'esterno, quindi dopo se ne è allontanato abbastanza presto, nel 6 che lui arriva a Parigi, quindi quando dopo aver avuto la sua prima fase, però non soltanto ponte tra Italia e Francia, ma ponte anche tra diversi mondi. Abbiamo voluto proprio ritagliare delle diverse sezioni la prima appunto fra divisionismo e macchia toscana per quella sua prima fase, poi fra Italia e Francia la seconda fase, quella più nota, quella del futurismo e del cubismo, ma anche all'interno di questa sezione il ruolo di facilitatore di dialoghi, se così possiamo dire, in un momento in cui tutte gli artisti dell'avanguardia non erano proprio molto inclini al dialogo, lui, come gli viene anche riconosciuto, perché poi Boccioni, ci sono alcune lettere in cui Boccioni lo definisce gran diplomatico, e arriva a Firenze per cercare di far dialogare i fiorentini, i futuristi fiorentini con quelli milanesi. Quindi ci sono stati più momenti della sua vita in cui lui ha proprio portato avanti questo suo ruolo di mediatore.
0: Infatti devo dire che leggendo il bellissimo catalogo dedicato appunto a Severini, a questa mostra, quello che rimane davvero così in mente subito e si nota immediatamente questo doppio ruolo tra testimonianza e protagonismo, perché da un lato queste conoscenze dei pittori ne fanno un testimone notevolissimo, abbiamo citato alcuni nomi, se ne potrebbero fare molti altri, dal tempo stesso però è stato un protagonista di quella scena, dunque anche questa sua fluidità nell'attraversare i generi è interessante, perché ogni volta sembrerebbe esserci un innamoramento. Leggo ad esempio questa frase molto bella che si riferisce al divisionismo, dice: io ho eletto Seurat come maestro una volta per tutte, poi in realtà la sua arte poi cambia, no?
1: Una volta per tutte, certo.
0: E questo è affascinante, perché si capisce l'entusiasmo, si capisce anche la volontà di collegarsi in maniera molto fattiva con ciò che avveniva nelle diverse tempestività, diciamo,
1: esatto. La cosa bella di Severini è che lui ogni volta si rimette a studiare, anche quando, dopo aver, durante gli anni di guerra, quando appunto lui si rimette a studiare la geometria, la matematica, e inizia a scrivere, a concepire un trattato teorico, però si mette anche a ristudiare la tecnica, a cercare di capire come si dipinge a partire dai trattati medievali, e quindi sembra ripartire da zero, però poi torna indietro, torna ai primitivi, e i primitivi però, di nuovo lo ripeto, li vede quasi dall'esterno, perché lui ha lasciato l'Italia, ha lasciato Cortona molto presto per un fatto di insubordinazione di gioventù, e poi anche Roma la lascia abbastanza presto. Quindi i primitivi, i due trecentisti italiani, li vede un po' come un parigino, e li riscopre anche più tardi. E quindi ogni volta si rimette a studiare, scrive il suo trattato, si rimette a studiare l'affresco per fare un camerino, che è uno dei primi affreschi novecenteschi, e poi da allora concepisce e realizza una serie di pitture murali che sono state quelle che lo hanno tenuto in Svizzera per un ventennio, ecco, una nuova impresa poi, tornato diciamo al figurativo.
0: Facendo un salto un po' ardito, arriviamo però molto più avanti, 1944, c'è il suo saggio Margherita d'Ayala Valva, compreso nel catalogo, che ha questo titolo: Il dialogo tra la Chiesa e la modernità, dunque la mediazione tra i primitivi toscani e Picasso, e la riconciliazione tra Parigi e Cortona. Dunque queste sue origini poi di un uomo così cosmopolita e così metropolitano, perché insomma ha vissuto a Roma, ha vissuto a Parigi, come si conciliano con un ritorno, diciamo, alle origini, se di questo si tratta?
1: Allora, innanzitutto la pittura delle chiese in Svizzera, quell'attività di pittore murale e di pittore cristiano, è motivato prima di tutto dal ritorno alla fede dell'infanzia che avviene nel 23. E poi a partire da quel momento, e comunque già nei negli anni 20, nel 1920 lui aveva realizzato la sua prima pittura murale e aveva ricominciato a leggere il trattato di Cennino Cennini per averne delle indicazioni tecniche, quindi sia tecniche ma anche linguistiche. Ho trovato delle lettere interessantissime che lui scrive a Picasso già nel 16, quando entrambi facevano una pittura estremamente geometrica, estremamente astrattiva, e dice: ho letto nel trattato di Cennino Cennini come per dipingere una montagna bisogna prendere un sasso. Quindi questa attitudine per lui concettualizzante dei maestri del 3-400 era, lui la leggeva in senso novecentesco, quindi già allora. Ma poi prosegue nella riscoperta dei primitivi più vari, perché poi quando dipinge le chiese svizzere guarda alla pittura paleocristiana oppure alla pittura svizzera del 300 che ha intorno. Quindi questa attività di pittore sacro è stata di recente riscoperta grazie a appunto a delle ricerche recenti di un gruppo svizzero di cui ho fatto parte, ed è una di quelle novità che ha portato, degli studi che questa mostra ha portato alla luce, ecco.
0: Margherita D'Ayala Valla, il rapporto, diciamo, con la propria città a un certo punto sembrerebbe anche lasciar trasparire un certo ritorno anche a un affetto, a una forma anche affettiva di ritorno, perché in fondo aveva lasciato la sua città a 16 anni per un fattaccio scolastico e poi la ricomincia a frequentare attorno alla metà degli anni 40 e ogni estate poi si recherà a Cortona per passare dei periodi lì. Dunque c'è probabilmente anche un elemento personale, questo glielo chiedo perché non lo saprei, ma immagino che ci sia anche un aspetto appunto legato agli affetti e ai sentimenti.
1: Certo, sì. Lui torna, cioè si concilia con Cortona poco prima di ripartire per Parigi, di fatto, di ripartire, di ristabilirsi a Parigi, perché al termine della guerra appunto lui desidera tornare a Parigi, ma poco prima si è riconciliato con Cortona e ha terminato, ha progettato una Via Crucis che poi fa realizzare a mosaico che è stata fatta per voto dal vescovo e voluta e commissionata dal vescovo di Cortona. Questo gli consente di tornare a Cortona, di tornare tutte l'estate, di ritrovare gli amici dell'infanzia. Allaccia un buon rapporto con il bibliotecario locale, questo gli consente anche di esplorare ancora meglio Cortona, i primitivi locali che in fondo non conosceva così bene. Spedisce cartoline a Picasso e poi fa fotografare anche dei bronzetti etruschi che vede proprio al Museo dell'Accademia Etrusca. Lì fa fotografare per Picasso, perché appunto quelli sono è la sua Art Nègre, no? I suoi primitivi che vuole far conoscere a Picasso. Questo in un momento in cui ha una visione molto, molto ampia, no? del primitivo, e in cui appunto la sua arte è in una fase di neocubismo. Quindi,
0: Dunque, qualcosa che potrebbe aiutare anche il nostro pubblico, anche se naturalmente siamo alla radio e non possiamo vedere i capolavori, ma possiamo cercare anche di suggerire alcune visioni che questa mostra mette in luce, qualche opera appunto in particolare che andrebbe valorizzata. Margherita D'Ayala Valla, diciamo, in questo percorso così complesso e completo, perché parliamo di circa un'ottantina di opere,
1: non ho parlato di opere, giusto?
0: Quindi forse questo potrebbe, con il suo aiuto, arrivare così a mostrare anche la grande varietà nelle proposte severiniane, insomma, che sono comprese in questa mostra.
1: Sì, Dunque, ci sono, c'è una prima sezione delle opere appunto della formazione e ci sono alcuni ritratti, alcuni nuovi da una collezione privata che non erano, cioè non sono molto noti. Quindi c'è una parte di primi paesaggi del tipo della macchia, poi tra macchia e divisionismo, un bellissimo ritratto nel tono mondano della Firenze dei primi del Novecento. E poi nella seconda sala, quella più grande, c'è l'opera principale che fa un po' è la copertina della mostra ed è il Pampin Monico. Questa è un'opera molto grande che è stata prestata dal Pompidou, è 4 metri per 3 ed è quella che lui considerava il suo capolavoro, un'opera che lui aveva esposto alle principali mostre futuriste, che poi era stata considerata da tutti, persino da Apollinaire, l'opera principale di quelle mostre futuriste, in cui c'è il tema della danza, tema sinestetico, molto di grande successo già allora, che però fu dispersa. Quindi in età anziana, nel 60, lui ne fa un'altra versione e prendendo appunto ispirazione da alcune riproduzioni a colori che noi abbiamo portato pure in mostra e quindi vuole proprio riprendere, quando sta storicizzando se stesso, vuole appunto far rivivere quest'opera così importante. Poi ci sono altre opere della fase degli Arlecchini, quindi poi dimenticavo quasi la maternità di Cortona, certo. È giusto, è quella, la maternità del 16, che è l'opera che è principale, no, della sala Severini del MAEC, e poi che dialoga con un'altra maternità proprio del 20, che è quella più geometrica, più geometrizzante. E poi ci sono, c'è tutta un'intera sezione che è dedicata alle pitture svizzere, che ovviamente non si potevano portare in mostra, però sono fatte dialogare con tutta quella parte del processo di queste pitture, quindi bozzetti, disegni, schizzi, progettazioni e poi rielaborazioni a posteriori e riproduzioni in grande di questi studi, perché di questi dipinti, perché questi dipinti sono stati studiati proprio anche dal punto di vista tecnico molto di recente da un progetto di università svizzera, la SUPSI. E poi questo però volevo è da sottolineare, ci sono due opere medievali, un Margaritone, Margarito, che lui chiamava Margaritone, appunto, che è il suo artista quasi prediletto, un San Francesco che lui riprende, che lui fa dialogare con il proprio San Francesco che realizza in una chiesa svizzera a Sion. Poi la mostra si conclude con un grande bozzetto per il mosaico di San Marco che è a Cortona. Quindi diciamo questa ultima sezione dell'arte sacra allaccia la Svizzera a Cortona, no? Perché è idealmente è il percorso che lui ha fatto, insomma, ritrovando il suo paese, ecco.
0: E poi prima ci sono tantissimi incontri che Severini fa nel corso della sua vita, nei decenni che lo vedono protagonista in giro per l'Europa, tra Parigi, Roma e altrove, perché alcuni di questi vengono anche raccontati. C'è per esempio l'incontro casuale, fortuito, ma poi anche pieno di fascino con Amedeo Modigliani. Ci sono gli incontri con Matisse, con Picasso, si dice che appunto si vedesse avessero negli studi, ma quando doveva venire Picasso i quadri venivano rovesciati perché nessuno voleva far vedere i quadri a Picasso, perché avevano paura del suo occhio indagatore, anche del suo occhio prensile, qualcosa magari poteva finire facilmente tra le grinfie, diciamo, straordinarie di Picasso. E dunque questi rapporti di un mondo così collegato, così pieno di vitalità, di amicizia, in cui c'era spazio senz'altro anche per la competizione, però c'era anche una grande solidarietà e anche un forte senso di partecipazione a una fase della storia dell'arte in una città chiave come Parigi, in cui si aveva consapevolezza che davvero stesse cambiando qualcosa.
1: Sì, c'era dal 6 in poi, il 1906 è l'anno in cui anche Modigliani va a Parigi, quindi sono quegli anni lì e lui si trova a dialogare con Picasso, è vicino di studio a Braque e non solo, prima ancora nella mostra abbiamo mostrato il dialogo con Boccioni, che era appunto, Boccioni era stato allievo alla scuola di balla insieme a lui, amicizia di gioventù che poi si rinnova quando i due appunto scrivono, cioè quando Boccioni scrive e gli fa firmare il manifesto sul futurismo e insieme portano avanti questo movimento. Quindi Boccioni e poi il dialogo con i francesi che avviene poi di nuovo con un'attività che per Severini è di mediazione, perché i cubisti francesi, che non sono ovviamente soltanto Picasso e Braque, ma tutta quella, quei cubisti portati avanti da una casa di mercante Rosenberg, che sono quelli cosiddetti cubisti della Section d'Or, questi non erano noti in Italia e Severini si incarica di informare gli italiani su una rivista, la rivista di Mario Broglio, Valori Plastici, in un numero dedicato proprio al cubismo francese, in cui riproduce alcuni quadri di Picasso, di Braque, i suoi, e altri proprio di Glaze, di Juan Gris, e appunto dei cubisti, un cubismo scelto, ecco, scelto e curato questo numero proprio da lui. Quindi questo proprio per far capire come, no, il filo rosso del dialogo fosse un po' un incarico che a volte lui si è dato, ecco, che serviva molto spesso anche, lui nella sua autobiografia un po' lo dice in modo un po' tendenzioso, serviva anche un po' a sprovincializzare, ecco, i suoi amici italiani, futuristi e non solo. Però il suo sguardo è senz'altro lo sguardo di quello che ho definito un bilinguismo culturale, appunto dall'interno e dall'esterno, ed è quello che gli permette di allacciare rapporti appunto poi con i vari ambienti che frequenta, anche in Svizzera poi ha a che fare con un gruppo, il Groupe de Saint-Luc, quel gruppo che fa arte sacra in Svizzera, con cui lui dialoga, non fa esattamente parte del gruppo di San, non diventa un membro del gruppo, però realizza cinque chiese insieme a questi artisti, dialoga con l'architetto Dumas e poi soprattutto con il teologo Maritain, che è quello che più lo sostiene in queste imprese. Ecco.
0: Una grandissima figura peraltro, insomma, quindi siamo sempre nell'ambito di un'eccellenza in ogni campo che fa veramente impressione. Certo. Erano anni importanti, insomma, anche per la cultura europea, no? Quindi si capisce proprio questo ruolo di testimone al tempo stesso di protagonista di Gino Severini. Ecco, l'ultima cosa che le vorrei chiedere, Margherita D'Ayala Valva, in questa bellissima mostra cortonese, leggo che c'è anche un'installazione multimediale immersiva. Queste sono le tipiche cose che in questo periodo noi sentiamo così associate a mostre anche importanti, anche classiche. Dunque si cerca di ottenere, magari attraverso anche dei mezzi più vicini alla tecnologia contemporanea, un'attenzione anche da un pubblico magari meno addezzo,
1: più ampio,
0: insomma, allargare un po' gli orizzonti. Sì. Ecco, ce la vuole raccontare?
1: Dunque questo con un visore è possibile fare delle esperienze, si tratta di questo, di come immersive, così vengono chiamate, in cui si possono vedere e vivere un quadro, il Pan Palmonico, che è appunto il quadro principale della mostra, e trovarsi all'interno di questo locale parigino, il Pan Pan, circondati dalle danze, dai colori. Come dicevo, la danza è un tema sinestetico, è un quadro perfetto per un'esperienza di questo genere. L'altra esperienza è quella che non potevamo portare in mostra, il Camerino delle Maschere di Montecuffoni, che è il castello di Montecuffoni è in Toscana, e qui Severini tra il 20 e il 21 ha affrescato le pareti, molto piccole, per uno studiolo piccolo, però appunto è ad affresco, e quindi questo permette di ricostruire, di trovarsi dentro come a questa stanza. Una cosa interessante che ho osservato nei visitatori, se posso dire, è l'interesse. Si pensava, no, nell'offrire questa esperienza di darla per i giovani interessati a questo, però devo dire che ho trovato anche gli anziani molto affascinato, gli anziani o comunque persone molto, anche quasi più affascinate a questa stanza. Una cosa interessante che ho osservato nei visitatori, se posso dire, è l'interesse. Si pensava, no, nell'offrire questa esperienza di darla per i giovani interessati a questo, però devo dire che ho trovato anche gli anziani molto affascinato, gli anziani o comunque persone molto, anche quasi più affascinati dei giovani a questo tipo di esperienze. Questo è bello.

0: per me è appunto è interessante vedere come il pubblico reagisce a questo tipo di stimoli, che comunque vogliono essere uno stimolo di tipo esperienziale, ecco, sì.
1: E allora ci sono questi motivi e anche moltissimi altri motivi per andare a Cortona, che è un bellissimo luogo, naturalmente andrebbe visitato già di per sé, ma insomma qui c'è un'occasione importante. Gino Severini, Modernità come dialogo, una grande mostra Attesi, che si svolge a Cortona nel Museo dell'Accademia Etrusca della città di Cortona, Palazzo Casari, fino al 1° novembre, quindi c'è tempo per visitarla. L'hanno curata Daniela Fonti e Margherita D'Ayala Valva, che è stata con noi al telefono, molto paziente a raccontarci questa bella mostra. Dunque le facciamo moltissimi auguri.
0: Grazie a voi.
1: Naturalmente cercheremo di visitare la mostra. La ringrazio ancora per essere stata con noi questa sera. Buonasera a lei.
0: Grazie a voi, grazie. Buonasera.
1: E noi rivolgiamo le nostre attenzioni a un altro artista italiano, un musicista che ha passato moltissimo tempo, anni di formazione importanti a Parigi, come del resto appunto Severini. Si tratta di Alfredo Casella, che si perfezionò a Parigi durante gli anni della Belle Époque. Era naturalmente questo la sua musica, ne risente ovviamente, attirato dalla modernità, dai linguaggi anche più sperimentali che in quegli anni aveva potuto, con cui in quegli anni era potuto entrare in contatto, e però si distaccò senza mai rinnegarla delle influenze iniziali di un Gabriel Fauré, di quel tipo di musica francese, e strinse amicizia invece con gente come Erik Satie, come i musicisti del gruppo dei Sei, e dunque da lì il trampolino per arrivare poi alla musica di e anche la figura di Igor Stravinsky, era fatto, si può dire. E quindi ascoltando un brano che adesso ascolteremo, che è una piccola suite, si intitola Pupazzetti, opera 27, sono 5 musiche per marionette. Qui viene trascritta per quintetto di fiati dal flautista Filippo Mazzoli. Si possono cogliere in questa particolare piccola suite molti degli elementi che costituiscono il fascino di una certa musica di Stravinsky, l'amore che Casella portava per questo grande compositore che lo influenzò moltissimo. Il pezzo è in stile neoclassico, naturalmente c'è anche un riferimento all'infanzia, cosa che non è peregrina in un musicista come Casella. Ricordiamo ad esempio i pezzi infantili per pianoforte meravigliosi che scrisse. E dunque venne composto da Casella Pupazzetti nel periodo della Prima Guerra Mondiale, nacque per il teatro di balli plastici di marionette meccaniche ideato dall'artista Fortunato De Pero. Originariamente era pensato per pianoforte a quattro mani, ma poi fu trascritto dallo stesso Casella per grande gruppo strumentale misto o per orchestra da camera. In questo caso lo ascoltiamo invece da un quintetto contemporaneo italiano, il quintetto Anemos, con Filippo Mazzoli al flauto, protagonista anche appunto di questo brano nell'orchestrazione, nell'arrangiamento per quintetto di fiati, Marica Lombardi al lobo e Nicola Zuccalà clarinetto, Albin Le Bossé al corno e Ivan Calestani al fagotto. Dunque sono 5 brani: una marcetta, una berceuse, una serenata, un notturnino e infine una polca. Buon ascolto.

0: Allegro molto vivace e grottesco, questa è l'indicazione che porta questa polca che conclude la serie dei Pupazzetti opera 27 di Alfredo Casella, composti nel 1915 e qui in una trascrizione davvero molto brillante dovuta a Filippo Mazzoli, flautista del quintetto Anemos, che l'ha eseguito in un bellissimo album di qualche tempo fa alle 22-29 minuti. Siamo quasi in perfetto orario per aprire un'altra pagina importante, sempre legata la musica, e prima di ascoltare poi il secondo e ultimo cartellone qui a Radio 3 Suite, che ci porterà invece in contrade musicali molto differenti, andremo appunto ad ascoltare più avanti intorno alle 23 la sinfonia numero 8 di Antonín Dvořák, ma in questo caso invece rimaniamo in Italia per un bellissimo libro che ha scritto Emanuele Franceschetti, che abbiamo al telefono con noi. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: È dunque un libro che esce per l'edizione Neoclassica con un titolo molto suggestivo, Un senso del citato tramonto, e racconta un quindicennio di teatro musicale in Italia nel secondo dopoguerra, tra 1945 e 1961, e devo dire il libro è bellissimo, informatissimo, pieno di sorprese anche, davvero mostra una ricchezza, quel quindicennio straordinario di esperienze, anche delle contraddizioni, mette Emanuele Franceschetti il dito un po' nella piaga di quella particolare periodo storico in cui l'opera attraversa un momento di forte ridefinizione, anche di crisi, possiamo dirlo, e colma questo libro una lacuna negli studi storico-musicologici dedicati all'opera del secondo Novecento. Dunque è un libro davvero consigliabile per chiunque ami il teatro musicale italiano, e appunto proprio un taglio molto affascinante, molto bello. Dunque complimenti anche personalmente da parte mia a questo
1: grazie,
0: musicologo. Credo che sia che provenga questo lavoro da un lavoro di tesi, perché anche questa sezione così limitata, no, a un quindicennio, fa pensare che lei si sia concentrato forse magari per un dottorato. Io ho un po' questa impressione, però non mi sono documentato molto.
1: Sì, è andata assolutamente come lei dice. Riparto dall'inizio perché ha detto una cosa importante, cioè una delle prime cose che dico quando racconto qualcosa di questo libro è che non vuole essere un libro che si occupa di, come spesso capita in generale nei lavori umanistici, negli studi umanistici, siano essi, come dire, legati al mondo della letteratura o del teatro o della musica. Non è un libro che vuole salvare dall'oblio autori poco conosciuti, che poi sia riuscito a farlo, naturalmente è un piacere. Non era questo l'obiettivo, perché la trovo una cosa abbastanza triste, cioè individuare qualcosa di,
0: come diceva Carli Ballola, insomma, bisogna evitare lo stillicidio dei minori, no? Questo lo diceva anche a proposito delle musiche,
1: sì,
0: che uno,
1: esatto,
0: trasmette in radio, ma a maggior ragione in un volume come questo, invece è la tesi più la cosa che emerge.
1: Sì, è che poi non è mai chiaro chi siano i minori né quali siano stati i criteri a decretarli tali,
0: certo.
1: Nel senso, quindi io sono partito in maniera opposta, nel senso che a un certo punto io ho sempre avuto questo cruccio, questo puntiglio, diciamo, da ex melomane, e mi sono sempre posto questo problema frequentando anche altre forme simboliche come la letteratura, la poesia o il cinema. Dico, noi quando andiamo al cinema cerchiamo la più recente produzione, quando compriamo romanzi succede la stessa cosa. Abbiamo solo un grande problema quando frequentiamo il genere teatro musicale, per cui abbiamo un po' reso assiomatico il fatto che l'opera lirica sia morta con Giacomo Puccini, e questa è una cosa abbastanza ingenua, perché sappiamo perfettamente che non è così. Sono esistiti moltissimi compositori ed esistono tuttora, sono vivi, vegeti e godono di ottima salute. Quindi la cosa interessante non era tanto voler sfatare una mitologia storiografica quanto provare a problematizzare e metterla in discussione e chiedersi che cosa era successo in quegli anni. Quindi io all'inizio, proprio come dice lei, per una questione di ricerca dottorale, avevo individuato un piccolo novero di opere che mi interessavano, e il mio interlocutore accademico, quell'altezza che poi è anche l'autore della prefazione, il professor Franco Piperno, io sono sempre molto onesto nel riconoscere i meriti altrui, mi disse: ma studia un intero periodo, non qualche opera. E poi la cosa è venuta da sé, perché i margini storiografici erano quasi obbligati. Il 1945 non ha bisogno di essere, insomma, ricordato, cioè tutto quello che significa, e il 61, per cui il 61 per altri ambiti artistici, il 62 o il 59 sono gli anni del boom delle nuove avanguardie, sia in ambito teatrale che in ambito musicale che in ambito letterario. E in quegli anni sono successe moltissime cose in Italia, in Europa, succedevano molte cose, quindi io non avevo voglia di andare a scovare perle sconosciute, volevo sapere che cosa fosse accaduto in quegli anni, perché erano gli anni della ripresa post bellica, del neorealismo, dell'esplosione delle nuove avanguardie, dello sviluppo delle riviste letterarie e musicali, della fondazione dello studio di fonologia a Milano, insomma succedevano moltissime cose, e difficilmente l'opera lirica, che è sempre così porosa ai fatti dell'attualità, non poteva non essere stata, insomma, all'altezza delle aspettative. E poi, facendo ricerca, ho scoperto che erano accadute molte cose interessanti. Per decretare che alcune cose erano interessanti, ho dovuto però sondarle tutte e questo era un obbligo scientifico, cioè per dire cosa sia interessante e cosa non lo è. Ho dovuto prima verificare tutto, ma proprio tutto quello che era accaduto. Infatti l'incubo dell'editore in questi anni è stato gestire le mie famose tabelle, perché io poi ho realizzato delle lunghissime cronologie di fatti, a partire dalle quali poi ho potuto decidere, perché poi c'è sempre un margine di inevitabile soggettività nella scelta. Se lei ha letto, molti che avranno letto avranno magari notato che probabilmente il musicista più famoso vissuto e attivo in quegli anni, cioè Nino Rota, io non l'ho incluso poi negli studi, nei carotaggi.
0: Certo.
1: E questo mi permette di rispondere a una domanda che credo sia utile anche per questa conversazione. Io non ho scelto di studiare delle opere che mi piacevano, perché questo era l'ultimo dei criteri possibili. Ho scelto di studiare dei lavori che, come dire, tenevano conto dei problemi dell'epoca. Ecco, se una delle cose più importanti dell'opera lirica, oramai un po' persa, poi che si era persa nel Novecento, era la sua attualità, io ho cercato di individuare dei lavori che tenevano conto di alcuni problemi dell'attualità, fossero essi di carattere linguistico, musicale, stilistico, visivo. Ad esempio Rota forse era una figura, per sua stessa ammissione, che non aveva questo tipo di interesse. Lui diceva, scrivendo Il cappello di paglia di Firenze, voglio scrivere una bella farsa in stile rossiniano. Ecco, per quanto questo sia assolutamente rispettabile, io sono sempre un po' per il modernismo di Dalau, cioè bisogna scrivere musica che sia all'altezza del presente, e quindi alla luce di questo ho cercato di individuare dei segnali di attualità o di vivacità del genere teatro musicale. Ecco.
0: E devo dire che all'altezza del presente anche Emanuele Franceschetti, nel considerare non soltanto il teatro, quello che va in scena, ma anche il teatro radiofonico. Questo ci riguarda anche da vicino come radiofonici, no? C'è un periodo importantissimo della produzione, proprio in quel quindicennio, in cui moltissimi autori si esprimono attraverso il mezzo radiofonico, producendo del teatro musicale per la radio. Questo è un'innovazione da un certo punto di vista.
1: Sì, assolutamente un'innovazione. Ora, la cosa interessante è che io non ho studiato nello specifico delle opere radiofoniche, perché esiste a tutt'oggi uno studio rimasto insuperato sulla produzione radiodrammatica, che è, insomma, la biografia di Angela Ida De Benedictis. Sì. Ma ho studiato un lavoro del 1955 di Chailly, che è usando una parola bruttissima, è un'opera radiofonica abortita che poi diventa opera per le scene. E quello che lei dice è molto vero, perché la radio è uno dei grandi marker del modernismo primo novecentesco, però produce un effetto rebound nei confronti di quella che Peter Brooks chiamava l'immaginazione melodrammatica. Cioè la radio produce una musica radiogenica, quindi meno, per ovvie ragioni funzionali, è capace di annettere elementi spettacolari, di estroflessione canora, e invece lavora più sul suono, sui silenzi, su altri elementi che rendono l'opera moderna, e questo ha portato poi a un grande paradosso, che l'opera moderna, perlomeno questa è la mia lettura, è un'opera non melodrammatica. Sì. L'opera più moderna del Novecento è un'opera che accoglie in sé elementi epici, elementi narrativi, anche dei parlati. Moltissime opere di cui ho parlato sono opere in cui si parla, e questo insomma era un'eccezione all'altezza delle urla del teatro verista, poi diventerà la normalità del Novecento, opere in cui si parla, come nel vecchio Melologo, no?
0: E poi possono intervenire anche suoni allogeni rispetto, no, al suono tradizionale, quindi possono entrare rumori, diventa un po' un film per le orecchie in certi casi, no?
1: La produzione è anche più interessante
0: per la radio.
1: Di profonda modernità, però la modernità non ha sempre, come dire, non va sempre di pari passo con la spettacolarità.
0: Esattamente.
1: Questa è una delle contraddizioni di cui lei giustamente parlava. Le opere più moderne non sono le opere di successo, perché la modernità deve rinunciare a qualcosa che è fuori tempo massimo, e queste cose fuori tempo massimo sono l'estroflessione, la spettacolarizzazione, la gestualità, l'espansione vocale, canora, il linguaggio del librettismo un po' regressivo, e si iniziano a porre altri problemi, no? Altre trame, altre vicende, altri personaggi, altre scelte che, come diceva lei giustamente, portano anche alla tentazione radiofonica. C'è una musica per il teatro delle orecchie, no? Come il teatro dell'ascolto. Certo.
0: Allora, la seconda parte di questo bel libro che ha scritto Emanuele Franceschetti, ripeto il titolo, Un senso di citato tramonto, il teatro musicale in Italia nel secondo dopoguerra, si intitola In scena. Questa seconda parte è la parte più corposa e anche più interessante, perché entriamo dentro le opere e quindi abbiamo un'idea anche naturalmente corroborata dalla prima parte, in cui si fa la cronologia, si individuano i temi e si espone anche una tesi interessante, di cui poi, se avrà voglia, Emanuele Franceschetti ce ne già qualcosa ci ha accennato, ma insomma potremmo ancora discuterne. E qui ci sono alcune categorie, non so, per esempio due casi emblematici dei fiaschi del realismo, ad esempio si parla in particolare di Liberovici, e poi una parte dedicata al grottesco, alla farsa e alla parodia, con delle opere anche in questo caso molto interessanti, e si va avanti così. Allora, tenendoci al fiaschi del realismo, perché il realismo fallisce?
1: Ah, questa è una bellissima domanda di cui la ringrazio molto. E per rispondere devo partire da uno dei grandi luoghi comuni relativi alla teoria del teatro musicale che lo dobbiamo ad Adorno. Adesso non lo cito letteralmente perché a quest'ora, a questa altezza della stagione, non sarei in grado, ma Adorno, come molti altri, insomma, era convinto che l'opera fosse tanto più, e questo è paradossale perché Adorno il progressivo, Adorno il modernista, invece era convinto che l'opera fosse tanto più fedele alla sua vera natura quanto più restasse vicina all'elemento paradossale, magico, surreale o irreale. Pensiamo al flauto magico, insomma, certo. Pensiamo a tutta l'opera che come dire, aveva goduto di quella, o l'opera del Seicento, insomma, le prime opere che godevano di quel paradosso che, oltre a essere tecnico, cioè se ci si esprime cantando, era anche drammatico, mettiamo in scena cose che non esistono. Il problema è che nel Novecento mettere in scena Orfeo o qualche personaggio, per quanto qualcuno l'abbia anche fatto, ma mettere in scena personaggi fiabeschi o quantomeno irreali, poteva non essere l'idea migliore, perché intorno accadevano delle cose. Nel 1945 finisce la seconda guerra mondiale, c'è l'ondata del neorealismo cinematografico, c'è anche un grande desiderio di inchiodare il fatto estetico alla realtà anche da un punto di vista politico. E i due casi che lei ha nominato erano interessanti. Proprio il primo è uno degli aneddoti più belli, ma sarebbe bello che non restasse tale, perché quell'operina, La gita in campagna, tra l'altro di un bravissimo compositore romano, Mario Peragallo,
0: sì.
1: Ecco, questo è stato un caso in cui riportare l'attenzione su un compositore tra virgolette minore ha avuto un senso, al punto che pochi mesi fa hanno organizzato un bel concerto a Roma dedicato a Peragallo, qui sono stato coinvolto, ma questo perché Peragallo era vicino all'Accademia Filarmonica Romana, era tra i dodecafonici italiani del secondo dopoguerra, tra i vicini insomma all'universo di Casella, di Schoenberg, di quel mondo lì, e decide di fare quest'opera nel 1900, tra il 53 e il 54, un'opera per la Scala, allora sotto Ghiringhelli se non vado errato, quindi non certo in un teatrino minore, che mette in scena non un dramma, quindi non un pezzo teatrale, ma un racconto di Moravia incluso in un librino, in una raccolta di racconti che aveva vinto il premio Strega l'anno prima, quindi qualcosa di estremamente attuale, quindi non riprendere Dumas o Flaubert o Shakespeare o Molière, ma riprendere la più aggiornata produzione letteraria italiana, racconto, quindi un ottimo compositore italiano, uno dei narratori più in vista della cultura italiana coeva, Alberto Moravia, scene di Guttuso, quindi il meglio anche dal punto di vista scenico visivo, per così dire. Sceglie Peragallo un linguaggio aggiornato perché è un compositore apprezzabile, ascoltabile, ma era molto vicino al mondo della dodecafonia, e mette in scena questa storiella, una storiella tipicamente neorealista, insomma. E quando arriva in scena una vera e propria automobile, una Topolino che arriva in scena fisicamente, una cosa che per le regie più aggiornate contemporanee sarebbe ovvia, succede il putiferio. Quindi viene ricordato come uno dei più grandi scandali della Scala, una delle opere più dimenticate del Novecento italiano, che aveva portato in scena la dodecafonia, la pittura un po' espressionista di Guttuso, un racconto un po' tra il decadente e il grottesco di Moravia, quindi c'erano tutti gli ingredienti affinché l'opera trovasse un suo pensiero aggiornato, senza nascondersi sotto le gonne di qualche regina donizettiana, eppure è un grandissimo scandalo nello stesso anno più o meno in cui invece trionfava la Callas di Medea, e questa è un po' una fotografia di uno dei grandi paradossi
0: e non andò meglio al povero giovane allora 26enne Sergio Liberovici, che con un librettista come Italo Calvino, scriverà lo stesso Calvino dopo la prima rappresentazione della Panchina appunto al Teatro delle Novità di Bergamo nel 1956, venne giù il teatro dai fischi, e lo stesso Liberovici, lei lo racconta in questo libro, conferma quasi ridendone che nessuno deve aver fischiato un'opera in quel modo lì, quindi evidentemente anche in questo caso
1: lì si era al Teatro delle Novità di Bergamo, tra l'altro sì. Un luogo incredibile fondato da Bindo Missiroli nel 1937, un luogo dichiaratamente deputato alla novità, in cui ogni anno, ogni autunno, insieme a qualche titolo di repertorio andava, invece non era come i teatri attuali, no? Che fanno 5 titoli di repertorio e un titolo inedito ogni tanto. Lì si faceva, se non sbaglio, 3 titoli di repertorio e 4-5 titoli nuovi, teatro o balletto. E lì Liberovici era giovanissimo, Calvino era poco meno giovane, ma era comunque molto giovane, quindi c'era anche questo spirito pionieristico, d'azzardo. Quindi probabilmente per loro non fu un trauma, anzi fu il segno di aver fatto qualcosa di significativo. L'opera era molto leggera, molto disimpegnata, eppure partitura alla mano, ascolto alla mano, libretto alla mano, era un'operina intelligente, visivamente aggiornata, che poneva anche dei problemi, perché è un'opera che raccontava una cosa che noi conosciamo bene, cioè la nevrosi della metropoli contemporanea.
0: Sì.
1: Ecco, se questa cosa veniva raccontata da un romanzo era ammissibile, e se veniva fatta
0: in fondo,
1: a teatro,
0: certo,
1: all'opera non era permessa questa
0: in fondo,
1: cosa.
0: Parlando di Calvino, c'era Marco Valdo, che era l'esemplificazione, no, di questa alienazione in città.
1: Esattamente.
0: Quindi,
1: esatto.
0: Effettivamente, no, il passaggio alla musica poi pone, evidentemente, poneva e continua a porre dei problemi o delle questioni che vanno, come lei dice giustamente nelle introduzioni, vanno problematizzate, perché come si è sempre, questo è un principio anche proprio degli studi storici, ogni storicizzazione è sempre una problematizzazione, quindi è interessante vedere come questo libro, che attraversa 15 anni importanti della storia del nostro paese dal punto di vista del teatro musicale, riesca a mettere in campo delle questioni che interpellano e chiedono risposte o le suggeriscono questioni anche in settori molto differenti. Lei prima parlava del cinema, abbiamo parlato della letteratura, ma si potrebbe andare avanti moltissimo. Un'ultima cosa che vorrei, cioè non ultima ma penultima diciamo, riguarda questa parte dedicata al grottesco, alla parodia, che è molto interessante, perché qui trovo dei titoli molto affascinanti, interessanti. Penso al Circo Max di Gino Negri, penso per esempio alla Partita a pugni di Vieri Tosati, un compositore oggi pressoché dimenticato, ma la sua Partita a pugni del 53 è una delle, se vogliamo chiamarla opera, in realtà non era una vera e propria opera, qualcosa di veramente notevole, intendo dire una rappresentazione di un incontro di box recitato e cantato in dialetto romanesco con un pubblico, e questo confronto tra due pugili, uno Gradasso Palletta e l'altro Cannavota più Guardingo, meriterebbe una ripresa, magari un'attualizzazione, chi lo sa, magari con Trump e Xi Jinping che si sfidano, no?
1: È proprio quello che pensavo, cioè sono cose che io non credo che ogni cosa di cui parliamo, su cui lavoriamo, debba portare con sé quella cosa un po' demodé, un po' regressiva, della scoperto il capolavoro dimenticato, però un po' sapere che certe cose sono accadute. Cioè io prima di fare questo lavoro non sapevo che a una certa altezza storica, appunto, anche delle voci eminenti della critica, ovviamente Mila D'Amico, lo stesso Cavazzeni, che era un musicografo molto attivo, dicessero, come dice lei, che scrive Cavazzeni in un articolo, i migliori di oggi fanno una sorta di realismo grottesco, e parlava proprio di Vieri Tosatti, di Negri, di questi, di Piozzi, di questi, che quindi vuol dire che a quell'altezza, questo mix, no? questo balance fra un'idea di realismo, quindi smetterla con la fiaba pura, ovviamente un realismo grottesco che risentiva di tutto il primo Novecento, di Pirandello, di quel mondo lì, e questo va detto, e in parte anche di Malipiero, però aggiornato, meno musicale, più scabroso a tratti, più ruvido, dava l'idea che anche se erano destinate a essere opere non da repertorio, portavano un po' l'impronta digitale, il marchio di quegli anni. Questa era la cosa che mi interessava, che fossero opere non regressive, che non volessero essere Donizetti o Rossini, perché quel tempo è un tempo passato.
0: E insomma, è davvero molto interessante avvicinarsi a questa sezione, diciamo, a questo carotaggio del teatro musicale italiano, un frangente così speciale nel dopoguerra, secondo dopoguerra, 1945-1961. E chiederei a Emanuele Franceschetti, dopo questa faticaccia che si è fatto in questi anni per mettere insieme un volume davvero molto completo, interessante, affascinante, non soltanto per i musicologi, per gli appassionati di musica, ma davvero un carotaggio della cultura italiana, vorrei dire, in cui tanti temi vengono suggeriti e tanta problematizzazione viene messa in campo. Ecco, dopo questa faticaccia immagino che stia lavorando su qualcos'altro, gliene chiederei conto.
1: A questa domanda non ero pronto. non c'è nessun segreto. Io in realtà, diciamo, ho sempre una doppia vita da questo punto di vista, cioè quella più spostata sul fronte della letteratura e della poesia e quella sul fronte della musica, e non a caso che molto spesso l'ho messa insieme. In questo momento glielo posso proprio così confessare, ma non credo che possa interessare a qualcuno, da essere un segreto pruriginoso, una grande fissazione per il modernismo, per un'altra categoria che, se ha avuto una storia molto vivace dal punto di vista critico per le discipline letterarie, ha avuto invece una vicenda un po' ambigua e un po' meno articolata per quanto riguarda la musica. Quindi parlo di tutto quello che accade in linea di massima tra gli anni, io in Italia ritengo tra gli anni 10 e i primissimi anni 40, diciamo un po' il trentennio, quindi faccio marcia indietro invece di andare in avanti, perché mi piacerebbe applicare, insomma, alcune categorie analitico interpretative che sono state molto efficaci per il modernismo letterario, quindi per Elio Joyce, Eliot, Joyce, Pound, Virginia Woolf, Gerstenstein e via dicendo, anche per la musica, con la stessa efficacia con cui sono state utilizzate per la letteratura. A me piace molto questo passaggio fra frontiere, perché se fatto con delle cautele può anche fornire dei risultati utili, ecco, perché la musica, la letteratura e il teatro ovviamente non sono universi reciprocamente impermeabili, ma vivono ogni giorno di contaminazione.
0: Allora, io la ringrazio davvero molto, Emanuele Franceschetti, per averci raccontato questo bel libro, Un senso del citato tramonto. Ripeto ancora il titolo, il suo sottotitolo, lo abbiamo detto, è Il teatro musicale in Italia nel secondo dopoguerra, 1945-1961, lo pubblica la Neoclassica Edizioni in una collana intitolata Storia e analisi delle culture musicali. Circa 300 pagine, molto dense, per 30 euro, dunque pubblico invitato a approfittare, insomma, consigli per lo shopping, questo è uno shopping intelligente, grazie.
1: Grazie. Vi ringrazio essere. Anche da parte del mio editore.
0: Bene, dunque voglio lasciarlo con una musica adeguata, perché proprio un allievo di Vieri Tosati, Federico Biscione, è rappresentante da un certo punto di vista, compositore, docente di composizione.
1: Se ci ascolta lo saluto con affetto, perché al tempo della ricerca mi ha anche fornito dei preziosi materiali su Vieri Tosati.
0: Sì, perché lui si è molto occupato del suo maestro, dunque ha raccolto tante cose dell'eredità appunto artistica di questo grande compositore dimenticato. E come compositore Federico Biscione ha un linguaggio che, diciamo, sfugge un pochino ai canoni del modernismo, delle avanguardie, e si rifugia, diciamo, in un'area così molto vicina anche a una scrittura spesso ironica. È il caso di questo balletto, Il Pifferaio Magico, che è stata una commissione del Teatro Regio di Torino, è stata la prima performance effettuata a Torino al Piccolo Reggio Puccini il 7 maggio 2003. È un brano per piccola orchestra che racconta proprio la storia del Pifferaio di Hamelin per una piccola orchestra diretta dallo stesso Federico Biscione. Ascoltiamo la scena finale, The Mountain, la montagna.

Una musica davvero affascinante, questa La Montagna, The Mountain, dal balletto Il Pifferaio Magico per orchestra da camera. Federico Biscione alla testa di un ensemble formato da elementi dell'orchestra del Teatro Regio di Torino per un lavoro che è datato 2003. Dunque, a questo punto, alle 23:06 minuti in questo istante, è il momento di aprire l'ultima pagina in programma. Questa sera il Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino ci porta nuovamente al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Ieri avevamo lasciato l'Orchestra del Maggio diretta da Bari Avni per quello che era il suo debutto alla testa di questa orchestra, con l'esecuzione del triplo concerto di Beethoven. Questa sera la ritroviamo nella seconda parte del concerto, sempre nell'occasione della stagione sinfonica del maggio, il 12 dicembre dello scorso anno, con la sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88 di Antonin Dvořák, nei tempi allegro con brio, adagio, allegretto grazioso, allegro ma non troppo. La sinfonia numero 8 di Dvořák fu composta, gli amanti della musica di questo grande compositore lo sanno, nel giro di pochissime settimane, nell'autunno del 1889, venne eseguita a Praga il 2 febbraio dell'anno successivo sotto la direzione dello stesso autore. In una lettera inviata a un amico, Dvořák aveva confidato di voler scrivere una sinfonia differente dalle altre, con le singole idee elaborate in modo nuovo, quasi una sorta di allontanamento programmatico dal modello che era stato la base della sua scrittura sinfonica fino allora, quello brahmsiano, e a favore di un linguaggio invece più rapsodico, più vicino a una certa narratività tipica della tradizione musicale slava, che si dice proceda per invenzioni poetiche piuttosto che per complesse elaborazioni tematiche. E in questa sinfonia la libertà dell'invenzione è primaria rispetto al rigore della costruzione di tradizione, e questo lo dimostra Dvořák già dalle prime battute dell'allegro con brio iniziale, per proseguire poi negli altri tre movimenti. Dunque il finale, allegro ma non troppo, è una fanfara di trombe che richiama l'attenzione su un discorso musicale in cui un tema dal ritmo danzante viene sottoposto a una serie di variazioni sempre più ricche e articolate, che poi culminano in una coda davvero entusiasmante. Dunque ascolteremo l'ottava di Dvořák, nei tempi allegro con brio, adagio, allegretto grazioso, allegro ma non troppo, dall'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretta da Bar Avni.

Applausi del pubblico raccolto al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino il 12 dicembre dello scorso anno per questa sinfonia numero 8, sol maggiore opera 88 di Antonín Dvořák, nei tempi allegro con brio adagio, allegretto grazioso e allegro ma non troppo, questo trascinante finale con la giovane direttrice d'orchestra israeliana Bar Avni alla suo debutto con l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino in quell'occasione per la stagione sinfonica del Teatro del Maggio. Questo era anche il nostro ultimo cartellone Festival dei Festival, cura di Giorgio Marino, che si conclude, ma abbiamo ancora qualche minuto di tempo da dedicare alla musica. I nostri ascolti di fine giornata, di fine serata sono, li chiamiamo ogni tanto la musica della buonanotte, in questo caso particolarmente significativa perché è davvero un bellissimo disco, molto notturno. Si tratta di un classico del cosiddetto chamber jazz, jazz da camera, un lavoro inciso da due grandi musicisti nel novembre del 1972 a Oslo e pubblicato l'anno successivo con il titolo di Crystal Silence, silenzio di cristallo, una bellissima copertina con un tramonto o forse un'alba, un cielo molto bello con molte nuvole, e all'interno di questo album si declina la bellezza di due strumenti, di due grandi strumentisti, Chick Corea al pianoforte, Gary Burton al vibrafono, insieme per questo brano che dà il titolo all'intero album, cioè Crystal Silence. Lo ascoltiamo.

Bellezza distillatissima questa musica di Ciccoria, un brano scritto da lui stesso nel 1972, registrato assieme a Gary Burton, pianoforte, vibrafono, un esempio classico di jazz da camera, dunque jazz che fa a meno della parte percussiva, e in questo caso mette a confronto e a dialogo due strumenti ai massimi livelli dell'interpretazione, con due grandi musicisti statunitensi come Corea, pianista straordinario, e Gary Burton, vibrafonista innovativo. Crystal Silence era la composizione, e Crystal Silence si intitolava anche questo album di cui abbiamo ascoltato la title track, dunque il brano che dà il titolo all'intero album. E sembra veramente assurdo che siano passati più di 50 anni da quando questo disco uscì, appunto all'inizio degli anni 70. Questa era anche l'ultima occasione d'ascolto qui a Radio 3 Suite. Siamo arrivati alla conclusione di questo programma che, come sapete, è curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Tilio Fortunato, Marianna Galleranno, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. Ringrazio Valerio Giannetti, regista di questa serata, e ancora Marina Baglivo e Francesco Napoleoni con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite naturalmente per domani sera, e da domani il nostro pubblico ritroverà al microfono Alessandro De Rosa. A domani dunque, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3, una buona notte a tutti voi.

Il nuovo disco del sassofonista Mark Turner si intitola Reflections on the Autobiography of an Ex-Colored Man e non è la prima volta che il sassofonista si ispira a un'opera letteraria per le sue composizioni, e questa volta ha scelto proprio un classico della letteratura afroamericana, l'autobiografia di un ex uomo di colore, appunto scritto da James Weldon Johnson e pubblicato per la prima volta in forma anonima nel 1912. È un'opera fondativa per la storia nordamericana, per la riflessione potente che veicola sul razzismo, sul razzismo che ha segnato la nascita del paese, che ancora oggi, come sappiamo, pesa fortemente nel tessuto sociale. E come dice Turner, è stupefacente come nel corso di 250 pagine Johnson riesca a trattare l'argomento del fenotipo in modo così articolato, molto più articolato di come spesso viene affrontato l'argomento in America oggi. Non è casuale l'uso della parola fenotipo, è questa parola che Mark Turner sceglie al posto di razza perché dice nella razza non ci credo. Mark Turner, che abbiamo ascoltato al tenore ma anche alla voce, è lui il narratore di questo progetto, Jason Palmer è alla tromba, David Virey al pianoforte, al sintetizzatore e all'organo, Matt Brewer ai bassi acustico ed elettrico e Nashie Thwaites alla batteria.

Le abbiamo ascoltate all'inizio di questa traccia le riflessioni di James Weldon Johnson sull'importanza della linea del colore, la color line negli Stati Uniti, riflessioni riportate, espresse, raccontate nella sua fiction intitolata L'autobiografia di un ex uomo di colore, uscita nel 1912, un romanzo il cui protagonista è un uomo nero che si fa passare per bianco, romanzo ripreso dal sassofonista Mark Turner, ovviamente in alcune sue parti, per il suo nuovo disco che è uscito lo scorso 10 ottobre, è articolato in 10 movimenti. Noi abbiamo ascoltato quest'ultima traccia intitolata Movement 8 Pragmatism e ora passiamo al prossimo ascolto con un disco uscito ai primi di giugno ma che non abbiamo ascoltato abbastanza, l'ultimo lavoro del trombettista Ben Lamar Gay intitolato Yowzers, e questa è la traccia che dà il titolo al disco.

Non nevicherà mai più, la pioggia non smetterà di cadere, il fuoco non smetterà di bruciare. Queste le tre frasi che venivano ripetute più e più volte nel blues che abbiamo appena ascoltato, una sorta di blues del cambiamento climatico, un brano per piccolo gruppo vocale che apre il nuovo disco di Ben Lamar Gay. Ed è un punto di partenza significativo per questo Yowzers. Yowzers è una parola e quindi un suono che, spiega Ben Lamar Gay, mi è venuto in mente mentre riflettevo sulla intersezione tra umorismo e orrore nel nostro presente. E quindi, oltre a queste tre voci, all'ospite Rob Fry al flauto e al clarinetto basso, il disco è realizzato da Ben Lamar Gay in quartetto con Tommaso Moretti, Matthew Davis e Will Faber. È uscito all'inizio di giugno e noi vi proponiamo un altro brano da questo disco intitolato The Glorification of Small Victories.

0: La musica di Benda Margay, una musica molto ricca di ingredienti, varia almeno quanto sono varie e numerose le collaborazioni del trombettista di Chicago. E tra gli ingredienti ci sono anche diverse forme popolari delle Americhe e del resto, l'abbiamo detto tante volte, nella musica afroamericana non c'è contrapposizione tra le forme del passato e quelle del futuro, e se vogliamo tra tradizione e avanguardia. Yowzers è il titolo del nuovo disco, dell'ultimo disco di Benda Margay, che è uscito a inizio giugno di quest'anno e che abbiamo voluto riproporvi questa notte a Battiti. E rimaniamo a Chicago con i Tortoise, che hanno segnato in modo molto significativo a partire dagli anni 90 la scena di Chicago, dopo moltissimi anni, 9 anni di silenzio discografico. È uscito a marzo un singolo che annuncia un disco che dovrebbe uscire tra pochissimo, ma nel frattempo è uscito un EP con una serie di remix proprio del singolo, e noi vi proponiamo tra i vari brani presenti in questo Oganesson Remix EP quello realizzato da che vede la voce di Saul Williams.
1: What was I to make of the growing conviction that we would all somehow be reborn of the fears we had withstood in our lifetimes? Small acts of courage would cancel each other out. That mass graves and mass incarceration would never achieve a small unsurveyed space to discuss what police and soldiers have in common. When the state chooses carceral inflation to signify a loss of privilege, and we're all forced to regurgitate the talking points. Shoot the messenger, deport the messenger, lock up the messenger. You have one saved message. Nothing can save you. Can you feel it? Reborn as an afterthought in an occupied nation, taught to hold my camera steady when they kill me. Behold, your man of faith has faith in my demise, though I'm born angel. Barely old enough to collect your unemployment, looks like I owe you. Indebted to your lack of everything that matters, these bombs are welfare. Come collect your shrapnel, put everything away before you go to sleep. This blood is written in music. You snoozed right through the alarm, dreamt of becoming a doctor, who dreams of bombed hospitals? Same ones that profit from your overpriced medication, then fly to Neverland to sign bombs. The duopoly hides it sloppily, call of duty to monopoly, you've been indoctrinated. Taught to celebrate a freedom to exploit others, problem is, the other is a lie. It's always you wrapped in different skin and living conditions, they raise the tariffs on clear thought and sold you superstition. Your chosen teams in red and blue fulfill their donor's mission, and you can't miss a day of work with no social provisions. Withhold your labor, withhold your labor, withhold your labor. Engage your workers on your job, engage your neighbor. Bring production to a halt, stock market theta. Fight to defend your master's purse is how they trained you. Blood is written in music. The donor's blood is not enough. We may need yours to fuse it.

Il remix di Saul Williams è anche sua la voce molto riconoscibile di questo brano che abbiamo appena ascoltato, uno dei 5 brani contenuti in Oganesson Remix EP, un disco che esce grazie alla collaborazione tra Nonesuch Records e International Anthem e che presenta 5 remix appunto di Oganesson, il singolo digitale dei Tortoise che era uscito a marzo di quest'anno e sono firmati i remix oltre che da Saul Williams, da Heba Kadri, da Patrick Carney, da Broken Social Scene e da Makaya McCraven. I Tortoise sono ancora, dopo tanti anni, Jeff Parker, Dan Bitney, Douglas McCombs, John Herndon e John McIntyre, musicisti che, come dice Pitchfork, se venissero messe le loro molte imprese musicali in un grafico prima e dopo la formazione dei Tortoise, sono musicisti che coprirebbero molto molto terreno e coprono molto terreno singolarmente e collettivamente anche Steve Lehman, Vijay Iyer e Tyson Sorey, ovvero i Fieldwork.

anche i fieldwork come i Tortoise non incidevano da molti anni. Fieldwork, ovvero Steve Lehman al sax alto, Vijay Iyer al pianoforte, a Rhodes e Tyson Sorey alla batteria. Loro addirittura non incidevano da 17 anni e come dichiarano loro stessi, quando si ritrovano è sempre una grande gioia. E aggiunge Steve Lehman, poiché abbiamo sviluppato un linguaggio musicale nostro, non abbiamo mai bisogno di spiegare alcunché. Sostanzialmente riprendono laddove si sono fermati, e infatti anche in questo nuovo lavoro torna intatto il loro suono denso, nervoso e decisamente poco afferrabile. Il disco è pubblicato dall'etichetta PI Recordings, si intitola Thereupon. Noi abbiamo ascoltato un primo brano intitolato Embracing Difference, ma continuiamo ad ascoltarne un altro con Evening Wright.

The Mona è il progetto solista di Urlo, cantante, bassista e tastierista degli UFO Mammoth. Questa era The Hidden Ghost, brano che abbiamo tratto da Songs of Abandon, il suo nuovo album con il moniker The Mona. E come le atmosfere ci hanno suggerito, è un lavoro introspettivo, personale, che ruota intorno al concetto di perdita e rinascita. Songs of Abandon, infatti, dovrebbe essere la prima parte di un viaggio sonoro che si compone di due capitoli. Composto in un momento di solitudine e oscurità personale, scrive l'autore, l'album è nato da un esercizio radicale. Scrivere una canzone al giorno per 9 giorni consecutivi, usando solo chitarra acustica e voce. Successivamente questi schizzi sono stati plasmati in tracce complete. Ne ascoltiamo subito un'altra, Beautiful Star, The Mon.

dedicato a ciò che avrebbe potuto essere, ma non è stato mai. Songs of Abandon è il nuovo disco targato The Moon, il progetto solista di Urlo, uscito in questi giorni attraverso Supernatural Cut. E canzoni dall'atmosfera solo apparentemente fragili sono dotate infatti di quell'energia folk psichedelica essenziale. Ordo Funebris invece è una band spagnola, un trio attivo una ventina d'anni fa. Ora è stato ristampato il loro disco dal titolo emblematico Cantar alla morte, fabula triste, e la musica conferma l'ambientazione descritta dal titolo, una sorta di dark wave medioevale, un folk epico insomma. Iniziamo a sfogliare il disco da Lacrima Profundere.

Cantar alla morte, fabula triste, il titolo del disco del trio spagnolo Ordo Funebris. Una storia molto breve la loro, iniziata intorno al 1999 con Satoris Ellenorth alle tastiere, Lady Knot al violino e Lady Morte alla voce. Hanno pubblicato solo due album, ma poi si sono sciolti ed entrambi ruotavano intorno a queste atmosfere oscure ed evocative con forti influenze medievali, neoclassiche. Il disco, ristampato ora dall'etichetta danese Gondolin Records, contiene anche l'immancabile riferimento al terribile testo dei frati inquisitori, il Malleus Maleficarum, il martello delle streghe, che viene richiamato così in questo brano.

Melus Maleficarum, ora abbattiti dal gruppo neofolk spagnolo Ordo Funebris, dalle loro atmosfere a tratti macabre al limite del kitsch gotico, ma che mantengono un certo fascino. Passiamo, dicevo, all'omaggio nato dalla collaborazione tra Solist String Quartet e Sarah Jane Morris. L'omaggio è al Club dei 27, espressione usata per indicare quella serie di artisti leggendari morti all'età di 27 anni, uniti anche da tanti eccessi di droga o alcol o altro ancora. È un concetto più che altro diventato leggenda tra il 1969 e il 1971, quando Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison morirono tutti a 27 anni, e poi in questo triste circolo se ne aggiunsero ancora tanti altri. E dunque nel disco, che si intitola Forever Young, si ripercorre un repertorio di canzoni eterne, proprio come i loro autori. Noi lo iniziamo ad ascoltare da questa versione di Back to Black di Amy Winehouse.

La bellissima voce di Sarah Jane Morris, cantante britannica che ricordiamo tra tante altre cose anche nel progetto di Annie Whitehead, Subsongs, dove le canzoni cantate erano quelle di Robert Wyatt. E qui Sarah Jane Morris collabora con l'ensemble Partenopeo Solis String Quartet, Vincenzo Di Donna al violino, Gerardo Morrone alla viola, Luigi De Maio al violino e Antonio Di Francia al violoncello, che hanno portato questa bella capacità di mescolare la tradizione classica del quartetto d'archi con altre musiche. E questo omaggio Forever Young è per le canzoni di quegli artisti che hanno fatto parte della storia della musica e che a 27 anni hanno lasciato questo mondo. Artisti come Otis Redding, Janis Joplin, Jim Morrison e Kurt Cobain, dunque Doors e Nirvana, Brian Jones, Jean-Michel Basquiat e naturalmente Jimi Hendrix, del quale Sarah Jane Morris con il Solis String Quartet ripropone diverso materiale. Noi abbiamo scelto il connubio Crosstown Traffic e Freedom.

0: Forever Young, il club dei 27, il disco firmato da Solis String Quartet e Sarah Jane Morris e pubblicato da Irma Records, con un repertorio davvero importante della storia della musica, rivisitata così per quartetto d'archi e la potentissima voce britannica dai tanti legami italiani di Sarah Jane Morris. Ora, a portarci lontano da questo mondo, a portarci nello spazio, ci pensa The Mistake Band, un gruppo nato all'interno del laboratorio di musica elettronica sperimentale dedicato a bambine e bambini, tenuto da Mauro Remiddi e Roberto Fega nella libreria romana I Fiori Blu. E come può succedere solo ogni tanto, un'alchimia particolare ha attraversato quelle giornate di composizione elettronica sperimentale e Midori Colle Piccolo, Noè Delle Foglie, Matilde Gola, Alice Ianni Palarchio e Gaia Celesia hanno pensato poi di formare una band da questa esperienza, appunto The Mistake Band. Hanno tra i 9 e i 13 anni e hanno deciso il tema da esplorare, lo spazio appunto, ed è nato un progetto stabile con concerti live, un disco, la fanzina anche, dove raccontare tutta l'esperienza, grazie alla pubblicazione da parte della Dischi Durevoli Records nella collana Le Pulci nell'Orecchio. Un ensemble di musica elettronica composto da giovanissime e giovanissimi sperimentatori, dunque base per le loro improvvisazioni sono i suoni catturati da registrazioni ambientali e poi rielaborati digitalmente. Questa è Space Lake.
1: Siamo atterrati su Space Lake.

Bye.

0: Che meraviglia, il giovanissimo gruppo di sperimentazione elettronica The Mistake Band, Alice, Gaia, Matilde, Midori e Noè, che hanno partecipato al laboratorio Suoni in Movimento, tenuto da Roberto Fega e Mauro Remiddi, dall'ottobre 2024 al maggio 2025 nella libreria di quartiere, I Fiori Blu, a Roma, e poi hanno suonato live anche in diversi posti, tra i quali il locale Zazzina e il Metrò, riscuotendo grande interesse, e tanto che il loro disco Space, che stiamo ascoltando questa notte, è arrivato sino alle orecchie di Derek Walmsley, uno dei critici della prestigiosa rivista The Wire, che lo ha recensito con grande entusiasmo. E disco che potete trovare anche nella fanzina pubblicata da Dischi Durevoli Records, dove si racconta il laboratorio e i concerti. Ci sono foto, disegni su carta patinata opaca, formato A5, dove troverete anche il codice per scaricare l'intero album. Ma questa è la loro idea di Alien.
1: Uscito dal tunnel, mi sono trovato circondato da creature strane, stravaganti.
2: I don't know.

cazzi da me. Avevano troppe parti del corpo, troppo poche. Erano troppo colorati, troppo poco, troppo trasparenti. Ma alla fine ho capito che anche loro si sentivano la stessa cosa per me. Anch'io ero un essere diverso, un alieno.

E che bellezza, The Mistake Band, The Space, Dischi Durevoli Records. E allora vi segnalo anche che nei prossimi giorni ci sarà la possibilità di ascoltare e vedere dal vivo il giovanissimo gruppo al Forte Prenestino di Roma il 16 novembre dalle 14. Entra anche il sole ora nel nostro percorso con le armonie dolci, i bassi potenti e i testi consapevoli di Sista Manu, cantante, cantautrice reggae italiana che a maggio scorso ha pubblicato attraverso la Rupa Rupa Records il suo disco, si intitola Dreaming Out of Babylon, e questa è la dichiarazione di intenti di Fight the Corruption. Sista Manu.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Carlo Donato Cossoni, Occhi belli, dal primo libro delle canzonette amorose, opera 7, Ensemble Philomèle.

0: Di Carlo Donato Cossoni abbiamo ascoltato Occhi belli.
1: Giovanni Benedetto Platti. Concerto in re minore per violoncello, archi e basso continuo. Non tanto allegro, adagio, alla breve fuga. Sol Gabetta, violoncellista. Orchestra da camera, Cappella Gabetta, diretta da Andres Gabetta.

0: Di Giovanni Benedetto Platti avete ascoltato Concerto in Re minore per violoncello, archi e basso continuo. Sol Gabetta, violoncellista, orchestra da camera Cappella Gabetta, diretta da Andres Gabetta.
1: Luca Marenzio, solo e pensoso, madrigale a cinque voci. Complesso vocale Pomerium Musices, diretto da Alexander Blachli.

0: Di Luca Marenzio avete ascoltato Solo e pensoso, madrigale a cinque voci. Complesso vocale Pomerium Musices, diretto da Alexander Blachli.
1: George Gershwin, My One and Only Love, pianista William Balcom.

0: Di George Gershwin abbiamo ascoltato My One and Only Love, pianista William Balcom.
1: Heitor Villa-Lobos, Bachianas Brasileiras numero 5 per voce e orchestra di violoncelli. Aria, cantilena, danza, martelo. Soprano Anna Moffo. Elementi dell'American Symphony Orchestra, diretti da Leopold Stokowski.